0: come Inter, Roma, Milan. E poi avremo un approfondimento del sì, perché sta comando la Premier League contro tutti, contro anche possiamo dire le tante forti prese di posizione contro il City, in attesa di capire che cosa succederà al club. Fra un approfondimento con chi segue molto questa vicenda, ore 16:35. Allora Stefano, in attesa d'arrivo dei nostri ospiti ti chiedo subito un commento sulle parole di Gasperini, dove appunto ha detto che questa sfida sarà molto bella anche per capire quanto siamo competitivi contro il Real Madrid, che oggi è quarta classifica, quarto mi dovrebbe essere, in Liga.
1: Sì, insomma, voglio dire, là si devono abituare in Spagna, che il Barcellona ha detto anche giustamente, Simone fa un altro sport.
0: In questo momento sì.
1: Quindi devono abituare all'idea che possono essere soltanto alternative sia Atletico Madrid che Real Madrid, che attraverso un momento particolare, tante polemiche, soprattutto dopo la vittoria 1-0 di misura contro il Vallecano, e con Mourinho al centro dell'attenzione, sempre con questa polemica continua con gli arbitraggi, a suo dire abbastanza, diciamo, contrari, no, alla sua realtà. Detto questo, ritorno di Mourinho sullo sfondo, un sentimento.
0: Sarà una bella faccia, no, con il
1: sì. Poi si passerà alla partita, è una sfida che la Roma deve cogliere un'opportunità, secondo me. Cioè, è vero che poi, calcolando il calendario della Champions League, la Roma potrebbe anche definire la qualificazione in fondo, ma anche dalla prossima, con Slovan Bratislava, la giocherà in casa tra due settimane. Ma detto questo, ma voglio dire, è un'opportunità, visto anche Madrid che non ha raggiunto un equilibrio vero e proprio. Come ha detto Gasperini, è una squadra di talento, direi di più, insomma, piena di campioni, ma tutti, e quindi bisogna fare attenzione da un punto di vista tattico, proprio entrando nel campo, vietare e impedire transizioni su quel triangolo magico che è Bellingham, Vinicius, Mbappé, e poi affondare le fasce cercando di mettere in soggezione sul piano dell'intensità, del ritmo, giochi in casa, e quindi te la devi giocare con grande entusiasmo. Ritorno in Champions League dopo 6 anni e davanti al proprio pubblico io mi aspetto una Roma volitiva, insomma, vedi che non faccia tanti calcoli, poi la può perdere, poi mi aspetto una Roma agonista.
0: Posso mettere in difficoltà,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Anche sotto il punto di vista del ritmo,
1: perché da una parte la Roma è più avanti come identità, no, di squadra. La Madrid è forte,
0: sì,
1: perché è più forte la Roma, però vive di strapiolati e di questo disequilibrio che, insomma, poi anche ci ha fatto vedere in Chelsea contro l'Inter, che insomma è partita folle quella, poteva finire 5-5, 6-4, 4-3 da 2-0 per il Real, però insomma non è che ha sfigurato tutt'altro.
0: Allora andiamo a presentare loro che ci accompagnano in questo tipo di trasmissione, li ringraziamo veramente tanto. Comincio Gaetano Imparato, ciao, ben trovato, pomeriggio.
2: Ciao ragazzi, ben trovati voi, ciao.
0: Grazie Gaetano, ben trovato anche Stefano Mattei, ciao Stefano, ben
3: ciao,
0: trovato
3: Stefano. Ciao a tutti, ciao Gaetano.
0: E poi fa molto piacere avere insieme a voi anche Raffaele Sergio. Ciao Raffaele, ben trovato.
1: Ciao Raffaele.
2: Grazie, l'invito.
0: Grazie a te. Allora chiedo a voi un pensiero veloce, visto che abbiamo sentito da pochissimo parole di Gasperini in merito a questa sfida. Cosa vi aspettate? Gasperini ha detto proprio è una partita bella, affascinante, per capire anche quanto siamo competitivi contro il Real Madrid. Poi ho anche una frase, dice, beh, invidio José Mourinho, la grande capacità di far comprare sempre i giocatori che vuole, capito? Va bene, Gaetano, parto da te. Che cosa ti aspetti da questa partita della Roma contro il Real Madrid con il ritorno di José Mourinho all'Olimpico?
2: Mi aspetto una bella partita a scacchi, perché sono curioso di vedere Gasperini se sembra qualcosa di particolare contro il Real Madrid, che invece sia partito molto bene in campionato, ha delle difficoltà di applicare quello che più o meno è il calcio di Mourinho, quello che succede, cioè una Roma copia con forza del suo tecnico e un Real Madrid che ancora ha promotore e strappi. Quindi mi aspetto soprattutto di questa sfida di due e poi tutto il resto che è meraviglioso.
0: Stefano Matti.
3: Guarda, rapidamente posso dire che il Real sta attraversando un gran momento.
0: Vero.
3: E poi parliamo logicamente.

0: squadre di Mourinho raramente giocano bene, però sono molto cinte. Da vedere se il gioco organizzato invece, e soprattutto aggressivo, che in Spagna non c'è, della Roma, potrà mettere in difficoltà o meno il Real. Cioè in Spagna le squadre come me, la Roma di Ferini, non ci sono, perché si gioca un calcio diverso. E secondo me quindi questo potrebbe mettere in difficoltà una squadra che non è organizzatissima, secondo me, come il Real. Dall'altra parte però bisognerà vedere, secondo me molto dipenderà da Mancini, di Hermoso. Perché? Perché lì davanti hanno giocatori che fanno la differenza con giocata, Mbappé, Vinicius, sono talmente tanti che elencarli, no? Bellingham. E allora se i tre difensori non riusciranno a fermare e a limitare gli attaccanti, le bocche di fuoco del Real, la Roma può anche cercare di pensare a fare un risultato, non dico piano, ma sicuramente positivo.
1: Sì, ma molto è vero, questo è un altro punto che condivido molto quello che ha detto, no? Cioè questo calcio così aggressivo l'uno contro uno della Roma potrebbe dare delle difficoltà a una squadra la cui qualità è indiscutibile, Stefano, non c'è dubbio, però questo modo di stare un po' potrebbe, diciamo, creare delle tematiche al Real di José Mourinho. Raffaele Sergio.
2: Ma sicuramente una partita ad una squadra che il Real Madrid aspetterà e cercherà di scrivere al meglio le occasioni, perché poi le squadre di Mourinho vivono sotto questo aspetto. E poi io credo che la Roma, per cercare di trovare e battersi a pari con loro, devono avere un ritmo molto molto alto. Io credo che il discorso di questa sera è che la Roma, per cercare di portare avanti a casa punti, io penso che deve avere un ritmo molto molto alto. E già noi lo sappiamo, le squadre di Mourinho sono squadre molto ciniche che interpretano bene la partita, stanno a aspettare, e anche i campioni, dove in qualsiasi momento, quando sembrano che sono osti, alla fine riescono a trovare la rampata. Io credo che Roma, se riesce a tenere il ritmo alto che può farlo in qualche maniera, io penso possa portare via anche la partita.
1: Saremo a vedere, saremo a vedere.
0: Prego,
1: vai.
0: E Roma dovrà soprattutto cercare di limitare al minimo i rifornimenti per Mbappé, perché se la palla arriva a Mbappé, secondo me nessun difensore della Roma è in grado di arginarlo, calando che, come sappiamo, la gioca uomo contro uomo.
1: Bel compito per me, fermare quel fulmine quando parte. Quindi...
3: Sono un po' con trombe d'aria che abbiamo visto quel fenomeno.
1: Quando arrivano a macello, proprio, quindi bisogna mettersi al riparo. Ma vedere,
0: evitare
1: i rifornimenti. Ci andiamo anche alle squadre che scenderanno in campo stasera. Partiamo dal Napoli. Sentite, io prima di andare sul Napoli e capire anche, magari sento che segue molto da vicino il Napoli, per capire poi le effettive scelte, perché ci sono dei dubbi, no? Abbiamo titolato i max dubbi, perché di difesa 3 sì o no, avete sentito, no? Giorni fa l'abbiamo sentito insieme, De Laurentiis si invitava alla difesa 3, mi dice meno male.
3: Si indicava. Secondo me, non lo so, poi Gaetano, ma magari.
1: No, io vi faccio sentire il passaggino.
3: Questo,
1: io vi faccio sentire il passaggino di ieri, proprio un passaggio, poi andiamo a commentare un po' il Napoli che sfida il Villarreal. Ha parlato ieri sera, che sta fuori casa, l'allenatore appunto ospite parla nel pomeriggio. Sentiamo Allegri un passaggio.
4: Sapete, io questi tipi di moduli non è che mi piacciono tanto, non ho mai, credo che siano quando sento dire gioca la difesa 3, la difesa 4, che siano molto riduttivi per una partita di calcio. Magari io ho una mia idea, un mio pensiero, neanche se fosse così, mettiamoci a 5 e vinciamo, invece a 6 e vinciamo, invece a 7 e vinciamo, sarebbe troppo facile. Quindi credo che ci sia un discorso un pochino più diverso. Comunque Presidente, ha visto la partita e poi direi domani la competizione.
1: Insomma, sul modo a 7, secondo me ci ha giocato qualche volta la battuta.
3: No, vabbè, ma comunque questo abbiamo visto Napoli diverso contro il Frosinone, sì. Credo che questa è la strada che deve anche prendere Napoli, una nuova strada, una nuova consapevolezza, e Allegri piano piano si sta rendendo conto che ha un masco forte tra le mani, con ha netto di tutte le, poi olive anche i dubbi, le perplessità legate, insomma, ci deve recuperare ancora giocatori importanti, sta valorizzando gente come l'Aneres, sta scoprendo i giocatori che possono dare tanto qualità a questo. E poi concludo, deve trovare il suo alleato per far mandare avanti a

0: alimenta questo interesse collettivo che deve essere bene Napoli, De Bruyne. Cioè De Bruyne o gestisci diciamo Coccoli e gli dici guarda c'è ragione, tu è vero, giochiamo un pochino più avanti, cerchiamo di divertirci, oppure se no ce l'hai sempre, non conto, però è uno scontro ideologico che non avrà mai fine. Quindi un po' contrasta la crescita della squadra, deve secondo me individuare 3-4 giocatori e primo secondo me Bruin e da lì partire un nuovo ciclo e magari si può divertire. Il Napoli può diventare anche una mina vagante, questo partito lento,
1: sì.
0: Ma attenzione, lo sottovaluto.
1: No, assolutamente.
0: Perché secondo me riemergerà.
1: Gaetano dice un po' stasera, alla fine le scelte, difesa a 3, gioca McTominay dall'inizio e rivediamo un po' il Napoli del Frosinone oppure no?
2: No, penso che avrà delle modifiche. La che mi stupisce dovesse avverare quella di mettere Gilmour al posto di Lobotka, perché dicono Lobotka, insomma, dica di essere stato di giocare troppo, ma una cosa del genere la fai in Champions, la fai nel prossimo turno di campionato a Venezia, se così fosse io insomma sarei molto molto stupito, perché noi Gilmour non le ammette, è un giocatore che sta lì numero, fa qualcosina, lo botto che è tutta un'altra storia, anche in virtù del fatto che questo cambio di modulo, là che giochi e ciulli nel mano Allegri perché là è bravo e furbo, 4, 3, 2, 1,
1: secondo me qualche volta l'abbiamo visto il giocatore, tutti belli dietro cati.
2: Sì, ma lui con la difesa 3 ha messo te, non con Lenzo, 3 difensori veri, qui con Balascile che debuttava di fatto da titolare, però i difensori veri, in differenza di altre situazioni, quando a 3 c'era anche Di Lorenzo, e quindi è un centrocampista offensivo ormai, Di Lorenzo, quindi una difesa era quella proprio offensiva. Quindi si è aggiustato molto con il Frosinone, con la difesa 3, con una mediata rinfoltita. Non dimenticate una piana a 2 con il Gibro e Lobotka a Firenze, dove si è creato una margine, un buco da zona, il centrocampo del Napoli è stato risucchiato da grande, è andata come è andata. Quindi lui ciulla nel manico, ha fatto dei numeri, sai che deve andare dentro al centrocampo e una difesa tosta, Di Lorenzo non se ne priva, probabilmente lo farà giocare a sinistra con un po' di a destra, poi c'è questa novità, dovrebbe esserci di giovane
1: sì.
2: Al fianco di Hollywood in avanti.
1: Oppure però sulla tre quarti, mi dicono, oppure sulla tre quarti.
2: Però okay. Secondo me tutte queste evoluzioni non le fai in Champions,
1: non le fai.
2: Visto che ha recuperato un po' persone, andrei un po' più tranquillo sul sicuro, entrare a vincere, e poi qualche novità per la Venezia, perché insomma la cosa Venezia
1: è certo, a giocare in Champions, Raffaele Sergio.
0: A proposito di muri, sì. Un bel muro a Venezia.
1: Sì, beh, certo, dopo che salta pure è saltato stroppa. Tra l'altro, io, visto che c'era Fesero giocatore allenatore, io non capisco perché allenatori giorni fa Chivu, adesso Allegri, quando fai una domanda sul modulo sembra che tu stai facendo una domanda che nel calcio non esiste.
0: No, però Marco,
1: questa cosa non la capisco, la risposta sempre stizzita degli allenatori sul
0: però
1: modulo, ma come mettono in campo,
0: sì,
1: allora?
0: Però se poi fai una domanda all'allenatore che tutti i giorni, sì, però è importante, partire un sistema, scegli anche un modo di stare in campo, però ti lasciano il tempo che trovi, perché poi tu devi la posizione, poi costruire a 4, a te,
1: però
0: due,
1: se un dice che fai, giochi a 3 o 4 è una domanda,
0: sai scale per farci centrare, insomma adesso abbiamo visto, poi puoi costruire in mille modi, puoi stare sul campo in mille modi, l'importante è avere l'equilibrio,
1: sia sì, fase, per carità.
0: Sì, no, io capisco che ti arrabbia,
1: ma perché sempre una domanda che loro aiutano come per dire scemi a fare questa osservazione, perché noi il modulo non ce ne frega niente, ma come si vede una squadra quando sta 4, quando sta 3, quando sta 5 dietro, si vede uno se fa,
0: vabbè, sì, ma però io, allora scusami prendo spunto, allora Stramaccioni quando Spalletti risponde, hai visto il primo tempo Andrea, dice no perché ha messo Mormade Colomani, con la presenza di Voltemade si è mosso bene, insomma, si è mosso meglio, ha avuto più, e lui ha detto guarda io gioco stessa con Nico Gonzalez, questo poi è un altro discorso, possiamo discutere,
3: non è la stessa cosa, però una sì, madre 98,
0: no, però lui gli ha detto guarda che faceva la punta, faceva Gonzalez, la punta. Non l'abbiamo, certo, nessuno l'ha visto,
1: certo.
0: Perché nessuno l'ha visto,
3: lui il primo tempo faceva il travanti con Voltemade, faceva il
0: Però ma infatti lui rivendicava la scelta del primo tempo, giocato sempre 4-4-1-1-4-2 con Nico Gonzalez, che hai visto quando la pregionata che era il 14,
1: sì.
0: presa di ginocchio, stava dentro il rigore, faceva la seconda punta.
3: Con Voltemade, Colomani giocava dietro al tedesco, cioè invertito il ruolo di Colomani, che non è prima punta.
0: Sì, non ho capito Voltemade dove giocasse, però vabbè, poi alla fine.
1: Più che altro giocava. Raffaele,
3: secondo me, neanche
1: Spalletti. Raffaele, se vengo da te, ti aspetti McKennie dall'inizio, perché c'è dubbio anche sulla sua presenza, eh?
4: Ma per quanto, riguarda il discorso al treno, questi allenatori che io credo che il Napoli negli ultimi due anni ha dato un modo di giocare che Conte, che sostanzialmente ha dato un'impronta molto importante. Quindi, secondo me, cancellare un'impronta dai calciatori che Allegri è appena arrivato, secondo me è molto difficile. Infatti domenica, giocando a tre, il Napoli si è trovato molto, molto meglio. Io penso che quando si dà un'impostazione, come è successo con la Juve, con Conte, che poi arriva Allegri, io credo poi determinati passaggi dopo non riesci più a farli. Io mi sono fatto questa idea, anche perché la difesa a tre, forse Zaccherone è stato il primo in Italia che ha portato questo concetto, quindi chi andava a Udine sposava subito questo modo di pensare. Quindi io credo che l'impostazione che è stata data negli ultimi due anni sicuramente ha influito sulla mentalità dei giocatori. Una volta trovato questo, credo che Napoli, come giustamente diceva Impanini, è una squadra forte, una squadra secondo me ricca di talento, e se riesce a trovare il giusto equilibrio, sono convinto che Napoli
1: fa la rimonta però adesso
4: se riesce a trovare questo tipo di tiro, sono convinto che è una squadra molto forte.
1: McTominay, secondo te, giocherà dall'inizio corsa questa sera?
4: Ma io penso che deve recuperarlo. Credo che stai molto attento, anche quando si vengono gli infortuni è meglio andarci caldo, insomma.
1: Sì, quello gioco è un problema particolare.
4: Poi comunque c'è un mese e mezzo di fuoco, e quindi secondo me è meglio andarci cauti, perché comunque è un giocatore importante, viene da un infortunio, quando si viene da un infortunio secondo me bisogna stare molto molto attenti nelle ricadute.
1: Okay.
3: Ma guarda, secondo me al centrocampista del Napoli, Locatelli, work in progress, nel senso sta lavorando per capire, primo, il modo, secondo, su quali giocatori veramente puntare come squadra titolare, terzo, recuperare i giocatori che mancano, o quantomeno recuperarli dal punto di vista, oltre che proprio di presenza, cioè Buongiorno che ancora non c'è, per esempio, McTominay che rientra, cioè su queste cose sta lavorando Allegri. Quando avrà recuperato giocatori di forma e avrà capito veramente come far giocare la squadra, secondo me Napoli è destinato a litare in classifica, a dire. Stasera io, se mi aspetto, mi potrei sbagliare, anche se non farà freddo, un bel capotto, una bella sciara, un cappello, e poi pronti a ripartire in contropiede con Rilang, Nere, Politano, Højlund. Questo secondo me era il Napoli stasera.
1: In una squadra un po' più corta, dai, ma ci può stare però fuori casa con il Reale, che dici, Stefano, in Palomeno, un'attenzione maggiore.
0: Oggi è dura.
1: Sì.
0: Però insomma, sono secondo me una sintesi tra quei giocatori più De Bruyne che faranno una scelta. A volte immaginerei anche un Napoli con la mediana titolare De Bruyne a suggerire Højlund e giocare con un velocista per ribaltare il campo. Certo. Secondo me, non dico che le vinci quasi tutte, ma ci vai vicino. Con Neres, Højlund, Bruyne. Con Lang, Højlund, De Bruyne, poi c'è Gambi, o Lang, o Neres, o Gilmour, o per gara della situazione,
1: sì,
0: e giochi con McTominay, perché chissà quando recupera,
1: certo,
0: De Bruyne,
1: certo,
0: ma che
1: certo.
0: Mamma è uno squadrone.
1: No, ma io sono d'accordo
0: ragazzi, con noi diciamo, insomma, voglio dire, ma chi ce l'ha questi giocatori?
1: No,
0: quindi li devi mettere in missione, devono aver riso, e se non
3: ce l'ha e non ce l'ha, per questo è il problema.
0: Smettiamola con questa narrazione che Napoli è il mercato, non mercato, prenditi quello che c'hai, valorizzalo. Adesso deve scoprire Roane, quanto gli può dare, può essere utile. Deve capire intorno cosa può rigare, no?
1: Sì,
0: la cornice,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: da qua.
1: Sì.
0: Perché la forza in Napoli è riconoscibile in quei 4, 5, 6 giocatori, no?
1: Certo.
0: Basta che stiano bene fisicamente e poi ritorna a Napoli, eh?
1: Assolutamente, dai, io sono molto d'accordo che la squadra c'è, e deve recuperare un po' di giocatori e poi vediamo, magari, magari parliamo, ne abbiamo parlato poco, ma potrebbe essere proprio la squadra che l'Inter deve guardare adesso, in questo momento, però vediamo, insomma, c'è tempo per recuperare tra

0: Lace Napoli, cambio argomento. Prima di salutarci, voglio chiedere una cosa. Approfitto della presenza dei nostri amici Raffaele e Sergio, riparto da te. La Lazio, a tuo giudizio, di Gattuso, è un miracolo o un'illusione? Ti dico questo perché oggi c'è un pezzo di approfondimento, tutto mercato web, a Corriere del Mondo dei Magistris, dove appunto analizza il momento della Lazio e parla miracolo o illusione. E poi aggiunge anche, dopo i turni, una certezza, la Lazio dà un'illusione a Juventus, Milan e Fiorentina, che sommando le spese di queste tre squadre viene fuori una cifra iperbolica praticamente nell'ultimo mercato. Miracolo o illusione, Raffaele, Sergio?
1: Allora, secondo me diamo del cavolo a Gattuso, che è arrivato poi una meteora con i dubbi di tutti. Mm-hmm. E devo dire che sia a livello tecnico che sia a livello tattico ha dato un equilibrio, ha dato un'impressione secondo me giusta alla squadra. Il problema della Lazio è sempre uno, è che quando durante il campionato si avrà una piccola crisi, normale che lì succedere a livello tecnico, il problema è che possono saltare certi equilibri. Il discorso del tifo secondo me è molto, molto importante, perché non ci dimentichiamo che qua c'è uno stadio vuoto, c'è una contestazione in atto. Adesso se arrivano i risultati sicuramente questo tutto passa sopra, nel momento in cui poi non arrivano i risultati l'ambiente sicuramente si demoralizza e va sotto pressione. Io penso che sia solo questo il vero problema, perché a livello tecnico secondo me sono state fatte sul mercato scelte oculate, giuste e con giocatori importanti, però sappiamo benissimo che l'ambiente intorno ti dà l'appoggio che avresti bisogno nei momenti di difficoltà.
0: Ben apparato, miracolo e illusione?
2: Soprattutto rabbia, miracolo no, comunque come è andato nelle gare, non mi ha rubato nulla, non mi ha stato pallonate e ha guadagnato tutto, quindi miracolo non ne parlerei. Illusione no, perché secondo me conoscendo Tuso sarà duro sono finire per cambiare in quella posizione. Io direi rabbia soprattutto un po' forse della squadra che comunque gioca da soli, i tifosi della famosa protesta conosciamo, probabilmente vengono rigati. Ma rabbia di Gattuso è stato sempre un po' trattato come ladroccolo di mio Calimero e così questo genere, dopo la nazionale e dopo qualche altra esperienza di club si è riversato completamente su questa Lazio facendo un ottimo lavoro. Alla fine secondo me questa Lazio sarà sicuramente per l'anno prossimo in un torneo internazionale.
0: Mattei.
3: Allora, metà miracolo perché i giocatori stanno al 110%, hanno deciso di seguire Gattuso che è il grande protagonista di questo primo posto, perché Gattuso è riuscito a compattare la squadra e i giocatori stanno dando il 110%, favoriti tra virgolette da un calendario che sicuramente ha sorriso Lazio perché ha affrontato le squadre di bassa classifica. In ogni caso Colina poi l'unica squadra di vertice cioè nella zona medio-alta classifica pareggiato e arrischiato, poi ha rischiato con il Bologna, ha rischiato con il Brescia, con lo stesso Monza, però è andato sempre bene perché la squadra è umile come è Gattuso e questo è il grande merito. Poi bisognerà vedere cosa accadrà, secondo me è anche illusione perché alla lunga gli episodi conteranno favorevoli o no e perché poi i valori tecnici emergeranno e la Lazio dispone di buoni giocatori ma non ha stelle che in grado alla differenza di decidere una partita con un numero. E poi è un grande punto interrogativo, siccome conosco la società Lazio e soprattutto il presidente Otito, lui continua a negare che ci sono problemi di lancio in casa Lazio. La Lazio ha avuto un mercato bloccato, casa saldo zero, unica società in Serie A. E bisognerà vedere cosa accadrà a gennaio, perché credo che anche a gennaio Lazio avrà problemi di bilancio, non potrà operare sul mercato. Se non ci dimentichiamo che lo scorso anno, per tappare il buco economico del club, il presidente Lotito, che non ha mai fatto in 22 anni un aumento di capitale, ha venduto Chiusi e Castellanos. E io potrei anche pensare a gennaio, sempre per tappare il buco economico, posso dire uno o due elementi.
0: Saremo a vedere, Stefano, ci torniamo insieme che approfondiremo bene questa cosa e volevo sentire anche loro. Io adesso vi saluto e grazie, a presto, grazie a Gaetano Imparato, Raffaele Sergio e Stefano Mattei, grazie
4: a tutti.
0: Ciao a tutti. C'è chi, insomma, Stefano, ti dico, propende più per il miracolo, ma c'è anche chi dice che, insomma, è un'illusione e durerà poco, quindi stiamo a vedere quello che succede. Noi ne parliamo tra poco, ci fermiamo, breve, state con noi, subito dopo la pausa siamo di nuovo da voi.

0: Ben trovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, sognare è lecito, essere ambiziosi e dovuto fare punti è necessario. Inter e Napoli ritornano oggi la Champions con l'imperativo categorico di muovere la classifica, due rispettivi capo contro Real Madrid e Arsenal all'esordio stagionale europeo un mese fa. Obiettivo alla portata per entrambe, il Brugia San Siro per i nerazzurri, il Villarreal in Spagna per gli azzurri abbassano il quoziente di difficoltà rispetto alla prima, ma non risparmia insidie e trabocchetti. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto il tecnico dell'Inter TV a Sky Sport. Ascoltiamolo.
1: È una squadra che ha un'identità che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che hanno, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo non sarà facile, perché Champions League nessuna vita è facile.
0: L'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, ha spiegato: di certo ci servono punti, ma sarà difficile. Un match già delicato, vista la sconfitta sudana nella prima giornata contro l'Arsenal. Di buono per gli azzurri ci sono un morale tornato alto e soprattutto una condizione fisica migliorata rispetto a un mese fa. Ascoltiamo Allegri.
2: Dobbiamo cercare di fare i punti perché è la seconda parte dei Champions, non sarà facile, perché comunque il Villarreal, che anche se ha fatto una bella partita con il Real Madrid, diciamo si è rimessa in ordine, la squadra è sempre difficile da giocarci contro. La parte dei Champions, è sempre difficile da giocare.
0: Domani toccherà invece a Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Ancora il calcio, salta un'altra panchina in Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che è più l'allenatore del Venezia. Per i lunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni. Ora in pole per sostituire Stroppa sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti. Giannis, Sara Rani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio al torneo WTA di doppio di Wuhan in Cina. Le azzurre hanno sconfitto con il pareggio 6-4-6-2 in poco più di un'ora la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Al prossimo turno affronteranno la slovacca Mialikova in coppia con la britannica Nichols. Basket, è arrivata ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina della Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sebbero infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione, con 3 capo consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dalla Galatasaray il 31 dicembre 2025, con il resto operativo 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà. Il punto di riferimento per formazione calcistica nazionale, con interviste, news e anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri la singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità, resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Stai ascoltando TMV Audio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi è mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comunica dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama calcio. La vita, la vita. Vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio, non dimenticare, ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami calcio, TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Faremo in 4 a risponderti.

0: Siamo tornati nuovamente con voi, Mario che stava in Palomeni qui. Ciao Stefano, nuovo. Allora Stefano, andiamo a dare subito il buon pomeriggio a chi è con noi in questo momento. E allora, Ivan Cardia di Tutto Cato Web, ciao Ivan, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Poi abbiamo con noi anche Franco Anni Repubblica, ciao Anco, ciao, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao.
0: E poi Match Analyst Andrea Vincenzi, ciao Andrea, ben trovati.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, io vorrei un attimo andare, visto che abbiamo prima parlato del Napoli, andiamo un attimo sull'Inter, che gioca anche l'Inter stasera, impegno di Champions League, quindi ci siamo con le squadre italiane impegnate in questa competizione. Ho sentito le parole di Gasperini in apertura, aspettiamo poi anche più avanti quelle di Fabregas, del Como, Inter, mi dia il percorso di aspettare questa Champions dell'Inter, Stefano, perché ieri lui ha detto... No, arriva a fondo, insomma non è
3: giusto, ma è giusto avere delle ambizioni anche dichiarate.
0: È una squadra che vi dà questa sensazione che può fare un percorso importante, no, pesante, lungo.
3: Sì, ha tutte le potenzialità, però poi ce lo dovrà vedere sul campo, perché poi c'è il campo e mi aspetto, ecco, una crescita, una squadra in crescendo da questo punto di vista, di autostima, di una consapevolezza, anche di calcare quel palcoscenico nella maniera più adeguata possibile, Marco, perché la Champions League, ma l'Inter l'ha onorata nel miglior modo possibile. Poi certamente c'è stato il campo del Bodoglimt nella passata stagione, quindi forse, voglio dire, è un qualcosa, una ferita, una pagina brutta, nera, che chiunque, la sua squadra, vogliono cancellare. E mi aspetto un Inter più avanti da questo punto di vista, però poi sempre un tornalotto, i sorteggi, dove sarà la seconda fase, insomma ci auguriamo che poi possa onorare nel miglior modo possibile questa competizione. Le sue corde lo può fare, però sono le trappole, perché ti sta sempre concentrato, e soprattutto se poi dà una bella accelerata di campionato, e visto il calendario prima della seconda sosta a novembre, l'Inter secondo me potenzialmente può vincere tutto il campionato.
0: E quindi dici, vuole pure un vuoto e magari concentrarsi
3: magari quel margine per poi dopo puntare con più determinazione su, lo farà ugualmente, però sai, se c'hai il sul collo di qualcun campionato che ti può disturbo, è meglio non averlo, ti aiuta di più in Europa.
0: Franco Vanni, il tuo pensiero, tra l'altro stavo rileggendo da Tutto Mercato un po' le parole di qualche giorno riportate di Giuseppe Mourinho, dice, so che possono arrivare atlete anche in questa stagione, naturalmente lui spera
3: sembra
0: di no.
3: Buona guarda,
0: sembra Franco, insomma questo pensiero stupendo, è una squadra che lo può fare, considerando anche ancora non abbiamo visto l'inserimento dei giocatori che sono arrivati dal calcio mercato, che poi possono dare molto da tutto il profilo, anche mi riferisco a Stones e Jones, possono dare molto, no, come esperienza in Champions League.
1: Guarda, ieri Cristian nelle prime carte di televisione ha detto quello che sono tutti gli allenatori, cioè facciamo la prossima finita, inutile guardare avanti. Però poi a Cangi, di fianco a lui, ha detto non firmo per il campionato Coppa Italia, che vuol dire che voglio vincere la Champions. Marotta al Gentleman ha detto triplette è un sogno, ma i sogni non si possono realizzare. Dice che ha detto dobbiamo arrivare in fondo alla competizione. Cioè, a un certo punto anche lui ieri ha
0: esatto.
1: Di qualche grado e ha detto non è un solo, non è un obiettivo, diciamo che è una responsabilità. La verità è che una squadra in 4 anni per volte in finale di Champions League. Dopodiché prende John Stones e Akanji, che erano in Manchester City, che ha battuto

0: a Istanbul, che hanno vinto la Champions League. Curtis Jones ha giocato con il Liverpool tante partite in Champions League. È evidente che vuole andare a parlare. E secondo me lo stranezza è che in Italia si gioca a nascondo, per cui se vuoi vincere il campionato fai finta di volere Champions, se vuoi un Champions fai finta di volerti salvare, se vuoi salvare. Però è salutare, secondo me, che una squadra che ha fatto due finali di Champions e stavolta fammela vincere. Solo che in paese la scaramantia, il nascondere le azioni, nel dire una o due bugie ogni tre parole, nessuno dice cosa corre. Un allenatore piacentissimo, come tutti, Ancelotti, che quando ha provato in Spagna dirgli: ah, lei è italiano, quindi ci verrà a dire che è.
1: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari. Gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.
0: All'obiettivo di uscire dalla Champions, dicendo: noi non abbiamo obiettivo, abbiamo la responsabilità di provarci. Che è una cosa un po' diversa, è un approccio giusto, anche perché è vero che l'Inter ha fatto due finali negli ultimi 5 anni, ma l'Inter secondo me deve ripartire dall'anno scorso. Cioè l'ultima dimensione europea di cui abbiamo conoscenza dell'Inter è una squadra che esce il Borussia ai playoff, e non credo che chi
4: mi dà danni
0: su questo. Sì, lui sa perfettamente quello che deve fare, e quando la banalità è abbiamo partita dopo partita, ma è vero, perché è da lì che deve ripartire. Poi come dimensione, secondo me l'Inter può andare in fondo. Secondo me un italiano in questa fase storica non è mai la favorita per vincere Champions, poi ci può arrivare in fondo, anche perché il percorso in Champions è fatto tanto di fortuna, cioè è una variabile molto grande il percorso, mentre il campionato alla fine il valore che è specchiato dalla classifica, perché su 38 giornate fortuna si annulla. In Champions chi trovi, che giocatori hai quando giochi con una certa squadra, sono variabili, fai molta fatica a controllare.
4: C'è Angelo, un nostro amico, poi vi vado da Andrea, molto il gruppo storico scrive: interista, ha fatto due finali di Champions e una di Europa League, perché non dovrebbero avere l'ambizione di arrivare in fondo? L'ambizione ci può stare, c'è un'ambizione, poi uno mi chiede se questa squadra è, diciamo, strutturata per poter fare questo tipo di percorso. Per esempio prima
5: quello che ha detto Franco ho detto ieri, secondo me
4: poi vediamo che succede, insomma questo è un po' un concetto. Andrea Via Vincenzi,
0: Allora, secondo me a livello di grado di esperienza internazionale, qualità è anche molto ricca l'Inter, perché c'è stato giocatori affermati, non è che va a fare le scoperte in giro, quindi secondo me è in grado di fare tranquillamente una finale, una semifinale ancora. E lo dico perché lo dice in campo, cioè in campo quando vedi l'Inter in Italia vincere partite con grande facilità, semplicemente perché è più forte, ha più qualità, ha più profondità, si può permettere di fare 5-6 cambi ogni partita.
4: Che cambi?
0: E che cambi e più o meno la guardia resta la stessa. Comincia a far fatica a capire chi è titolare, chi no. Ci sta questo dubbio di quanto valga Teo. Poi c'è Turam che risolve le partite, quindi tu sei indeciso, no? È più bravo uno, più bravo l'altro. Cioè, Lautaro è una certezza sugli altri due, è il dubbio. Sulla mezzala sinistra, tra Zielinski e Sucic che è in crescita, Barella, cioè ha tanti centrocampisti che non sai più che veramente di trovare per fare Calhanoglu, no? Dietro uguale, Bisse, Pavard, Bastoni, poi Carlos Augusto sta facendo benissimo. È una squadra secondo me a livello delle forti, anche il Bayern, cioè, probabilmente vale qualcosa meno perché loro hanno un potere economico di andare a scegliere un giocatore più forte nel ruolo, no? Cioè chi è più esterno forte lo vado a colare 100 milioni, come ha fatto anche il Liverpool con Colà, vanno e comprano. Però poi lo puoi compensare questo gap, perché se no vincere sempre più forte, non è così. Credo che il Paris Saint-Germain, che da quando si è liberato di alcune star, chiamiamole così, di prime donne, che ha fatto una squadra molto forte, ma tra virgolette normale, di giocatori forti, ha vinto due Champions di fila. E Vigna non era questo, Fabio Aruzzi è un giocatore forte in Italia, ma non era questo, e oggi è campione del mondo, Carasvelli è molto forte, ma era considerato un giocatore da Real Madrid, no? Però ce l'ha fatta, oggi è il punto di riferimento, è il punto di riferimento senza avere grandi fiori. Secondo me l'Inter ci può arrivare, c'è questo piccolo gap, puramente tecnico e poi è fondamentalmente economico, secondo me può fare almeno entrare nelle prime quattro.
4: Certo, Stefano, stavo dando un'occhiata così all'Inter che poi vinse il triplete. Mamma mia squadra, eh? Cioè, voglio dire, quella era veramente, adesso questa è forte, ma quella era proprio, cioè, stavo leggendo la formazione, lascia perdere di Giulio Cesar, Maicon, Lucio, Samuel, tipo, Zanetti, Cambiasso, Schneider, e tu Milito, Pandev, ragazzi.
5: Beh, Pandev, Milito e Schneider sono tre variabili, e poi dopo sono lievitati,
4: sì.
5: Ma la difesa fortissima, dai.
4: Sì.
5: Poi pure difesa fortissima.
4: No, per, insomma, auguriamo. Poi c'era pure Stankovic che era in panchina.
0: Una volta ho ritratto Stankovic, mi ha detto che il segreto di quella squadra erano quasi tutti capitani dei nazionali.
5: Erano
0: tutti, o primo capitano, secondo capitano della propria nazionale. Mm. Si è detto che tutti i grandi discorsi votazionali di intestati in anni Mourinho sono completamente frutto di visione, perché in quello territorio non c'era proprio niente a dire. Cioè, erano tutti capitani o vicecapitani nazionali. Un discorso vero, dice Stankovic, è stato quello prima della finale, in cui dice a Madrid, le finali sono fatte per essere niente. Però per il resto che non c'era molto bisogno neanche di parlare, nel senso che la gente che aveva fatto 12-13 anni calcio di mondiali, finali di Champions di niente, di derby di Belgrado, di...
4: Sì, era tutta gente con esperienza.
0: Questa è sì. Diversa, cioè, perché sono nati tutti, c'è tanti storici che resistono.
4: Sì, e tu c'era,
5: no, appunto, no, è l'eccezione, proprio per inserirmi nel discorso, nel ragionamento che faceva Franco, che insomma qualcosa dovevi convincerlo un po' anche il terzino.
4: Tu è stato, ti ricordi, c'era un ruolo un po' di grande lavoro per lui, oltre
0: a... Però anche questa Inter ha giocatori di grandissima personalità che c'ha bisogno di poco, perché quando guardi Lautaro in campo sembra un allenatore giocatore, cioè c'è una carica, un carisma, un trascinatore.
4: Questo è vero.
0: Non ha bisogno sicuramente di essere trascinato, ma anche la Roglic,
5: però mi sembra superiore
4: quello del triplete, cioè forse Pand farebbe fatica a giocare in questi Inter. Giocherebbe
0: forse sì, però Pand è una leggenda del suo paese, cioè
4: No, per carità, però quell'Inter qui, insomma,
0: più Giuliani sia più Roberto Baggio, non so come dire. Capito, cioè, ma è vero, tecnicamente le strade sono probabilmente comprabili, probabilmente non più forte che questa, però come, a livello di esperienza, di scorza, di corazza, con l'Inter è difficile da eguagliare.
4: No, no, però stavo vedendo il centrocampo, è una bella battaglia, perché c'è Çalhanoğlu, lì insomma Sneijder faceva un grandissimo lavoro in mezzo.
5: Se fu preso così, penso neanche a crederci.
4: Sì, poi si rilevò veramente importante. No, bisogna fare questo parallelo così, non so, cambiato, che possiamo paragonare
5: a nessuno, attuale. A nessuno.
4: Chi fa il lavoro lì?
5: Nessuno.
4: No. Nessuno. La Mkhitaryan.
5: Facciamo il gioco delle murine.
4: Sai che mi piace tanto questo gioco, praticato.
5: No, lo so, ma rileggi la difesa, no, vai.
4: La difesa è roba pazzesca. Maicon, Lucio, Samuel e Chivu.
5: Punto, basta.
4: Poi, cioè, questi li possiamo prendere in blocco.
5: Finisce il sogno, finisce questo paragone.
4: Sì, questo li prendi in blocco, porti. Cioè, non c'è proprio, no? Lì è veramente.
5: Dai,
4: questa era proprio la difesa di Mourinho, cioè con difensori così.
5: Cioè, c'hai un terzino sinistro che era un centrale. Lucio che può fare il terzino adesso, il centrale, poi l'altro chi è? Lucio Samuel può fare, vabbè,
4: sì.
5: Poi dopo Maicon.
4: Maicon e Chivu.
5: Però Chivu e Lucio potevano fare anche le
4: fasce. Sì, una roba.
5: Quindi, di che
4: vabbè, Ivan, un'altra squadra, dai, possiamo dire.
0: Sì, secondo me il vero limite che l'Inter ha oggi non è né tanto tecnico, perché secondo me in qualche caso, non, per esempio, me tra Bastoni e Chivu, io per Bastoni, onestamente, però
4: è vero, tu ti prendi Bastoni? No. Ma Chivu era forte,
5: io no, io
0: era fortissimo, ma
4: cioè tu ti prendesti tra
5: non lo dire a non dire a Chivu, perché se no dopo
4: mi piace,
5: non mi lascia più le dichiarazioni.
4: Aspetta, fammi sentire pure
0: io prendo anche Lautaro.
4: Lautaro
5: può stare,
4: Lautaro ci può stare, questa te la passo, però Bastoni Chivu io faccio a fartela passare. Vuoi sentire pure Vincenzi? Tu Pier Vincenzi?
0: No, Bastoni secondo me mo passato un momento un po' così, ma lo ritengo un giocatore più completo di Chivu, fortissimo secondo me Bastoni.
4: Franco,
0: con la differenza di modulo, però non saprei se Chivu confrontato con Bastoni o con Di Marco, sinceramente.
5: Sono tre giocatori diversi, sì. Tutti e tre. Io mi prendo Chivu senza caschetto.
4: Poi ha fatto il centrale, ha fatto il centrale dal signor centrale,
5: a 18 anni era capitano dell'Ajax e governava l'Ajax di
4: Bremen.
5: Era lui che governava l'Ajax.
0: Stefano Bastoni a 20 anni, Bremen l'ha messo in panchina, giocava Bastoni, in alta Conte, quello che c'era là, nettamente superiore a tutti.
5: No, Bastoni è fortissimo, però insomma, se stiamo qui, mi piace questo giochino. Ma Chivu, ragazzi, siamo su un altro livello, dai. È stato protagonista con l'Ajax, è stato protagonista con la Roma, non ci
4: dimentichiamo. Poi con l'Inter.
5: È
4: vero, cioè, questo è vero.
5: È sempre stato un giocatore molto importante.
4: Forse stava parlando Franco.
0: Un giocatore che per esempio vuole il Barcellona, ha voluto il City, un giocatore che a livello internazionale.
5: Ma pure Chivu lo vuole.
0: Prenderebbe chiunque. Sì, sì, è anche a Stone.
5: Vabbè, però insomma.
4: Vabbè, dai. Abbiamo, vabbè, sempre bello, secondo me mi piace questo.
5: Ma allora scusami, ma la prossima volta o Franco chiedete, cioè chi è più forte, tu Cristiano o Bastoni?
0: Io
5: rispondo no ti dice ero più forte io. Chi ti dice ero più forte io, però adesso
4: tu devi dire Ivan, ho scelto Bastoni e non non l'ho, ma io dico così. Secondo me in quella formazione lì avrei preso Bastoni e non Chivu. In quella del triplete. Secondo me non entri più in conferenza stampa.
5: Visto che stiamo scherzando. Io mi prendo Chivu con e senza caschetto. Ecco, il primo Chivu senza caschetto e poi Chivu con caschetto.
4: Intanto arrivano tanti messaggi. Dice, ad esempio, ci scrive un ascoltatore Rudy. Dice, l'anno del triplete Sneijder e Robben scaricati da Real quasi e gratis e fanno la finale entrambi in Champions. Pure questo è vero. Uno nel Bayern e l'altro nell'Inter. Franco, volevo aggiungere una cosa che poi è l'ultimissima domanda. Vai.
0: Sì, no, io avevo intervistato di recente Massimo Moratti e diceva che lui, allora, tra Milito e Lautaro, diceva Milito, perché Milito nelle, in finale fa due gol che se invece da solo, ed è vero, cioè sotto pressione Milito era devastante, però dice anche che Lautaro l'avrei voluto nella squadra delle triplette, si sarebbero alternati perché quel carattere, quella grinta era perfetta in quella squadra. E gli altri due giocatori che

0: che Marotta, che si Marotta, che Moratti leggeva a, diciamo, possibili nelle rotazioni della squadra delle triplete erano proprio Barella e Bastoni. E poi ci aggiungeva anche Di Marco. Questi, secondo me,
1: sì, sono d'accordo. Io ci aggiungerei pure Çalhanoğlu. Anche Çalhanoğlu sarebbe essere. Questi 4-5 sono d'accordo.
0: È vero, cioè alla fine di questo fa capire che a livello tecnico, quindi il confronto regge, insomma.
2: Insomma, qui si stanno dividendo tutta la vita. Kivu, no, vabbè, insomma, stanno scegliendo Kivu, caro il mio Cardia, qui stai perdendo con gli ascoltatori.
1: L'hai alzata parecchio, hai alzato un polverone
2: con questo paragone clamoroso.
3: Ragazzi, siamo qua a posto.
2: No, fai bene.
1: Se ce n'è un altro, dici un altro.
3: Per me dire Lautaro batte Minito è più grosso di dire Bastoni batte Minito.
1: No, Lautaro Minito
2: no, secondo me ci può stare, Lautaro batte Minito. Secondo me, io per esempio propenderei anch'io per Lautaro, devo dire verità, poi però questa di Bastoni Kivu la vedo una bella,
3: ma secondo me era un passaggio ad un'altra considerazione. Secondo me il vero limite di questa Inter è che non ha giocatori che saltano l'uomo, non è né tecnico né conosce, cioè il livello dei giocatori è alto, economicamente hanno fatto tante cose, gli manca quel singolo che ti decide la partita in cui sei in difficoltà, che invece più o meno tutte le grandi d'Europa e anche
2: però la decide con giocatori diversamente. Per esempio Çalhanoğlu c'è una gran botta che ti sfonda la porta da lontano,
1: sì.
2: Thuram quando
1: ma stiamo
2: parte...
1: parlando del triplete, qui c'è da battere le bruce,
2: c'è da battere le bruce. Vabbè, ritorniamo con i piedi per terra,
1: con i piedi per terra, perché se ci sente Chivo dice questi sono matti, stanno a parlare di confronti,
2: va bene allora,
1: c'è da battere le bruce, che non sarà facile, te lo dico subito.
2: No può essere va bene. Mi sto per fermare. Vanni, ti chiedo una cosa, era una sorta di sondaggio che stiamo facendo oggi, che noi ci andiamo tra poco con Pier Vincenzi e Stefano. Secondo te il momento Lazio è più un miracolo o un'illusione?
0: Secondo me tristemente per la Lazio è un po' un'illusione, nel senso che è una buona squadra, è un'ottima squadra, ma stiamo parlando di una performance che non aveva mai avuto nella sua storia, e arrivare a sostenere che questa Lazio sia più forte delle Lazio precedenti che hanno vinto gli scudetti non è realistico. Cioè penso che la Lazio potrà fare un buon campionato, si candida a fare un buon campionato, ma non può tenere questo passo, perché sarebbe la miglior Lazio della storia del club, e questa non è la miglior Lazio della storia del club. Cioè andate a vedere la Lazio 2000, cioè è lì sì che nessuno di questi giocatori della Lazio neanche farebbe la riserva, no? Cioè, sta andando benissimo, bravo Gattuso, bravi tutti, incredibile che lo stiano facendo senza tifosi allo stadio, o forse questo in qualche modo aiuta, anche se nessuno mai lo dirà, perché c'è meno pressione, però questa Lazio sta, come si dice, oggigiorno overperformando.
2: Cardia, lanciamene un'altra delle due.
3: No, è un'illusione. Per me la Lazio lotterà per arrivare settimo, ottavo posto, poi sul lungo del campionato.
2: Certo.
3: Però per ora ci sta sorprendendo, e mi sta sorprendendo anche Gattuso, che sta già facendo la miglior stagione della sua carriera da allenatore, fondamentalmente.
2: Certo. Io ti sto per salutare, però Pietro scrive che Kivu è un alieno. Poi Kivu nella stagione del triplete era un gregario, scrive Max, di quella squadra. Bastoni ha maggior importanza in questa squadra, quindi vedi, ne hai trovato uno che sta dalla parte tua. Poi un altro scrive: Cardia, che cosa dici? Kivu sempre. Vabbè, è diviso i tifosi dell'Inter, va bene? Ok?
3: Penso, abbiamo fatto il nostro per oggi.
2: Ivan, ti ringrazio, grazie a Ivan Cardia, e grazie
1: Ivan.
2: Anche a Franco Vanni.
1: Ciao Franco.
3: Grazie.
2: Andrea, rimani lì perché ripartiamo un attimo da un'analisi un po' più approfondita sul momento Lazio insieme a te e insieme ad altri amici, per poi andare anche sul Milan. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì e 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul DPFP, documento programmatico di finanza pubblica, con 216 sì e 116 contrari. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento, per cui era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109, 61 i contrari e 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dal PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra e una di Azione.
0: Via libera quanto si apprende da fonti dell'Unione Europea, della Commissione al piano Safe per l'Italia. Le stesse fonti non precisano l'ammontare totale della cifra che sarà erogata, ma che secondo la richiesta del governo dovrebbe essere superiore agli 8 miliardi.
1: Papa Leone XIV è arrivato all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. La sala stampa vaticana ha comunicato che sarà operato nel pomeriggio. Come riporta il Messaggero, è stato predisposto un piano di sicurezza, dalle misure per controllare gli ingressi e le uscite alle analisi registrate con codici alfanumerici o pseudonimi per tutelare la privacy del pontefice. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è infatti arrivato dal presidente americano Trump o dal vicepresidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
0: Gli operai delegati sindacali dell'ex Ilva di Taranto non hanno abbandonato i presidi che sin da ieri mattina sono sulle stali alle porte della città. La protesta inizialmente di 24 ore, poi divenuta oltranza, andando avanti tutta la notte, proseguirà fino a quando dal governo non arriverà la nuova convocazione del tavolo sull'ex Ilva chiesta da ieri, lo hanno confermato anche i sindacati.
1: Gli esteri, due nuove navi sono state colpite a largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha comunicato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che definisce inaccettabili, dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco da parte di Mosca. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri polacco al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
0: Lo sport, la Formula 1 si prepara al ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo della durata di 10 anni vedrà il Ruanda protagonista come paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030, grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. La Formula 1 in Africa mancava dal 1993.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo rientrati sempre con voi Marco Piccher e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Stefano, allora andiamo subito a presentare Andrea Pier Vincenzi che ritroviamo. Ciao Andrea, match analyst con
1: ciao
0: noi,
1: Andrea.
0: Ciao Andreone.

0: Così un tema, lo voglio buttare lì, approfondirlo con voi, poi lo chiudiamo perché voglio andare anche al Milan. E oggi sono ripartito da questo approfondimento, Stefano, che ha fatto come sempre l'ottimo Raimondo De Magistris su tutto Mercato Web, ha preso come tema il momento della Lazio, ha detto miracolo o illusione, lui fa la domanda, però fa la domanda, se questo diciamo così andamento della Lazio che è prima insieme all'Inter, 16 punti, non ha perso una partita come l'Inter, la Roma e il Milan, ha la seconda migliore difesa del campionato, ha fatto 11 gol come il Milan, che davanti c'è un attaccante che è costato 75 milioni. La Lazio invece ha raccattato Pinamonti all'ultimo e ha segnato un gol come Gonzalo Ramos. E lui dice giustamente: è un miracolo o un'illusione? Cioè, considerando anche tutto quello che hanno speso Juventus, Milan e Fiorentina, fa anche un'analisi di mercato che, se metti insieme queste tre squadre, viene fuori una cifra iperbolica per le spese di mercato che sono state fatte. Allora si fa la domanda: se è miracolo o illusione questa partenza della Lazio? Allora voglio chiederlo a voi, dite la vostra, se come la vedete, dal punto, cosa ha fatto di così particolare Gattuso, oppure è soltanto un momento iniziale e poi ci dobbiamo aspettare che ritorni un po' nella sua dimensione che un po' tutti davamo all'inizio. Dai, parto da qui dallo
1: Beh, insomma,
0: studio,
1: voglio
0: giro,
1: dire,
0: dai Stefano.
1: è stato un inizio sorprendente e ti rispondo subito. Secondo me non è né un miracolo né un'illusione, ma un super lavoro allo stato attuale delle cose di Gattuso, che ha dato, mi sembra, un cantiere nuovo di idee, di qualità. Ha un problema serio Gattuso che deve risolvere. Deve individuare meglio la coppia centrale difensiva. E poi, tra l'altro, avrà un impegno a settimana, io credo che non sarà un'illusione, ecco. È un miracolo, ma questo lavoro è cominciato molto bene, quindi è una constatazione, una dimostrazione di una forza reale, di una Lazio che gioca un ottimo calcio, a tratti forse il migliore del campionato, e ti cito la lista dei giocatori che ancora si devono inserire, che sono, altri sono indisponibili. Gudmundsson l'abbiamo visto poco, Lazzari l'abbiamo visto poco, Derebashiru l'abbiamo visto poco, Marusic non l'abbiamo visto quasi niente. Pedrasa è l'alternativa di Nuno Tavares, Sutalo, Cataldi e Rovella. Quasi una squadra, ancora con alcuni giocatori, tutti da inserire, da scoprire. Ha un impegno a settimana, è prima in classifica. Io ho visto 25 minuti di fuoco contro il Monza. Quindi, secondo me, non
0: Anche
1: può
0: con
1: essere
0: Milan, primo
1: con
0: tempo molto
1: Milan
0: bello,
1: e Ale. Allora, secondo me, lui ha un problema serio. L'assetto difensivo, al netto dei gol che non sono
0: Il
1: stati
0: 12, la
1: presi,
0: difesa forse è il
1: secondo
0: problema
1: me sì, anche
0: principale.
1: ne ha cambiati due, sia sì, ammoniti, quello che vuoi, però deve inserire, secondo me, deve individuare. Postgard, secondo me, è complementare il giocatore su cui fare perno, e trovare poi il partner tra Loi, Teodosic e Sutalo. Sutalo, secondo me, se sta bene, potrebbe dare una forma diversa, una sicurezza diversa a questo centrocampo. Poi a mezzo al campo Marco deve recuperare Cataldi e Rovella. Io non lo so. Le basi ci sono tutte per fare magari un campionato sbalorditivo, poi se finirà, arriverà ottava, sarà sempre stato sbalorditivo, perché all'inizio c'è chi temeva addirittura che questa squadra potesse
0: Lottare per la
1: retrocedere.
0: decisione, sì. Vado da Braglia, Simone Braglia.
2: Ma sì, sono d'accordo anch'io che non è né miracolo né illusione, è un grande lavoro fatto dal Gattuso che ha unito praticamente tutto quello che sono gli aspetti di positività di creare un gruppo, di creare un gruppo su uno spogliatoio. Ha ridato motivazione a gente che non ne aveva più. E quindi c'è da dare merito in questo momento a un allenatore che, sebbene tanto. Io all'inizio anch'io avevo molti dubbi sul discorso dell'accettazione di Gattuso alla Lazio, però bisogna dire che questo allenatore è un allenatore
0: In cosa ti ha
2: che.
0: sorpreso, Simone?
2: Ma no, ma so, no, non mi ha sorpreso perché io Gattuso lo conosco bene, era nel settore giovanile del Perugia quando io giocavo a Perugia e quindi era un bravissimo ragazzo, un ragazzo d'oro da un punto di vista umano. Quindi lui ha dato questa umanità alla squadra, questa consapevolezza di essere comunque una squadra che può fare il suo bel campionato e a questo punto io dico che può essere come l'anno scorso ed entrare, perché no, anche nelle prime quattro. Di solito ogni anno c'è una sorpresa. L'anno scorso è stato il Como, quest'anno potrebbe anche essere la Lazio, anche se ci sono squadre ben più blasonate, però alla realtà dei fatti il gioco che ha fatto vedere in questo momento è un gioco che ha sorpreso tutti ed ha sorpreso tutti in maniera favorevole. Con l'autostima che i giocatori in questo momento hanno, secondo me, con un impegno solo a settimana, se non me la Lazio

0: può essere una vera sorpresa del campionato.
1: Parli di sorpresa, tra l'altro a proposito del gruppo mi piace sottolineare dopo il gol diciamo, di Pinamonti domenica avete visto lui corre ad abbracciare subito Gattuso, poi ci sono giorni fa le parole di Frattesi su Gattuso perché è venuto, insomma giocatori che...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
6: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
7: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda.

0: edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
1: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
2: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Questo, e a fine anno tiriamo le somme.
4: Allora, assolutamente. Bene. Esatto. Vi faccio sentire un attimo gli ascoltatori e poi voglio andare al Milan velocemente. Vai.
5: Io sono rimasto piacevolmente soddisfatto e sorpreso da Gattuso, che sinceramente non mi aspettavo così. Però nonostante questo credo che sia un'illusione. La Lazio è una squadra settimo, ottavo posto, a meno che Pinamonti non faccia una stagione stile Retegui e l'Atalanta, ma dubito sia nelle sue corde.
4: Sentiamo un altro e poi andiamo a Milan.
6: Diciamo che sono contento che di miracolo, insomma, non voglio che si parla di miracolo, però vi dico
4: uguale,
6: che il presidente Lottito già preparato,
7: no, ma è uguale.
6: Che, come si chiama, una nicchia.
7: Ma Nicola,
6: che
7: sei bravissimo.
6: Dove ci mette poi la statua che me la presenta, e tutte le volte che c'è la partita lui va lì e si inginocchia davanti a questa statua mia.
7: Ma è uguale, è uguale.
6: E speriamo bene, speriamo che
4: Nicola,
6: ci può portare bene.
7: Ma bravissimo, gli altri non li fai bene, Nicola. Questo proprio è insuperato. È lui, è meglio di lui.
4: È identico, facciamogli un applauso. Facciamo un applauso, se lo merita Nicola, perché ha fatto un'imitazione bellissima. Sì. Sentite, io vorrei andare al Milan e sentire un attimo il vostro pensiero, perché oggi leggo, insomma, Milan da rifare, con Cardinale che boccia tutti, i primi, diciamo, sotto processo sono l'allenatore, pure Rabiot è finito sotto processo, ho letto, salva solo Gonzalo Ramos, Pulisic e Moreira, i tre che salva in questo momento. Ho letto questo, Paolo, è così? Siamo a questo...
8: ma non capisco proprio questo pessimismo attorno al Milan, cioè mi sembra assurdo. Dopo Sassuolo-Milan compro la Gazzetta il giorno dopo, il titolo in prima pagina è a tutta pagina "così no", con la fotonotizia di Gonzalo Ramos. L'ho detto, ma quando è che l'ho già letto questo "così no" della Gazzetta? Ed era post Paris Saint-Germain 5, Inter 0, finale di Champions League. Quindi hanno comparato un 1-1 di Sassuolo alla peggior sconfitta della storia della Champions League in finale.
4: Però cos'è che non va, Paolo? Però cos'è che non va? Perché che qualcosa non funziona, no?
8: Vabbè, ma è una squadra che ha fatto 12 punti in 6 partite con un allenatore nuovo, cioè io non vedo nessuna tragedia. È una squadra che ha fatto 3 vittorie, 3 pareggi, terzo miglior attacco del campionato, quarta miglior difesa, imbattuto. Sembra che stiamo parlando di una tragedia, ma io non la vedo la tragedia. Quando si dice che un allenatore deve lavorare, sono passate solo 6 giornate, l'inciampo grosso è stato in Europa League col Benfica, là una partita non all'altezza del Milan evidentemente, anche se poi le statistiche parlano di una sfida equilibratissima, però il Benfica Pesca ha un po' più esperienza per affrontare certi palcoscenici, perlomeno nei giocatori che ha in campo, ma per il resto non capisco cosa ci sia da imputare così tanto ad Amorim. Viene da una stagione in Milan raccapricciante.
4: Aspetta, c'è.
8: Ma sono passati.

0: passate sei, Paolo,
1: ragazzi, in sei giornate l'anno scorso io ho sentito difendere Allegri per 38 giornate.
2: Ma Allegri, no? Lascia bere Allegri.
3: Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Andrea, mi spiego meglio, sarò velocissimo. Cioè, nel senso, secondo me Amorim, ad Amorim va concesso il giusto tempo, sono d'accordo con Paolo, non farei nessun dramma assolutamente, però Amorim deve sbrigare a individuare i valori individuali di questa squadra, cioè i giocatori sui quali puntare e creare il valore, che ancora non è così nitido, trasparente. Cioè, il Moreira, faccio un esempio e poi chiudo. Moreira a sinistra, per me no, è mia destra, ecco, questa è un'opinione, però lui lo fa giocare a sinistra, per carità, e poi attaccante, non che deve rincorrere Berardi, non deve rincorrere Berardi.
2: Non deve rincorrere,
5: amore. Oh, allora, se, siccome questi sono equivoci che poi ti porto dietro, perché stiamo parlando di giocatori importanti, cioè, Moreira poi non ti fa la differenza né davanti né dietro, e sta là e galleggia e lo perdi. Invece Moreira è uno che devi valorizzare, Gonzalo Ramos, devi valorizzare Pulisic, devi valorizzare Selmaker, se è fatto male. Basta, e piano piano cresce, però in mezzo al campo poi gioca con gli altri. Cioè, Musa va benissimo in alcune partite, ma non possono avere la titolarità del Milan, perché non, è qual- non c'è qualità e non c'è futuro, credo Paolo. Quello a Morim lì deve lavorare molto, se per loro vale, no, beh, valgono tutti, Musa, tutti valgono tutti e peggio ancora, tutti non valgono tutti.
2: Aspetta, fammi sentire anche Braglio, come ti schieri Braglio, no, in questa divisione che si è creata. Da una parte Pier Vincenzo dice il Milan non è una squadra, il campo di questo, dall'altra parte c'è Paolo che dice però attenzione, siamo agli inizi, tutta questa tragedia, insomma, per altre squadre hanno fatto. Secondo Paolo, tu come ti vai a collocare?
6: Ma io sto per la parte di Andrea, che per la parte di Paolo. Vabbè, per il semplice motivo, no, poi sono d'accordo sul fatto di dare tempo agli allenatori. Io poco tempo fa nella tua trasmissione ho detto che basta con questi siluramenti troppo precoci, troppo, cioè bisogna dare tempo agli allenatori. È vero però anche che gli allenatori devono dare una mossa, come dice giustamente Stefano, a identificare il ruolo corretto per far esprimere i propri giocatori a meglio agli obiettivi.
5: Lì sì, sono d'accordo Simone, dai, sono giriamo intorno. Devi individuare subito nel giocatore più forte, cioè dove deve giocare.
6: Perché, basta, devi giocare là. Fabri, Gasperini, che sono bravo, quelli che in questo momento
5: fanno nell'individuazione della specializzazione, cioè
6: hanno e sfruttano i giocatori per le quali naturali che i giocatori hanno.
7: Invece, ma Fabregas crede là da anni.
5: No, Paolo, noi parliamo, è come se tu adesso allenassi il Milan e dici dove lo fai giocare Moreira? Dove lo fai giocare Pulisic? E qui invece non lo cambia a destra, a sinistra, Paolo, quell'altro in mezzo, gli Asciari, ma si capisce niente.
7: Ma non è una squadra, non è una squadra costruita bene. Non
5: vabbè,
7: è una
5: ma lui deve, bene. Però dopo mesi di lavoro deve mettere un punto e fare la riga.
2: No, dicevi, vai, va.
7: ma siamo no, dicevo che
2: aspetta, aspetta, Andrea, aspetta un attimo, quando finisce Paolo e vengo su da te, dicevi Paolo,
7: vai. Sono un po' di giocatori voluto Fonseca, un po' di giocatori voluto Allegri, qualche giocatore preso un po', concedimi il termine, al Minchiam, cioè non una squadra costruita bene. Io quando guardo il Milan non è che dico cavolo, ma è lampante, ma come fai a non giocare così? No, non la vedo sta cosa, perché oggi Modric ti fa bella partita, domani a 41 anni vai,
0: no,
7: oggi Musa ti dimostra di avere motore, il giorno dopo non ha un passaggio. È difficile capire, far giocare questo Milan. Io capisco le difficoltà di Morim, io i vostri discorsi li capisco perfettamente, sono d'accordo, però li capirei a marzo, a ottobre, se così
2: erano prima tu. Andrea, la replica di Andrea. Poi...
8: No, no, ragazzi. Allora, Amorim non ha dimostrato, ma neanche all'United ha fatto consulenza. Ha dimostrato di avere sensibilità di capire tecnicamente il calcio. Quando lui finisce la squadra, gioca con Gila braccetto, che è il suo nodo naturale. Oggi da fare altezzino, che è il suo nodo naturale. Quando lui ha Modric italiana a 2, lo sapevi, se sei di calcio. Sensibilmente capisci che un giocatore che ora non può correre tanto campo, perché non è protetto almeno da 2 anni, e quindi poi scopre a lui che lo trapassa, che non ha quel passo lì. Su quelle è un'ala, quando esce dai giovani, fa l'ala di 1-1, passo svelto così che ti punta, si ritrova a coprire a tutta faccia. Non è il suo, dai. Ma ce ne stanno anche altri, non è su quello. È come Leao trasformato i centanti da Allegri. Lì fu un errore.
2: Ride una cosa. Perché poi devo chiudere il blocco. Ma può rischiare?
5: Per me per la determinazione e l'essere muscolare di Cardinale, cioè, non è più. Perché io non lo sollevere in carico, sono d'accordo con Paolo per dargli del tempo, però Cardinale, attenzione, perché
2: mi sbaglia molto... un altro esatto. Paolo rischia per te da a Milano, cosa pensa, cosa si dice, qual è la situazione, perché da quello che leggiamo è Cardinale mi sembra quasi al limite.
7: Sì, quello si legge tra le righe, sì, quello che lui dichiara no, qualche volta su Conte è venuta fuori, addirittura esatto. Prima di Milano si pensava che Milano non
2: avesse Pellegatti è qui da noi, ha detto che c'è il desiderio da parte un po' nell'ambiente di portare Conte.
7: Ma è un nome che gira e rigira, però secondo me Conte non fa un progetto, e Amorim che Cardinale mi sembra che voglia arrivare a fare un progetto. Non lo so, ma Conte con questa squadra si farebbe grandi cose. Io leggo i risultati del Milan, scusate, vince con il Torino, vince con il Venezia, pareggia con la Juve, la Lazio e con il Sassuolo, conta non capire
5: Paolo,
7: fallimento da Amorim a livello di risultati. Continua a non capire.
5: Personalmente
7: siamo all'11 di ottobre, diamogli tempo, ragazzi,
5: Paolo, scorsa, diamogli tempo.
7: Abbiamo visto 38 partite di proprio di Allegri.
5: Ma quale sarebbe questo progetto?
7: Anche se c'è un
5: non ci sarebbe un progetto, e Amorim ci sarebbe questo progetto, non
7: capito, perché no? Fare. Con lo Sporting Lisbona ha fatto grandissime cose.
5: Ecco, con Conte non ci sarebbe il progetto.
7: Ma perché non è uno che punta progetto, è uno che punta all'anno, Conte. Cioè fa 2 anni e fa via. Cioè, quale squadra
2: dici, non ci sarebbe un progetto di continuità, quindi forse
7: no, ci sarebbe un progetto a lungo
5: termine. Non è lo Sporting Lisbona, Paolo,
2: anche questo è vero. Andrea,
7: allora comincia a comprare giocatori da Milan. Quali sono i giocatori da Milan?
5: Certo,
7: evidente. Modric ha 41 anni. Ciari, Musa, Battesaghi, Stupinian, Gabbia.
2: Aspetta Paolo, Andrea.
7: Ma ne scesi male, ragazzi, ma Ramos vale 80 milioni di euro.
5: No.
7: Ma mai nella vita.
2: Non gli arriva un pallone.
7: Però non gli vale.
2: Non gli arriva un pallone, Paolo.
7: No, ma è bravo, Ramos è bravo, ma non vale 80 milioni.
2: Questo è vero. Pier Vincenzi rischia.
8: Ha scelto lui.
2: Rischia.
8: Allora, io vorrei fare finire di
2: no, tu gli fai finire stagione e poi
8: ha ragione Stefano, gli americani poi trai da un giorno all'altro,
5: no,
2: ti prendono lo scatolone,
5: lost lo win, lost
2: true, e
5: loro levano lost true a casa.
2: Braglia, rischia il tuo giudizio, rischia Amorim e poi ci vediamo, sì o no?
6: Secondo me con gli americani rischiano grosso.
2: Siamo preso veramente.
5: Vabbè, ma loro sono abituati a natura baseball, vengono là. Ma tutti
7: chi fa vedere
5: la partita baseball c'hanno il nazionale, gli azionari. Si fanno le loro statistiche. Pensa un po' un presidente, un proprietario, là. Vedono le statistiche, non ci siamo qua. Marco, ragiona così, poi giusto sbagliato che sia, ma ragiona lui. Lui non è più, secondo me lui non è più. Lui in Milan non vince 3-4 fila.
2: Maria.
5: Secondo me.

0: me rischia, poi Paolo, non lo so, lui dice che
1: secondo me pure.
0: Secondo me rischia, Paolo.
1: Secondo me pure.
2: Pure no, dice, no, realtà, cioè, non proviamo, testa di cardinale, però ci può stare, però. Può stare.
1: Figurati. Però mi è piaciuto molto questa analisi. Sì. Molto. Voglio ringraziare tantissimo Paolo Marcello,
0: ciao, Paolo.
1: Buon lavoro.
0: Grazie.
1: Buon lavoro, ragazzi, grazie.
2: Buon lavoro.
1: Ringrazio anche Andrea Pier Vincenzi di essere stato con noi. Grazie Andrea. Grazie, bella coppia. E poi Braglio, rimani lì perché c'è un altro approfondimento. Arriviamo subito.

0: occupati dalla redazione sportiva Il Calcio in primo piano. Sognare è lecito, essere ambiziosi e dovuto fare punti è necessario. Inter e Napoli ritorna oggi la Champions con l'imperativo categorico di muovere la classifica dopo i rispettivi KO contro Real Madrid e Arsenal all'esordio stagionale europeo un mese fa. Obiettivo alla portata per entrambe, il Bruges San Siro per i nerazzurri, il Villarreal in Spagna per gli azzurri abbassano il coefficiente di difficoltà rispetto alla prima, ma non risparmia insidie e trabocchetti. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sa facile, ha detto il tecnico dell'Inter Chivu a Sky Sport. Ascoltiamo.
1: È una squadra che ha un'identità, che è propositiva in entrambe le fasi, sia quando attacca che quando difende. Una squadra che ha un determinato tipo di valore nell'individualità che ha, nell'identità di gioco creata dall'allenatore. Sappiamo che non sarà facile, anche perché in Champions League nessuna partita è facile.
0: L'allenatore Napoli, Massimiliano Allegri, ha spiegato: di certo ci servono punti, ma sarà difficile. Un match da delicato, vista sconfitta subita nella prima giornata contro l'Arsenal. Di buono per gli azzurri ci sono un morale tornato alto e soprattutto una condizione fisica migliorata rispetto a un mese fa. Ascoltiamo Allegri.
2: Dobbiamo cercare di fare punti perché è la seconda partita di Champions, non sarà facile. Comunque il Villarreal, squadra che anche sabato ha fatto una bella partita con il Real Madrid e diciamo si è messa in ordine. La squadra è sempre difficile a giocarci contro. È la partita di Champions, la partita di Champions è sempre difficile.
0: Domani toccherà invece a Feyenoord Con e Roma Real Madrid. Anche il calcio salta un'altra panchina in Serie A, quella di Giovanni Stoppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni. Ora in gol per sostituire Stoppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la faccia su Paolo Zanetti. Tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto all'esordio al torneo WTA di doppio di Wuhan in Cina. Le azzurre hanno sconfitto nel punteggio 6-4-6-2 in poco più di un'ora la canadese Fernandez e l'australiana Gibson. Al primo turno affronteranno la slovacca Mialikova in coppia con la britannica Nichols. Il basket è arrivata ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina del Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbe infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco questa stagione con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2005 con ingresso operativo 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Siete ascolto di IMV Radio.
4: Se hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà il punto di riferimento di informazione calcistica nazionale con interviste, news e deprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni esclusive. Scopri singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dal calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio.
5: Radio di chi ama il calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso, mai banale, sui fatti sportivi del giorno. Sono su TMV Radio.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conosci i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee? E soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e

richieste. Non perderti Rotto Calcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Manzo. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11:30 alle 13, naturalmente su Team Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Sala nella rubrica del telefono il nostro contatto. 330-82-00-23. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci fai in quattro per risponderti.

0: Allora siamo rientrati, Stefano Impalomeni, nel pomeriggio di Maracanã. Senti, adesso io voglio fare una rubrica nuova, approfitto perché si stanno ascoltando anche i nostri amici che stanno intervenendo con noi.
1: Di che si tratta?
0: Dico che Mario scrive, ma non fate altro che parlare di allenatori, quindi cambiare scaletta. Allora Mario, fa una cosa, mandaci tu domani mattina alle ore 10, ci mandi la scaletta del programma che vuoi fare. No, perché scusa, questa cosa è carina, voglio
1: vabbè,
0: dire.
1: Vabbè, però insomma.
0: No, ci manda una scaletta, io seguo la scaletta d'ascoltatore.
1: Cosa vuoi che...
0: E che cosa parlare, ci fai una scaletta dalle 10 alle 17.
1: Che dobbiamo fare?
0: Ma perché dici, parlare alle allenatori, ma stiamo parlando di Milan. Uno chiede, qual è il problema? Leggi i giornali che Amorim rischia, quell'altro boccia tui, Gruso e la Lazio stanno... Non so, ditemi voi di che siete là, io accetto pure... Allora fai un confronto, arriva un altro, aspetta, fai un confronto, arriva un altro e ti dice, ma sti giorini ti piacciono? No, ditemi voi di che cosa dobbiamo parlare.
1: Ma scusami.
0: No, io c'è un video, capito?
1: Pure non, cioè, no,
0: i giochini, allora uno fa un confronto tra giocatori, va bene, perché giochini, fatta caso, tutte queste stronzate, no? Questo che ha scritto uno. Dici tu di che dobbiamo parlare, noi parliamo, siamo piccoli, ma facciamo una rubrica, mandateci la scaletta. Domani alle 11, se volete partecipare alla riunione redazionale,
1: dobbiamo parlare, ci mandate...
0: vediamo di che dobbiamo parlare. Così rispondiamo a tutti, cioè pure ai messaggi, così dice, non rispondi, rispondiamo anche ai messaggi. Braglia, ci sei? Ma domattina mandami pure tu la scaletta, va bene? Ma come c'è Braglia? C'è Braglia, lo devi chiamare. Era confermato. Fabrizio Carca, vuoi mandare anche tu la scaletta?
2: Ascoltatore Mario, perché devo dire la verità, da giornalista, nel mio caso da l'antinologo, sono fatto 3 settimane a parlare solo di Sarri con tutti, ho avuto tanti tifosi.
0: Ma devo parlare, qual è l'argomento in casa d'Atalanta che perde 3 partite consecutive, batte ieri sera il Venezia ultimo in classifica, esonerato è, di che vuoi parlare?
2: Ma guarda, però ho anche visto stoppare per 10 minuti in conferenza stampa che prova a spiegare perché era convinto di andare avanti, però devo dire la verità, anch'io sono un pochino stanco che alla quinta del campionato la sera. Parliamo sugli allenatori, non per esempio anche di giocatori che non rendono,
1: nonostante facciamo anche quello,
0: chiamiamo pure quello, abbiamo aperto lui con troppa a luna, quindi
1: no, lui dice dobbiamo parlare anche dei calciatori, che parliamo anche di quello,
0: certo, ma parliamo di tutto, perché prima è uscito fuori, prima nel Milan no Fabrizio, ma prima quando si parlava di Milan si parlava anche di giocatori, si parlava di chi delle posizioni di Morata. Ma
1: insomma, che dobbiamo fare?
0: Non lo so, io chiedo, capito. Allora, c'è anche Riccardo Maspero.
1: Ciao Riccardo, tu che ne pensi? Parliamo di che parliamo, Riccardo?
0: Stavo ascoltando. Tu di che vuoi parlare? Io tema libero, facciamo così. Dai. Cioè, a me mi piace pure il tema libero, io non me devo nemmeno tanto applicare. Tema libero.
3: Riccardo ci può parlare di tutto, è giusto parlare di tutto, però bisogna, secondo me, avere la logica quando si fanno delle scelte, perché poi vengono dopo 2 giornate, 3 giornate, 4 giornate buttate all'aria. Io quello che a me piace leggere ad agosto, si prende l'allenatore, l'allenatore giusto, l'allenatore fa, l'allenatore decide, l'allenatore migliore, poi dopo 6 giornate a casa, cioè allora c'è qualcosa che non quadra.

0: dirigenti sbagliano per la squadra perché non si parla con l'allenatore e prendono i giocatori sbagliati, perché poi con la tendenza i giocatori non rendono. C'è qualcosa che non quadra in questo, cioè, che sentì parlare di Sarri prima, preso Sarri, il nuovo ciclo 4-3-3 con i giocatori che hanno, va bene, io 4-3-1 devo cambiare.
1: Ma questa è una notizia, cioè, secondo me la notizia di ieri è proprio il cambiamento che ha fatto Sarri. Magari di capire.
2: La notizia è che Venezia si è mandato 27.
1: Esatto, esatto, questa è un'altra notizia.
3: Stavo per il bello, Stefano. Ma perde il posto. Secondo tempo
2: c'è un calcio Venezia. Stupendo, guarda che incredibile.
3: Venezia, esatto. Senza 9 titolari, spiegato stop. Verità che nel secondo tempo ha giocato un'ottima partita. Quindi, esatto. Francamente, ecco, ripeto, si parla tanto di allenatori, posso magari dare anche fiducia all'allenatore che ieri sera fa un tempo del genere.
1: Io d'accordo,
2: vero, vero, vero, vero, vero.
1: Ma solo aggiungo a questo anche Braglia, vero? Simone, ci sei? Aggiungo a quello che stavi dicendo, la parola a Simone, che se tu devi mandare via Stroppa, lo fai nelle 3 settimane che c'è stata la sosta.
0: Esatto,
1: riparti, dai la squadra, affronti l'Atalanta, ma che poi andrà a vincere a Bergamo, cerchi di fare una partita dignitosa che ha fatto, però ci può stare a perdere a Bergamo con l'Atalanta, o no, Stefano? Poi sì. C'è Napoli la prossima partita.
2: No, ma è incredibile, la storia del Venezia è incredibile, che gioca tra... è un calcio bellissimo, mi piace da morire, però evidentemente Marco per mantenere la categoria ti serve un altro tipo di calcio. Secondo me a malincuore hanno... sono deciso per l'esonero di Stop. Però non è una via che ti porta alla salvezza, e invece, come ha detto giustamente Fabrizio, bisognerebbe avere un pochino più di tempo. Il tempo qua, allora vai su Nicola, vai su una struttura, capito, sul sicuro,
1: esatto. Vabbè,
2: più o meno
1: vai.
2: Vedremo come cambierà il modo di giocare a Venezia, però a me piace molto. Venezia ha fatto tutte le partite,
1: sono risultati purtroppo
2: no soldi, no certo. Sì, ecco perché l'hanno rimosso,
1: poi paghi anche quello. Simone, vengo pure da te, stai ascoltando, no? Stavamo parlando un po' anche volevo, sull'Atalanta, e quindi di conseguenza che il Venezia, perché poi ieri è arrivato un oro di Stroppa.
4: Ma devo dire se è giusto o non è giusto il discorso dell'esonero. Ho sentito tu che dicevi del tema libero.
1: Tema libero, vabbè, però qui tanto.
4: Se mi dai un tema libero,
1: vai, ti do il tema libero.
4: Quello che esprimono un miglior calcio sono quelle squadre che verticalizzano sempre in avanti e giocano di sempre di meno. Io dico col portiere, io dico basta con il gioco dal basso, perché il gioco dal basso comunque.
1: Se entrarri ti dà il cartellino rosso.
4: Come?
1: Se ti sente Sarri ti fa il cartellino rosso.
4: Ma io dico che Sarri è un allenatore secondo me sorpassato, oppure non è l'allenatore giusto per l'Atalanta, perché a mio modo di vedere, ben venga il fatto che possa essere cambiato, ma a mio modo di vedere, ti ho già detto in venerdì scorso, che per quanto mi riguarda ha una squadra di tutta, cioè è arrivata non l'anno scorso, ma precedentemente è sempre arrivata in zona UEFA. Oggi con Sarri purtroppo sono stati fatti passi indietro. Io non so quanto tempo vorrà per Sarri per capire l'Atalanta, ma la qualità della rosa dell'Atalanta è una qualità da...
1: Ok,
4: da
1: però posso dire una cosa parziale, diciamo così, spiegazione o giustificazione o non so, una circostanza dalla parte, diciamo, di Sarri. Eppure...
5: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
6: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio o una garanzia.

0: Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Informiamo i giovani ragazzi di oggi che ci ascoltano, informiamo i giovani ragazzi di oggi che ci guardano il DECA. Il DECA una volta era chiamata la 10.000 lire, ok? Giusto per dare un po' di informazioni sul passato. Il DECA era la 10.000 lire, quella che oggi potrebbe essere paragonata alla famosa 10 euro, anche se in realtà la 10 euro per noi era, visto il valore e tutto il resto, la famosa 20, oggi era la 20.000 lire, la 5 euro era la 10.000 lire, ma in realtà a noi nella nostra mente, ed è per quello che stiamo andando in bancarotta e stiamo finendo male, la 5 euro era la 5.000 lire, e a 10 euro 10.000 lire, 20 euro 20.000 lire e 50 euro 50.000 lire, in realtà è un pochino diverso il rapporto, purtroppo noi abbiamo questa cosa. Con un DECA, quindi con 10.000 lire, al tempo ci potevi fare un sacco di cose, cioè considerate che la mancetta settimanale era di 5.000 lire e tu riuscivi a farci un sacco di cose, quindi non ragionate sul... Cioè uno dice, ah, 5 euro a settimana, no, erano 5.000 lire, perché magari il gelato costava 500 lire, per quella telefonata costava 200 lire, e le figurine costavano 100 lire, e riuscivi a in qualche modo a barcamenarti un po' la settimana. 10.000 lire ci uscivi, era bello, cioè ci stava bene, cioè tu voi considerate che io prendevo 1.000 lire a biglietto quando lavoravi in discoteca, no? Sai, davi i biglietti, facevi il public relation, il PR, e davi i biglietti per farli venire e poi andavi a contare i timbri e i biglietti che il tuo staff aveva dato per te. Quindi il tuo staff significa che c'ero io, poi sotto di me avevo 4-5 ragazzi nelle varie scuole che sbigliettavano, che davano via questi biglietti. L'avrete fatto anche voi da qualsiasi città voi veniate, che sia Napoli, che sia Roma, che sia appunto Venezia, Padova, Milano o Palermo, Bari o qualsiasi altra città, ci sono le discoteche e ci sono sempre stati PR. Quindi però ai ragazzi tuoi tu gli davi l'ingresso in discoteca gratuito, dici guarda tu ti vuoi fare ti dai, vai, poi superati gli X hai anche dei soldini, e questo era, o il bere per esempio, mentre noi PR prendevamo anche 1.000 lire a biglietto. Quindi tu immagina, uno riusciva a fare 100 biglietti più o meno, la media era quella di 100-150 biglietti a domenica, parliamo di domenica pomeriggio, attenzione, 150 biglietti a domenica pomeriggio, ed erano quelle 150.000 lire. Magari le davi qualcuno ai ragazzi, magari qualcuna le spendevi, arrivavi a prenderti 100.000 lire ogni fine settimana. E vi posso garantire che in quegli anni 100.000 lire, sono 100.000 lire, ragazzo che studia, eccetera, 100.000 lire non erano tanti, cioè non erano pochi. Tu ti riuscivi comunque a mettere via ogni mese quelle 450.000 lire, che è così che lo stipendio di un professore di italiano come i miei era di 1.200.000. Capite che era già sbigliettando, non era male, va bene. Comunque, e detto questo, la canzone richiama un po' quegli anni in cui noi siamo cresciuti, gli anni che vengono descritti nel libro Soltanto Ragazzi, che abbiamo iniziato a sentire ieri. Ieri appunto abbiamo visto una parte della conferenza stampa, della mia chiacchierata ad Eternal City Motor Show, avvenuta con l'autore Andrea Mariani e con Giuseppe Calicchia, che ha la prima biblioteca, una moto biblioteca, carina questa cosa, dà la possibilità con questa biblioteca itinerante di dare la possibilità a tutti di leggere un libro, perché la cultura ogni tanto, e non lo dico per ironizzare, lo dico perché è reale, la cultura fa bene, leggere fa bene, anche perché vi insegna a parlare, come dire. Ma dobbiamo ancora partire, sì, dobbiamo partire, signore e signori. Sono Mauro Caputi, per ora sono da solo, è la prima puntata. Poi ci sarà Simona e con... Simona, so che vi manca lo stacchetto, lo sentirete dopo. Per ora io vi mando la sigla. L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56, quindi io ringrazio tutti gli amici che ci seguono, che ci hanno scritto al 338-5914-319, saluto gli amici che ci guardano la notte, saluto gli amici che ci guardano di giorno, saluto gli amici che ci guardano nel pomeriggio, perché siamo in rave, quindi saluto, un abbraccio circolare a tutto il pubblico. Quindi per chi si è forse perso la puntata di ieri, è un libro che racconta di due ragazzi che vengono da due periferie diverse di Roma, tra gli anni 80-2000, quel periodo lì, quel ventennio lì, ventennio nel senso di 80-2000, e la crescita, le scelte sbagliate, chi si avvicina alla meccanica, chi si avvicina purtroppo alla droga, chi si avvicina al mondo dei locali, quindi è un libro che racconta un po' l'adolescenza che magari molti di noi si sono trovati a vivere in una maniera o nell'altra. Ma sentiamo, continuiamo a sentire appunto l'intervista che ho realizzato lì all'Eternal City Motor Show.
1: Difficile comunicare anche perché prima c'era una sorta di alleanza fra le famiglie e la scuola, anche se di natura particolare, però poi quando si andava a casa quello che succedeva a scuola prendeva valore. E questa era una cultura che non aveva a che fare con la singola famiglia, ma che aveva a che fare, e questo ti ripongo la domanda a te, con proprio la comunità di dove si viveva, che l'hai appena accennato. Quindi Roma, in quel caso, è molto importante nella struttura di questo libro. Era vero in tutta Italia, ma a Roma c'era una particolarità.
2: Questa è una cosa che io ho ritrovato anche a Torino ultimamente, andando ospite al Salone del Libro di Torino, mi è capitato di parlare con molti ragazzi di Torino, ragazzi anche di ieri, ossia miei coetanei torinesi, e effettivamente quello che io ho raccontato nel libro mi è stato detto succedeva anche qui da noi a Torino, e questo è vero. La particolarità di Roma magari è che i nostri quartieri, adesso io non conosco i quartieri di Torino, però erano un po' dei piccoli paesi, per cui anche se tu eri un ragazzo di 16 anni e stavi in piazza a Prima Valle, era facile che in quella piazza passasse il vicino di casa di tuo padre o magari l'amico di tuo padre che aveva la ferramenta lì, e tu non potevi fare tante

0: cose, perché comunque sapevi che quell'informazione avrebbe viaggiato tam tam fino a tuo padre e avresti avuto delle conseguenze. Adesso questi problemi li hanno ma in maniera diversa, e anche lì riescono sempre, secondo me, però a non responsabilizzarsi, perché tu fai un post su Facebook da un account che non è il tuo e non hai la responsabilità. Se Giuseppe da ragazzo fuori a Grotta Ferrata decideva di discutere con l'amico che c'aveva il caballero, 90 su 100 in 10 minuti il papà di Giuseppe scendeva e gli diceva: perché stai a litigare in piazza? Adesso questo non succede più, e anche questo favorisce, secondo me, a non responsabilizzare quelli che sono i nostri immediati successori.
1: Possiamo anche dire che prima abbiamo parlato di aggressività. L'aggressività è, in quel momento, veniva anche un attimo controllata quando faceva una modifica al motorino. Io mi ricordo, c'avevo caballero, cambio la marmitta, metto la marmitta a spillo, c'era un periodo, e quando l'avevi montata ti sentivi
2: super figo,
1: ho pagato, e quindi anche questo potrebbe essere, no? La passione e anche un po' dell'arte meccanica aiuta a, sì, in certi momenti, no, ad esaltarla l'aggressività quando sta sopra, però in altri la mitica, possiamo dire questo.
0: Quella era una cosa che a me all'epoca divertiva molto, e ho cercato di raccontarla nel romanzo, che c'erano dei gruppi in cui c'erano dei personaggi molto particolari che si sapeva che erano aggressivi, però poi quando, adesso lo posso dire tanto non siamo di fronte alle forze dell'ordine, quando noi decidevamo di sfogarci la sera a Corso Francia, ognuno con le moto in seguito, però all'inizio con lo scooter e tutto quanto, di fatto dopo una, chiamiamola gara, in cui non c'era un vincitore ma era una cosa, diciamo, goliardica, ma dopo una, due, tre, l'aggressività era finita, quindi ci si ritrovava tutti insieme e lì si creava il gruppo. Questo sfogo, per quanto io non lo consiglierei ai miei figli, però di fatto faceva bene, e quindi io credo che riuscivamo ad ammortizzare meglio quelle che erano le frustrazioni dell'epoca, che per alcuni casi sono le stesse dei giovani di oggi, la ragazza che ti lascia, il pensiero di cosa fare dopo la scuola e quant'altro, magari le difficoltà economiche che all'epoca erano molto importanti e anche molto diversificate tra le famiglie, in quel modo però bene o male venivano metabolizzate, e quindi era più difficile assistere a dei fatti di cronaca fatti da adolescenti, semplicemente perché magari, io penso, voi mi confermerete, ci eravamo sfogati a modo nostro. Qui vorrei un parere da parte di Giuseppe, che comunque riguardo i giovani di oggi sicuramente è più ferrato di me.
1: Io racconto un aneddoto e poi mi ricollega ai giovani.
0: Mi devo preoccupare.
1: Quando andavo a scuola, io abito a Rocca di Papa e andavo a scuola al liceo scientifico a Grotta Ferrata, e c'era un motorino che l'avevo modificato con carburatore anche da 14 a 16, 18 dell'orto, passava da 50 all'ora a 70, e mentre sentivi, andavi per strada lì, sentivi un re. Però nella zona dove abito io abitava vicino un personaggio che adesso vi dico chi è. Passava vicino una moto, io col cuore rumore, marmitta a spillo, a 70 all'ora pensavo di essere un re, mi passava un soffio di vento vicino, cioè, e me era successo 4-5 volte. Era una BMW bianca che era Claudio Villa, e io mi ricordo che su quella cosa a Roma si dice rosicavo proprio,
2: certo,
1: rosicavo, perché dico: perché io ho fatto tutta questa cosa? Oggi mi ritrovo, grazie alla moto biblioteca, la moto di Claudio Villa, e noi siamo i custodi della moto di Claudio Villa presso la moto biblioteca, che è una bella cosa, no?
2: Quindi quella che vedevi da piccolo adesso è lì,
1: è lì, e quindi è come, era un destino, no? Quindi i giovani oggi, la domanda che mi poneva lui, questo tipo di sensazioni sicuramente non le vivono, però io sono padre e nonno e sono anche zio, contavo l'altro giorno i nipoti, da oltre 20, siamo tanti.

E non è vero che i giovani d'oggi vivono esperienze diverse, basta trovare una passione che per noi è la motocicletta, però potrebbe essere qualsiasi altra cosa. Una passione unisce, fa anche, genera anche momenti di aggressività, se vuoi controllata, però alla fine una passione fa crescere.

0: che in qualche maniera è sempre attuale.
1: Posso fare una precisazione, perché il mio carissimo amico Giuseppe insiste sugli anni 80 e 90. No,
0: 90 e 2000. Non è rimasto, è rimasto ai cieli motorini.
2: Io sono qualche anno più vecchio di loro, sì.
1: Se mi prendo da quello che dici tu, se mi, una cosa che tengo a sottolineare, io ringrazio il mio editore che è il Viandante Edizioni, perché Soltanto Ragazzi in realtà è il primo libro di tre, e i successivi, se il mio editore aveva piacere di pubblicarli, raccontano quello che succede dopo. Cioè qui i personaggi sono effettivamente ragazzi subito dopo la scuola, ma poi questi ragazzi crescono, quelli che qua sono magari vicini alla malavita poi prendono una strada, quelli che sono qui appassionati di moto e di scooter poi diventano motociclisti, poi diventano, entrano a far parte dei gruppi. C'è tutta un'evoluzione dei personaggi che secondo me, se avrò la possibilità e il piacere di raccontarla, racconta un po' poi come noi più o meno coetanei siamo arrivati qui oggi, il perché portiamo il gilet, il perché partecipiamo a queste manifestazioni e di fatto quello che effettivamente ci ha legato allora e ci lega tuttora.
0: Beh, intanto grazie all'editore, proprio perché credere comunque in una lettura, in una scrittura del genere, prego prego, fatelo l'applauso, perché è meritato. Perché vedi, sono delle sliding doors, no? Tutta la vita hanno fatto delle porte che siamo sicuri, come può essere appunto la scrittura anche di un libro, perché chissà, questi personaggi, una volta finito di leggere questo libro, la porta che decideranno di aprire, la porta la deciderai tu in realtà con il tuo racconto, facendo anche quelli che sono i prequel magari, no? Fai il preview previously, nelle puntate precedenti di succedeva questo, e quindi ti auguriamo veramente di poter continuare, magari questo è Soltanto Ragazzi, erano soltanto ragazzi, prossimo titolo, no? Quindi di conseguenza ora sono solo adulti.
1: Sarebbe veramente per me una soddisfazione enorme, spero anche con il vostro aiuto che mi verrà concesso.
0: Ma sì, facciamo anche un film,
2: appunto,
0: fategli anche un film, no? Cioè, ci sta, credo, come storia, un corto, comunque un'idea su.
1: Io sono a disposizione, quello che volete sarò pronto.
0: Bene, andate su Amazon, acquistate ovviamente il libro, ce ne hai anche copie cartacee ovviamente qui eventualmente al tuo stand. Grazie ancora a Giuseppe, alla Motobiblioteca, che vi ha portato, se non sbaglio, stavo vedendo la maglietta, belli lontani.
2: Sì, la Motobiblioteca ci ha portato lontani, perché il progetto velocemente, la Motobiblioteca è anche Andrea, no?
1: Sono un felice partecipe di questo progetto, e ringrazio al volo Giuseppe, perché la moto che diceva lui di Claudio Villa, io ho avuto il piacere di rimetterla in moto dopo 30 anni e per me è stata una cosa eccezionale. Mio nonno sentiva Claudio Villa tutti i giorni. Adesso lascio lo spazio.
2: Che oltre ad essere un bravo scrittore è un ottimo meccanico. Ho visto una cosa spettacolare, cioè ha visto una motocicletta, altri l'avevano vista, cioè non possiamo fare niente. Lui l'ha vista, ha aperto il carburatore, ha levato due literelle, dice questo la metto a moto, va a prendere la benzina, compriamo due candele a passo lungo, com'è? Il serbatoio sporco facciamo con la siringa. Allora ha messo la siringa grande che andava dentro al carburatore.
0: Ha fatto rinascere voce, il cuore di Claudio Villa.
2: E il figlio Mauro di Cavilla, quando l'ho fatto sentire, si è emozionato, perché era la moto ferma da 30 anni. Bene. La Motobiblioteca velocemente ci sta portando nel Mediterraneo, quindi probabilmente, anzi l'operazione è già iniziata, in ogni nazione dei 22 paesi del Mediterraneo avremo i punti della Motobiblioteca, e la Motobiblioteca ci ha portato anche a Taipei, a Taiwan, e dal 29 di settembre all'8 di ottobre avremo una delegazione di Taiwan in visita, dove fra le altre cose parleremo anche di motociclette. Grazie all'autore.
0: Grazie Andrea Magliani, Soltanto Ragazzi, un libro che potete acquistare e soprattutto

0: leggere. Grazie ancora a tutti quanti voi. Adesso vi lascio un po' di musica, so che ci sono tanti altri eventi qui sul palco. Questa sera vi ricordo comunque alle 20:30 ci sarà il cortometraggio con Susie Aude dedicato alle ragazze, quindi venite a vedere, continuate a stare con noi. Grazie ancora.
1: È stato anche una bella intervista, è stata una bella chiacchierata fatta con due amici, con due persone sicuramente interessanti che hanno da raccontare, quindi vi invito ad andare su Amazon a trovare cercare il libro Soltanto Ragazzi, dargli una letta, perché no? Noi ci vediamo tra poco, ritornerà anche lei, Simona, e con lei chiacchiereremo ancora e anche di questo. Detto ciò, signore e signori, grazie per essere stati con noi, ci vediamo tra poco per voi, sigla.

0: Questa canzone ha battuto la canzone di Mariah Carey, All I Want for Christmas You, è riuscita a batterla per permanenza nelle classifiche americane. Sì, questa è la canzone con il nuovo record di permanenza nelle classifiche. Ha battuto le 7 settimane di Mariah Carey nel periodo di Natale, All I Want for Christmas. L'ha battuta e stracciata completamente. Una cantante giovane emergente country che
1: senza
0: ha fatto
1: gorgheggi.
0: Questa canzone, sì, questa canzone si chiama Choosing Texas, vai a capire il perché o il testo. Allora, il testo è molto semplice, è scegliere il Texas. È una storia, è una canzone d'amore, come molte le canzoni country, e si vede appunto che lei è una ragazza del Tennessee che si innamora di questo ragazzo texano, infatti bella l'ambientazione. Questo video tutto quanto sponsorizzato e fatto da Jack Daniels, quindi Jack Daniels ovviamente Tennessee Whiskey e cacci il granone, capito, per realizzare questo video, tutta la sponsorizzazione, perché ovviamente sarete Jack Daniels e Tennessee Whiskey.
1: Super
0: sì,
1: contento.
0: Assolutamente, il whisky appunto del Tennessee, e lui però sceglie comunque il suo primo amore che è nel Texas, quindi he choose Texas girl, quindi lui ha scelto una ragazza, la sua ragazza di quando era innamorato da piccolo.
1: Mommy boy dei paesi tuoi.
0: Esatto, he choose in Texas, e quindi questa ha stracciato Mariah Carey, che tra un po' inizieremo a sentire anche noi, tra un po' ci siamo, All I Want for Christmas You, questo come si canterebbe normalmente, e quindi questa è la parte

0: la parte strana, perché non se lo aspettava nessuno, innanzitutto, ormai è uscita da un po' e, ti ripeto, è riuscita a battere quello che è il santo graal delle canzoni di permanenza, perché anche Michael Jackson, cioè, non c'era riuscito Michael Jackson, no? Cioè,
1: sì.
0: A restare 7 settimane così a lungo, sicuramente si erano battuti tra gli altri, ma finora era rimasta All I Want for Christmas di Mariah Carey nelle classifiche.
1: Perché è ancora viva.
0: Perché sì, no, perché ancora viva, ma perché probabilmente questa canzone ha richiamato, già è un fatto molto patriottico, figurati texani, non gli toccar Texas ai texani, cioè,
1: ma mi piace, ho sempre amato questa cosa,
0: sono completamente, totalmente patriottici per l'America e per il Texas, mentre magari i californiani in altri stati di meno, il Texas cioè, la popolazione cioè fiera di essere di quella,
1: c'è un campanilismo
0: caspita.
1: Che sì, dovremmo avere la metà, ci basterebbe la metà la per metà, far funzionare le cose,
0: esatto,
1: in Italia.
0: Sarebbe. E il Texas, ci sono cose che vanno bene, abbiamo un'amica in Texas che ci aspetta in tutto questo, perché siccome
1: Rosalie.
0: Simona ha fatto il passaporto,
1: mi sono dimenticata.
0: Quest'estate che Rosalind ci dice, questa amica texana di Austin, e ci dice: no, venite, vi ospitiamo noi, state da noi, è bello, eccetera. Venite in Texas? Sì, come no, senza passaporto. La signora Monaco, corcavolo, che arriva in
1: Texas.
0: Corcoso. Ma chi è che deve fare il passaporto? Ce lo stiamo chiedendo. Chi?

0: Simona Monaco, che sta tra un po' arriverà in Texas. No?
1: Bene, è più facile che torni Rosalind.
0: Sì, è probabile. È probabile. Bentrovati, cari amici, sono Mauro Caputi, lei al mio fianco, l'avete capito, è Simona Monaco e siamo pronti ad iniziare con una nuova puntata di SWR che dedicheremo anche un po' anche al choosing, ma alle cose, che alle scelte che sono state fatte anche dalle alcune case produttrici che potrebbero aiutarci la vita. Adesso ne parlo, ma prima iniziamo.
1: Perché siamo tutti curiosi.
0: Ne parleremo assieme, ma prima di iniziare, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403, su Teleroma 56. Salutiamo e ringraziamo tutti gli amici. Avete già visto la prima puntata, la prima parte di SVR l'abbiamo dedicata alla terza e ultima parte dell'intervista che ho fatto ad Andrea Mariani con il suo libro dedicato al mondo dei ragazzi negli anni tra fine 90, cioè 90 e arriva ai 2000, quindi gli anni 90, gli anni di periodo sicuramente particolare per tutti quanti noi. Oggi stavo ascoltando nuovamente la canzone di Max Pezzali che ha fatto per il film Non su dove stessa, sì. La seconda parte, noi non avendo Sky non lo vedremo, e quindi era carino, solo che come è già venuta fuori una volta la storia, se mi fai passare troppo tempo tra una serie e l'altra
1: mi disinnamoro, no?
0: Sì, mi perdo, cioè, lo so che devi creare l'hype, devi creare la cosa. Max Pezzali ha dovuto fare sta canzone, poi la facciamo ascoltare un po' strappalacrime, un po' che ti fa ricordare. Oggi ero lì che viaggiavo, ero in macchina, stavo ritornando dal porto, da un bel giro in barca, siamo in macchina, il sole, il Texas lì, il tramonto davanti, che viaggiavo con la musica di Max Pezzali, per me viene in mente appunto, mi ricorda quando ero in autobus per andare a scuola con le cuffiette ascoltando la voce di Max
1: Pezzali.
0: Pensa
1: quanti anni sono passati che adesso l'hai ascoltata e eri sulla tua barca.
0: Ma no, la canzone è nuova.
1: Ma tu ora, una volta eri ascoltavi Max Pezzali sull'autobus e adesso l'ascolti ma sulla tua barca.
0: Pensa un po', pensa un po'.

0: Allora, il che bella quando balla con queste spallettine che se la muove. Va bene, allora oggi
1: dovresti fare un intro, dovresti fare un intro più breve, così balliamo subito.
0: Balliamo, dovremmo partire subito da cacao.
2: Cacao, meraviglia. Che meraviglia sto cacao, meraviglia.
0: Allora, è che se avessimo
1: questo
0: una
1: questo è venerdì oggi?
0: Non è proprio per niente venerdì, ti piaceresse. Come dire, fare l'intro, dovremmo fare una coreografia, dovrei insegnarti una coreografia di cacao meravigliavo,
1: ma se tu sai che io non sono capace a ballare.
0: Esattamente. Allora, di cosa dobbiamo parlare oggi? L'argomento, quello è di cose che avrebbero potuto inventare e scegliere di mettere, ma non hanno messo. Cioè, nel senso, qualcosa, delle cose che avrebbero potuto semplificarci la vita tantissimo, ma per qualche motivo, un bastardo, non lo so, non l'ha fatto e non l'ha messo. Ti può venire in mente, viene in mente una di quale potrebbe essere una? Dimmi una cosa così, prima la cosa che secondo te qualcuno avrebbe potuto inventare, o che comunque c'è la possibilità, però non l'hanno fatto per,
1: Sì, ma non è una cosa bella da dire.
0: Che ti è venuto in mente? Non capisco.
1: No,
0: cacao, c'entra col cacao.
1: No.
0: No, che cosa?
1: No, ne parlavamo l'altra sera a cena di quell'affare antistupro che praticamente noi ci dobbiamo mettere nella vagina.
0: Ah, vabbè, ok, sì, ma quella lì è un'invenzione, sì, certo, sicuramente è un'invenzione, sta parlando di una sorta di
1: trappola
0: di trappola per violentatori. Se ne è parlato qualche mese fa, perché è arrivata una sentenza del tribunale che lo vieta perché
1: è
0: troppo dolorosa e violenta per gli stupratori. Che cos'è? È un una sorta di cosa che le donne prima di uscire di casa, se vivono in quartieri pericolosi eccetera, mettono tipo una sorta di spirale che però ha gli uncini al contrario.
1: No, non è una spirale, amore, tu non
0: sì, è
1: una spirale.
0: È un cappuccio, non mi veniva, non mi aiuti, non è che
1: parli tu,
0: stai là.
1: No, sta là, ti sto ascoltando, hai preso la parola. È un cappuccio con appunto gli aculei, i ganci al contrario, che quando il disgraziato farabut fedend commette questo atto atroce senti un dolore fortissimo.
0: Sì, perché gli aculei, come se fossero delle spine di rosa,
1: esatto,
0: gli si infilano nel...
1: E l'unico modo per toglierlo è il pronto soccorso, sì, crea dei danni anche.
0: Perché poi c'è lui estraendo, rimane qualcosa attaccato lì.
1: Esattamente, l'unico modo per estrarlo è andare in ospedale, quindi è già il segno che tu hai usato violenza e quindi ti fermano. Però qualche giudice maschio ha detto, no, poverino, un uomo che sta stuprando una donna non può sentire così dolore, non può pagarla così cara.
0: E quindi l'hanno evitato.
1: Quindi questo.
0: Beh, io sarei andato molto più sul semplice, cioè tipo.
1: Beh, mi hai chiesto la domanda.
0: sì, certo. Tipo, gli ascensori dovrebbero lasciarti annullare un piano premuto per sbaglio. Quante volte vi è successo di andare in ascensore? Premi perché cioè, lei quando tipo, ma anch'io alcune volte sono fra pensieri in ascensore, non mi ricordo se devo scendere o salire, non so scendere né salire, quindi inizio a vedere terzo zero, ok.
1: È un anno però noi,
0: È un anno che andiamo avanti così, e alcune volte il dito va sul secondo e dice, no, ho sbagliato, e quindi l'ascensore si ferma al piano dove non dovevi andare, perché magari è sbagliato. E quindi ti dovrebbero dare un pulsante nell'ascensore assieme all'allarme che dice reset, quindi resetti il coso e ripremi il pulsante. No!
1: Carino, era utile, però magari costava troppo. Che
0: ma che cosa può costare troppo? C'hai allarmi, c'hai piani, cosa? Non puoi fare reset del piano?
1: Beh,
0: che
1: sì.
0: Poi ripremi
1: che poi
0: il tasto?
1: Effettivamente sarebbe interessante nei grattacieli o anche negli ospedali, che spesso in che piano è? Ah, no, cavoli, ti fai,
0: esatto,
1: tutti,
0: ti fai
1: i piani.
0: Tutti i piani, cioè
1: sì,
0: ti vai.
1: Per una condominio come quello di casa che ha tre piani, magari fai anche meno, ma quando hai 14 piani comincia a diventare un po'.
0: Sì, uno e due e tre, cioè poi sei pirla se sbagli tre volte, però succede che sbagli una volta, il tasto annulla, potrebbe anche essere. Forse magari non l'hanno fatto perché succede, come ci metti, buontemponi che si iniziano a premere tutti i pulsanti, è quello che in alcuni ascensori, se premi tutti i pulsanti, si fa piano piano piano, si ferma piano per piano, invece tu resetti e te ne vai avanti.
1: Quale malato di mente? Vabbè, comunque.
0: Che cosa?
1: Schiaccerebbe tutti i piani prima di arrivare a casa propria. Uno che ti sta aspettando a casa, né? Quando arrivi a casa facciamo i conti.
0: E allora quello dice no. vado lento per evitare che mamma mi picchi o chiunque altro ci può stare. Quindi vabbè, un tasto cancella. Oh, per esempio, se dovessimo andare in Texas, ok, avremmo, come succede spesso negli aerei, dovremmo portarci la valigia. Io, avendo viaggiato, ho imparato a mie spese, perché devi cacciare poi il granone, a viaggiare il più leggero possibile. Cioè, anche se tu vai negli Stati Uniti o vai in qualsiasi altro posto, ti devi portare il minimo indispensabile. Cioè, ti devi portare nella valigia un abito elegante, un completo elegante perché può servire, e un paio di jeans massimo, forse sì, due paia di jeans.
1: Perché uno ce l'hai addosso, mettiamo.
0: Uno potresti avercelo addosso, dipende dalla tratta che fai, dipende se viaggi e quando parti, perché per esempio io sono andato negli Stati Uniti, che era qua in Italia, era novembre, e sono partito col giaccone, sono arrivato a San Francisco, c'era un caldo a maniche corte.
1: Diventa pesante, cioè,
0: e quindi se tu parti che dici vai là e sai già che vai in California e vai in alcuni stati, sicuramente una giacca te la devi portare, però sai lì che fai, non te la compri? Cioè, nel senso, vai là e io, a meno per quello che mi è successo, mi sono comprato la giacca dei tizi, della squadra del basket, del football.
1: E quindi hai superato.
0: Al ritorno ho dovuto comprare un'altra valigia.
1: Certo.
0: E dove? Comprando un'altra. Ho comprato le scarpe, ho comprato gli stivali da cowboy, ho comprato le Timberland, ho comprato le Nike. Cioè, vai lì, che vai e compri, è impossibile che tu non vada e non voglia comprare qualcosa di originale americano. Quindi andare con una caterba di roba già non ci sta. Cioè, se andiamo in Texas, io è inutile che mi porto paia di jeans, perché voglio andare a comprare i jeans del cowboy. Capito, quelli larghi
1: come i bambini di 6 anni. Brava, fai bene. E quindi
0: per però ci dovrebbero fare delle valigie che ti indicano già il peso.
1: Questa è una bella invenzione. Sarebbe una bella invenzione.
0: Perché adesso come si fa? Adesso vai lì e vai a culo, nel senso che appoggi, oppure che ce l'ho a casa da qualche parte, prendi un cosino che tiri su, che tiri su e agganci la valigia e la tiri su.
1: O ti pesi sulla bilancia di casa prima e dopo. Ma proprio lo problema.
0: A matematica, fai prima mettere la valigia direttamente sulla cosa di casa.
1: Vero.
0: Avere più o meno un'approssimazione, anche se oggi lo sai che le compagnie aeree non è che sono proprio
1: oneste.
0: No, che non ti dico, puoi portare delle dimensioni di 2x50, per 27, per 32, per eccetera. E caspita di casino.
1: Sempre per il carburante. Sempre per tutto calcolato.
0: Allora, in realtà non tanto per il carburante, ma per il peso. Se superi il peso, l'aereo non decolla. Il problema è quello. Sì, no, proprio non decolla l'aereo. È proprio pesante, puoi metterci tutto il carburante che vuoi, ma non si alza perché le aline non volano.
1: Comunque, sono dell'idea che mi piace molto questa cosa delle valigette che sono autopesanti.
0: Devo andare nell'altro studio.
1: Autopesanti è molto carina. Quello dell'ascensore è molto carino. Più utile, secondo me, questo della valigia che rispetto al primo. Rispetto al pulsante di reset, è molto più utile.
0: Sì, no, stavo ragionando perché magari noi parliamo che abbiamo solo 3 piani. Cioè, chi abita in palazzi, condomini alti, magari
1: non
0: secondo me.
1: Qua in Italia.
0: No, io ho abitato al 6° piano senza ascensore, posso dire che è una bastardaggine, proprio una cattiveria umana.
1: Veramente.
0: No, ma se abiti negli uffici, capito? Sbagli, devi andare all'ufficio, sei abituato, magari se solo a pensiero, premi il tuo tasto E poi dici, no, caspita, devo passare prima dall'ufficio del personale.
1: Oppure sei in ascensore e tu vivi al terzo piano, è al secondo o al quinto, e tu schiacci sempre il terzo, perché sei proiettato a schiacciare sempre
0: il terzo,
1: quello di casa.
0: Esatto, quello potrebbe essere sì. Una cosa. Quello delle valigie aiuterebbe molto, perché sai già che non te devi iniziare a aprire le valigie e vestirti sopra, metterti i vestiti.
1: Madonna,
0: per togliere il peso.
1: Come odio fare la valigia.
0: Tutto.
1: Io odio fare
0: Vedi
1: la valigia.
0: Vedi perché dovresti, quando andremo in Texas, non ti devi portare niente, compriamo tutto lì. Detto questo, cari amici, restate con noi perché ci vediamo tra poco con la terza e ultima parte di Yes We Are. Da Mauro Caputi, grazie, seguite, state con noi, e da Simona Monaco che vi dice...
1: Sigla!

0: Qual è la frase più bella di questa canzone, Simona Monaco? Dimmi, qual è la frase più bella di questa canzone?
1: Che abbiamo qualcosa nel cuore.
0: Non ti fare mandare a quel paese castano chiaro, castano scuro.
1: Devo dire una cosa.
0: Sì, di una cosa.
1: Che da dietro sembrano proprio loro.
0: Da dietro, sì. Ovvio che non è che potevi trovarli uguali, però stavo notando che Mauro Ripetto aveva i capelli un po' più corti rispetto
1: a questo qua.
0: Rispetto a lui, sì, un pochino. Però sì, dai, sta a fare Pignolo in ogni caso, dai, su. Mi sarebbe piaciuto essere all'anteprima alla presentazione, se sincero, della cosa.
1: Ma noi ci saremo.
0: Ci saremo. Quindi la frase più bella di questa canzone è,
1: dimmelo tu,
0: gli insetti che non dovrebbero volare, ma
1: ce l'abbiamo nello stomaco.
0: No, secondo la natura, dice la canzone, no? Questi insetti non possono volare, ma continuano a volare e volano,
1: cioè,
0: perché
1: Max Pezzali non avrebbe mai dovuto cantare, però canta,
0: esatto,
1: e fa felice,
0: cioè,
1: tutti.
0: Esatto, quello è. Magari uno dice, non possono, gli 883 non avrebbero mai avuto successo, mai. Eppure ancora stanno qua e ancora li amiamo.
1: Il bombo, idealmente, il bombo ha delle ali molto piccoline, confronto al suo corpo. Lui non dovrebbe volare per natura, però vola.
0: Sì, esattamente, bravo, quello è esattamente proprio quello. Bene, con questa frase magica, lei è... Simone!

0: Dovremmo dire viene da Bolzano, da Crema o Roma, viene da Salerno, da Crema o Roma, sì Simona, Simona dovremmo fare, Rumatera, cambiate il testo, cioè, nel senso avete preso il nome giusto ma sbagliato le città, Bolzano-Torino, non importa.
1: Una l'avete azzeccata, dai.
0: Esatto, va bene, Roma quando sarà, perché ancora lei non viene ancora da, tu non vieni ancora da Roma. Nel senso, devi aspettare quando ci sarai, verrai anche tu da Roma. Dobbiamo fare il trasloco in Balige, professore, da generare roba in Tabalice. Detto questo, partiamo. Signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì, su Nexun Channel e su Teleroma 56. Ringrazio tutti gli amici che ci ascoltano e ci guardano. E terza e ultima parte di SVR, ma possiamo partire? Possiamo partire? Partiamo. Allora, eravamo arrivati a parlare delle cose che avrebbero potuto inventare in realtà, ma poi piccole idee che renderebbero il mondo un posto migliore. Questa è la base di inizio del programma. Abbiamo visto alcune piccole idee che sono gli ascensori che dovrebbero lasciarti annullare un piano premuto per sbaglio. Questa è un'idea. Simona aveva detto: no, rimettete in gioco quel cono che si infila in modo tale che è un cono antistupro. Carino, si potrebbe anche pensare, sarebbe stata molta idea. L'hanno inventata e sono stati bravi. Le valigie.
1: L'ha inventata una donna, ovviamente.
0: L'ha inventata ovviamente la donna. Le valigie che dovrebbero pesarsi da sole, così sai il numero di chili prima di arrivare in aeroporto. Quindi hai anticipato già un po' quello che è il problema di quanto pesa e quanto non pesa.
1: Io farò dei sacchi dell'immondizia da dare ai salesiani. Io voglio, te l'ho detto, questa volta io viaggio leggera, non ne voglio sapere di valigie. Poi veramente non ne voglio sapere. Una ne ho rosa, shocking, presa 20 anni fa, che fa ancora il suo sporco lavoro. È ovvio che oltreoceano non ci può andare perché è ancora in tessuto tecnico,
0: perché,
1: ma è ancora in tessuto. Me la squarciano. Mi rubano tutto.
0: Ma che te rubano se non ti porti niente? Ma sono tutte così, non è che puoi portartele come si chiama.
1: Comunque.
0: Però stai unendo il trasloco, che è un coso, dal viaggiare in Texas o da viaggiare con la valigia.
1: Viaggerò leggerissima.
0: Uno parte leggero.
1: Ormai, vista anche in più o meno l'età, viaggerò con la valigia dei primi, con i medicinali.
0: Vabbè, dipende di quanto ci stai, è normale.
1: Se andiamo
0: che
1: in Texas, non meno di 2 settimane.
0: No, sì, per farti un volo in America, anche un mese, cioè.
1: Mio fratello in viaggio di nozze con Adara ci sono stati 5 settimane.
0: In America, sì. Girando tutta l'America.
1: Sì, sì.
0: Sì, perché non solo per la faticata di pigliare il volo, arriva, fai, eccetera, diventa pesante.
1: Esiste
0: quindi
1: un volo diretto? No, non penso.
0: No, per arrivare in Texas, se non sbaglio, o arrivi a New York oppure arrivi a Miami, fai scalo e prendi il volo per interno per il Texas. Non credo, forse magari ci sono Malpensa Dallas, ma questo non lo so.
1: Che fascino!
0: Non lo so.
1: È stata proprio Rosalina ha detto che cosa è andata a fare a Dallas, non c'è niente.
0: Esatto.
1: È stata lei a dircelo.
0: Sì, sì, sì. Cioè, Dallas c'è, era JFK, quello, cioè nel senso la piazza dove è la libreria.
1: No, forse mi sto sbagliando.
0: Allora, il JFK, l'aeroporto di New York City.
1: Ah, ecco, vedi.
0: Bene. A Dallas è dove JFK, è stato ucciso, quindi hai la pietra, vai lì e vai a vedere la piazza e lo poi si può andare a vedere, però giustamente ti vedi il Texas, vedi il resto, vedi il Austin, vedi Waco. Vai a vedere.
1: E infatti Rosalina ha detto: oh Waco, io conosco Joanna e Chick.
0: Esatto, vai a vedere, che ne so, Waco. La prossima invenzione ti riguarda un pochino più da vicino.
1: Sentiamo.
0: Vediamo, perché magari potrebbe essere interessante. Il frigo dovrebbe dirti cosa puoi cucinare con quello che ti è rimasto dentro.
1: Wow, stupendo, stupendo, stupendo. Io lo faccio già, cioè sono già io quell'applicazione. Però una cosa così è stupenda. Però comunque io presumo che tu debba inserire i dati, cioè nel senso questo frigorifero è super all'avanguardia, ma io quando faccio la spesa devo inserire con il computer da casa che colleghi, dici: ok, in frigorifero ci sono queste.
0: Allora, ipoteticamente, se proprio volessi fare cioè se devi fare un frigorifero così, lo devi fare fatto bene, cioè tu metti nel frigorifero, ogni prodotto ha il suo codice a barre.
1: Ah, certo, lo scannerizzi.
0: Mettendolo nel frigorifero, passi dentro, bip, metti dentro, bip, metti dentro.
1: È stupendo. Così. Sai perché? Perché probabilmente c'è anche la scadenza.
0: Esatto.
1: Tipo, ma questo è geniale.
0: Cioè, il frigorifero dove c'è esattamente anche la scadenza.
1: Questo
0: tu lo
1: è
0: metti
1: geniale.
0: E ti compare sul LED del frigorifero, è in scadenza.
1: Grazie sempre a questi affarini qua,
0: esatto,
1: che colleghi, noi ce l'abbiamo collegato per esempio alla lavatrice, ma non ce ne facciamo una beata fa. brava, però collegato a un frigorifero intelligente ti appare, poi vai a cercare sull'app del tuo frigorifero e dici vabbè cos'è che devo, anche utilissima per fare la spesa, perché certo, il frigorifero ti dice hai finito le uova, hai finito il latte, che ne so io, un sacco di...
0: Sì, oppure guarda che sta per scadere il pesce congelato, o guarda che ti è rimasto
1: del... E questo davvero, questo aiuterebbe davvero a rendere il mondo un posto migliore, perché ci sarebbero meno sprechi.
0: Ah, certo.
1: Lo sapete che su GoSVIP facciamo almeno una puntata alla settimana di Eco Cucina, economia in cucina ed ecologia in cucina, dove comunque do delle ricette, abbiamo anche il modo di poter verificare quello che abbiamo nel frigorifero, come utilizzare. L'altro giorno per esempio, che noi stiamo finendo quello che abbiamo in freezer, perché anche se è un anno che viviamo a Salerno siamo riusciti ad accumulare grandi cose nei freezer, perché non abbiamo un frigorifero, ne abbiamo due, ma due veri frigoriferi, non quelli a pozzetto, robe. E quindi ho detto, ma sì, sai cosa facciamo? Finiamo questi funghi. Avevo preso dei cardoncelli. Poi ho detto, ci sono ancora in frigorifero, ci sono ancora in frigorifero delle...

0: delle cipolle che stanno veramente infatti
1: sono diventate cipolle di Tropea,
0: infatti che sono andate infatti due non erano più utilizzabili, ma tutto il resto ho fatto una sorta di genovese vegetariana velocissima e l'abbiamo fatta in una pasta. Cioè ti puoi inventare veramente di tutto in cucina, un po' magari il sapore è nuovo, non sei abituato, altre volte il sapore dici ma dai, che cosa ti ho inventato,
1: ma che cosa è venuto fuori da questo cibo.
0: L'altra sera avevo un sacchetto di cos'erano, calamari puliti, sì, tagliati,
1: sì.
0: Avevo dei, che lui vabbè non ama, però glieli faccio mangiare lo stesso, dei ceci già pronti che ho fatto leggermente tostare.
1: Ma esatto, mi piacevano i ceci tostati, io me li immaginavo ancora più tostatini, perché non sono male,
0: sì, volendo sì.
1: I ceci tostati come li fai tu non sono male, anche come snecchino,
0: volendo sì. No, vabbè, fa peggio l'uva, te lo dico.
1: Ah, beh, sì, è vero.
0: Abbiamo praticamente fatto tostare con aglio, un goccio d'olio, della paprika dolce e dei rametti di rosmarino, ho fatto tostare questi ceci. A un certo punto li ho tolti, ho messo un altro goccino o di vino bianco, potete scegliere, ancora un goccino d'olio, ho ripreso a riscaldare quello che era. E ho buttato, una volta che l'olio era bollente, ho messo dentro i calamari, che a loro volta, nonostante siano stati scongelati, hanno perso dell'acqua che si è unita al già sughetto che c'era sotto. Non ho fatto altro che salarlo un pochino. Una volta che il couscous, perché l'avevamo fatto con il couscous, con dentro i ceci, ho unito il pesce, ho fatto riposare tutto e abbiamo fatto una cenetta con un
1: limone, un po' di limone.
0: Il limone serve tantissimo.
1: Certo. Un po' di limone, esatto.
0: Che succo. Abbiamo aperto una bottiglia di vinello bianco e eravamo veramente in pace a Cristo.
1: Benissimo, benissimo, va bene. E allora l'idea del frigo è passata, cioè nel
0: sì.
1: senso è interessante,
0: se è meravigliosa.
1: A pieni voti, va bene.
2: A tutti quelli nei casini, cioè praticamente a tutti, per noi per primi. Yeah, sulle mani, raga!
3: Ok, partami in questo gangsta's paradise.

Se poi non vuoi, casini. Vuoi fare il playboy, ma col senno di poi lei porta solo casini. Se non hai soldi, casini, casini. Se ce n'hai troppi, casini, casini. Ho fatto troppi scalini per tornare nei casini. Vuoi, tu le mani sui su. Mani.

0: tutta la vita.
1: Da tutta la vita.
2: Per tutta canzone, la vita, canzone che ci piace.
3: Allora.
2: Sì, lo so già, immagino quello che stai dicendo, vai, dillo.
3: Davvero?
2: Sì, vai.
3: Davvero? Sì. Mi conosci così,
2: sì,
3: tanto?
2: Sì, sì.
3: Mi conosci così bene, così
2: benissimo,
3: nel profondo.
2: Vai.
3: Sai che sono una negniera. Allora, mi è piaciuta molto perché giustamente c'è un'analisi molto ben fatta dei casini. Hai pochi soldi e sei nei casini, hai tanti soldi e sei nei casini. Quando hai tanti soldi, lei ti provoca casini. Casini. Quindi, poi, bellissima, ho fatto troppi scalini
2: per ritrovarmi
3: ancora nei casini. È bellissima.
2: Cioè, il testo, le rime, the rhyme, le rime, il testo è molto bello. Vince tanto, il testo bene, vince tanto perché sotto hai una base con i controcazzi, che è Gangster Paradise, che però viene da un'altra traccia, che è una canzone con i violini di musica classica, che non mi ricordo.
3: Beh, insomma, ne ha fatta tanta di strada questa base. Diciamo che neanche la famosa Gangsta's Paradise non si può appropriare di questa, dell'aver messo al mondo queste note musicali.
2: No, no, ecco. Esatto, anche quella è stata...
3: Ah, mi piace, ma tu lo sai che Marrakesh, sì, non lo ascolto tantissimo, però mi piace, ma sai che io ho un debole per Gue.
2: Sì, quel pequeño, beh, Marrakesh aveva fatto sotto il palco c'è un grosso bordello che fa badabum, badabum, cia-cia. Esatto, molto bella.
3: Ah,
2: lì.
3: È lui.
2: Quello è un altro pezzone, uno dei primi. Sì, ci sta. Allora, ognuno di loro ha fatto dei pezzi belli e dei pezzi meno belli.
3: No,
2: come, esatto, Fibra ha fatto applausi per Fibra.
3: Allora, esatto. Fabrizio rimane il mio prefe in assoluto. Qui c'è Fabrizio.
2: Ok.
3: Ma aspetta, da adulta, perché quando ero ragazza c'erano gli articolo 31.
2: Che sono stati i primi
3: a portare il rap in Italia. Però quindi crescendo col senno del seme della maturità, il mio primo è Fabrizio. Fabrizio è il mio
2: Fabri Fibra.
3: Fabri. Ma si chiama Fabrizio?
2: Sì, credo,
3: amico tuo, amico mio. Magari un giorno, chi lo sa, comunque è Fabrizio. Poi c'è Gue e poi nessun altro. E no, poi probabilmente ancora, ma non lo so, J-Ax, non lo so, non ci devo
2: adesso
3: pensare.
2: Adesso perché... di meno rispetto al rap è un po' quello che è successo a me con Jovanotti. Cioè, io adoravo Jovanotti perché faceva il rap. Ok, e quello era, cioè non potevi fare, ha fatto
3: ancora
2: nascere
3: prima
2: il
3: degli
2: rap,
3: articolo 31.
2: Ancora prima, sì, certo.
3: Però cioè probabilmente nelle mie orecchie, posso dirlo da ragazza,
2: sì.
3: Non lo vedevo come rap il suo, sebbene lui avesse più impronta anche americana, perché con i primi soldini ero riuscito ad andare, grazie a Cecchetto, in America, quindi a studiare, quindi a vedere come si comportavano i veri rapper. Poi è arrivato già. Ma J-Ax è gli articolo 31, l'ho visti subito come rap, li ho catalogati subito così, mentre poi Jovanotti lo vedevo più come cavoli, sfornava una canzone via l'altra e non lo vedevo come rapper, non riuscivo mai a vederlo.
2: Perché poi ha avuto la sua crescita forte, perché in Una tribù che balla, che probabilmente è stato forse l'ultimo album, c'erano dei pezzi rap, niente male. E poi man mano ha iniziato a un'evoluzione spirituale, eccetera, che l'ha portato a fare canzoni sicuramente belle, ma che si discostavano da quello che è il mondo del rap, anche perché probabilmente, adesso non lo so, sarebbe bello parlarci, era cambiato il tipo di stile. J-Ax con l'articolo 31 faceva del bel rap, faceva delle belle canzoni,
3: sì.
2: Poi dopo per qualche motivo vai a capire se è spostato su canzone, per esempio adesso si è messo col country, fai te, cioè,
3: mi piace che... molto, ma ci vuole, in Italia non c'è qualcosa di country, però non è facile farlo, ma probabilmente anche
2: non lo fa J-Ax in country. Cioè,
3: però posso dirti una cosa? Allora, io da ignorante, magari mi sbaglio, dimmi solo tu se mi sbaglio.
2: Sì, certo.
3: Allora, se Jovanotti è iniziato con la musica rap, tu sai che ha una cadenza, una sonorità, le rime, i tre quarti, i terzi, che diavolo ne so io. Questo modo di cantare, iniziando in questo modo con il rap, lo ha portato a fare poi quelle canzoni cantate molto difficili, perché non c'è praticamente, fino al ritornello non c'è una rima uguale all'altra, certo, o una frase uguale, no, all'altra, però con una cadenza, una ritmica fantastica. Io me lo ricordo, quella che è stata una canzone che ha un po' devastato un po' tutti, quella del Big Bang, il più grande spettacolo
2: dopo il Big Bang,
3: me lo ricordo, quando uscì questa canzone, tutti no, che brutta, fallito, ormai è andato, è scoppiato. Perché? Perché quando sei abituato a una determinata sonorità, lui ti presenta, bam, sta cosa, dove dici, ma io non la imparerò mai, perché ovviamente dici, ma com'è sta canzone che non ci sto dietro ad ascoltarla? E poi diventa una delle canzoni che è più trasmessa in assoluto. E tutt'oggi sono quelle canzoni che si vanno le didichine, no? Quelle cose. Però hai imparato anche, certo, rappando, hai imparato a scandire bene le parole, perché lui è una tasca piena di tassi.
2: Vabbè, ma quella lì non è fattore di scandire o non scandire, quello lì è un problema che uno ha, che gli è
3: portato. No, ma quello non c'entra, io che sono, sai che sono.
2: Comunque,
3: un po'
2: bravo Giovanotti, ti vogliamo bene, ma dobbiamo chiudere, abbiamo già sforato. Grazie per essere stati con noi, cari amici. Vedremo domani, continueremo poi a parlare di invenzioni, ce ne sono altre che dovrebbero fare. Detto questo, da Mauro Caputi è tutto, e da Simona Monaco, arrivederci per voi.
3: Sigla.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333 894 3281.

0: su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.
2: Buongiorno. Allora, 22 maggio 1996, notte magica, notte di campioni, la notte in cui Gianluca Vialli, in lacrime, solleva al cielo di Roma la Champions League, l'ultima Champions League vinta dalla Juventus. È il 1996 e la squadra di Marcello Lippi che ha creato una Juventus fantastica, indimenticabile. Del Piero, Ravanelli, Vialli, Peruzzi, li ricordate? E lì vedremo, parleremo con loro, con tanti di loro adesso. Vi pregherei di accoglierli come se fossimo allo stadio. Quindi entra Massimo
3: buongiorno a tutti.
2: Angelo Di

0: Michele. Le manone di Angelo. Gianluca. Le altre manone di Michelangelo. E infine il fiato infinito di Moreno. Allora, io ricorderei però, parlerei di un'altra persona, parlerei di Marcello Lippi, che è stato allenatore, amico, padre no, perché lui dice io non faccio mai il padre dei giocatori, però sono uno che crea un particolare rapporto. Marcello Lippi era uno dei, il più grande segreto di questa Juve. Chi comincia a dirmi qualche cosa su Marcello?
1: Può cominciare solo il figlio.
2: No, avendolo avuto anche nell'ultimo anno a Napoli, posso dire tranquillamente che è stato la persona che ha fatto credere in noi la possibilità di andare a conquistare quel trofeo, con l'esempio, con la motivazione che costantemente ci dava e soprattutto anche con delle scelte giuste, per esempio in finale lasciando Di Livio in panchina, cioè questo è stata una mossa geniale, diciamo. Allora, no, dico questo perché so che poi lui mi attaccherà su altro e quindi siamo qui anche per sorridere, di parlare di...
3: No, oggi, ecco, oggi non ti volevo attaccare,
4: oggi non volevo dire niente.
0: Però Marcello diceva sempre una cosa, dice sempre una cosa: io ho vinto perché avevo dei grandi campioni, dei fuoriclasse, ma avevo degli uomini, senza avere uomini non avrei vinto niente. Eravate uomini? Perché da quello che si racconta c'erano quei momenti di ricreazione da scuola media a scuola elementare che duravano anche tanto, tra gessetti che spartivano e tutto il resto, shampoo e via. Chi era il protagonista di questi eventi?
3: No, devo dire una cosa, è vero, noi eravamo uomini, ma soprattutto uniti e fratelli. Questo secondo me è la cosa che ci ha distinto, perché poi potevi rimanere fuori una volta, ma facevi il tifo per chi ti sostituiva e per tutti quelli che andavano in campo, quindi eravamo veramente una cosa sola e non per questo abbiamo raggiunto veramente traguardi veramente straordinari.
1: Però c'è da dire che oltre a essere uomini eravamo anche stupidi, perché una cosa assurda era che, specialmente a Metrano,
2: ma parla, non so se per te comunque.
3: Però calmati Peruzzi, stai troppo agitato, calmati.
1: Sono egocentrico.
5: Sì, è un po' egocentrico Peruzzi.
1: Prima, un'oretta e mezzo, due ore prima della partita, noi scherzavamo e ridevamo. Qualsiasi partita era, se fosse importante, importantissima. Poi però, come si entrava sul pullman per andare allo stadio, cambiava il nostro atteggiamento. Questo forse era pure la nostra forza, che esatto, si scherzava, si rideva, però a un certo punto basta.
0: Però mi hai anticipato un attimo, perché stavo per dire, Angelo, tu eri uno di quelli ogni tanto vittima di qualche scherzo, come Pessotto, però le reazioni vostre erano
1: più
0: un po'
1: che
0: diverse.
1: Altro da parte sua.
0: Ecco, esatto, ma sì, tu a un certo punto reagivi e loro scappavano.
1: Loro due. Principalmente loro due.
3: No.
1: Però era una cosa goliardica.
3: Dopo 30 anni ti dico una cosa, il responsabile numero uno era lui.
1: Era napoletano.
3: Il napoletano.
0: E tu Gianluca invece?
6: Perché tu posso aggiungere,
0: eri quello serio del gruppo.
7: Io
0: mi
7: ero
0: hanno
7: serio
0: detto.
7: Per cui facevano pochi scherzi, mi facevano pochi scherzi.
0: Però c'era uno scherzo sulla tua lettura del giornale, no?
7: Sì, mi prendevano in giro perché la Gazzetta praticamente la leggevo tutta. E allora intanto mi facevano
5: che ruffiano la Gazzetta.
0: No, è vero.
1: Per me non è vero. È il primo giornale di tutto sport.
7: c'era anche quello, la rassegna stampa, c'era anche quello, ma il primo. Quindi succedeva che magari io avevo una squadra per ogni sport e loro facevano finta di chiedermi: ma che ha fatto l'Olimpia Milano? Ha perso? Ho detto, no, ha vinto. Che ha fatto il Pescara Pallanuoto? Ha perso? No, ha vinto. Allora così facevano gli scherzi perché sapevano che comunque mi piaceva tutti gli sport. Invece quelli più pesanti li facevano agli altri.
1: Tranne il calcio.
7: Tranne il calcio.
0: Però tornando ai segreti, e non possiamo non parlarne, il segreto numero uno era forse un certo Gianluca Vial.

0: caso quando si parla di Vianney, scusate, viene a tutti il groppo in gola. Io, loro hanno vissuto lo spogliatoio e hanno raccontato mille cose. Vi dico che scherzava, cazzeggiava anche con me, con i colleghi, quando era in nazionale. Non stava ancora benissimo, ma veniva lui a rompere le scatole e a far ridere noi. Io ho questo ricordo immenso. Un giorno si presentò da me e disse: ma che belle scarpe che hai, ma dove le hai comprate? Dico: guarda, veramente, voi siete ricchi, voi giornalisti potete permettervele, io no. L'abbiamo mandato a quel paese tutti quanti con una gioia. Beh, fantastico, fantastico.
1: Giusto Maggio, Giusto Maggio, una persona meravigliosa, leader, amico vero, che manca veramente tantissimo, e devo dire che mi piace pensare che le persone come lui non moriranno mai veramente, perché hanno lasciato un segno incredibile.
0: Gianluca era unico. E siccome Gianluca vi sta ascoltando in questo momento, perché la Champions lui l'ha sentita sua come nessun altro, cominciamo la cavalcata di questo torneo, che comincia maluccio, perché la Juve è sorteggiata in un gruppo con Borussia Dortmund, Rangers Glasgow e Steaua Bucarest, e non sono gli anni che stiamo vivendo adesso, cioè non esistono le 5-6 top City, Liverpool, inarrivabili, ma a quel tempo la Steaua poteva arrivare in finale di Champions e il Panathinaikos poteva essere in semifinale. Si comincia contro i tedeschi emergenti del Borussia Dortmund, dove ci sono tanti ex juventini. Minuto 1 della prima partita, minuto 1, Meller, Andy Meller segna l'1-0 e si vede la panchina della Juve, siete Lippi che si guarda con gli occhi sperduti come tutti, ma c'è anche una piccola spiegazione al gol arrivato dopo un minuto, perché la mattina il portiere della Juventus si sveglia non al massimo della forma.
2: Ero stato io.
3: Allora, il gol l'ho preso perché ho fatto una cavolata, non è che per quel motivo.
4: Non è stata l'unica.
0: Spieghiamo cosa è successo.
4: Tra l'altro la domenica... non è stata l'unica.
3: La domenica precedente avevamo giocato a Piacenza, Di Francesco, l'allenatore, in uno scontro di gioco mi aveva rotto il naso con una ginocchiata. Quindi il mercoledì mattina, prima di andare allo stadio, il giorno della partita, il dottore della Juventus venne da me dicendo come stavo, perché me l'avevano riaddrizzato, però senza anestesia, perché non si poteva, perché era doping, tante cose. E
2: però
3: io veramente
2: fatto,
3: avevo...
2: Però te l'ha fatto carino adesso, eh?
3: Sono meglio, sono più bello. E io avevo due occhi gonfi all'inverosimile, uno era proprio chiuso, lui mi disse: ci vedi? No, ho detto non ce la faccio. Arrivò vicino a me, mi ha aperto un occhio e ha detto: adesso un po'.
0: Un'operazione a cuore aperto praticamente, ti ha fatto così con le due dita.
3: Abile, arruolato, può giocare. Io effettivamente il gol l'ho preso a mezza altezza, sì. Quindi non c'entra nulla, no, però... con l'occhio. Però le palle raso terra, fino a 4-5 metri vedevo la palla, poi speravo che mi arrivassero fra le mani perché non vedevo veramente nulla.
0: Però dopo quell'1-0 la Juve, che ha un carattere immenso, gioca, comincia a macinare il gioco e chi segna l'1-1 è l'uomo del destino, perché poi alla fine il nome di questo giocatore qui a Madrid in finale c'è sempre. Era riserva, diventa il 12° titolare, il quarto attaccante. Michele, tu
1: non
0: segni.
1: Non potevo immaginare un sogno migliore, assolutamente.
0: L'1-1 che
1: però,
0: fa partire
1: guarda,
0: la rincorsa.
1: Mi dai un assist per raccontare un aneddoto meraviglioso, perché chiaramente io ho esordito nel miglior modo possibile. Al ritorno a Torino l'avvocato venne a congratularsi con noi e con me particolarmente, che avevo esordito in Champions, e mi disse: Padovan, se c'ero io in porta quel gol lì lei non lo faceva.
0: Fine dei giochi.
1: A lui era concesso tutto.
0: Poi dopo Padovano comincia la sfilata dei gol incredibili di Ale Del Piero, il famoso tiro a giro dall'angolo con quel cagnaccio di Kohler, ex compagno, che lo marca, eppure Del Piero riesce a tenersi a distanza e segna il 2-1. E poi il 3-1 è di un centrocampista che col gol aveva una bella confidenza. Vediamo se arriva il centrocampista che segna.
5: Ciao a tutti e soprattutto un grandissimo abbraccio a tutti i miei compagni, di tante battaglie.
6: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
7: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
8: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
9: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
10: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
11: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P-General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
12: Seye Comment Rabchem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
13: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico.

0: parco e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Il problema è quello.
4: Arriva l'ippide.
5: Era il digestivo che ci stava.
4: Però talmente lucidi che per andare in bagno sono entrati dentro l'ascensore. Pensa come stavano.
6: Però Lippi, invece di arrabbiarsi come per la sigaretta di Moreno, cosa vi dice?
3: No, ha detto tranquilli, finite uno tutto quanto e poi me lo offrite uno e poi andiamo a dormire.
5: No, ma era... Allora, a me non piace il whisky, no, i superalcolici non mi piacciono, però quella volta lì era... Siamo in Scozia, che fanno l'assaggio in Scozia.
6: Non si può assaggiare un whisky scozzese in Scozia.
5: È come andare, per esempio, faccio un esempio, a Pesto non assaggiare la mozzarella di bufala.
7: Comunque togliete i microfoni a sì due per cortesia, che stanno facendo dei danni incalcolabili.
5: Questi vincono perché bevono il whisky, no?
6: Esatto, questo è il senso, che vincono. E c'è in campo Massimo Carrera, che non era in teoria neanche lui un titolare, ma risponde sempre presente.
7: Vabbè, giocavo io, ci crede però.
6: Sempre presente, sempre bene, e viene esaltato da Lippi nello spogliatoio un giorno della stagione precedente, perché cosa ti dice Lippi per dare il senso del gruppo?
8: No, siccome io ero in fase di mercato, dovevo andare via dalla Juventus, quindi perché è arrivato Fusi, e quindi avevo la possibilità di andare alla Roma, ma non mi fecero andare, e volevano tutti i costi che andassi a Napoli. Io a Napoli non volevo andare, quindi mi ha messo...
7: Perché? A parte che non ti volevamo.
8: No, anche perché mia moglie aspettava, era incinta, è nata da poco la bambina, e quindi non volevo... Penso che mi hanno fatto chiamare a casa a Torino da Palombella, dell'Ultras. Dice, no, veniamo noi, fai un trasloco, facciamo tutto. No, io a Napoli non vengo. Addirittura, ho detto, no, non vengo. E quindi da lì sono andato fuori rosa. Poi c'è stata una partita dove mancavano tutti, erano tutti squalificati. Io non andavo neanche, cioè, mi importavano il ritiro. Andavo in ritiro sapendo che andavo in tribuna.
6: Ti facevano mangiare su un'altra tavola?
8: No, mangiavo con loro, però andavo negli spogliatoi, però facevo riscaldamento con loro, poi andavo in tribuna. Ho avuto la fortuna di trovare un grande Ventrone, no? E che sarà sempre anche lui.
6: Anche Gianluca, un grande.
8: Che sarà sempre nel mio cuore, che quando la squadra non si allenava, lui veniva al campo e mi allenava. E quindi, perché volevo essere pronto, e ho avuto la possibilità quella volta di entrare, e Lippi mi fece i complimenti davanti alla squadra dicendo che questo era l'esempio che tutti devono portare, no? Ma io

0: fatto solo quello che dovevo fare, mi allenavo perché se avevo la possibilità
1: e volevo, titolari, non
0: e volevo mettere difficoltà.
2: Questo era veramente uno dei segreti, vero. È stato detto all'inizio, vero. Era proprio dove uno sostituiva l'altro e chi stava fuori veramente non provava invidia ma cercava di far di tutto per vincere e per farsi trovare pronto.
1: Infatti,
2: veramente un gruppo da quel punto di vista incredibile.
1: Ha anticipato il prossimo capitolo, quello delle sostituzioni, perché la Juve è qualificata, 4 partite, 4 vittorie, ormai sono quarti di finale. Si perde quindi con il Borussia Dortmund in casa 2-1, Del Piero segna ancora una volta un gol, ma comunque per la classifica questo non c'entra, e poi l'ultima partita, della quale tutti avrebbero fatto volentieri a meno, a Bucarest contro la Steaua, partita che si poteva anche perdere 5-0, non sarebbe successo niente. La mattina della partenza da Torino accade che Bucarest sia colpita dalla nevicata forse peggiore degli ultimi 150 anni e viene praticamente sepolta dalla neve, dalla cima ai piedi. L'aereo parte, decolla, non si capisce ancora esattamente com'è la situazione, però a un certo punto comincia a girare attorno a Bucarest, un'ora, 2 ore, quando si atterra, e alla fine fa una bellissima deviazione, come se fosse da qui alla piazza, verso Sofia, Bulgaria, è atterrata in Bulgaria e là succede qualcosa, perché si gioca, non si gioca, i passaporti, chi si ricorda un po' di particolari dell'atterraggio a Sofia?
2: No, perché praticamente abbiamo girato, poi arriviamo a Sofia, perché comunque lì non avevamo i visti per scendere, per cui siamo rimasti un'ora e più nell'aereo e si doveva decidere poi cosa fare, quindi alla fine la decisione è stata quella di tornare indietro,
1: sì.
2: Siamo rientrati a Torino.
1: E Lippi fa una sorpresa, Lippi vi fa allenare a rientro a Torino, che eravamo tutti contentissimi di andare a allenare alle 7:30
2: a Delle Alpi. Siamo andati a allenarci a Delle Alpi e poi siamo ripartiti l'indomani dicendo che avevano spalato la neve, il campo era perfetto, infatti si vede lì poi come era perfetto.
1: Il campo era perfetto, ecco.
2: Proprio allora, perfettissimo.
1: Parlando di sostituzioni, è l'ora di Michelangelo Rampulla, al quale tocca una maglia, facciamo riposare Angelo Peruzzi, e accade che un giocatore della Steaua prenda la rincorsa sul campo, praticamente faccia una pattinata di quelle a 100 all'ora e si sfracelli contro il naso di Rampulla. Letteralmente.
2: Ma sui nasi, ma com'è?
3: No, guarda che naso, però il mio ha resistito, non si è rotto.
0: Perché siete nati a collodi tutti e due?
3: No, ma il bello di tutto questo, che è quello del calciatore della Steaua Bucarest, non so chi fosse in quell'occasione.
1: Stato espulso comunque.
3: No, voleva il rigore. Cioè, se mi dai un calcio in faccia vuoi pure il rigore, non lo so.
1: Però... però... dovresti apprezzare una cosa, che
3: poi c'erano gli uomini veri che stavano a Torino perché faceva caldo.
1: Sì. No, ma lui c'era.
3: Non c'era.
2: Lui si doveva riposare.
4: Io sono un brasiliano.
3: Era meno 19.
1: Però tu non avevi lasciato il pallone. Cioè,
3: no, il pallone lasciò stare.
1: Anche l'acero contuso stavi là.
3: Il pallone stava bene lì dove stava.
1: Vabbè, quindi 0-0 questa partita di quelle indimenticabili comunque. E a questo punto vi tocca il Real Madrid, lunga sosta dal 6 dicembre al 6 marzo, quindi 3 mesi, c'è il tempo di dimenticarsi come è fatta la Champions, ma in campionato non va benissimo, cioè cominciate a capire a un certo punto che la stagione si risolve soltanto con la Champions. Vialli a un certo punto dice esistono 2 Juve, una da Coppa, una da campionato, non tutti sono contenti con questa affermazione, però anche Lippi si accorge che perché in campionato c'era un altro rendimento.
3: Ciro, è che Ciro non c'aveva voglia in campionato,
5: ma
3: non c'aveva voglia.
5: Arrivamo secondi, tra l'altro.
1: Però la distanza
0: no, forse sai, inconsciamente c'era un po' il sapore quello che potevamo fare qualcosa di importante in Champions, però non è che volevamo andare male in campionato.
5: Non
0: abbiamo fatto mai una scelta.
5: Esatto,
0: mai una scelta.
5: Esatto, abbiamo sempre cercato di onorare al massimo gli impegni, ci rendevamo conto che probabilmente in Champions ci riusciva quasi tutto, un po' più, non dico semplicemente, ma molto, molto meglio di quello che facessimo in campionato. D'altronde quella vittoria coincide con il fatto di non aver vinto lo scudetto, mentre le 2 finali che poi abbiamo perso successivamente coincidono con la nostra vittoria. Questa dimostrazione del fatto che stare su più obiettivi, fermo restando che non abbiamo mai pensato di mollarne uno, anche perché non hai la certezza di arrivare fino in fondo in una delle due competizioni, quindi non ti puoi assolutamente permettere di tralasciare qualche cosa per dedicarti all'altra competizione. Non è mai passata nella testa di nessuno di noi e credo di nessuno di coloro che fanno questo sport, diciamo.
1: Però ecco, obiettivamente c'è
3: neanche,
1: una parte,
3: neanche no. Era un esempio di Lippi, vuol dire, io adesso dico un piccolo esempio, io sono stato con lui in Cina e per farvi capire che non si tralasciava niente, come diceva Ciro, in qualsiasi partita, con la squadra dell'Evergrande avevamo vinto il campionato e avevamo la finale di Coppa di Cina. È arrivato il proprietario della squadra e ha detto: mister, questa partita facciamogliela vincere perché il proprietario dell'altra squadra è mio amico. La finale di Coppa di Cina. E Lippi ha detto, non l'ha cacciato a male parole, perché tanto gli ha dette, no, le male parole gliel'ha dette, però non capivo, sì. Quelli ha detto, ma scusa, che c'è da vincere la Coppa di Cina, gli lasciamo vincere agli altri, non credo proprio. Per cui la mentalità era, come diceva Ciro, noi volevamo vincere sempre, e quindi è anche come diktat del nostro allenatore.
1: No, infatti. Però ecco, c'è una partita che può essere lo snodo cruciale, cioè quella partita può andare veramente male e addio Champions, addio stagione, chissà cosa sarebbe stata la storia di quella grande Juve. E la partita è la più difficile delle 11 che giocate, al Bernabeu contro il Real Madrid. Ora, non è il Real Madrid di Zidane e Cristiano Ronaldo, non è quello dei Galattici, però fa ancora paura. E in attacco c'erano tre tizi che si chiamavano Raul, Michael Laudrup e Zamorano, insomma, non proprio gli ultimi arrivati. La sensazione del miedo scenico del Bernabeu vi colpisce? Tu sei uno di quelli che parla il giorno prima e dice: ma fa paura questo stadio, giusto?
4: Sì, giocare a Madrid, io volevo giocare a Madrid perché la Coppa Campione, la Champions League, devi giocare contro i più forti, le squadre più forti. Giocare al Bernabeu è un sogno per chiunque, per cui il fatto di essere lì, sai che è difficilissimo perché giochi contro il Real Madrid, però è molto stimolante. Quella partita è stata dura, siamo stati tanto tempo in sofferenza nella nostra area di rigore.
1: Il primo tempo soprattutto.
4: Il primo Peruzzi tempo, ne sa qualche ricordo, cosa, perché Peruzzi ricordo,
6: giorno...
4: ricordo
6: è stato un bel da fare.
4: Forse
6: è
4: una delle più belle parate che ho visto fare da Angelo.
1: Somigliava al Donnarumma di Parigi.
4: È stata a Madrid, dove con la sua manona sulla linea di porta ha fermato un tiro, mi sembra, di Lautaro.
6: Secondo me è stata molto anche più difficile perché non eravamo nemmeno in condizioni giusto, perché forse qualcuno era infortunato, alcuni hanno dovuto giocare.
1: Non c'era Vialli. Beh,
6: Ciro era sempre infortunato, quindi era normale che giocasse.
1: Non c'era Gianluca quel giorno, perché si era fatto male in campionato, aveva un taglio al piede.
6: E quindi eravamo anche abbastanza rimaneggiati, però è stata una sofferenza. Poi
5: li abbiamo chiusi nella nostra area di rigore,
6: non l'abbiamo fatti mai uscire.
1: E finisce,
6: siamo stati bravi nel ritorno, però
1: finisce soltanto 1-0 con gol di Raul.
3: No, stata la partita che ci ha fatto capire che potevamo vincere la Champions, perché abbiamo perso solo 1-0, per cui ecco. Allora è tutto facile dopo.
1: Poteva essere drammatico, solo che si gioca questa partita, si finisce 1-0, ci sono buone possibilità per il ritorno, si spera, e il campionato non si gioca perché c'è uno sciopero. È stato indetto, mi sembra, lo sciopero, però la squadra non può restare senza ritmo, cioè deve giocare. Allora viene organizzata una amichevole che tutti accolgono col sorriso proprio sulle labbra, contenti. Quando è che possiamo andare a Carrara contro la Carrarese il venerdì prima di Juventus Real Madrid? E potete immaginare a cosa avessero la testa. Allora, questa Carrarese è allenata nel 1996 da Silvio Baldini, che conoscete bene, e l'arbitro di questa amichevole è Roberto Rosetti, giovanissimo, un arbitro di cui si parla di un gran bene, farà carriera, in effetti quel giorno è rimasto scioccato e ha fatto carriera lo stesso. Cosa succede a Carrara quel giorno? Cominciamo dal quando vi dicono andiamo a Carrara in pullman a fare questa amichevole.
2: Guardate le facce, ancora oggi
1: avevano le stesse facce,
2: un po' le stesse facce, vuoi dire? Cosa andiamo a fare?
0: No, sinceramente, nel senso, non è che avevamo capito benissimo il motivo di questa partita, perché comunque nella nostra testa c'era già il ritorno, però da grandi professionisti abbiamo accettato.
1: Avete onorato la sconfitta.
0: Abbiamo accettato anche la sconfitta.
1: Perché segnatevi questi numeri se casomai vorreste giocarli all'otto. 68, 87, 88. Perché stiamo sul 2-0, la Juve vince 2-0, come è normale che accada in una amichevole con la Carrarese. Poi tale Benfari, di cui non si sapeva niente prima e non si è saputo niente dopo.
2: Ciro giocava?
7: Era marcava Ciro.
1: È un centravanti,
2: ecco.
1: Era l'attaccante.
2: Adesso abbiamo capito.
1: Che segna tre gol, tu, Ciro. Tre gol.
5: Intanto
2: Ciro era un attaccante.
1: Ciro secondo me non c'era.
5: Ragazzi, no, gli amichevoli non le giocavo io. Scusate, ma ero dispensato da tutto ciò. Tra l'altro stanno quattro difensori a colpe a mio.
2: Centravanti, Ciro, mica. Noi siamo allati.
1: Però
2: siamo
1: adesso allati. Si può ridere, ma nello spogliatoio non c'erano stati molti sorrisi, da quello che mi raccontano, di quello che aveva urlato Giraudo. Non so chi vuole ricordare qualche parolina.
3: No, no, la colpa è stata principalmente la mia, perché mi sono messo a dribblare in aria. Però non mi ero accorto che questo ragazzino era basso così, non mi sono accorto, volevo dribblarlo, ma ha brigato la palla, ti ricordi, c'era anche Massimo, ha preso la palla e mi ha fatto gol.
0: Ci hai fatto fare tre giorni di ritiro, no, perché ci hai fatto fare tre giorni di ritiro per colpa tua, lo sai? Adesso stasera offri la cena per questo.
1: Sì, sì. Perché uno racconta la Champions, parla di Bernabeu, parla dell'Olimpico, ma c'è la Carrarese di mezzo, la Carrarese. E se voi aveste vinto
3: ma
1: 4-0
3: sono
1: magari
3: sono duri come il marmo.
1: Esatto, esatto.
3: Bruttissimo.
5: Per cortesia togliete il microfono a Michele Rampullo, perché sta facendo il più danno alla grande.
1: Comunque, le urla si sentono fino a Massa, le urla di Giraudo. La Juve torna a capochino, tre giorni, anche se poi vi condona un giorno di ritiro, mi sembra, Marcello. Però intanto c'è un giocatore che sta recuperando condizione, che è Gianluca Vialli, che vuole esserci, che vuole giocare. Solo che follia delle follie, provate a immaginare adesso una cosa: il giorno della semifinale della Juventus, non so, contro la partita contro il Real Madrid, il giorno prima uno si presenta dall'allenatore, si presenta da Spalletti: scusi mister, io avrei un'idea per domani, farei un film sulla giornata della Juve fino al fischio d'inizio, un film con una telecamera, un video entrando nelle stanze e via dicendo. Probabilmente Spalletti l'avrebbe strozzato, ma anche Lippi poteva avere reazioni, diciamo, allergiche abbastanza. E invece cosa succede?
8: E invece solo lui poteva fare una cosa del genere, perché smorzò la tensione che si poteva veramente tagliare col coltello in maniera incredibile. E noi quando lo vedemmo dalla mattina girare con questa telecamera diciamo: questo è pazzo. Cioè, noi avevamo un obiettivo unico chiaramente, che era ribaltare quel
1: 2-0. E questo girava con la telecamera nelle stanze.
8: E lui nelle stanze, a colazione, a pranzo, sì. Sul pulma, ovunque, fino al campo a mezz'ora,
1: fino
8: 40 minuti
1: d'inizio.
8: Prima della partita, lui riprese.
1: Si vede Lippi col bicchierino di caffè che sta...
8: La dimostrazione che la personalità del ragazzo era tale che poteva permettersi una roba del genere, perché anche mister Lippi quando lo vide si fece una risata.
1: Però poteva dire no e dire: ma che cavolo, no, stai passando per la testa? Invece capisce che è fondamentale.
8: Invece fu un gesto, secondo me, che a noi ci fece concentrare ancora di più, a tal punto che riuscimmo a ribaltare contro il Real Madrid, che notoriamente hanno sempre delle squadre importanti, quindi
1: esatto.
8: Non era semplice.
1: Ma perché Di Livio era sempre presente in quel video a scherzare, a chiacchierare?
8: Io?
1: Sì, ci sei tu nel pullman.
3: Il giullare.
0: Perché Luca perché mi considerava un giocatore importante, quindi voleva riprendermi sempre.
5: No.
0: In ogni senso.
5: No, la verità è che era l'unica occasione per mettersi in mostra, perché poi in campo no. Mi sta dicendo che bastardo. Era l'unica occasione per farsi vedere e per far vedere soprattutto che era uno del gruppo. Noi gli vogliamo bene proprio per questo, perché lui è stato importante per il gruppo. Certo, non giocava spesso, però è stato importante. Ah sì, giocavi. Non mi ricordo.
1: E soprattutto c'era una questione nello spogliatoio con Gianluca, adesso simpatici, ma rompi palle di dimensioni cosmiche, hanno tutti detto nello spogliatoio, perché si lamentava anche del minimo passaggio sbagliato in allenamento, e ce l'aveva con te, con Di Livio, per un motivo tecnico.
0: Con me sui cross.
1: Ecco,
0: sui
1: perché? Cross.
8: Ma da attaccante posso confermare che non era semplice giocare con questo qua, che faceva 50 finte, tu facevi mille movimenti e la palla non arrivava mai.
0: Mettila di prima, ma fai il movimento. Giocavano a nascondino, stavano sempre dietro gli avversari, ma metti... ma fai un movimento.
7: Ha ragione lui.
1: Comunque,
0: avevo quel difetto, mi dispiace, però
1: averne oggi di giocatori con questi difetti. Comunque, si gioca questa partita e il giocatore del destino fa l'1-0. Padovano entra nella storia per il gol al Real Madrid, no?
8: Ma senza quel

0: gruppo e senza quella squadra io non avrei avuto quell'opportunità lì di avere una palla davanti alla porta e riuscire a metterla dentro. Quindi io continuerò per sempre a ringraziare la proprietà che mi ha dato questa opportunità di giocare nella squadra forse, anzi senza forse, in assoluto migliore del mondo, perché per 3 anni, 3 finali di Champions abbiamo...
1: Esatto. E forse devi anche ringraziare Porrini, è lui che ti fa il passaggio. Perché,
0: e i compagni che mi hanno aiutato nell'inserimento, perché lasciami raccontare questa cosa. Io arrivo alla Juventus e ero un attaccante che faceva i miei 10 gol all'anno, quindi mi gestivo, no? Arrivando alla Juventus io vedo giocatori, Di Livio, Ferrara, tutti presenti e anche chi non c'è, che facevano le gare in allenamento a chi arrivava prima, ai 1000 metri, ai 100 metri, quindi c'era una voglia di allenarsi e uno spirito di sacrificio che io non conoscevo, e l'ho imparato a quell'età lì, a 29 anni, quindi ringrazierò sempre, per sempre, loro che mi hanno aiutato nell'inserimento in questa squadra, che è stata una squadra che ancora oggi si celebra, perché
1: una delle Juve più forti di tutti i tempi.
0: Sì, e poi c'era la stragrande maggioranza di italiani, che secondo me questo, voglio dire, la dice lunga, quella sera lì
1: E tre grandi stranieri, Deschamps, Jugovic e Paolo Sousa. Padovano segna l'1-0, Del Piero segna il 2-0.
2: Contrario.
1: Scusatemi, Del Piero segna 1-0, Padovano segna 2-0 e la Juventus è in semifinale, come mai forse si sarebbe immaginata. E c'è in semifinale il Nantes. E l'avversario vero a questo punto è la testa forse della Juve, perché una volta che hai eliminato in quel modo il Real Madrid, giocando una gran partita, ritorno, dominando... Anzi, però prima c'è una cosa, c'è uno che... alla fine di Juventus Real Madrid comincia a tremare, perché la Juve sta vincendo 2-0, buttano fuori Alcorta, espulso Alcorta, lo spagnolo.
3: No, prima io.
1: Prima tu?
3: Prima io, sì.
1: Ah, giusto, prima tu.
3: Doppia ammonizione.
1: E la Juve in 10 contro 11 comincia a tremare. Tu sei sul...
3: sottopassaggio, ero lì.
1: E cosa non pensi? Avevo...
3: E sai, la doppia ammonizione capita, purtroppo ho fatto due falli anche molto simili, però ci sta, però lasciare sul 2-0 i miei compagni con 10 minuti ancora da giocare, insomma, era preoccupante. Poi fortunatamente viene espulso anche uno del Real Madrid, per cui 10 contro 10, un attimino, anche perché ti ricordo che all'ultimo minuto Raul fece un tiro,
1: ecco, l'ultimo minuto,
3: che è uscita di 2 centimetri dal palo.
1: Sì, così, così.
3: Eravamo lì a soffiare veramente tutti. E questo è anche il calcio, nel senso che le partite si vincono e si perdono veramente per niente, per cui quel tiro lì ci ha tenuto col fiato sospeso. Poi, avendo vinto con Real Madrid, chiaramente lì abbiamo preso la consapevolezza di poter veramente arrivare in fondo.
1: Però c'è il Nantes, che non è il Real Madrid, ma è una squadra molto rognosa, fallosa, difficile da affrontare, con l'allenatore che non dà la mano a Lippi dopo la prima partita in conferenza stampa. Succedono un po' di episodi particolari. Eppure, con il Nantes, all'andata si vince 2-0, gol di Gianluca Vialli e di Jugovic, un altro segno del destino in prospettiva finale. E Lippi, quando si parla di tattica, di lettura delle partite, ha un'intuizione quel giorno. Gioca con un sistema tattico diverso. Chiama te, chiama Pessotto, chiama Di Livio e dice: oggi giochiamo con 3-4-3, due esterni a tutta fascia. Non ti ricordi?
4: Io non me lo ricordavo.
1: Gioca. La Juve gioca con 3-4-3.
3: Giocato così, no, perché...
4: Io ho giocato terzino destro.
1: Sì.
4: Con non mi ricordo chi ha giocato a sinistra, però...
1: Pessotto. E c'erano tre centrali.
4: Ah, ok, scusami.
3: Perché Di Livio ha provato questo schema, perché...
4: Mi ricordo che forse Ciro mi disse: no, mi raccomando, non spingere sempre, rimani qui, stiamo in posizione, perché comunque se no prendiamo i contropiedi. Questo me lo ricordo benissimo.
5: Io invece lo so, la verità vera era che, siccome non sapeva fare i cross, Luca si era incazzato, ha detto: gioca dietro e non crossare più.
1: Comunque il 2-0 dell'andata è un buon viatico per il ritorno a Nantes, dove l'atmosfera è abbastanza calda. E finalmente segna Vialli su un'azione d'attacco incredibilmente portata avanti da Ciro Ferrara, mi pare.
6: Allora, intanto questo umorismo sottile non l'ho capito, incredibilmente, cioè, ma com'è? Non è incredibilmente, erano cose che facevo
4: naturali.
6: Su uno schema, tra l'altro, organizzato su una punizione, mi arriva la palla sul secondo palo, io metto in mostra una delle mie caratteristiche principali,
1: acrobatiche direi,
6: acrobatiche, che era la rovesciata, e non so come la prendo, e comunque Luca Vialli la stoppa di petto e calcia e fa gol.
4: Siamo andati a prenderlo col cucchiaino dopo, così.
1: E quindi la Juve subito in vantaggio.
6: Il Nan poi è stato un problema.
1: E poi è stato un problema. Il Nan sì, non si arrende. Esatto.
6: Il Nant non si arrende, e poi a un certo punto
4: gli ultimi dieci minuti. Allora, questa la voglio raccontare.
1: Ecco, questa la dovete raccontare perché.
4: A un certo punto entra questo
2: Renault.
4: Avete rovinato la battuta. Entra questo esterno piccolino, più basso di me, e guarda che trovarne uno più basso di me non è che dici, con una velocità, io non ho mai visto uno

0: tutti quanti, ciao ragazzi e fino alla fine forza Juve, ciao.
1: Ravanelli segna l'1-0 da posizione quasi impossibile su errore di Frank de Boer, di Van der Sar, però poi arriva l'1-1 di Litmanen, l'unico di,
2: dell'Ajax. La colpa la sua, eh?
1: Ecco, no. la colpa di chi è? Cioè,
2: no. Allora, io, si scaricano io le colpe, una posizione Angelo. Di de Boer, non so se era uno dei fratelli.
3: Sì,
2: non so
3: qual è andato ancora rotto, però.
2: Io ho visto la palla alla fine, io ho dato di pugno, la palla arriva a centrocampo, sì. Però... questo signore che non doveva giocare, ha fatto bene di Lillo, se non faceva giocare, l'ha presa nel petto, la palla è rimasta lì, ho sbagliato io.
4: Allora, intanto i portieri gli hanno dato i guanti proprio per bloccare i palloni, cioè non è che li devi respingere i palloni, tu lo respingi e le respingi addosso a me, siamo a un metro di distanza, ci sta, cioè la cazzata l'hai fatta, dillo.
1: Vabbè, 1-1 e resta inchiodato 1-1 per 120 minuti, sì. E quindi rigori, però Lippi poi dirà: io lo so che avremmo vinto, perché quando ho detto scelgo i rigoristi, tutti erano pro, erano già sul dischetto. Qualche anno dopo, nel 2003, quando cercavo i rigoristi contro il Milan, più o meno, quasi tutti, contro il Milan tutti si giravano dall'altra parte e facevano finta di niente. E il primo che Marcello chiama
4: è andato sul sicuro, quindi mi sembrava abbastanza naturale questa scelta. Io subito ho detto: no mister, mi fa male la caviglia, perché quel bastardo di Dilivio mi ha fatto l'entrata e lui mi fa: non mi interessa, vai a calciare. Dico: ok, ma calcio il primo, me l'avevo pensiero. E quindi ho calciato il primo rigore, che è subito dopo il rigore di Edgar
1: Davis,
4: che va sul dischetto del rigore. No, non è una parata, non è una parata di Peruzzi, ma è andato che sembrava ubriaco mentre andava a calciare il rigore, e quindi Angelo non ha dovuto far nulla. Cioè, non
1: è,
4: mica
1: è stato un rimpallo sul corpo.
2: Ma preso pieno, centrale. Io mi sono spostato, ma ho preso pieno.
1: Questo, l'unico problema di Van der Sar è che l'apertura all'area era di 5,20 metri praticamente, quindi...
5: Cioè, e si ripone nelle scarpe.
1: Esatto, cioè non si riusciva a vedere, però hanno trovato tutti l'angolino della porta, quindi Ferrara segna l'1-0, Litmanen naturalmente non sbaglia mai e fa l'1-1, tocca a Pessotto che il giorno prima, da professionista qual è, si è allenato con il magazziniere.
6: Da rigorista proprio, proprio.
1: Perché tu dici: mister, ma se domani ci sono i rigori? E lì fa: e tu cosa fai tu il giorno prima?
6: Allora, il giorno prima eravamo a fare questa rifinitura alla Borghesiana, e il mister, come avevamo detto prima, era convinto che la partita l'avremmo vinta. E di solito quando ci sono poi le finali dove vai ai rigori, così si fa sempre una serie di prova, no, per prendere un po' di confidenza. Invece quel giorno lì il mister ci mandò via dicendo: no, ma tanto noi domani la partita la vinciamo prima. No. Poi ci volevano i rigori, e quindi, non avendone mai tirati, ho detto: no, tanto devo almeno provarne uno. E allora, mentre uscivamo dalla Borghesiana, presi il magazziniere, l'ho messo in porta. E
4: giusto, il problema è che il magazziniere gli ha parato il rigore. Quindi...
1: Romeo 2-1,
5: no, la verità è che Pesso ci ha chiesto a me e a Peruzzi se stavamo in porta per i rigori. L'abbiamo guardato e ho detto: Pesso, non scherzare,
6: ma non lo tirerai mai tu.
1: Non lo tirerai mai tu. 2-1, Scholten segna il 2-2. Padovano, a quel punto, ti aveva detto il giorno prima: tu farai una cosa decisiva l'indomani, ti aveva detto.
7: A quel punto io guardo Ciro Ferrara e dico: beh, se ha fatto gol lui posso farlo pure io.
1: E quindi stiamo 3-2.
4: Ci sta.
1: Siloy si fa parare il tiro ancora, e c'è un piccolo segreto, perché Ciampulla, che profetizzava i gol, dice anche una cosa a Peruzzi: guarda, mio maestro mi aveva detto come si para.
5: Che fai i gol.
1: No, ma cosa gli dici? Cosa dici a...
5: No, dicevamo sempre, anche durante gli allenamenti, dicevo, il mio vecchio allenatore, un allenatore che ha giocato con Ciro Ferrara e Valentino Mazzola, mi diceva... No, mi diceva sempre: non pensare di poter parare il rigore su tutta la porta, perché è grande, tu aspetta fino alla fine e poi ti vai da un lato dove ha sensazione. Quindi...
4: Mamma mia, che consiglio!
5: Questa era proprio...
4: Mamma mia! Ma sai che Comunque Fabio qua ti fa capire che il fatto di aver
5: ragazzi,
4: vinto, come hanno fatto
5: alla fin fine, no,

0: scherzo. Alla fine il calcio è semplice. Poi ci sono certi personaggi che lo fanno diventare complicato, no?
1: Ma è tanto semplice che al momento decisivo, 3-2, l'Ajax, cioè se segna la Juve 4-2 ed è finita, arriva Jugovic che si avvicina al dischetto con un ghigno, definirei, che vi lascia un po'...
2: Io non ho mai visto tirare un rigore col sorriso. Come faceva? Col sorriso?
1: Così è andato ridendo e l'inquadratura del megaschermo è per questo sorriso incredibile. Voi dite, è matto, è pazzo, ha bevuto qualcosa. Jugovic.
3: Jugovic si è presentato sul dischetto. Così. Che cazzo ride? Cioè, ci stiamo giocando la Champions... E lui va a calciare, calcia e rimane sempre con quel ghigno che tu dici che sei pazza, cioè è impossibile una roba del genere.
1: Ed è 4-2 ed è Champions League. E se posso dire, la scena più bella immediatamente dopo il gol è quella di Ciro che ha abbracciato a Gianluca, Gianluca che non guarda il dischetto, Gianluca guarda l'altra parte, Ciro che gli fa la telecronaca più o meno, e quando capisce che si buttano abbracciati per terra è quello il 5-2, se posso dire, della Champions.
3: Sì, è stato un momento per me indimenticabile, ma indimenticabile ovviamente per tutta la squadra. In quella circostanza Luca non aveva il coraggio di guardare Jugovic mentre andava a calciare, quindi sono io di fronte che guardo il rigore, è lui che mi abbraccia e poi cadiamo in questo abbraccio per terra perché ci rendiamo conto finalmente di aver raggiunto il nostro sogno. E questa è un'immagine che mi rimarrà per sempre, così come c'è un'altra immagine, lasciamelo dire, che mi rimarrà per sempre,
1: aia,
3: che è di Livio. Con una sciarpa legata in testa che salta, non posso farvi vedere perché mi fa male il menisco, però salta così come un bambino felice. Sì, sì, e quella scena lì mi è rimasta dentro.
1: Che quasi quasi valeva perdere la coppa.
0: Beh, come un bambino è stato perfetto, come un bambino, è il sogno.
3: Ma non è quella l'immagine, quindi se andate su YouTube la potete riprendere e vedere come quel bambino stava esultando, per farvi capire.
1: Ciro, siamo entrati nei tempi supplementari, abbiamo tre minuti di sforo, me li concedete. E volevamo dare un quadro di questa squadra, perché se ha vinto la Champions, i motivi non sono soltanto perché uno sapeva calciare bene e l'altro era, ma perché, ripeto, era un gruppo affiatato, unito. E quindi io ho bisogno di chiedervi qualche cosa. Voi dovete dirmi chi era il più casinista di tutti. No, ognuno deve dire il suo nome velocissimamente. Il più casinista?
4: Di Livio.
1: Vince di Livio, il più casinista. Il più permaloso?
4: Antonio.
2: Antonio chi? Nomi e cognomi.
4: Antonio Conte.
3: Non sono d'accordo.
1: Antonio, il più simpatico. Non si può votare se stessi, eh?
2: Ciro Ferrara.
1: Ciro Ferrara. Non c'era
2: se gli levi pure la simpatia. Guarda
3: qui. A proposito. Abbiamo pochissimo tempo, a proposito di simpatia, di farti capire che spirito c'era all'interno dello spogliatoio. Tu sai perfettamente che Luca gli piaceva scrivere delle rime, delle poesie con rima baciata nei confronti di tutti quanti noi. Luca, c'è un periodo che sta facendo molto bene nel 96, quindi ha la possibilità di ritornare in nazionale, dopo che aveva litigato con Sacchi e via dicendo, e noi gli dedichiamo questa lettera, magari qualcheduno già l'ha sentita, mi alzo in piedi.

0: mettemi in faccia, ora accettando ti sei dimostrato una merdaccia. Conoscevamo tutti la tua incoerenza, ma con questa decisione ci hai tolto ogni speranza. È stato per te un esilio dorato, a forza di recare sei stato perdonato. Sacchi e Matarrese hai sempre criticato, ma da loro a testa bassa sei ritornato. Brioche e marmellate mangerai, ma alle 7 del mattino ti alzerai. Per tattiche, schemi e zona rinunceresti anche alla tua ragazza col perizoma. Alziamoci in piedi e battiamo le mani a questo giorno da ruffiani. Ciao Luca!
1: Ciao Luca! Velocissimissimi, quello che faceva più scherzi.
2: Più scherzi?
1: Più scherzi.
3: Più scherzi? Più scherzi.
1: Di
3: Luca.
1: A te, ma no, Lombardo,
4: quella era una qualità un po' di tutti, po' di tutti. Dai, tutti.
1: Va bene, quella, gioco di squadra. Quello che Lippi doveva tenere più a bada.
5: Michele Padova.
4: Troppo regolare.
1: Il più superstizioso?
5: Antonio. Antonio. Oh.
1: Quello che arrivava sempre per ultimo?
3: Paolo.
4: Non lo so.
1: Sousa.
4: Sousa forse, sì.
1: Il più competitivo?
3: Tutti.
1: Quello che sarebbe stato capace di litigare con l'arbitro anche a cena?
4: Ravanelli.
1: Ravanelli.
4: Ravanelli, bravo.
1: E il più bravo a tenere un segreto?
3: Nessuno.
1: Nessuno. Vabbè.
4: Tomba.
1: Avete capito perché la Juve ha vinto la Champions? Grazie, bellissimo, bellissimo, grazie, grazie, grazie, un grande. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Sei un grande. Vai, vai, vai, vai, vai.

0: manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: We have to think of the game tomorrow. We can't think about the game against Shakhtar, because the game that's important is always the next one, and this one is tomorrow against Bruges. And yeah, obviously the goal is to get into the first eight, and for this we need to start winning, and hopefully we can start tomorrow by doing it.
3: Gazzetta dello Sport.
4: Buongiorno Manuel. Rispetto all'anno scorso, il primo per te, hai la percezione che il gruppo sia più focalizzato, più determinato a coltivare il sogno di vincere questo trofeo? Perché la Champions quest'anno, anche per il mercato che è stato fatto, sembra anche qualcosa un po' più di un sogno, ecco.
2: To be honest, I don't really remember who was in our group last

0: Here, so many games, so it's always hard to remember who we played against. But yeah, the goal is definitely to go through the first eight. But we'll see what happens. We have to take it game by game. And yeah, the team changes. Our team has changed from last year. So yeah, everything is new. We have our first game at home in the Champions League in front of our fans. The only defeat we had so far was in the Champions League. So yeah, it's a good time to start to winning our first game.
1: Corriere dello Sport.
2: Ciao, proseguendo su questa linea, sono arrivate in Italia delle tue dichiarazioni dopo le partite della Svizzera e quest'anno l'Inter punta a vincere tutto, comunque a fare meglio dell'anno scorso. Volevo sapere su che cosa si basa la tua convinzione di poter fare bene anche a un livello superiore.
0: Yeah, I think so. I think we feel pretty good so far in the league. We only had one draw, right? And we won the rest of the game, so we feel really confident. We have a bigger squad with more depth, I would say. So in a lot of positions, even like we've seen on the weekend, there were some changes, and the players that stepped in, they did a really good job. So I hope this also helps us in the Champions League. And most of all, it's important that everyone stays healthy, that we have the full team, because then we're better and then we can help each other. So yeah, I'm really confident about this year.
1: Tutto Sport.
3: Ciao Manuel, tu sei stato un pilastro del Manchester City. Volevo chiederti se ti sei fatto un'idea di quello che sta succedendo in Inghilterra, se hai sentito qualche tuo compagno, com'è il tuo pensiero su quello che sta succedendo.
0: Yeah, I'm still in touch sometimes with my friends from Man City, but obviously I'm not so much worried about what's going on there. My full focus is here at Inter, and yeah, I see everything that you see in the news, what's coming up, so I don't know what's going to happen, but hopefully I can keep my titles. That's the most important thing to me.
4: Ciao Manuel, hai avuto modo di scambiare qualche messaggio con Ian Sommer? Non so, di prendervi in giro, qualcosa tipo domani ti faccio gol, insomma martedì ti faccio gol, qualcosa del genere?
0: Yeah, I talked with him 2 days ago. Tomorrow we won't be friends for 90 minutes, but that's how it is in football. He's still a good friend of mine, but yeah, tomorrow the only goal is to win the game, and yeah, hopefully we can do it.
1: FC Inter 1908.
5: Ciao, sei al tuo secondo anno di Inter, ormai conosci bene sia l'ambiente che il mister. In cosa siete cresciuti rispetto all'anno scorso e qual è l'aspetto che vi rende maggiormente ottimisti anche verso il percorso che avete cominciato?
0: Yeah, it's my second year here, also for the manager, but I think so far we feel pretty good, but we're still early in the season, so we will see what's going to happen. But obviously the goal is to go way further in the Champions League. This was an early exit, but I think in Italy we've been really good. We won 2 titles here, which I hope we can repeat, and then yeah, we'll see what happens in the Champions League.
1: L'ultima domanda per Kanji, prego. FC Inter News.
6: Ciao, sono qui. Buongiorno a tutti. Sentite che sia già una partita che quasi quasi non possiate sbagliare per entrare nelle prime 8, dato che la prima partita è arrivata una sconfitta con Real Madrid. Grazie.
0: No, I don't go into the game and think we can't do this anymore. Even let's say we don't win tomorrow, we still have 6 more games in the group stage where we can win all of them. But obviously our goal is to win at home in front of our fans. And yeah, that's the mentality we go into our game. We try to do everything possible to win the game, and then we'll see what happens after 90 minutes.
1: Grazie Manuel Akanji. Cominciamo con la conferenza stampa di Christian Kivu e cominciamo con la domanda di Mediaset qui in prima fila. Grazie.
7: Buon pomeriggio.
8: Buongiorno.
7: Volevo chiederle appunto della percezione che c'è quest'anno in questa competizione. Abbiamo sentito tanti giocatori esporsi come non mai, perché comunque Bissek ha detto vogliamo vincere la Champions League, Zielinski ha detto vogliamo vincere la Champions League, addirittura anche il presidente Marotta ha detto è un sogno, comunque puntiamo a vincere questo trofeo. È cambiato qualcosa a livello proprio di percezione nel vostro percorso in questa competizione? Quest'anno magari c'è una consapevolezza maggiore?
8: Ma è lo status di una squadra e di una società che te lo impone a cercare di raggiungere tutti quelli che sono gli obiettivi di una stagione, di una squadra come la nostra. Però quando si tratta di sogno, questo non vuol dire che si possa anche raggiungere il sogno, bisogna che si trasformi in responsabilità, nel fare

0: Un gran bel lavoro nel cercare di migliorarsi quotidianamente, nel cercare di migliorarsi dal punto di vista individuale e collettivo per avere un'opportunità nel raggiungere quello che è un sogno così importante come lo è vincere la Champions. Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere, parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi, però senza perdere di vista quello che è la fatica, il lavoro, quello che è il percorso, perché non si può perdere di vista quello che sono tutti gli ingredienti che servono per raggiungere un obiettivo del genere, e non esiste una ricetta. Esiste solo il lavoro quotidiano, non ci sono soldi che ti possano comprare un trofeo così, così importante, non ci sono giocatori o un allenatore che ti possano garantire che tu potresti raggiungere. L'unica certezza che si ha è che devi lavorare, che devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
1: Corriere della Sera, prego.
2: Buon pomeriggio, Cristian. Volevo sapere se ci può aiutare a fare il punto sui rientri, nel senso se Çalhanoğlu sta bene, se Lautaro tornerà in campo dal primo minuto. Volevo sapere un po' se cambierai diversi uomini rispetto al Parma.
0: Ma qualche cambio si farà. Çalhanoğlu sta bene, ma ero rimasto stupito anche dalla domanda post-gara, perché mi è stato fatto che è stato visto col ghiaccio e non ero a conoscenza, perché per me è uscito sano, integro, e quindi no, non ha mai avuto problemi, aveva preso solo una piccola botta e precauzionalmente ha messo il ghiaccio, però è a disposizione della rosa.
1: Gazzetta dello Sport, prego.
3: Buonasera. Anch'io vorrei andare sui singoli. Le chiedo, Spence a che punto è della condizione, se è già pronto a giocare, non so, un'ora invece che la mezz'ora che abbiamo visto l'altro giorno, e come ha ritrovato Bastoni dopo la nazionale, che probabilmente lo ha riportato ai fasti di un tempo. Grazie.
0: Parto con Jed, perché la prima domanda. Jed ha una settimana di allenamento più 25 minuti, quanto ne ha fatto sabato, più un giorno che oggi, che è una rifinitura che non la considero, anzi anche ieri, che non la considero proprio come allenamento dove puoi crescere la condizione, ma più per raggiungere un po' di brillantezza per quanto riguarda la partita di domani. Sta crescendo però di condizione. Mi fa piacere che si sta facendo sciogliere un po' di pressione e rabbia che ha avuto, perché appena arrivato qua ha avuto dei problemi fisici che hanno impedito di partecipare anche lui a quello che è stato il primo mese di questo inizio stagione, e aver avuto la possibilità di giocare 25 minuti sabato, credo che a livello di adrenalina e di autostima, di fiducia e anche di quello che era la sua responsabilità nei confronti dei suoi compagni, credo che è aumentata moltissimo, e sono contento come tutti noi di averlo a disposizione. L'altra era Basto, di Ale. Ale, non torno indietro a parlare di tutto quello che è stata l'ingiustizia, quello che ha dovuto sopportare, vivere, per quello che sono state le reazioni dell'accaduto e per quello che è stato anche quello che è stata il playoff in nazionale. Il valore di Ale lo sappiamo tutti quanto è importante, la sua personalità, il suo valore individuale messo a nostra disposizione, ma anche a quello che rappresenta l'Italia, e ultimamente nelle ultime due partite le ha fatto vedere, segnando due gol importanti. Ma non è forse bisogno che Ale doveva dimostrare qualcosa a qualcuno nell'andare a fare quello che ha fatto? Lo è sempre stato un giocatore di un certo valore, a volte ci si dimentica spesso che bisogna, non dico coccolare, ma bisogna prendersi un po' cura di quello che sono i nostri giocatori, quelli che sono i giocatori che rappresentano anche l'Italia, visto che poi Non è che è tutto rosea per quanto riguarda le problematiche che la squadra nazionale ha avuto, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione alla Coppa del Mondo, però Ale è un patrimonio importante nostro, dell'Inter, e nello stesso tempo anche di quello che è l'Italia.
1: Corriere dello Sport.
3: Buongiorno mister.
0: Buongiorno.
3: Rispetto a quasi tutte le altre squadre del campionato di Serie A, l'Inter ha sempre un livello di rendimento sotto il quale non scende mai, c'è uno standard sempre molto, molto elevato, una costanza, una continuità, considerando tutti gli aspetti. Però lei continua a dire che questa squadra ha dei margini di miglioramento, giustamente. Volevo sapere se c'è qualcosa in particolare che identifica come aspetto da migliorare.
0: Ma noi abbiamo imparato e sappiamo che dobbiamo dar valore alle cose che facciamo con tanta fatica, ecco, che niente è scontato, non sottovalutiamo nessuno, abbiamo una mentalità, abbiamo raggiunto credo una mentalità che ci porta ad entrare in campo con tanta responsabilità, con a volte con l'atteggiamento giusto, anche se quello si può migliorare, con la determinazione giusta, con la voglia di essere dominanti e nello stesso tempo divertirsi con la responsabilità giusta che serve per portare una partita a buon fine. Abbiamo margini di miglioramento perché sono cose nelle nostre idee, in quello che è la nostra visione, in quello che è la nostra ambizione, dove le cose si possono e devono che le facciamo meglio. Ecco, parlo di questo, parlo di un gruppo di giocatori di un altissimo valore, di un livello in assoluto, dove veramente la competizione dentro questa squadra alza livello in allenamento, alza livello a quello che
4: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
6: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
7: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio o una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: la strada, tra virgolette, italiana alla fine porterà i suoi frutti anche in Europa.
1: Quindi la domanda è se è meglio aspettarli per ripartire piuttosto che essere propositivi in determinate partite, sì. Quello l'ho capito. Ma non decidiamo noi quello che dobbiamo fare, noi partiamo nell'avere la mentalità di mantenere quello che è la nostra identità, e poi c'è l'avversario che ti porta a fare determinate scelte, poi c'è anche il momento di una partita che ti porta a fare determinate scelte. Tornando a Madrid, per i primi 20 minuti non abbiamo subito niente, abbiamo quasi dominato una partita dove abbiamo creato anche tre situazioni di gioco, poi è arrivato l'1-0 per loro e ci ha costretto ad avere un approccio e un atteggiamento diverso nell'andare a riprendere, a ribaltare quella partita. Quindi non è solo noi, ma io voglio trasmettere coraggio, voglio trasmettere fiducia, voglio trasmettere tutta la forza di questa squadra, di questo gruppo, che ha come obiettivo di provare fino in fondo a mantenere un livello alto, a mantenere quello che è la loro fiducia, quello che è il loro valore individuale messo a disposizione del gruppo. Se io vengo davanti alla squadra dopo che predico mesi e giorni e ogni giorno a dire voglio essere propositivo, coraggioso, voglio fare quello, e una partita sola vengo a dire oggi no, oggi speculiamo, andiamo dietro, aspettiamo e vediamo, facciamo il segno della croce e vediamo cosa ci regala il Signore da su. Noi in partite che giochiamo raccogliamo quello che ci meritiamo, ecco, credo che è questa l'essenza di una partita di calcio. Si raccoglie quello che ci si merita, a volte si fanno dei errori, ma si va avanti con la determinazione, con l'ambizione, con la consapevolezza di poter o di cercare di ribaltare le partite. A volte non riesce a farla perché magari subisce un po' di più, però quello che non vorrei mai perdere è il modo di perdere, ecco, credo che se dobbiamo perdere dobbiamo scegliere noi come perdere e non come fanno gli altri o come quanto ti mettono gli altri in difficoltà.
2: Aria.
3: Eccomi, ciao Cristian.
1: Buongiorno.
3: La partita con il Parma a mio avviso ha confermato come quelle che erroneamente consideriamo seconde linee invece si stanno velocemente adeguando ai cosiddetti titolari con la T maiuscola, penso alla partita che ha fatto Sucic e altri giocatori. Tu pensi che queste forze, tra virgolette, fresche possano essere determinanti anche in una competizione come la Champions League?
1: A me non piace parlare di titolari, non mi piace parlare di prime linee, seconde linee, non mi piace parlare di status, a me piace parlare di un gruppo che si sceglie in base che è l'energia, in base a quello che è il lavoro, in base a quello che è l'avversario, in base a quello che è la programmazione quando si deve giocare ogni tre giorni, in base a quello che è l'aspetto mentale di tanti ragazzi che magari nelle ultime tre settimane sono stati lontani dalla realtà Inter perché hanno fatto la nazionale, perché hanno altre aspettative, perché hanno altre pressioni delle aspettative di un paese intero per quanto riguarda i risultati, per quanto riguarda due settimane di stare chiuso in un albergo, cioè sono tante cose di cui si parla. Io non parlerei mai di prime linee, seconde linee, parlo di un gruppo di giocatori che vuole essere competitivo, che alza il livello in allenamento, che migliora il suo compagno di reparto, che migliora anche quello che è il suo diretto contracandidato a un ruolo a partire dall'inizio, ma nello stesso tempo sottolinea l'importanza dei cinque cambi che hai a disposizione durante una gara che spesso sono determinanti. Io mi ricordo Monza, l'abbiamo cambiata con i cambi, col Napoli anche quelli che sono entrati hanno fatto la differenza. Mi ricordo l'anno scorso in Coppa Italia col Como in semifinale, i cambi hanno fatto la differenza e sono sicuro che questo gruppo, siccome capisce l'importanza di un gruppo solido, di un gruppo che sta nella stessa barca e rema nella stessa direzione, quanto sia importante tutti quanti, perché la stagione è lunga, le partite sono lunghe, c'è bisogno di energia, soprattutto per giocare noi, soprattutto per quello che è la nostra visione e quello che è la nostra identità.
2: Grazie a tutti, buongiorno, a domani.
1: Grazie.
4: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su atti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
7: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

6 palinsesti. Un solo canale sul 403 del

0: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web www.unostudio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
1: Mister, buonasera. Anche se sabato è stato molto chiaro ed esplicito contro l'atteggiamento, però vorrei ritornare su difesa 3, perché oggi si è espresso anche il Presidente, che ha detto evidentemente lo schema 3 è quello che dà maggiori sicurezze in questo momento ad Allegri. Allora volevo chiedere se in questo momento è l'abito giusto per il Napoli, se conviene con il Presidente, e se me lo concede anche il De Bruyne da play alla Modric è stato un unicum, o ci sarà la possibilità in futuro di rivederla ancora, riuscirà a convincerlo? Grazie.
2: Ma innanzitutto domani abbiamo una partita molto importante e complicata, perché comunque Villarreal è una squadra che ha avuto un inizio non facile, invece ora si sta riprendendo, ha fatto le vittorie, soprattutto ha fatto una bellissima partita sabato contro il Real Madrid, non era assolutamente facile. E giocare qui è sempre complicato, è una partita di Champions, bisogna fare un'ottima prestazione, cercare di fare risultato, perché comunque bisogna cominciare a fare dei punti in previsione, visto che il nostro obiettivo è quello di passare il primo turno, di essere a marzo ancora dentro la competizione, e domani è una partita dove bisogna cercare di far bene.
3: Corriere della Sera, Scozzafava.
2: Sulla...
3: Ah, scusa,
2: l'ho detto prima, sulla difesa terza.

0: sapete che io queste robe di moduli non è che mi piacciono tanto, non ho mai, credo che siano quando sento dire no, si gioca la difesa a 3, la difesa a 4, credo che siano molto riduttivi per una partita di calcio, però magari io ho una mia idea, un mio pensiero. Quindi anche perché se fosse così, mettiamoci a 5 e vinciamo, mettiamoci a 6 e vinciamo, mettiamoci a 7 e vinciamo, sarebbe troppo facile. Quindi credo che ci sia un discorso un pochino più diverso. Comunque in presenza però ha visto una bella partita, però direi domani è una partita completamente diversa.
1: Vai Monica.
2: Eccomi, buonasera, sono qui.
1: Di fronte.
0: Buonasera. No, ho visto, scusi.
2: Allora, immagino lei avesse stilato una sorta di tabella di marcia per il rientro di McTominay. Ci aveva anticipato prima del Frosinone che insomma avrebbe giocato mezz'ora, 20 minuti, ha giocato 33 minuti. Per il Villarreal è pronto per giocare dal primo minuto?
0: Ma, McTominay sta decisamente meglio. Domani mattina valuterò se farlo giocare dall'inizio o no. Credo di sì. Poi gli altri dovrò valutare, perché comunque abbiamo dei giocatori che sono rientrati da diversi mesi, qualcuno ha poche partite nelle gambe. In questo momento è importante recuperare tutti, perché mi consentirebbe di cercare di avere la fortuna di indovinare ogni partita la formazione, perché così almeno tutti recuperano la condizione per poter giocare, perché abbiamo dei giocatori che Neres veniva 8 mesi di inattività, se non sbaglio, Badiashile da 7 mesi di inattività, McTominay ora sono 2 mesi, Giovane lo stesso è 2 mesi, e dobbiamo ora intanto mercoledì rientrerà nel gruppo sia Anguissà che Oliveira e lo stesso Alisson, quindi averli tutti a disposizione è molto importante, bisogna rimanere molto come si suol dire, con i piedi per terra, perché comunque ora abbiamo la competizione della Champions e poi dobbiamo riprendere il cammino in campionato, però la nostra forza deve essere l'equilibrio all'interno di una piazza come Napoli, dove la gente ha tanto entusiasmo e tanta passione, quindi bisogna essere bravi a prendere la passione e l'entusiasmo della città, nello stesso tempo mantenere l'equilibrio.
3: Okay. Corriere dello Sport, Mandarini.
4: Buonasera mister, eccomi. Torno su De Bruyne. Lei parlava di McTominay possibile dal primo minuto. Lo vede in coppia, come lo vede in coppia con De Bruyne in una mediana Kevin Play, come piace a lei?
0: Per ora non hanno ancora giocato, però abbiamo Lobotka e Gilmour, che sono due giocatori importanti. Ripeto, l'importante è avere tutti a disposizione per avere più soluzioni possibili sia all'inizio della partita che a partita in corso.
3: Gazzetta dello Sport, sempre gruppo RCS, D'Angelo.
1: E poi il mattino dopo. Cioè,
5: le chiedo se Villarreal è una squadra che ama molto palleggiare, se l'idea è di aggredirli, quindi prenderli alti come avete fatto alla fine un po' anche con il Frosinone, ha detto lei siamo partiti molto bene, è stata una sorpresa in quel senso, non l'aggressione sin dal primo minuto.
0: Non è stata una sorpresa, è che il Frosinone, quella di sabato è stata una partita completamente diversa, e sarà una partita completamente diversa da quella di domani, perché domani innanzitutto è una partita di Champions, il Frosinone è una partita comunque che tende a spaccare le partite, il Villarreal lo fa molto molto meno, quindi sicuramente sarà una partita l'opposto di quella che è stata sabato.
3: Il mattino e poi a seguire Pianeta Napoli.
6: Sono qui. Giovane non era nemmeno in lista Champions fino a pochi giorni fa, innanzitutto come è maturata la scelta della sostituzione con Favasoli visto l'infortunio, e a questo punto è a tutti gli effetti un calciatore che può dare una mano anche domani.
0: Ma innanzitutto sono contento per il rientro che ha fatto sabato, perché ha fatto mezz'ora buona, ha fatto un assist, è un giocatore che ha delle enormi potenzialità, poi visto che avevamo due infortuni di cui Favasoli quello un pochino più lungo, ho preferito toglierlo dalla lista Champions, visto che c'era una possibilità, e mettere dentro i giovani, perché comunque è un giocatore che ci può dare.
3: Pianeta Napoli, poi Canale 21.
7: Sì, buonasera mister, sono qua, mi aggancio alla domanda del collega. Visto che in questo momento Luca a livello mentale magari ha qualche problema, sta un attimino bloccato, e che in Champions i dettagli sono importanti, anche fare tanti gol per la differenza reti, se nel come centravanti anche di manovra potrebbe essere utilizzato sia lo stesso Giovane o anche Neres, che sono giocatori che danno profondità, un po' come ha fatto lei l'anno scorso con Leao nel Milan. Grazie.
0: Allora, per quanto riguarda Luca, innanzitutto Luca è un giocatore del Napoli, ripeto, ho detto anche venerdì in conferenza del Napoli, ha investito molto, è un giocatore che comunque ha delle qualità importanti, perché l'ha dimostrato a Udine, magari sta vivendo un momento di difficoltà, però nell'approccio alla partita, nella disponibilità che mette in campo per i compagni è molto importante. Io credo che piano piano riuscirà a trovare la sua dimensione, arriverà a fare gol, perché tra l'altro in precampionato era partito molto bene, facendo delle buone prestazioni nelle amichevole e facendo anche dei gol. Quindi io sono fiducioso, Lorenzo deve stare sereno, perché comunque tanto i centravanti nella squadra c'è lui e c'è Hollund, gli altri diciamo sono più emergenze.
3: Canale 21, poi Calcio Napoli 24.
8: Eccoci qua, buonasera. Nell'ottica delle rotazioni, dei recuperi, in vista anche di tutti questi impegni così numerosi, Gilmour è pronto per partire titolare?
0: Ha già giocato, sabato ho scelto di portarlo in panchina, perché comunque avevamo giocato tante partite in nazionale, e domani dovrò valutare se tra lui e Lobotka, comunque credo il favorito sia lui.
3: Calcio Napoli 24 e poi a chiudere Diario As.
9: Buonasera mister, eccomi. La curiosità era sulla gestione dei portieri di questa stagione. Milinkovic-Savic lo vedremo in Champions League, o il titolare di questa stagione è Meret, e vedremo Meret anche in Champions fisso? Grazie.
0: Domani giocherà Milinkovic-Savic, perché comunque è rientrato alla nazionale, Meret è rientrato da un infortunio, abbiamo scelto questo tipo di gestione in questo momento. Però sono contento di tutte e due, perché hanno caratteristiche completamente diverse.
3: Diario As a chiudere. Dov'è?
10: Te già sa lo che è jugar enfrentarsi al Villar qui nel stadio.
11: Già sa cosa vuol dire affrontare il Villar.
10: Un tipo bastante differente da quel che incontrò con la Juve. Le quería preguntar qué espera de este Villarreal, qué sensación tiene, y que el técnico Íñigo Pérez ha dicho que el Napoli es un equipo peligroso, pero que lo es mucho más.
11: Si ha dicho que el Napoli es una squadra pericolosa per la sua presenza di squadra e il lavoro tattico.
0: Affronteremo sicuramente una squadra molto forte, tattica, una squadra che concede poco, una squadra che sono molto bravi nell'uno contro uno sugli esterni. Hanno dei due difensori centrali, hanno Vega che comunque ha un buon piede, è uno che fa iniziare molto bene l'azione. Sappiamo comunque che giocare in Champions, tutte le partite di Champions sono difficili, e soprattutto giocare in questo stadio sarà molto complicato, quindi bisogna fare una prestazione di grande ordine, sbagliare il meno possibile e giocare molto bene a calcio.
3: Bene, buona serata.
0: Grazie, buona serata.
12: Aspettavi di cominciare così questa stagione con il Napoli, e se ripensi al Rafa Marin che lasciò il Napoli per andare al Villarreal, a quello di oggi che è tornato e con un ruolo da protagonista, qual è la differenza più grande? Grazie.
13: Estoy muy contento, la verdad que de hace dos años que volví a
11: son passati due anni,
13: un anno duro, come
11: e mi è toccato un anno duro, come ho detto
13: mucho,
11: tante volte, sono migliorato molto,
13: che non jugué tanto, y la
11: anche in quell'anno
13: in cui
11: non ho giocato tanto, e anche qui a Villarreal, che mi hanno accolto con le braccia aperte, sono molto grato,
13: fisicamente,
11: è stato bellissimo a livello mentale e fisico, e sono tornato al Napoli più maturo, più preparato, che vuole un Rafa Marin che vuole dare il meglio e che si sente pronto per
3: prima
11: rimanere
3: TV
11: il più possibile
3: e a seguire tutto Napoli.
11: Napoli.
14: Sono qua, Antonio Corrado, Prima TV. L'anno scorso hai fatto un buon campionato qui, una bella esperienza, conosci bene molti degli attuali giocatori del Villarreal. Cosa deve temere e chi deve temere il Napoli domani sera in particolare?
13: Bueno, esperamos un equipo muy

0: forte.
1: Ci aspettiamo una squadra molto forte, l'abbiamo visto. È vero che hanno giocatori molto rapidi sia in attacco che in difesa e dobbiamo stare molto attenti, soprattutto le giocate preventive, finalizzare bene le giocate perché loro hanno giocatori molto veloci e bisogna avere un buon
2: occhio. Napoli e poi Napoli Magazine.
3: Sì, eccomi qua. Rafa, innanzitutto buonasera. Cristian Marangio, Radio Tutto Napoli. Io ti voglio chiedere, il Napoli ha cambiato di nuovo assetto, siamo tornati alla difesa a 3. Per te cosa cambia e dove ti senti più adatto? Nella difesa a 3 o a 4? Cosa ti cambia?
0: Io credo che mentre funzionano le cose
1: finché funzionano le cose e vinciamo e arrivano i risultati, per me la cosa meno importante è il mio ruolo, perciò come giocatore non importa se giochiamo con una difesa 4 a 3, l'importante è essere in campo e
2: Napoli Magazine e a seguire Spazio Napoli.
4: Ciao Rafa, innanzitutto complimenti per questo inizio di stagione. Vieni dalla Best dove hai imparato, diciamo, a proteggere l'area, poi ti sei spostato al Villareal dove hai sviluppato altre caratteristiche anche nell'uno contro uno nei duelli. Ora ti trovi con Allegri dove ha questa difesa ibrida in questo momento dove ti chiede di spostarti da una linea 4 a una linea 3. Ecco, in questo tuo processo di crescita qual è stato il momento più complicato?
0: Al venire a Napoli la verità che mi sento molto comodo.
1: Il ritorno mi sento molto a mio agio con il mister e con il mio ritorno al Napoli. Credo che proponga cose che mi fanno molto bene come giocatore, la difesa alta nei duelli è una cosa molto importante. È uno schema di gioco piuttosto offensivo che funziona nel Napoli e che speriamo che continui ad arrivare ai risultati come nell'ultima partita.
5: Ciao Rafa, buonasera. Stai crescendo, stai evitando anche gol agli avversari, ma è giusto anche aspettarsi qualche gol da Rafa Marin?
0: Ojalá, la verdad que no hay más que no hay una cosa que más desee.
1: Magari lo vorrei tantissimo con la maglia del Napoli.
0: Una cosa importante, una cosa bonita.
1: Sarebbe una cosa molto bella per me, importante.
2: L'ultima, Napoleggiamo.

0: Ciao Antonio Procopio, ne apologiamo. L'anno scorso avete fatto una Champions quando eri al Villarreal, non proprio soddisfacente, pessima, un po' di troppe sconfitte. Pensi che questa squadra soffra la competizione? E poi, personalmente, dove pensi di dover migliorare ulteriormente per il tuo salto di crescita ulteriore? Grazie.
1: Bueno, es verdad que el año pasado no tuvimos una buena Champions,
2: L'anno
1: no
2: scorso non abbiamo giocato una
1: abbiamo
2: buona Champions,
1: avanzato
2: non so
1: quasi
2: per,
1: niente
2: se è stato perché
1: nella
2: c'erano molti giocatori
1: competizione, o
2: inesperti in
1: bueno,
2: questa
1: hai qualche punto
2: competizione
1: che
2: o
1: mi
2: perché
1: sembra
2: il
1: importante
2: calcio
1: contro
2: è
1: equipo
2: così
1: migliore,
2: e giocavamo
1: però
2: contro
1: non
2: squadre
1: credo
2: molto
1: che
2: potenti,
1: sia
2: quindi
1: ancora il caso este anno
2: non
1: e
2: credo che sia il
1: fare un
2: caso di
1: partito
2: quest'anno.
1: come il Dortmund che perdieron,
2: Hanno
1: però
2: giocato un'ottima partita
1: io
2: contro il
1: ho visto un
2: Dortmund, anche se
1: Villarreal
2: hanno
1: più
2: perso. Ho visto un
1: che
2: ottimo
1: forte,
2: Villarreal
1: che quería la pelota
2: che
1: e attaccava
2: giocava, che
1: avanti,
2: voleva il
1: difendeva e
2: pallone, che
1: bueno,
2: attaccava, che difendeva,
1: sarà un
2: perciò
1: partito
2: domani
1: abbastanza
2: ci attende
1: difficile,
2: una
1: sarà
2: partita
1: sicuramente più
2: difficile,
1: difficile.
2: sarà una bella
3: Prego,
2: partita.
3: l'ultimo lì.
4: Sì, qui, Rafa, almeno me alegro di averti, che te vaya bien, la
2: Mi fa
4: verdad.
2: piacere di
4: Come
2: vederti
4: viste la
2: e
4: situazione
2: che
4: di
2: tu stia
4: Champions l'anno passato?
2: bene. Hai
4: Perché
2: vissuto la
4: non funziona
2: situazione
4: il
2: dell'anno scorso
4: portiere,
2: della
4: ma per questo ti
2: Champions,
4: dico,
2: dell'ansia di non
4: se dici
2: vincere
4: che il
2: perché
4: tuo pallone
2: giocavate?
4: sta stando uguale, mañana
2: Cosa ti
4: sarebbe
2: dicono i
4: difficile.
2: tuoi
4: Un partito molto
2: compagni?
4: importante,
2: Perché
4: ovviamente,
2: domani è una
4: Moleiro
2: partita molto
4: sta dando continuo.
2: importante,
4: Come lo
2: c'è
4: gestirai?
2: Mole,
4: Visto
2: abbiamo
4: che
2: parlato con
4: quello che fa il
2: Moleiro.
4: tuo
2: Cosa ti
4: sponsor è
2: aspetti?
4: Pessimo.
2: Perché l'anno
4: Sì,
2: scorso
4: la verdad
2: c'eri anche
4: que
2: tu
4: sí que hemos
2: qui.
4: estado hablando que cuando salió el sorteo, bueno, pues fueron los primeros mensajes, nos estuvimos mucho antes.
2: Abbiamo parlato,
4: Y
2: ci siamo
4: bueno,
2: sentiti.
4: Come dicho,
2: E
4: no
2: come ho
4: todo comienzo debe
2: detto,
4: ser bueno, pero no
2: non
4: tiene
2: tutti gli inizi
4: por qué
2: sono
4: terminar la
2: positivi,
4: cosa
2: ma
4: así.
2: non devono, non necessariamente
4: Yo
2: devono
4: ayer
2: finire in
4: ho
2: questo
4: avanzato
2: modo.
4: con il piede izquierdo a lo mejor la liga,
2: Magari
4: pero
2: avevo
4: bueno,
2: iniziato
4: ahora yo
2: con
4: creo
2: il
4: que ha dado
2: piede
4: resultados,
2: sbagliato nella
4: que
2: liga,
4: hanno mejorado,
2: ma
4: tiene un tecnico
2: sicuramente
4: nuevo que
2: arriveranno i
4: bueno, sta
2: risultati. Hanno un
4: andando con un
2: tecnico
4: software
2: nuovo
4: bueno,
2: e spero che si
4: equipo
2: adattino,
4: bueno,
2: perché alla fine sono
4: que ya
2: bravi
4: los resultados
2: giocatori e sicuramente
4: dentro
2: arriveranno
4: de
2: i
4: poco, pero espero que
2: risultati
4: no sea
2: in breve.
4: mañana.
2: Ma spero che non sia domani.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TM Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: C'è una coppia inedita in testa alla classifica della Serie A a due partite dal termine della sesta giornata di campionato. Perché? Perché la Roma pareggia a Como nel match delle 12.30, nel lunch match della domenica. Vincono invece Inter e Lazio, che rimangono a braccetto in testa alla classifica. I nerazzurri dominano 3-0 il Parma San Siro. La Lazio vince soffrendo, forse più del previsto, nel secondo tempo contro il Monza. Vince per 3-1 la squadra di Gennaro Gattuso in un weekend in cui ci sono diversi pareggi. Pareggia il Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo, come detto il pareggio fra Como e Roma. Pareggia anche la Juve a Cagliari contro il solito tosto e scomodo Cagliari di Pisacane. Vince invece, ritrova la vittoria, il Napoli, che batte 3-0 il Frosinone in attesa delle gare che chiuderanno questa sesta giornata. Alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Buongiorno da Lorenzo Beccarisi, buongiorno Andrea Magliocca in cabina di regia, buongiorno al padrone di casa Vincenzo Marangio. Vince, buongiorno.
2: Ciao Renzo, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
1: E buongiorno anche all'editorialista di oggi, il direttore Marco Piccari.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Vincenzo.
2: Ciao Piccari.
3: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti.
1: Allora,
2: una cosa strana, perché nell'anno in cui la Roma può ambire e ambirà allo scudetto in questo testa a testa con l'Inter, però intanto in testa ci sta proprio la Lazio. Cose da derby, diciamo, cose da far impazzire una capitale, con la Roma che invece è costretta a rincorrere la Lazio, senza tifosi, ambiente in contestazione, eliminato dal Mantova in Coppa Italia, con Gattuso immaginato come un problema, un progetto, diciamo così, e invece la Lazio è lì davanti, e la Roma che insegue una storia stranissima. Poi le cose si risistemeranno, ho fatto invasione di campo subito come argomento introduttivo, perché poi Gattuso è stato bravo a dire non siamo da primo posto. Ieri del resto in 10 uomini hanno rischiato quasi di pareggiare col Monza a un certo punto, però è lì, e quindi hai visto mai che insomma sta Lazio può veramente avere una continuità importante. Peraltro incontrerà la Juventus nel prossimo turno,
1: e forse sarà un po' il test, no, per questa trasferta, sì, di Torino, per quanto per le premesse
3: arriva nelle migliori, arriva a questa partita nelle migliori condizioni, insomma, se dovesse perdere non c'è nulla di così allarmante, preoccupante, né sarebbe, rientrerebbe a mio giudizio quasi nella normalità delle cose. Però bisogna dire una cosa, mi riallaccio a questo che dice Vincenzo, l'ho detto già mi sembra qualche tempo fa in un editoriale con Vincenzo, e lo ribadisco. Sapete che non è mai stato il mio allenatore preferito Gattuso, quindi non è che adesso devo, però lo voglio ringraziare ancora, perché ha riportato dentro questo ambiente in completa, diciamo, tensione e cupezza generale, no? Però lui ha portato la possibilità di parlare di calcio, quindi secondo me ha vinto per questo motivo, cioè non si parlava più di pallone, di calcio in casa Lazio, nell'ambiente Lazio. Questo allenatore qui, che non è uno di quelli, diciamo, sostenuto dalla comunicazione, dalla critica e via dicendo, però almeno ti ha riportato la possibilità di parlare di calcio in questo ambiente. E tra l'altro, devo dire la verità, Lazio gioca pure bene,
1: sì, assolutamente,
3: a tratti
1: sì,
3: esprime pure un bel calcio, e mi sembra un gruppo che si diverte. E questo non è una cosa da sottovalutare. Poi dove arriva, arriva, perché non è che si può ambire a chissà che cosa, però almeno questa cosa qui di Gattuso che fa parlare di calcio qui, che non si parla più, per me è già vinto, a prescindere come possa andare.
1: Sì, poi ci sono tante situazioni all'atere, perché ci sono, diciamo, un po' di problematiche, polemiche sulla gestione dell'infermeria Lazio, a diversi infortunati, gestiti non benissimo, il mercato che non si farà a gennaio, tutta una serie di cose. Però giustamente Gattuso mette il focus sul campo, e come hai detto, anche a vederla dal vivo, Lazio è una delle squadre più divertenti da vedere, assolutamente, sì, quindi sì, sicuramente sì, c'è dell'interesse nel seguire la Lazio. Vince,
2: anche un elemento che non è trascurabile, la squadra perlomeno ha zero pressioni,
1: sì,
2: perché la distanza dei tifosi non è dalla squadra e non è dall'allenatore, ma è dalla proprietà. Quindi tutto sommato, se riescono a fare una roba miracolosa tipo centrare un posto nelle coppe il prossimo anno, verranno osannati dal pubblico. Se non vengono osannati, il popolo tifosi della Lazio saranno i primi a dire: noi ci abbiamo messo del nostro, perché per stare in contestazione con la società abbiamo tolto il supporto comunque nell'arco di una stagione importante. Lo Tito non si aspetta niente da Gattuso, credo che nella clausola di contratto, sì, correggetemi se
1: rinnovo
2: sbaglio,
1: rinnovo il dodicesimo posto.
2: Esattamente, quindi si aspetta che possa arrivare anche dopo il dodicesimo, insomma non gli ha dato grandi pressioni. La squadra non ha pressione, qualche valore come dicevate voi comunque ce l'ha, perché si vede comunque che si muove bene. Oh, poi c'è Isaacsen, poi c'è Pinamonti, magari l'avesse la Juventus Pinamonti lì davanti, per fare un esempio, ma cioè uno che comunque la porta la vede.
3: Tavares che è tornato ad essere un giocatore, Vincenzo.
2: Tavares che è tornato ad essere un giocatore, bravo. Quindi...
1: Taylor e Frattesi, oh, un po' più importante.
3: Frattesi che è in centrocampo.
2: Taylor.
3: E poi c'hanno un impegno solo a settimana. Ed è anche una rosa lunga tra le altre cose.
1: Sì, per come gioca, per l'intensità che chiede da Gattuso, anche l'avere solo un impegno a settimana è un bene. Comunque la Lazio abbiamo visto anche ieri è andata in grossa difficoltà nella ripresa, anche forse dal punto di vista più mentale che fisico, se comunque c'era la superiorità numerica.
3: Però ha ragione Vincenzo, è una squadra che in questo momento pressioni non ne ha, quindi può giocare libera da questo punto di vista.
1: Ecco, chi è sembrata libera è stata anche l'Inter, che forse ha rimesso, forse per la prima volta in stagione, il pilota automatico in questa vittoria netta col Parma, che ha messo mezz'ora.
3: Quello che vuole l'Inter. Tra l'altro ancora dobbiamo vedere gli acquisti del calciomercato.
1: Sì.
3: Perché...
1: si è intravisto Spence nel finale.
3: Poca roba, diciamo, ancora devono... bisogna capire se producono o meno un effetto, perché Stones si è visto poco e niente, Jones si è visto poco e niente e poi si è infortunato, Spence ancora lo dobbiamo vedere, quindi diciamo sta facendo bene con la squadra dell'anno scorso.
1: Non so se vogliamo definire di UFO un nuovo acquisto per come adesso è coinvolto rispetto allo scorso anno, però anche lui in nazionale con la Francia addirittura ha fatto il terzino a 4 a sinistra, mi sembra che comunque anche questa sia un'altra, però vogliamo definire invenzione di Kivu, perché è arrivato come mezzala di fisica e di impatto, è diventato un esterno che sposta, che fa la differenza.
3: Assolutamente, che gli vuoi dire? Qualcuno all'inizio lo riteneva un oggetto misterioso, invece si sta imponendo bene. Kivu per me sta facendo un gran bel lavoro anche lui, sta continuando sulla scia della situazione precedente, sta aggiungendo del suo, secondo me ha valorizzato anche il lanciato dei giovani, perché lui comunque ci sa lavorare con i giovani, quindi è la squadra più forte, c'è poco da fare, insomma, in questo momento va ad un'altra velocità in campionato. Poi per carità, il campionato è lungo, io sono anche convinto, non so che cosa ne pensa Enzo, per me l'Inter fa un pensiero anche a fare del meglio in Europa, perché secondo me è strutturata anche per poter fare un percorso in Europa.
2: Diciamo che hai detto tre cose giuste, peraltro anche Luis Enrique mi sembra che si sia un po' ritrovato, Stankovic, insomma giocatori che hai ritrovato internamente, che comunque stanno facendo bene, che ho perplessità ancora sui portieri dell'Inter, però... Da un'occhiata al calendario, il calendario suggerisce adesso un percorso abbastanza agevole per l'Inter, sia per il campionato che per l'Europa, perché adesso ospita il Bruges dopo la prima partita che era tosta contro il Real Madrid e l'hai persa, abbiamo visto come. Poi vai a Bologna, tutto sommato mi sembra una squadra abbordabile al netto della vittoria con Lecce. Poi ospiti in Champions League sempre in casa lo Shakhtar Donetsk, e attenzione, è un calendario importante perché... ti fa risparmiare anche energie fisiche e nervose, perché se affronti Brugia e Shakhtar a casa è abbastanza agevole come Champions il cammino, in campionato idem. Poi avrai la Fiorentina, che è una squadra che insomma la vediamo, è una montagna russa continua, ma non è un'avversaria complicata. Il 28 ottobre, siamo al 12, il 28 ottobre vai a Venezia, partita che insomma anche lì facilmente archiviabile, tutto questo fino al derby che arriverà nella decima giornata il 31 ottobre contro il Milan. E da lì comincia già, devi andare a Feyenoord fuori casa a giocarti la Champions, ospiterai il Como, andrai a Bergamo contro l'Atalanta, poi lo Stoccarda, insomma, però c'è un cammino da qui in avanti in cui l'Inter può oggettivamente mettere un punto esclamativo in campionato e fare tanti punti decisivi per superare la prima fase in Champions. E quindi credo che sia la fase in cui l'Inter possa spingere al meglio. Peraltro secondo me col Parma veramente ha giocato in quarta e in terza, non mi ha convinto l'esordio di Girardino, anche se nel secondo tempo qualcosina si è vista, ma sempre perché te l'ha concessa l'Inter, non perché te la sei andata a prendere. Quindi direi l'Inter che sta giocando veramente in terza, in quarta, la quinta non l'ha mai messa, ha tante soluzioni lì davanti, può permettersi di partire senza Lautaro, c'è Thuram, c'è Bonny, insomma c'è Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Esposito, insomma hai tantissime soluzioni, è la squadra più strutturata in Italia, la conferma sta continuando ad arrivare partita dopo partita.
1: Sì, mi sembra che Chivu abbia meriti di andare un po' a coinvolgere tutti in questo,
3: momento. Lui ha dei meriti, ci mancherebbe. Sì. Quest'anno magari è l'anno dove lo si attende un po' di più, perché poi sai, confermarsi non è sempre facile, quindi anzi è più complicato, però devo dire è partito bene.
1: Ecco, l'unica cosa, e poi mi leggo anche a quella che è stata Como Roma, che era stata descritta come la partita che doveva darci l'anti-Inter, e Chivu ha detto si parla sempre di anti-Inter, ma perché non si parla di anti-Como, anti-Roma, anti-Juve, anti-Milan? Il discorso è, primo, l'Inter è campione d'Italia, quindi è chiaro che
3: sembra una super cazzo.
1: Esatto. Scusa. La cosa che a me non l'unica cosa che a me non piace è per quale motivo bisogna nascondersi.
3: No, che poi inizio campionato lui disse siamo la squadra da battere.
1: Cioè, ma a prescindere, cioè in questo momento sei primo in classifica, sei campione in carica. È normale che si che cerchi l'anti.
3: Delle volte gli allenatori in conferenza, secondo me, vanno fuori binario da soli, ci sono magari delle cose che non tollerano, non lo so, forse lo fanno anche per distogliere, portare e poi magari l'attenzione su altro. Però non ci trovo niente di anormale nel chiedere chi può essere l'anti-Inter, perché di fatto la squadra campione d'Italia parte sempre con i favori del pronostico e si cerca sempre chi può essere l'anti. Almeno da quando segue il calcio, Vincenzo, correggimi se sbaglio, abbiamo fatto sempre questo, cioè si è fatto sempre questo, la squadra campione d'Italia è quella che parte con i favori del pronostico e poi chi può essere quella in grado di battere la squadra campione d'Italia. Di solito si è sempre fatto, o no?
2: Sì, così come sono sempre nati poi i piagnistei di chi non vuole la pressione addosso. Invece questa è una cosa che trovo stucchevole, perché chi è davanti, chi vince, e si deve prendere il peso della responsabilità di essere la squadra che si deve confermare.
3: Certo.
2: A me questo rimbalzo di responsabilità è una roba quasi scaramantica, non lo so neanche tanto, cioè è possibile che si pensi che i giocatori dell'Inter siano così fragili da scoppiare se gli dici che loro partono da favoriti e devono difendere il titolo? Io penso anzi che sia un motivo d'orgoglio e una responsabilità positiva che dai alla tua squadra, cioè tu gli dici e te la prendi in conferenza stampa, dice sì, noi siamo la squadra campione d'Italia. Detto questo, il campionato abbiamo visto ogni anno, da quando la Juventus ne vinceva 9 di fila, ogni anno invece si è sempre alternata una squadra in vetta, quindi bene o male poi c'è sempre qualcuna che riesce a rimontarti. Noi cercheremo di essere bravi a non farci rimontare, a mettere in campo i nostri valori, ci prendiamo la responsabilità di essere chiaramente con uno scudetto da difendere, lo difenderemo fino alla fine, ma
3: certo.
2: Da qui a dire perché non date, anche perché mi sembra che sia la stessa persona che qualche giorno fa abbia detto scusate, scontro diretto perché quello contro il Milan, contro la Juventus, eccetera. Cioè, noi dobbiamo considerare scontro diretto quello contro il Napoli, che comunque è stato dietro, quello contro la Roma, ma Milan e Juventus sono fuori addirittura dalla zona Champions, quindi non li possiamo considerare scontri diretti. Quindi quando fai poi anche queste puntualizzazioni, diciamo un po' a punzecchiare, perché poi l'hai fatto per punzecchiare, e poi quando ti dicono che tu parti favorito te la devi prendere.
1: La
2: Juventus che è finita al sesto posto l'anno scorso,
3: c'è dubbio,
1: è la responsabilità che l'Inter deve prendersi, su quello non c'è dubbio. Andiamo a sentire un audio che ci arriva da casa, poi continuiamo e ci concentriamo su Como Roma.
4: Che poi, Marco, basterebbe un piccolo gesto da parte del senatore, perché ormai non lo chiamo più neanche presidente. Oggi c'è una bellissima Gazzetta,
3: sì,
4: ecco,
3: letto,
4: un profilo
3: bene.
4: Come lui messo in società a parlare, a dialogare con i tifosi, sarebbe il primo segnale di volersi perlomeno provare a riavvicinare. Non credo che il tifoso chieda tanto, chiede un po' di razionalità in società e non figure come Floridi, ad esempio.
3: Questa è una bella sottolineatura che fa.
1: Sì, ammesso che poi questo sia l'interesse, quello è il discorso.
3: Sì, però intanto. Sì.

0: Si vuole provare?
1: No, no, non si può provare, quindi è inutile.
0: Quello secondo me...
2: No, lui dice una cosa quasi saggia.
0: Concettualmente,
2: però,
0: è inattaccabile.
1: Il problema è che non si vuole fare, dai.
0: Il passaggio.

0: possono vincere. No, perdere e perderemo.
1: No, dai.
2: Allora, questo scenario
0: non mi farà alzare i costi.
1: No, non credo.
2: Questo scenario in realtà è stato disegnato,
1: prenderebbe un sacco di soldi,
2: due
1: però,
2: anni fa con Barone, quando
0: devi spendere anche
2: quando, la Lazio, quando la Lazio,
1: ma tanto lui non spende,
2: perdendo ha evitato la Conference League, che il presidente Lodito più volte ha descritto come una coppa che non interessa la Lazio, però la vedo complicata. Tra l'altro Lazio-Fiorentina l'ultima giornata di campionato, quindi no, non lo so, mi sembra molto il fine Lazio possa essere quinta la 37esima giornata. Vabbè, però
1: ha descritto uno scenario,
2: sì, un scenario particolare, sì. poi magari la Lazio perde, rimane quinta,
0: come,
2: e l'Italia ha 5 posti in Champions e quindi alla fine salta tutto, quindi
0: vedo strana. Gattuso, come si sente?
2: Sarebbe molto molto strano.
1: Senti ti accompagna subito il nostro Maglioca.
2: Due squadre che invece sono in Champions, sì, e saranno impegnate in Champions in questo turno di fra settimana, le sono Como e Roma. Abbiamo individuato un anti-Inter da questa partita? No, ancora no. Rimandate entrambe?
0: Ma no, guarda, archivo però.
2: No, archivo non diciamo, non parliamo tra di noi, tanto non ci sente nessuno.
1: Ma guarda, io ti dico una cosa, in questa partita secondo me esce meglio la Roma. Esce con più consapevolezza, con forza, perché poi quell'episodio lì ha cambiato un po' lo scenario del secondo.

0: invertiti i campi, se fossi andato a Cagliari e avessi ospitato l'Udinese sarebbe stato più complicato, perché Cagliari soprattutto a casa loro è molto difficile affrontare, ma attenzione, una squadra, poi ne parleremo magari, comunque
1: Sì.
0: molto, molto preparata. No, io sono d'accordo con Marco quando dice che comunque tra le due ha meritato la Roma, cioè ho visto meglio la Roma, perché il Como a un certo punto mi parlavano, io non l'ho visto, voi l'avete visto sicuramente, di un Fabregas che aveva presentato la sfida sul Subbuteo, però poi
1: Sì,
0: in campo... In campo
1: il
0: succede
1: Festival
0: sempre
1: della
0: altro.
1: Gazzetta.
0: In campo ci sono gli imprevisti. In campo diventa un po' più una partita a monopoli con gli imprevisti e le probabilità, no? Come spesso diceva anche Massimiliano Allegri. L'imprevisto è capitato alla Roma, però, che si è trovata senza Malen, che se gli danno 2 giornate di squalifica, penso che Gasperini si fa esplodere davanti alla FIGC. Quindi immagino che le daranno una, perché è giusto anche così. È stato un fallo brutto, difficile, cioè poteva far male l'avversario, però. Non era una cosa che lui era entrato lì per far male, voleva recuperare il pallone, troppo ardore, quindi l'espulsione ci sta, però una giornata. Però la Roma ha dimostrato in un campo complicato contro un'avversaria forte che ha preparato sicuramente bene la partita senza Svilar, ma con Gollini, senza Malen, quindi senza l'attaccante, con Dybala che comunque è un Dybala sì, ma con l'età che c'ha addosso, quindi la differenza della fama non più come prima. Ha preso anche un palo, non ce lo dimentichiamo, con Pellegrini in apertura, e quello poteva indirizzare la partita in un certo modo. Secondo me la Roma ne è uscita come squadra solida, che sa mantenere la barra dritta anche davanti alle difficoltà, che sa affrontare gli imprevisti, prendendosi poi il cartellino delle probabilità, cioè affronto l'imprevisto con la probabilità di saper fare squadra e crescere. Anche in termini di solidità, e il Como ha perso una grande occasione per rientrare da subito nel giro, perché con un uomo in più contro una Roma che comunque poteva essere anche innervosita dall'espulsione di Malen, dovevi azzannarla e segnare, invece tutto sommato le ha fatto il solletico. Non è che ha fatto Gollini, è stato bravissimo in un paio di circostanze, ma non mi sembra che ci sia stato questo assedio, quindi molto meglio la Roma, che però, come dicevi tu Lore, adesso c'è un calendario comunque complesso, perché tanto il Real Madrid in casa e ti porta via energie, però giocherai con un Malen al 100%, perché tanto poi salta la partita interna con il Genoa. Quella col Genoa tutto sommato la puoi vincere. Poi quando ci sarà il Napoli, là sarà un'altra sfida molto intrigante da seguire, perché poi c'è lo stesso Napoli che credo una settimana dopo abbia la Juventus, tra le altre cose, e in mezzo c'è comunque la Champions, quindi sì, sarà una prova di maturità di questo cammino molto importante. L'Inter invece ha la strada abbastanza in discesa, perché il calendario sorride meglio ai nerazzurri, però è qui che poi si vedono le squadre che hanno le ambizioni vere, le potenzialità giuste.
1: Ecco, ieri poi si è chiuso con due pareggi che lasciano ancora i soliti quesiti su Milan e Juve. Partiamo dalla Juve, Marco, perché i numeri della partita ne raccontano una, ovvero 22 tiri a 4. La Juve probabilmente meritava anche di vincere, però poi avrei anche rischiato di perderla nel concreto. E quando tu fai tanto, ma chiudi poco, e penso anche alla prima partita della Juve in questo campionato, a Frosinone, in cui la Juve doveva
2: Sai,
1: fare 4 gol e ha vinto 1-0 a fatica. E vuol dire che alla fine qualcosa manca.
2: sì, c'è molta fatica nell'ultimo tratto di campo per la Juventus, e quindi mi riferisco alla parte proprio finale, perché poi la costruzione secondo me c'è stata. Guarda, io questi due pareggi penso che ci siano dei punti in comune tra Juventus e Milan, perché anche il Milan ha costruito, però ha concretizzato poco. Fanno una ter fatica terribile praticamente. Entrambe le due squadre hanno giocato ben una parte della partita, non tutta la partita. Però fanno fatica a fare gol, fanno fatica a concretizzare quello che riescono a mettere sul campo. La Juve nel giro di. Non è cambiato nulla, è quella dell'anno scorso, ragazzi. Non, anzi, secondo me pure più indebolita. Quindi
1: Beh, se
2: non.
1: mettiamo in tutto anche l'infortunio di Yildiz, sì.
2: Sì, e quindi sai, si fa fatica perché non si riesce proprio a vedere qualcosa di più rispetto praticamente ad un anno fa quasi che è arrivato Spalletti. Ci sono delle colpe da distribuire, però sono due squadre che convincono poco, ci metto pure il Milan. Il Milan è alla caccia di un'identità che non riesce a trovare, vuole fare qualcosa ma non ci riesce, a sprazzi fa vedere, però. C'è Gonzalo Ramos che segna in nazionale, va al Milan e sta sempre fuori dall'area di rigore, non sta mai dentro. E sai, sono due squadre, così ti dico, rischiano di stare fuori dalla Champions. così una delle due può pure rischiare di non entrare nella zona Champions.
1: Il che non sarebbe una novità, visto che anche l'anno scorso sono rimaste fuori, però hanno investito entrambe tanto.
2: Vince, soprattutto quindi... il Milan, soprattutto il Milan ha investito tantissimo, quindi ha fatto un mercato pagando un giocatore 75.

0: 5 milioni, quindi...
1: Sì, e poi prendi un centravanti d'area di rigore e gioca fuori, spendi 30 milioni per un difensore centrale e fa il terzino destro.
0: Anche se ti devo dire, tra le due, quella che penso che possa fare uno steppino in più è il Milan e non la Juve.
1: Secondo me ha più margine il Milan.
0: Esatto,
1: cioè momento,
0: ha più
1: sì.
0: margine, fa una,
1: cioè, la Juve ad oggi, Vince, allora, o entra un giocatore come Raibegovic e riesce a incidere come ha fatto ieri, creando
0: Grove,
1: il gol,
0: creando
1: il gol di Colomoni, se no io faccio proprio fatica a vedere nella Juve chi possa creare e devi aspettare come veramente l'acqua nel deserto il ritorno di Yıldız, però fai fatica ad affidarmi così tanto a un solo giocatore.
2: Non cambierebbe nulla, perché la Juventus poi alla fine crea, cioè la Juventus, il problema della Juventus è che non concretizza, quindi il problema della Juventus è che non c'ha l'attaccante. Il problema della Juventus è che ha ripetuto gli stessi errori della passata stagione.
0: Esatto.
2: Il problema della Juventus è che questo Cagliari-Inter è stato un prolungamento del Cagliari, scusami, Cagliari-Juve, è stato un prolungamento del Cagliari-Juve della passata stagione. Stessi numeri, stessa intensità, stesso dominio, stessa però incapacità di tradurre in gol il dominio, stessa fragilità nel prendere il gol al primo tiro in porta.
0: Certo.
2: Ed è finita uguale. Ma c'è una differenza rispetto alla passata stagione. Sapete quanti giocatori uguali c'erano? Tre. C'erano tre giocatori uguali, quindi non puoi dire la squadra ha avuto gli stessi problemi. No, l'allenatore ha avuto gli stessi problemi.
0: Esatto.
2: Perché è l'allenatore che ha impostato la gara nello stesso modo, con sette undicesimi diversi, che però continuano a rendere come i sette undicesimi dell'anno prima. Ma ancora più a monte dobbiamo dire che probabilmente anche la società si è incaponita nell'acquisto di giocatori che non hanno cambiato le cose, perché
0: no.
2: Così come c'erano Davide Openda, che a volte sembrava si passassero la palla e nessuno volesse prendersi la responsabilità di tirare. Adesso succede tra Colomani e Voltemade. Zegrova dà una palla a Colomani che la deve girare in porta, quello fa il velo per uno che non si sa manco per chi. Voltemade riceve palla, fa il tacco dall'area di rigore per appoggiarla dietro. Questi due attaccanti non sono attaccanti, non sono giocatori che sentono il gol, che hanno l'istinto del gol, che hanno la voglia di andare in gol. Sì, all'ottantesimo poi hai segnato, ma perché Raibegovic ti ha appoggiato la palla in testa e si è entrato in porta con tutto il pallone. Ma Raibegovic te ne ha messa un'altra di palla davanti alla porta e ha preso la traversa da 0
0: metri. L'unica cosa,
2: Vincenzo,
0: che aggiungo a tutto questo, che condivido proprio ogni singola, pure le virgole, l'unica cosa che ieri sera, quando ha provato a passare a due punte, che sono quelle, perché quelle c'hai, un po' più di peso c'era, cioè un po'
1: la
0: più di
1: più l'area di rigore,
0: riempiva l'area di rigore. Poi per carità, quelli hanno i limiti che dice Vincenzo, quindi tu puoi riempire quanto vuoi,
1: se ma sembrano
0: poi
1: contrari Juve e Milan, cioè la Juve riempie l'area di rigore,
0: esatto.
1: Male, il Milan non la
0: non
1: fa
0: la
1: riempire,
0: esatto,
1: Gonzalo Ramos.
0: esatto, infatti è un po' questo
2: no, ma tra l'altro è giusta l'osservazione.
0: Sai che ti dico che se però... tu dai Gonzalo Ramos a Spalletti, secondo me segna più gol.
1: Sì, sì, in questo momento sì. E segna, magari Colomoni gioca più per l'idea di calcio.
0: Ho questa sensazione.
1: Di Amorim, magari.
2: Ti ripeto, basterebbe un Pinamonti con tutto quello che si crea. Che comunque veramente grande, grande onore e merito a Pinamonti, che è quell'attaccante che il suo l'ha sempre fatto. Però proprio uno che abbia la fisicità,
0: da attaccante, sì, da attaccante.
2: Il fiuto. No, su quello che dite voi è giusto. Però è vero anche quello che ha detto Spalletti, cioè lui in realtà il cambio delle due punte lo ha fatto al 26esimo del primo tempo, quando ha chiesto alla squadra, lo raccontava anche il bondocampista Dazon, di passare 4-1-4-1, cioè 4-4-1-1, cioè quindi, sì, 4-4-1-1 con Nico Gonzalez, che praticamente ha fatto leggermente da sottopunta, ma diventava il secondo attaccante a fianco a Colomoni, tant'è che la prima occasione importante della Juve della partita è arrivato con quel colpo di ginocchio di Nico Gonzalez nel cuore dell'area di rigore. Il problema però è la fisicità, e sono d'accordo, perché se metti Nico, che è più bravo di Voltemade di testa, non c'è dubbio, però il difensore avversario, una cosa è che marca Nico Gonzalez in area di rigore, una cosa è che vedono sto stanfellone,
0: esatto,
2: di Voltemade,
0: esatto,
2: e si mettono due o tre di loro con la paura che questo basta che si gira con la testa, la mette in rete, e magari l'altro attaccante con lo manita in tal senso ha più spazio, da qui i due, cioè il gol e la traversa che ha fatto la Juventus proprio con l'ingresso di Voltemade. Quindi su questo la Juventus deve fare sicuramente una riflessione. Mi ha lasciato un po' di stucco, chiudo, nelle parole di Spalletti quando a fine gara ha detto non mi interessa il risultato quanto finire bene la carriera. Magari lo dovrebbe spiegare meglio questo concetto, che sicuramente voleva esprimere in maniera diversa, cioè vorrebbe lasciare un bel segnale prima di ritirarsi, però mi sembra un allenatore, e l'ho visto anche dal nervosismo finale, inopportuno onestamente, che sa un po'

0: non ti dico ai titoli di coda, ma si sta facendo divorare un po' dall'ansia, dalle preoccupazioni, dalla paura, dall'insicurezza,
1: Beh, lui
0: perché
1: sa,
0: non l'ho visto
1: Vincenzo, lui
0: serio.
1: sa
0: Non l'ho
1: che si
0: visto
1: gioca
0: serio.
1: tanto con la Juve.
2: Si è anche messo
0: Eh
2: le due pancine più
1: sì.
2: pesanti, nazionale e poi
1: Esatto, cioè dopo il
2: Juve.
1: fallimento in nazionale ti chiama la Juve, tu ti giochi tutto. E se tu
0: Assolutamente.
1: esci da questo treno male,
2: È un problema.
1: secondo me
0: È un
1: quasi
0: problema.
1: segna quasi alla fine della. Sei ad un
0: Esatto.
1: punto di fine della carriera, dopo quello che viene può essere tutto inferiore, non può
2: Anche perché
1: essere più
2: comunque con tutto il
1: superiore.
2: bene ha fatto Inter, Napoli, Roma, Juve, cioè, mancato
1: Guardate che
2: Milan.
1: una situazione simile è anche quella di Allegri, eh.
0: Sì,
1: Allegri se fa
0: certo,
1: male a Napoli
0: uguale,
1: e anche lui è
0: uguale,
1: all'ultima
0: uguale, uguale.
1: pagina, quindi attenzione perché sono degli allenatori che si stanno giocando tantissimo e Spalletti è uno di questi, quindi il nervosismo lo
0: Sul
1: posso
0: Milan,
1: comprendere anche per questo
0: sì.
1: motivo.
0: Sì, però è un
1: Però non è
0: nervosismo.
1: giustificabile, non è
0: No,
1: giustificabile,
0: sei
1: assolutamente.
0: caduto. Guarda, devo dire, io non ho particolare simpatia per Pisacane, per carità, ma quelle sono simpatie a pelle, perché come allenatore è bravissimo. Però ieri è stato, cioè, ieri Pisacane giustamente ha detto, evidentemente Spalletti era nervoso già nella conferenza di presentazione, perché ha tirato due o tre stilettate che erano inutili tirare, che non avevano
1: Sì,
0: senso tirare, quando ha cominciato a dire, ah, di certo non meritavano la vittoria all'andata, cioè cose buttate lì che raccontavano già un nervosismo prima ancora della partita, che poi si è palesato
1: poi è
0: dopo.
1: successo qualcosa anche con Mina, mi sembra,
2: Sì, che
0: Sì, vabbè,
2: non è
0: ma Mina è
2: nuovo a
1: così. Non è
2: questo.
1: nuovo,
0: Ma Mina fa gli show in
2: Diciamo,
0: campo,
2: Gerry
0: ragazzi,
2: Mina non
0: però
2: è nuovo a questo.
0: è sbagliato chi cade nella provocazione di
1: Esatto. No,
0: Mina. Lui è
1: sono
0: fatto
1: d'accordo,
0: così.
1: Vincenzo, sono
0: Poi
1: d'accordo.
0: penso che molti lo vorrebbero dalla loro parte, uno come
1: Ha
0: Mina che
1: voglia,
0: ti
1: ha
0: prende
1: voglia.
0: anche in giro. Quindi figura, solo che c'ha
2: Secondo me
0: 34
2: molti
0: anni.
2: vorrebbero anche vederlo fuori dal campo senza telecamere,
0: Sì.
2: tutto, però quello magari è un altro discorso, magari poi si organizzano, fanno un bel comitato a fine
0: Sì.
2: stagione tutti quanti e fanno un po' un chiarimento con
0: Guarda,
2: Mina.
0: una cosa al volo sul Milan e chiudo, sposo tutto quello che hai detto voi, non aggiungo nulla, un'identità che va ricercata, lì davanti Gonzalo Ramos deve dare di più, ma anche Moreira per quello che è stato pagato, eccetera, eccetera. Io facevo zapping perché contestualmente c'era un certo Liverpool,
2: C'è.
0: City. Ragazzi, io quando facevo zapping muovevo la televisione che dicevo c'è qualcosa che non va perché mettevo Sassuolo Milan se andava a zero, ma proprio se camminavano. Io pensavo che stavano fermi perché avevano fischiato, mettevo dall'altra parte e correvano come i dannati. Ora parliamo di qualità diverse, però c'è un ritmo nella nostra Serie A che è totalmente lontano rispetto a quello della Premier, ma una roba
2: Poi perché
0: impressionante,
2: non abbiamo
0: ragazzi.
2: tempo, bisognerebbe anche sottolineare il lavoro che sta facendo Maresca con tutti i casini del City,
0: Ma
2: primo il punteggio
0: pazzesco.
2: pieno, però avremo modo di farlo poi nel corso
1: Sì.
2: delle prossime settimane. Marco, grazie per essere
1: Grazie a
2: stato con
1: voi,
2: noi,
1: grazie a tutti.
2: appuntamento alle 13 come sempre con
1: Come sempre
2: Maracanã.
1: alle 13. Alle 13 vi aspetta Maracanã. C'è un saluto a Vincenzo, a te Lorenzo e
0: Ciao
1: buona
0: Marco.
1: giornata a tutti gli ascoltatori. A più tardi.
2: Noi invece torniamo tra poco con Rotocalcio,
0: Cardia.
2: Vince, con Cardia,
0: Con
2: con
0: Cardia.
2: Ivan.
0: Yes,
2: Andiamo da Ivan
0: yes, yes.
2: Cardiale dal sito Tuttomercato Web, come sempre appuntamento con Rotocalcio fra pochissimo dopo il break.

0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanti argomenti da affrontare legati all'analisi della sesta giornata del campionato di Serie A. Una Lazio che continua ad essere in testa alla classifica insieme all'Inter, le difficoltà della Juventus e del Milan. Analizziamo tutto questo insieme al nostro primo ospite. In collegamento con noi c'è Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre. Ciao Rosario, ben ritrovato.
1: Ciao.
0: Chi ti ha deluso di più in questo fine settimana calcistico, la Juventus o il Milan?
1: Mi ha deluso di più la Fiorentina e la Juventus.
0: La Fiorentina che è andata incontro a una sconfitta francamente inaspettata, ha sbagliato completamente l'approccio.
1: Beh, un bel problema perché rimane lì invischiata in un gruppo di squadre a 4 punti e se non si riprende subito la Fiorentina rischia di precipitare lo stesso discorso dell'anno passato.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
6: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom Entravcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: La Roma è lì, il Napoli si riprenderà sicuramente, perché tu dimenticati il Napoli senza De Bruyne. Il Napoli quest'anno è De Bruyne, certo. E quindi il Napoli, questa sarà la fortuna anche di Allegri, eh? Un giocatore super lì che li sta risolvendo e ha fatto avere un cambio di comportamento alla squadra. Il Milan sta dando quello che ha, il Milan non è che mi sorprende né negativo né positivo.
0: E da Como Roma ti aspettavi di più invece? Ti aspettavi che potesse essere una partita al di là dell'espulsione, delle polemiche arbitrali, che potesse essere più
1: spettacolare? Quell'espulsione è meritatissima, un'entrata così rischi di spaccare l'avversario, non va bene. È un pareggio che ci sta in sta partita fra due squadre che hanno pari valore, secondo me. Bello vedere sempre il Como come gioca, ma è bello vedere anche la Roma. Sono due squadre che giocano molto bene e il pareggio, secondo me, è quello che ha dimostrato il campo. Ha tenuto bene in 10 la Roma, però insomma non mi aspettavo cose diverse.
0: Va bene, Rosario, grazie per il tuo contributo. Alla prossima.
1: Grazie a te, arrivederci.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Giampaolo Saurini. Ciao Giampaolo, ben ritrovato.
7: Ciao, ben ritrovati a tutti.
0: La Lazio è sempre in testa insieme all'Inter, la Lazio che ha vinto con il Monza un bel primo tempo, un po' più di sofferenza nel secondo, ed è su questo che deve lavorare Gattuso, che comunque ha fatto uno straordinario lavoro fino a questo momento.
7: Assolutamente sì, io credo che la sorpresa di questo inizio di campionato sia proprio la Lazio. Io mi auguro che possa continuare su questa strada. Ieri la partita è stata comunque ben giocata nel primo tempo, un attimino di sofferenza in più nel secondo, però ci può stare, insomma, dai. Io credo che alla squadra, a Gattuso, gli vada fatto un grosso applauso.
0: Sì, anche se per quanto riguarda i secondi tempi non è una novità quella del calo che arriva ad inizio ripresa, era successo anche in altre circostanze, aveva pagato Dazio, tanto per fare un esempio, contro il Milan. È chiaro che davanti si trovava la squadra rossonera, la Lazio.
7: Assolutamente sì, però se calano nel secondo tempo e fanno tutti questi punti, ben venga, insomma. Io credo che la Lazio abbia fatto un inizio di campionato strabiliante, soprattutto per le premesse e per quello che c'era stato. Quindi io credo che a Gattuso la squadra gli vada fatto solamente un grosso applauso.
0: Tavares, le sue qualità le conoscevamo ampiamente, c'è da chiedersi se questo giocatore riuscirà a trovare continuità quest'anno.
7: Ma Tavares è un giocatore con grossissime potenzialità. Io credo che, che lui abbia veramente le caratteristiche, le potenzialità da top team. È naturale che se non è riuscito ad imporsi a certi livelli, qualche problemino ce lo dovrà avere. Sicuramente quello fisico è un qualcosa sicuramente che va messa sul piatto, però come giocatore nel complesso secondo me, un giocatore molto ma molto forte.
0: Ecco, e a tuo parere, che tipo di obiettivi realisticamente può darsi la Lazio?
7: Ma ti ho detto, io resto sorpreso e come credo tutti i tifosi della Lazio. Nessuno poteva immaginare una situazione del genere dopo 7-8 giornate di campionato. Quindi io a questo punto non porrei limiti. È anche evidente che non ha, secondo me, la Lazio la potenzialità e la struttura delle prime tre o quattro, però ci può essere anche un'annata che ti gira, magari si incastrano tutte le cose per il verso giusto e magari resta lì su fino alla fine.
0: Eh sì, insomma, magari ci possono essere, no, anche quelle situazioni in cui all'inizio tutto sembra essere contrario, l'ambiente, il mercato che non decolla, l'uscita incredibile, prematura dalla Coppa Italia, e poi si riesce a trovare, no, la compattezza all'interno dello spogliatoio e a volare anche più alto di quello che ti immagini. Non so se ti è
7: Ma io
0: capitato
7: credo
0: magari in carriera.
7: proprio, no, credo di sì. Poi dopo sognare non costa nulla. Il cuore mi dice che se dovessero restare lì su, ce la si può giocare fino alla fine. Non credo per lo scudetto, ma almeno per un posto in Europa che sarebbe comunque un risultato, a mio parere, importantissimo.
0: Senti, Como Roma, te l'aspettavi più spettacolare?
7: Sì, me l'aspettavo un po' più spettacolare, però quando ci sono questi big match in Italia è sempre comunque così. Poi dopo la partita è stata comunque alla fine un po' condizionata anche dall'espulsione del centravanti della Roma, però rimangono comunque due squadre molto molto forti che secondo me resteranno lì su fino alla fine.
0: Adesso c'è la Champions, si apre la settimana di questa competizione così importante. Cosa vedi per le italiane, l'Inter, il Como, il Napoli, la Roma?
7: Ma io mi auguro che sia una giornata positiva, insomma, per tutte le italiane. È evidente che comunque ci sono squadre che avranno degli impegni importantissimi. Mi viene in mente la Roma, però a mio parere si hanno le potenzialità per poter fare molto bene e per poter comunque raccogliere tanti punti in una giornata molto importante, perché adesso comunque iniziano ad essere importanti le giornate per fare punti, per incamerare punti e per posizionarsi bene in classifica, ecco.
0: Eh sì, la Roma con il Real Madrid, mentre il Napoli tra le altre italiane, si dovrà vedere con il Villarreal. È un Napoli
7: Villarreal.
0: che arriva con più fiducia, evidentemente, dopo la vittoria con il Frosinone, anche da un punto di vista del gioco ha convinto maggiormente rispetto alle partite precedenti.
7: Sì, direi proprio di sì. Io l'ho vista dal vivo poi la partita, quindi ero allo stadio e a me ha fatto una buona impressione. Credo che sia una squadra in netta crescita, in netta ripresa. E adesso vedremo anche a livello europeo come si comporterà, anche perché a livello europeo è totalmente diverso. Le partite giocate in Europa hanno un peso diverso e comunque un parametro totalmente diverso dal campionato italiano, e vedremo se il Napoli potrà dire la sua anche in Europa.
0: Secondo te, piano piano, anche con i nuovi innesti, sta trovando una stabilità difensiva il Napoli?
7: Ma sì, io credo che il Napoli, se recuperano tutti i giocatori, mi riferisco a quelli veramente importanti, adesso ha recuperato McTominay, che secondo me è un giocatore fondamentale, se recupererà tutti quanti, il Napoli avrà una solidità di squadra e una qualità di organico che naturalmente se la può giocare con tutti, soprattutto nel campionato italiano, ma può far bene anche in Europa. Quindi, dopo che avrà recuperato l'efficienza dei suoi giocatori, secondo me il Napoli potrà fare una buona annata.
0: Secondo te può rientrare anche nel giro scudetto?
7: Ma perché no? Io dico che quest'anno, mai come quest'anno, insomma, è un campionato abbastanza equilibrato. L'Inter comunque resta, secondo me, la squadra da battere, però ci sono 3-4 squadre che possono dargli sicuramente fastidio. Una di queste potrebbe essere il Napoli.
0: Va bene Giampaolo, grazie per il tuo intervento, ci sentiamo prossimamente, alla prossima.
7: Grazie a voi, alla prossima.
0: Abbiamo parlato del Napoli e questa mattina a Roma si è tenuta la cerimonia della consegna dei collari d'oro, massima onorificenza del Comitato Olimpico Nazionale, e il CONI ha conferito ad Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, il collare d'oro al merito sportivo. Sentiamo che cosa ha detto a margine di questo evento.
8: Visto Napoli è ricordato come il Napoli tra i più vincenti, però non è il Napoli di Maradona, ma è il Napoli che però è stato più continuo rispetto a quello di Maradona. Visto Napoli è diverso.
9: Ma il mondo del calcio è cambiato, quindi non si possono fare paragoni. Il mondo cambia, il problema grosso è si allungano i tempi della vita, quindi diciamo che l'anzianità corre. Ormai galoppa e quindi abbiamo dei tifosi anche centenari. Proprio l'altro giorno è venuta una signora centenaria a portarmi un corno bellissimo azzurro durante la partita contro il Frosinone. E poi ci sono i giovanissimi che spingono. E purtroppo, sai, il mondo dello sport è un mondo politico e tu sai che la politica rallenta. Perché rallenta la politica? Perché vogliono mantenere le proprie posizioni. E quando ci sono i cambiamenti, ci sono dei piccoli terremoti e nessuno vuol perdere la propria presenza e la propria capacità di dire la sua. Allora, nel mondo dello sport ci sono questi giovani, soprattutto nel mondo del calcio, che sono impazienti di modificare e di cambiare qualcosa che per loro è logoro, è troppo lento, è troppo stanco, ma ci sono però le persone di una certa età che non vogliono mollare. Allora il problema qual è? Che il cambiamento, ci sarà questo cambiamento? Auguriamoci tutti di sì, perché se no il calcio prima o poi andrà in discesa, a meno che i famosi ragazzini di oggi diventeranno anche loro centenari e anche loro, anzi, loro forse diventeranno, supereranno i 100 anni di età e quindi tireranno a un certo punto, riconvertiti al calcio, la corda per tutti quanti.
10: Lei cosa vuole per
11: Cambiamenti
10: il
11: anche in
10: Napoli?
11: vista del 14 dicembre oppure è confermata la fiducia in Malagò?
9: Ma io credo che è la stupidità che governi anche molto l'Italia, perché Malagò non dovrebbe mai essere in discussione perché abbiamo scelto, cioè noi della Serie A, questo si dimentica molto spesso, siamo società di capitali e abbiamo a che fare con, ripeto, un mondo vecchio dove ci sono dei personaggi che vengono eletti e che devono dire la loro per giustificare il loro ruolo e molto spesso dicono delle cose che sono attaccate, legate al passato e non sono per il futuro. Malagò è un uomo che, anche se ha i suoi anni, va bene? È una persona matura, però è un uomo, è un imprenditore. Ecco, ve l'ho sempre detto, diciamo che il mondo si divide in imprenditori e prenditori. I politici sono molto spesso dei prenditori e quelli che si sono mossi sono quelli che appartengono al mondo della politica, ahimè.
10: e che probabilmente capiscono ben poco di calcio e dove il calcio dovrebbe andare in futuro.
0: E con le parole di Aurelio De Laurentiis siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te. Partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
2: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy, ma iniziamo subito con il primo servizio. Parliamo dell'ambulanza del futuro, che diventa un vero reparto mobile dell'ospedale. A Napoli è stato presentato Smart Ambulance, il progetto di Burelli Group, che grazie alla tecnologia 5G di TIM e all'intelligenza artificiale permette ai soccorritori di collegarsi in tempo reale con gli specialisti, anticipando diagnosi e trattamenti già sul luogo dell'emergenza. Vediamo.
3: L'ambulanza del futuro diventa un vero e proprio reparto mobile dell'ospedale, capace di collegare in tempo reale i soccorritori con gli specialisti e anticipare diagnosi e trattamenti già sul luogo dell'emergenza. È questa la rivoluzione tecnologica al centro di Smart Ambulance, il progetto presentato a Napoli, nella sede dell'Unione Industriali, da Burelli Group, in collaborazione con TIM Enterprise e il Consorzio di Ricerca sulle Telecomunicazioni. Grazie alla rete 5G di TIM, caratterizzata da connessioni ultraveloce e tempi di risposta estremamente ridotti, l'ambulanza può trasmettere immagini, parametri vitali ed esami diagnostici direttamente ai medici in ospedale, consentendo una valutazione immediata delle condizioni del paziente. Il sistema permette infatti di effettuare videochiamate ad alta definizione tra l'equipe di soccorso e gli specialisti, utilizzando telecamere installate a bordo e dispositivi indossabili dagli operatori, per mostrare in diretta anche i dettagli dell'intervento. Ma la vera innovazione riguarda la possibilità di anticipare la diagnosi. Elettrocardiogrammi, parametri vitali e analisi del sangue, compresi i marcatori di possibili danni cardiaci, possono essere condivisi in tempo reale con l'ospedale. A questi si aggiungono valutazioni neurologiche per il riconoscimento precoce dell'ictus ed esami ecografici rapidi, fondamentali nelle situazioni di maggiore criticità. Un ulteriore passo avanti arriva dall'intelligenza artificiale, con un assistente digitale che supporta il personale sanitario nell'organizzazione delle informazioni cliniche, nella consultazione dei dati e nella preparazione dei referti, sempre sotto la supervisione del medico. Il progetto prevede inoltre l'integrazione con il fascicolo sanitario elettronico, quando disponibile, e la possibilità di trasferire automaticamente all'ospedale una sintesi dell'intervento, verificata dal personale sanitario. Alla presentazione sono intervenuti rappresentanti del mondo imprenditoriale, della ricerca e delle telecomunicazioni, che hanno illustrato le potenzialità di un sistema destinato a migliorare il coordinamento tra soccorso territoriale e strutture ospedaliere. L'obiettivo è ridurre i tempi di valutazione, rendere più tempestive le decisioni cliniche e garantire una maggiore continuità nell'assistenza, trasformando ogni ambulanza connessa in un'estensione tecnologica dell'ospedale. Un modello di emergenza sanitaria che punta a portare le competenze specialistiche direttamente accanto al paziente, proprio quando ogni minuto può fare la differenza.
2: E restiamo più o meno sempre in tema, 40 anni di interventi.

0: Azione Vite Salvate, l'Ele di Soccorso di Milano celebra infatti un importante anniversario ripercorrendo l'evoluzione del servizio dal 1986 ad oggi. Alla base di Brescia una giornata dedicata alla storia e ai progressi di uno dei punti di riferimento dell'emergenza sanitaria lombarda.
1: 40 anni di interventi, innovazione e vite salvate. L'Ele Soccorso di Milano celebra un traguardo importante, ripercorrendo una storia iniziata il 1 agosto del 1986 e diventata un punto di riferimento per il sistema dell'emergenza sanitaria lombarda. La ricorrenza è stata celebrata nella base operativa di Bresso, con un incontro promosso dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza alla presenza dell'assessore lombardo al welfare Guido Bertolaso, dei vertici del 118 e dei rappresentanti dell'ospedale Niguarda. Una storia che parte da lontano, quando il primo elicottero, un AW-109, decollava dall'area accanto al pronto soccorso del Niguarda, con un equipaggio composto da pilota, medico, infermiere e volontario. Le missioni venivano attivate via radio dai vigili urbani, in un sistema ancora molto diverso da quello attuale. Negli anni il servizio si è evoluto, introducendo mezzi sempre più moderni, nuove tecnologie e procedure operative avanzate. Nel 2001 arrivano le operazioni speciali con Verricello, mentre nel 2007 prende il via il servizio 24 ore su 24, ampliando significativamente la capacità di intervento. Tra le innovazioni più importanti, il trasporto d'emergenza dei neonati con termoculla e specialisti a bordo e il progetto dedicato ai pazienti con gravissime insufficienze cardiache, grazie a equip mediche altamente specializzate. Oggi l'Ele Soccorso di Milano opera dalla base di Bresso con un moderno Airbus H145, entrato in servizio nel 2022, e un equipaggio che comprende anche un tecnico del soccorso alpino. Dal 2025 è attivo anche il progetto Blood on Board, che consente di effettuare trasfusioni direttamente durante le missioni di soccorso. I numeri raccontano l'importanza del servizio. Nel solo 2025 sono state effettuate circa 800 missioni e 42 trasfusioni. 40 anni di evoluzione tecnologica e competenze professionali, con un obiettivo rimasto immutato: raggiungere il paziente nel minor tempo possibile e garantire cure tempestive anche nelle situazioni più critiche.
2: E non solo sono state salvate migliaia, decine di migliaia di vite, ma si è acquisita una preparazione, una competenza, una professionalità davvero straordinaria, unica sicuramente in Italia ma probabilmente anche in Europa, e questo è a tutto vantaggio della cittadinanza. Gli italiani, non solo i lombardi, sanno che se c'è una situazione di emergenza, se c'è bisogno di un intervento immediato e fatto bene, a Reu c'è e l'Ele Soccorso di Regione Lombardia c'è, e questo credo che sia un grande sollievo per tutti.
3: Ha citato anche Clanmontana, quello è il periodo in cui si è capita ancora di più l'importanza di avere un mezzo efficiente, una struttura efficiente.
2: Ma credo che si sia capita ancora di più l'importanza di avere un'organizzazione efficiente, con persone che siano in grado di decidere rapidamente, rendendosi conto di quella che era la dimensione del problema anche sulla base di un semplice flash dell'ANSA, e poi anche la capacità di mettere in fila tutte quelle che sono le azioni per garantire appunto l'utilizzo dei mezzi aerei, organizzare l'ospedale, mettere in allerta tutti i centri di rianimazione, il centro ustioni, insomma una squadra che al primo fischio immediatamente, automaticamente si organizza.
4: 40 anni di Ele Soccorso sono stati 40 anni importanti in cui siamo cresciuti, abbiamo imparato tanto, i nostri elicotteri si sono arricchiti di competenze, di tecnologie, oggi sono di fatto delle rianimazioni volanti, lo avete visto, lo vedete, facciamo 6.000 interventi in Regione Lombardia all'anno e sono interventi di giorno, di notte, in territorio impervio ma anche in aree urbane, anche a fianco alle autostrade.
3: Una delle caratteristiche, una delle novità anche il progetto Sangue a Bordo, che ha svoltato anche la parte relativa al soccorso all'interno dell'Ele Soccorso.
4: Sì, questa è stata una iniziale esperienza di Bergamo che ha avuto un grande successo, l'abbiamo estesa l'anno scorso per impulso dell'assessore Bertolaso su tutti i nostri 5 elicotteri, è ormai un anno che funziona e sta dando dei grandi benefici perché ci consente di guadagnare tempo, minuti preziosissimi in casi di gravi emorragie che possono capitare, per esempio incidenti traumatici importanti.
5: Un momento celebrativo importante alla presenza delle istituzioni, degli enti del soccorso, delle forze dell'ordine, ma soprattutto dei volti che hanno fatto di questa attività il passato e che stanno facendo il presente. Io dico sempre che noi abbiamo il privilegio di entrare nella vita delle persone quando loro ci affidano la propria stessa vita in un momento di difficoltà, e quando si è ospiti a casa di qualcuno e quindi nella vita di un paziente non bisogna mai presentarsi a mani vuote. Bisogna portare la competenza che si fa di conoscenza e di esperienza. Tutte queste persone ogni giorno portano l'amore e la passione per questo privilegio che è la difesa della vita.
0: Cambiamo decisamente argomento. Treviso torna capitale mondiale della tiramisù con la 10ª edizione della Tiramisù World Cup. Oltre 300 concorrenti da 33 paesi si sono sfidati nella preparazione del celebre dolce italiano. A trionfare un apicoltore brasiliano per la ricetta tradizionale e un italiano per quella invece creativa. Un successo che conferma il tiramisù ambasciatore del gusto italiano nel mondo.
6: Il tiramisù conquista il mondo e Treviso torna a essere la capitale internazionale di uno dei dolci italiani più amati. Si è conclusa la 10ª edizione della Tiramisù World Cup, la competizione che ogni anno richiama appassionati da ogni continente, pronti a sfidarsi nella preparazione del celebre dessert. A conquistare il titolo mondiale nella categoria della ricetta originale è stato Marcos Muzzi, apicoltore brasiliano di San Paolo, che ha convinto la giuria rispettando la tradizione dei 6 ingredienti: uova, zucchero, mascarpone, savoiardi, caffè e cacao. Nella categoria creativa, invece, il successo è andato a Ciro Tomassini, che ha presentato un tiramisù a forma di alveare, arricchito con composta di lamponi, cioccolato bianco e miele al limone. Una reinterpretazione originale che ha conquistato i giudici per gusto e creatività. I numeri raccontano il successo internazionale della manifestazione. 320 concorrenti provenienti da 33 paesi, 130 giudici selezionati attraverso un quiz e appena 40 minuti a disposizione per realizzare il proprio dolce. Due le categorie di gara, quella tradizionale, fedele alla ricetta classica, e quella creativa, che permette di aggiungere fino a 3 ingredienti e sostituire il biscotto, lasciando spazio alla fantasia dei concorrenti. Ma la Tiramisù World Cup non è stata soltanto una competizione gastronomica. Il centro storico di Treviso si è animato con incontri, degustazioni ed eventi che hanno registrato il tutto esaurito, mentre alla Loggia dei Cavalieri sono state vendute oltre 15.000 porzioni di tiramisù, preparate dai campioni delle precedenti edizioni. Tra i momenti più curiosi, anche una proposta di matrimonio, con un concorrente arrivato dall'India che ha chiesto la mano della fidanzata proprio durante la manifestazione. Per Francesco Redi, ideatore dell'evento, il tiramisù è ormai molto più di una ricetta. Rappresenta un linguaggio universale, capace di unire culture diverse e promuovere Treviso e il Veneto nel mondo. Un successo che guarda già al futuro, con le iscrizioni aperte per la prossima edizione. È un obiettivo sempre più ambizioso: trasformare la passione internazionale per il tiramisù in un'occasione di promozione turistica, culturale ed economica per il territorio.
0: Spionaggio internazionale, intrighi politici e la corsa al controllo delle terre rare sono gli ingredienti del Bevitore di Tè e nuovo thriller di Michele Fioroni, presentato a Perugia davanti oltre 200 persone. Una serata che ha visto protagonisti esponenti del mondo della cultura, del giornalismo e dell'industria, tra cui l'attrice Laura Chiatti. Un romanzo che intreccia suspense e grandi temi della geopolitica contemporanea.
7: Spionaggio internazionale, intrighi politici e una corsa senza esclusione di colpi per il controllo delle terre rare, le materie prime strategiche al centro degli equilibri economici e tecnologici mondiali. Sono gli ingredienti de Il Bevitore di Tè, il nuovo romanzo thriller di Michele Fioroni, presentato nei giorni scorsi a Perugia, nella sede di Confindustria Umbria, davanti a un pubblico di oltre 200 persone. Dopo l'anteprima romana, il libro ha registrato il tutto esaurito anche nel capoluogo umbro, con una serata che ha visto protagonisti, insieme all'autore, la giornalista del TG1 Maria Soave, l'ambasciatore Gianni Castellaneta, il presidente di Leonardo Francesco Macri e l'attrice Laura Chiatti, che ha interpretato alcuni dei passaggi più suggestivi del romanzo. Al centro della storia c'è Richard Parnasi, incaricato dal governo italiano di raggiungere un accordo con il Marocco per sperimentare una tecnologia innovativa destinata all'estrazione delle terre rare. Un brevetto che potrebbe modificare gli equilibri del potere globale e che attira immediatamente l'attenzione di interessi internazionali, compresi quelli russi. La vicenda si sviluppa tra operazioni segrete, oligarchi, personaggi legati ai servizi di intelligence e scenari geopolitici sempre più complessi, fino alla misteriosa scomparsa della moglie del protagonista nella Medina di Marrakesh, episodio che imprime una svolta decisiva alla trama. Un intreccio nel quale la finzione narrativa incontra questioni di grande attualità, dalla competizione per le risorse strategiche alla sicurezza degli approvvigionamenti, fino al ruolo dell'innovazione tecnologica negli equilibri internazionali. Temi approfonditi anche durante il confronto con gli ospiti. L'ambasciatore Castellaneta ha evidenziato la capacità del romanzo di avvicinare il pubblico alle grandi questioni geopolitiche, mentre il presidente di Leonardo, Francesco Macri, ha richiamato l'importanza delle competenze industriali e tecnologiche italiane per rafforzare l'autonomia strategica del paese e dell'Europa. Per Michele Fioroni, già autore di altri tre romanzi, un nuovo capitolo di un percorso narrativo che unisce suspense, attualità e scenari internazionali. Una storia che, tra misteri, colpi di scena e ambientazioni suggestive, sembra avere anche tutte le caratteristiche per un possibile adattamento cinematografico. Per Francesco Redi, ideatore dell'evento, il tiramisù è ormai molto più di una ricetta. Rappresenta un linguaggio universale, capace di unire culture diverse e promuovere Treviso e il Veneto nel mondo. Un successo che guarda già al futuro, con le iscrizioni aperte per la prossima edizione e un obiettivo sempre più ambizioso: trasformare la passione internazionale per il tiramisù in un'occasione di promozione turistica, culturale ed economica per il territorio.
8: Sì, si parte da un'invenzione, un brevetto sulle terre rare, sull'estrazione, che è un brevetto che può cambiare gli schemi del potere globale. Su questo brevetto sono in tanti a voler mettere le mani, non per ultimo il governo russo, e si snoda un intreccio che parte da una missione del protagonista Richard Parnas, incaricato dal governo italiano di chiudere un accordo col Marocco per testare questa tecnologia su un sito estrattivo nel Marocco, ma al contempo i russi vogliono metterci le mani sopra, quindi viene coinvolto un oligarca russo, un nobile andaluso che gestisce per il vecchio KGB, gestiva i traffici nel Mediterraneo e l'influenza nel Nord Africa, e c'è tutta una serie di eventi che poi culmina in un momento topico quando la moglie di Parnas, in missione con lui nel Marocco, scompare nella Medina di Marrakesh.
9: È un libro molto interessante perché è un romanzo però con uno sfondo importante dal punto di vista industriale, strategico, la geopolitica che non è fatta più soltanto di diplomazia e non si basa soltanto sullo scontro, ma anche, insomma, è diventata la geopolitica ed è anche attualmente questo, la geopolitica delle materie prime. In questo caso nel libro si parla delle materie critiche, delle materie rare, che non sono rare perché ce ne sono tantissime nel nostro pianeta, ma sono critiche perché sono difficili da estrarre, e tutto parte da una tecnologia italiana, un'innovazione italiana. Questo racconta Michele Fioroni in questo libro, che viene, diciamo, messa in crisi da giochi in cui il protagonista, che è un lobbista, cerca di, insomma, di dire la sua.
10: Sì, innanzitutto facciamo i complimenti al professionista, all'ex amministratore e anche al novello autore, che riesce a fare un bel romanzo, una spy story su un argomento di grande attualità. Diciamo che il libro mette in evidenza alcuni limiti, alcune complessità del momento, i limiti di un sistema industriale spesso piccolo e poco protetto e più vulnerabile rispetto alle minacce che insistono oggi nel nostro tempo. Mette in evidenza comunque una capacità tecnologica innovativa che persiste e che ancora è molto forte nel nostro paese, e la necessità appunto di strutturare al meglio il sistema industriale in grado di proteggere le innovazioni che oggi fanno la differenza nell'autonomia strategica e tecnologica. E anche posso mettere in evidenza l'opportunità che le risposte anche protettive siano di tipo europeo, perché l'Italia da sola non può farcela rispetto sia alle minacce sia alla forte competizione tecnologica.
0: Siamo quasi in chiusura, la fotografia diventa strumento di inclusione e partecipazione culturale. Al Museo Nazionale d'Abruzzo all'Aquila è stata infatti inaugurata Rigenerazioni Persone, Luoghi, Sguardi, la mostra che racconta il territorio attraverso gli occhi di cittadini, studenti e giovani delle case famiglie, un progetto che unisce arte, memoria e comunità, valorizzando anche le realtà delle periferie. Vediamo.
7: La fotografia diventa uno strumento di partecipazione, inclusione e rigenerazione culturale, capace di raccontare i territori attraverso gli occhi di chi li abita. È questo il filo conduttore di Rigenerazioni, persone, luoghi, sguardi. La mostra è inaugurata al Museo Nazionale d'Abruzzo, all'Aquila, e visitabile fino al 25 ottobre. L'esposizione rappresenta il momento conclusivo del festival Sguardi Plurali, un progetto dedicato alla fotografia analogica e al coinvolgimento diretto delle comunità, con particolare attenzione alle periferie, alle scuole e alle realtà sociali del territorio aquilano. Oltre 100 i partecipanti, tra cittadini, studenti e giovani ospiti di tre case famiglia, coinvolti in 5 mesi di attività, laboratori e percorsi fotografici distribuiti tra diversi comuni della provincia. Un'esperienza che ha trasformato la macchina fotografica in uno strumento di espressione personale e di scoperta del patrimonio culturale, dando voce anche a storie e realtà spesso poco rappresentate. Tra i progetti più significativi, fotografare il castello, insieme, nato dalla partecipazione dei ragazzi delle case famiglia. Oltre 80 fotografie istantanee hanno ricostruito, attraverso sguardi differenti, il castello cinquecentesco dell'Aquila, trasformandolo in un grande racconto collettivo. Spazio anche alla sperimentazione con la fotografia stenopeica, attraverso una camera oscura abitabile che ha permesso ai partecipanti di osservare e fotografare in modo originale alcuni luoghi simbolo del territorio, dal parco archeologico di Amiternum al celebre mammut conservato nel museo. La mostra presenta inoltre i ritratti realizzati dai fotografi Settimio Benedusi e Guido Stazzoni, che hanno incontrato cittadini e abitanti delle periferie, raccogliendo immagini e testimonianze sulle trasformazioni sociali e culturali del territorio. Accanto ai lavori dei partecipanti,

0: In realtà è un progetto molto complesso del Museo Nazionale d'Abruzzo che ha voluto ancora di più entrare in contatto con il territorio di riferimento e soprattutto la comunità di riferimento. Ci siamo chiesti come la comunità vede il proprio patrimonio e lavorando in questo rapporto di fuori e dentro, di periferia e centro, così come ci veniva chiesto dal bando, abbiamo proprio cercato di sobillare la comunità a prendere la macchina fotografica, entrare in contatto con la tecnica fotografica analogica e cercare di raccontare cos'era per loro il territorio. Ne è venuto fuori un qualcosa di molto complesso, fatto di laboratori fatti in case famiglia, talk, una mostra fotografica, visite guidate e soprattutto la possibilità di imparare a fare fotografia anche con poco, perché la fotografia analogica rimane ancora oggi una sorta di mistero, a questo alone di mistero e di miracolo che ci serviva come strumento magico per poter legare noi a chi è fuori dalle mura del museo.
1: Il progetto Sguardi Plurali, a cura del Museo Nazionale d'Abruzzo, ha coinvolto case famiglia, studenti e tutti i cittadini del territorio aquilano. Il Museo Nazionale d'Abruzzo è un museo articolato su due sedi, una centrale, il Castello Cinquecentesco, e una all'estrema periferia nord-ovest del territorio aquilano, il Parco Archeologico di Amiternum. Abbiamo voluto dimostrare che in periferia, al Parco Archeologico di Amiternum, si può produrre arte. Abbiamo quindi coinvolto fotografi professionisti per condurre dei progetti che hanno coinvolto i cittadini delle periferie, cittadini che hanno delle storie importanti da raccontare e che le raccontano qui oggi in pieno centro, al Museo Nazionale d'Abruzzo. Abbiamo voluto dimostrare che in periferia si può produrre arte e che i minori delle case famiglia possono esporre all'interno di un museo nazionale. Abbiamo quindi esposto qui oggi tutti i loro lavori, frutto di 4 cicli di laboratori in cui il museo è uscito dalle sue mura per cercare di ricostruire un senso di comunità.
2: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, musica, arte e bellezze del Made in Italy termina qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove storie, nuove volte e tanti racconti ancora da condividere con voi. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci come sempre online dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Noi ci siamo sempre. A presto e grazie.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.

0: commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Si conclude la giornata di campionato con la sesta giornata di campionato con la coda di quelle che erano le partite ancora da giocare. L'Atalanta che batte 3-1 il Venezia, ritorna a sorridere la squadra di Maurizio Sarri, invece non sorride il Venezia che decide di non perdere tempo e arriva il comunicato ufficiale dell'esonero di Stroppa. Il Torino invece in rimonta riesce a battere l'Udinese per 2-1, in realtà il vantaggio era andato proprio il Torino, poi il pareggio dell'Udinese al termine del primo tempo e nell'ultima mezz'ora finale della partita il Torino riesce a trovare il gol del sorpasso e quindi si chiude così la sesta giornata di campionato. Ma non è soltanto tempo di campionato, è finalmente tempo anche di Champions League, Europa League, Conference League, con le nostre italiane chiamate in campo, soprattutto a riscattarsi in Champions League, dove il Napoli, dopo la sconfitta interna con l'Arsenal, è chiamato ad affrontare il Villarreal in trasferta per cercare di dare continuità a quella che è stata l'ottima prestazione offerta contro il Frosinone. L'Inter, dopo la sconfitta contro il Real Madrid da mettere in preventivo, ha un calendario adesso più agevole, deve sfruttarlo al 100% a partire da oggi contro il Bruges. Domani invece sarà la volta della Roma che affronta il Real Madrid e sarà una sfida estremamente affascinante, con la Roma che vuole cercare di risollevarsi, ma relativamente, perché il pareggio a Como è stata una prova di forza importante, convincente da parte della squadra di Gasperini. Il Como invece sul campo del Feyenoord deve dare continuità all'ottimo esordio in Champions League in casa contro il Lipsia. Poi giovedì toccherà le nostre italiane impegnate in Europa League con il Milan che andrà a far visita al Salisburgo in una gara estremamente delicata e delicata, come anche la sfida della Juventus sul campo del Celta di Vigo. E poi ci sarà naturalmente anche la Conference League che racconterà l'altra italiana che è impegnata naturalmente a cercare l'Atalanta di battere il Paphos, avversaria che l'anno scorso invece la Juventus affrontò, quindi riconosciamo perché affrontò in Champions League. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, diamo subito il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Cecca, ciao.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, ciao ciao.
1: Cecca, prima fotografia intanto te la faccio fare su questa sesta giornata di campionato che va agli archivi. Partiamo dall'esonero di Stroppa del Venezia, insomma non un inizio che ci si aspettava dal Venezia al netto di quelle che sono le difficoltà che una neopromossa può avere in Serie A, però insomma arriva anche un'altra panchina che salta.
2: Ma guarda, quello che ti posso dire è che era un po' nell'aria, no? Questa situazione del Venezia già era servita per tenere un po' in vita le speranze, no? Di poter ripartire con un allenatore come Stroppa, ed è un peccato per Stroppa perché comunque fa tante belle cose, no? Dalla Serie B alla Serie A, e poi quando magari raggiunge la massima serie fa molta più fatica a mantenerla, e mi dispiace perché è molto bravo, molto preparato, però capisco anche le esigenze di un club come Venezia che di fronte a una situazione del genere doveva per forza di cose prendere dei provvedimenti. Ora è in vantaggio Paolo Zanetti, ma attenzione anche a Davide Nicola che potrebbe essere un'alternativa, per cui ecco che c'è questo cambio in Serie A. Insomma, dopo poche giornate abbiamo già vissuto cambi, penso a Grosso, penso a quello di Questa, penso adesso a questo cambio nuovo che c'è stato sulla panchina del Venezia con l'esonero di Stroppa. Beh, non ci facciamo mancare nulla, e il Torino secondo me ha messo un po' in crisi l'Udinese, perché l'Udinese prima della sosta aveva perso col Cagliari, adesso va a perdere anche col Torino, per cui non è un momento facile neppure per Rugnei, anche se credo che l'organico che ha a disposizione abbia tutte le qualità per poter uscire magari da questo momento difficile.
1: A questo punto i nomi sono tre, diciamo che Zanetti è un po' in pole per la panchina del Venezia, però occhio anche a Nicola e D'Aversa, quale potrebbe essere la scelta poi del Venezia?
2: Ma Zanetti c'è già stato, no? Quindi comunque sì, sia potrebbe essere un ritorno quello di Paolo Zanetti, che ricordiamo nell'ultima esperienza a Verona. Nicola è l'uomo delle imprese disperate, no? Spesso e volentieri è stato chiamato per cercare di risistemare delle situazioni che si erano messe particolarmente male. Se ci pensi bene, ha fatto quasi meglio, anzi decisamente meglio, quando è stato chiamato per le imprese impossibili rispetto a quando ha cominciato magari dall'inizio e ha portato fino in fondo la stagione. Per quanto riguarda D'Aversa, un allenatore che anche lui ha esperienza, l'anno scorso è stato a Torino e quindi può darsi anche che questa cosa gli abbia permesso di rilanciarsi, però in questo momento direi che sono più Zanetti, un po' meno Nicola, e D'Aversa lo metterei in terza posizione, diciamo in un'ipotetica scala gerarchica di possibilità.
1: Questo per il successore che abbracceremo e capiremo quale sarà. Intanto il campionato di Serie A, parliamo della lotta, diciamo, più ristretta tra Inter e Roma. Ha raccontato, ma ci possiamo aggiungere a questo punto naturalmente anche la Lazio, perché il suo momento d'oro continua e come in vetta alla classifica, 16 punti insieme all'Inter. L'Inter che batte senza grosse difficoltà il Parma, stessa cosa anche la Lazio, anche se sul 2-1 con un uomo in più ha rischiato il pareggio del Monza, poi l'ha chiusa per 3-1 ed è lì. Gattuso ha detto: siamo consapevoli che non siamo da primo posto, ma intanto facciamo bene e ci teniamo questi punti. Nel frattempo la sfida tra Como e Roma, che tutti si aspettavano essere spettacolare, è stata bella, sì, nei ritmi, in tutto, però è stato il primo 0-0 stagionale, che ha raccontato cosa secondo te, Nick?
2: Ma per quanto riguarda allora il discorso della Lazio, sinceramente ti devo dire che mi ha sorpreso veramente, non immaginavo che potessero fare questa partenza assolutamente brillante. Gattuso giustamente si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa, dicendo sembrava no che io non potessi allenare a un certo livello, potessi portare determinati risultati. Francamente, per la situazione ambientale, per tutto quello che naturalmente è stato anche un mercato che la Lazio ha condotto con pochissimo esborso economico, ma portandosi a casa dei giocatori estremamente interessanti. Ora hanno avuto questo infortunio di Gudmundsson. Ecco, la Lazio dal mio punto di vista rappresenta una delle grandi sorprese, ecco, di questo avvio di campionato, e il fatto che eri stato molto bravo fino alla sosta e sei ripartito dopo la sosta con una vittoria sicuramente ti ha dato ulteriore forza, perché poi visto passano 3 settimane, il tempo a volte cancella delle situazioni o le consolida, non sai mai come ripartire, invece loro hanno ripreso e hanno fatto una bella marcia. Le altre due domande erano?
1: No, e ti chiedo intanto di Como Roma, che segnale ha dato dalla parte, sì, del Como e dalla parte della Roma, che comunque ha dato un segnale sicuramente di solidità. Perde Malen anche per la prossima partita, ma insomma in casa col Genoa ce la potrebbe fare comunque. Dal Como ti aspettavi qualcosina in più? È un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia che ti eri immaginato?
2: Ma allora, io devo dirti questo: per quanto riguarda il Como, lo sai com'è la posizione mia, io l'ho già espressa in tempi non sospetti, io ho sempre avuto questa sensazione che quest'anno sarebbe stato più Champions che campionato per il Como, ovvero che il progetto del Como è partito in due fasi. La prima era quella, no, dal basso, dal profondo basso, ritornare al paradiso della Serie A. Poi è cominciata la seconda fase del piano della proprietà, che era quello di portare il Como in Europa, e loro l'hanno fatto secondo me anche più velocemente rispetto a quanto pensassero, perché il primo anno dopo la promozione hanno consolidato la Serie A e poi l'anno scorso abbiamo visto tutti dove è arrivato il Como. Oggi sono in Champions e secondo me hanno, se non vado errato, Feyenoord e Real Madrid, no? Nelle prossime, sì, due partite, quindi nel mezzo c'è il match con la Fiorentina, quindi loro oggi sono arrivati al punto massimo e so quanto ci tengono a queste due partite, ma in generale anche alla Champions League. Il loro obiettivo oggi è far vedere il brand e il marchio Como in Europa, in Champions. Questo naturalmente fa sì che, pur essendo un'ottima squadra, avendo anche delle ottime alternative, però puoi perdere dei punti in campionato. Io sono convinto che quest'anno il Como farà più fatica rispetto all'anno scorso a livello di punti in classifica, perché fondamentalmente non aveva altro che il campionato, non è che ci fossero altre dispersioni di energie. La Champions ti porta via tantissimo. La Roma, si potrebbe dire la stessa cosa, no? Per la Roma, perché anche la Roma ha la Champions, però la Roma la vedo più squadra che potrebbe diventare l'anti-Inter, ma se fa due investimenti nel mercato di gennaio, perché io la storia del vice Wesley e la storia di prendere magari un esterno d'attacco stile Hendrick per me è fondamentale per poter andare poi a cercare di mettere in difficoltà l'Inter, fermo restando che loro, intesi i nerazzurri, sono la squadra da battere e lo saranno anche in questa stagione, perché al di là di tutto quello che si è voluto dire, però l'Inter ha una caratura superiore. Questo pareggio testimonia che ci sono due squadre forti che si sono alla fine equivalse.
1: Ci sono due squadre che invece stanno un po' viaggiando a braccetto, nel senso ognuno con le proprie difficoltà, deludendo in questo inizio di stagione, sono il Milan e la Juventus. Il Milan che impatta sul campo del Sassuolo, era passato in vantaggio con la bellissima rete di Rabiot, poi però viene raggiunta quasi subito e non riesce a risuperare, porta a casa soltanto un punto, qualche primo mugugno anche da parte della proprietà nei confronti del lavoro di Amorim, e la Juventus che ancora una volta non riesce a trovare continuità, va a Cagliari, replica la stessa partita dell'anno scorso, tanta possesso palla, tante occasioni, ma difficoltà a trovare la via del gol, cambiano gli interpreti, Openda e David sono stati sostituiti da Colomani e Woltemade, ma il vero attaccante ancora non c'è, è più un problema di Spalletti, di Rosa.

0: Cominciamo dalla Juventus, quale può essere il problema di questa partenza? Non la chiamiamo falsa partenza, ma degli ultimi anni, che non sono stati propriamente anni da ricordare per la Juventus, e addirittura un punticino indietro rispetto ai predecessori.
1: Ma io, guarda, quello che ti posso dire è che penso che la Juventus abbia una debolezza strutturale in mezzo al campo, che peraltro non è stata sanata nell'ultimo mercato. Stanno cercando Højbjerg, stanno cercando giocatori stile Matic, tanto per capirsi, perché hanno bisogno di un centrocampista centrale con determinate caratteristiche tecniche. E finché questo problema non viene risolto, io ho la sensazione che si possa parlare anche di tutto il resto, cioè voglio dire, si possa parlare ovviamente del fatto che magari in attacco Colomani sta facendo fatica, che Voltemade ci si aspettava qualcosa di meglio, che magari anche la difesa non ha un rendimento come magari in tanti pensavano che ci potesse essere. Però credo che la Juventus abbia proprio bisogno lì nel mezzo di un giocatore d'ordine, che cioè il Pjanic di qualche anno fa, che comunque faceva la differenza, senza tornare indietro nel tempo magari ad Andrea Pirlo, ma qui siamo su un altro livello, su un altro piano ancora più importante. E vediamo se nel mercato di gennaio riusciranno, visto anche la capitalizzazione, no, che vogliono fare, la ricapitalizzazione che verrà fatta, darà sicuramente la possibilità di fare qualcosa sul mercato. Poi Spalletti fa quello che può, ecco, sinceramente io credo che l'anno scorso il suo bilancio sia discreto. È chiaro che non essere andati in Champions può essere oggi un peso nei suoi confronti, però bisogna guardare anche l'organico che ha a disposizione, che non è proprio di così di primissimo piano, cioè non si può paragonare a quello dell'Inter. Poi se mi chiedi se dovesse rischiare o meno, è normale che lui dovrà convivere sempre con le voci di Conte, ma questo lo sa benissimo Luciano, perché comunque è un allenatore che alla Juve ci andrebbe di corsa, che ha lasciato ricordi, che alla Juve riprenderebbero magari un domani se le cose non dovessero andare bene con Spalletti. Quindi questo ci sta, non so se lui vuol fare un progetto in corsa qualora le cose non dovessero andare bene, però io oggi vedo Spalletti comunque ancora padrone della situazione. Però il padrone della situazione si diventa in maniera totale se arrivano i risultati, e la Juve sta facendo fatica.
0: Tu parlavi del Pjanic di turno, del Pirlo di turno, però probabilmente si può anche dire che una squadra che crea così tanto e segna così poco, 22 tiri verso la porta, 10 nello specchio, ma soltanto un gol nel finale, abbia bisogno soprattutto di quell'attaccante che faccia gol, e propriamente non erano né Colomani né Voltemade. Visto che Voltemade sta un po' deludendo, io ti faccio una domanda dal punto di vista tecnico. Tecnicamente la Juventus a gennaio potrebbe già rispedire tra virgolette al mittente Voltemade e puntare su un altro attaccante? Si muoverà in tal senso già a gennaio, o la vedi difficile come operazione?
1: Ma non lo so, sai, tutto nel mercato può succedere sempre di tutto, perché ci sono delle situazioni. Faccio un esempio, no? Magari il Manchester United ti dà in prestito Dirk Zee, ti dà la possibilità di prendere in prestito Dirk Zee, tu che faresti? La prenderesti in considerazione oppure no? Ma io sinceramente, fossi stata la Juventus, l'avrei già presa in considerazione questa ipotesi nel mercato estivo, però evidentemente non è il profilo di attaccante che volevo, che cerca Luciano Spalletti, ed è per questo che probabilmente poi a un certo momento hanno lasciato perdere la trattativa per andare su di lui. Se, sai, i giocatori che gli servirebbero a loro, non lo so se in questo momento li può andare, cioè secondo me, io l'ho anche scritto su tutto il mercato web, alla Juve servirebbe Sesto, servirebbe Balogun, questi giocatori qui, però non so se a gennaio possono essere sul mercato e te li possono dare. D'altra parte c'è anche da capire le esigenze degli altri club. Di sicuro in estate qualcos'altro in attacco faranno, cioè secondo me l'hanno già pianificato adesso il cambiamento in attacco, perché la Juventus così non può continuare, e quindi io credo che in attacco faranno delle variazioni sicuramente. Però a gennaio è difficile che si possa capitare l'uomo giusto, perché poi anche per gli altri, poi se devono privarsi di un giocatore, andare a sostituirlo qualunque esso sia non è mai semplice.
0: Abbiamo parlato dei giorni scorsi proprio delle parole di Antonio Conte a The Athletic, che l'abbiamo inquadrato in tre direzioni: United, Milan, Juventus. In questo momento, se dovessi puntare delle fisce, vicino a quale panchina lo vedresti di più?
1: Ma io, allora, lo vedrei diciamo nella panchina più facile da accostarlo adesso, che è quella del Manchester United. Sul Milan, se lo volevano prendere, probabilmente l'avrebbero preso quest'estate, quando hanno deciso di mandare via Allegri, avevano tutto il tempo, no? Di poter andare a prendere Antonio Conte, e non l'hanno fatto, e questo è un segnale. Io continuo a pensare che in un domani, nel futuro di Antonio Conte, ci sia ancora la Juventus. Questa è la mia risposta. Non so come, quando e in quale contesto, però un domani Conte io lo rivedo un'altra volta sulla panchina della Juve.
0: Il Milan di Amorim ha vita lunga o bisogna aspettare prima di trarre dei giudizi? Cioè, nel senso, secondo te la proprietà comincia a fare altre valutazioni, si aspetta di più da lui, punterà su di lui o si guarda attorno?
1: Pare che anche Amorim, no, sia in questo momento a rischio e quindi penso che la proprietà, ancora una volta, non lo so, ecco, al Milan fanno delle cose che a volte non sono facilmente comprensibili dal punto di vista del mercato, perché hanno fatto una scelta su Amorim ed erano consapevoli che Amorim era questo e che poteva magari portare un certo tipo di calcio, un certo tipo anche di risultati, che comunque non è sicuro che possano arrivare in tempi rapidi, quindi io non lo so chi potrebbero andare a prendere in sostituzione. Certo, il Milan ha fatto una grande rivoluzione, adesso è una squadra che viene gestita in una maniera molto particolare, perché sono andati via tantissimi uomini che c'erano prima, che poi però in realtà non sono stati sostituiti, quindi faccio fatica, ecco, a capire a volte le strategie del Milan. So solo per esempio che stanno cercando un difensore per gennaio, però poi ora sul fatto dell'allenatore è normale che se poi dopo continui a singhiozzare dovranno fare una valutazione. Mi dicevi Conte, però Conte allora perché non l'hanno preso quest'estate? E quindi non so chi potrebbe, ecco, ora andare a prendere, perché non hanno fatto fatica questa nell'ultima sessione, diciamo, quando hanno deciso di mandare via Allegri, hanno fatto fatica poi, no, a trovare il profilo giusto. Non mi sembra che sia stato così semplice trovare l'allenatore del Milan, quindi ecco, io così loro ci penserei molto bene.
0: Allora, nostro amico Fabio da Torino, che salutiamo e ringraziamo, ci scrive: secondo me il problema non è il centravanti riguardo alla Juventus, il problema è che la Juventus non fa un gioco per far segnare quei 3-4 dietro il centravanti. Cioè, in sostanza Fabio dice che ci sono anche gli Alea Begovic, i Conceição, gli Ildiz, quando tornerà Ildiz, i Nico Gonzalez, che non riescono a valorizzare, a trovare la via del gol e magari ci dare le responsabilità a Spalletti. Io qualche responsabilità a Spalletti la do, nel senso che probabilmente deve anche trovare una chiave diversa, no? Se il problema è che gli avversari si chiudono, ma Nick, davanti a grandi club gli avversari si chiuderanno sempre, ti aspettano, non ti prestano il fianco, è difficile, lo sta facendo ultimamente un po' il Sassuolo, il Frosinone, però le altre tendenzialmente fanno il loro gioco. Ritieni che Spalletti possa trovare una chiave diversa o la responsabilità è tutta della qualità della rosa?
1: Ma secondo me la responsabilità non è tutta dell'allenatore, come non è tutta della rosa, diciamo, c'è un insieme di, allora io ci metterei una responsabilità di tutti. Quando le cose non vanno bene, la responsabilità è della società, dell'allenatore e anche dei giocatori, perché poi non è che possono essere separate queste responsabilità. Io credo che la Juve abbia fatto delle scelte. Queste scelte si sono poi protratte in acquisti sul calciomercato, questi acquisti sul calciomercato hanno poi portato evidentemente a delle situazioni che forse non erano quelle ideali, perché comunque qualcosa non è andato. Su Colomoni l'hanno cercato fortemente, però poi forse volevano un centravanti diverso, hanno preso Voltemare, ma non è nemmeno forse stata mai la prima scelta, il discorso si può fare anche sul portiere. Quindi io penso che sia una concatenazione di cose, non colpa mia, colpa tua, colpa sua. Le colpe sono di tutti, perché quando funziona qualcosa è perché c'è una sintonia totale, quando non funziona è perché evidentemente nelle riflessioni che sono state fatte sono state sbagliate delle cose, che può averle sbagliate la società sul mercato.
2: Edilfor SRL, tecnologia sempre all'avanguardia, specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario, barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti, www.edilforsrl.it.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico

0: di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
1: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Sei Ecomment Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: L'ultimo capitolo che voglio aprire con te è sulla Fiorentina. C'era stato un impatto importante di Vanoli appena arrivato, qualche segnale è arrivato, chiaramente bisogna aspettare per avere una sorta di continuità, però a Genova hai visto un passettino indietro da parte della Fiorentina. Come lo stai inquadrando questo campionato che si devono aspettare?
6: Sì, un passo indietro, soprattutto sono rimasto sorpreso dalla mentalità della Fiorentina, che è scesa in campo non con l'approccio giusto, la testa non era quella che mi aspettavo. Il Genoa si giocava la partita della vita, bisognava affrontarla in tutt'altra maniera, le scelte di Vanoli che non sono state all'altezza. Sai, la Fiorentina deve ancora pensare che il suo campionato sarà per ora un campionato un po' di sofferenza e poi magari più avanti ci sarà anche qualche soddisfazione, però 4 punti in 5 partite ti dovevano comunque far capire la pericolosità di questa partita. La Fiorentina ha giocato solo bene nel secondo, bene o quantomeno ha giocato il secondo tempo e non il primo, e conseguentemente questa situazione l'ha portato ad essere un problema in più, ecco, perché sai, quando si trovi squadre agguerrite, poi dopo alla fine si chiudono e diventa difficile anche pareggiare un match del genere. Però ecco, io credo che questa sarà un'altra lezione per una squadra che è comunque molto giovane e che è però di qualità, questo non va mai dimenticato, quindi credo che la Fiorentina avrà la possibilità di rialzare la testa, anche se il calendario è difficile perché Como, Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus prima della sosta. Un calendario difficile, però il calcio non è una scienza esatta e dove perdi magari col Genoa puoi andare a fare il risultato con squadre più forti.
5: C'è una nota vocale, ce l'andiamo a sentire, chiedo ad Andrea Maiocca e poi salutiamo Nick, vai.
7: Buongiorno Ivan da Milano, la mia domanda è, se non sbaglio sono due o tre volte che Zegrova entra e un po' di luce l'accende, ma io mi chiedo, lo mette dentro alla fine quando devi praticamente mettere una toppa, ok, e provare a rimediare, perché? Perché ha mezz'ora nelle gambe, ho capito, ma la mia domanda è, la mezz'ora che ha nelle gambe non puoi fargliela fare tutto il primo tempo e poi eventualmente lo togli quando non ce la fa più, perché è vero che poi gli altri sono più stanchi, ma anche gli altri fanno dei cambi e ti rimettono lì avversari freschi. Allora, non riesco a capire perché lui venga impiegato così poco e solo in situazioni proprio disperate.
5: Allora, grazie al nostro amico, interessante riflessione. In realtà non è che ha mezz'ora nelle gambe, era l'anno scorso così, adesso ha recuperato anche, diciamo, condizione. Però la domanda ci può stare tutta, perché il grande dubbio è partire con Consesa o partire con Zegrova. Ultimamente però, Nick, mi sembra che Zegrova abbia fatto capire di avere qualcosa in più, soprattutto anche tentativi in porte gol in più nelle gambe rispetto a Consesa. O credi che possa essere questa una piccola cosa anche da correggere nelle scelte iniziali di Spalletti?
6: Può darsi. Zegrova comunque è un giocatore che ha lo spunto, no? È lo scatto veloce, è uno che comunque salta l'uomo e quindi è sempre molto utile. La Juventus a livello di esterni, insomma, ce n'ha forti, perché insomma, ricordiamocelo, Ildiz, Conceição, Zegrova, sono tutti giocatori che Nico Gonzalez, che hanno proprio il primo spunto per saltare l'avversario e andare alla conclusione. Quindi da questo punto di vista regalano sempre delle opportunità, della superiorità numerica. Poi sai, le scelte di Spalletti lo vede lui il giocatore, quindi gli allenatori poi hanno anche delle loro idee su certi calciatori, quindi bisogna anche rispettarle. Se lui evidentemente lo vuole utilizzare in questa maniera è perché evidentemente pensa che sia giusto fare in questo tipo. Poi si potrebbe stare a ora a parlare di quella scelta o dell'altra scelta, però poi decidono loro, e se decidono loro avranno i loro motivi. Noi possiamo anche non essere d'accordo, e io condivido quello che dice Ivan, magari potrebbe giocare anche di più, ma questo dipende solo da Spalletti.
5: E vediamo, tra l'altro non potrà giocare l'Europa League perché Spalletti in Europa League non lo ha inserito nella lista e quindi non ci sarà questa opportunità nella gara contro il Celta di Vigo. Nick, grazie. Niccolò Ceccarini, un grande abbraccio.
6: Grazie a voi, un saluto a tutti, buona giornata. Ciao, ciao, ciao.
5: Ci fermiamo per la prima volta, finisce lo spazio editoriale, al rientro ci sarà il collegamento con Rotocalcio, poi oggi e martedì avremo Jacopo Galvani. Peraltro tu, Maioccone, avevi notato nell'ultimo collegamento che lui aveva slot dietro. Ti dico che mi mandò la foto di quando l'ho comprato e mi ha detto che parla anche, quindi magari vediamo se riusciamo a sentire anche il bambolotto di slot dei Goonies come parlo. Ovviamente parleremo soprattutto di calcio, del Milan, della situazione a Mourinho e quant'altro, poi andiamo in casa Napoli per avere un po' le ultime in vista della gara di questa sera, tra pochissimo.

0: Doha y look de campeones. Parola di Pocho.
1: Ogni giorno merita il tuo stile. Burlesque veste la donna che ama sentirsi libera, elegante e sempre a proprio agio. Comfort, morbidezza e dettagli ricercati danno vita a una collezione versatile. Dal casual alla maglieria, fino ai look più raffinati. Burlesque, abbigliamento donna. Ti aspettiamo al CIS di Nola,

Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia Bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio. Taglia Bollette. La tua prossima opportunità di lavoro inizia da qui.

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Sportman interpreta l'abbigliamento uomo con carattere, comfort e versatilità. Capi per il tempo libero, pensati per accompagnarti dal lavoro ai tuoi momenti di relax. Linee essenziali, vestibilità confortevole e proposte anche oversize, per uno stile contemporaneo e sempre personale. Sportman, abbigliamento uomo. Ti aspettiamo al CIS di Nola. Scopri tutte le collezioni su sportmanabbigliamento.com.

0: A Napoli, dal 1955, Uglietti Service è al fianco di chi vuole viaggiare in sicurezza. Pneumatici per auto e moto, equilibratura, freni, cambio olio e assistenza specializzata. Centro autorizzato per revisioni auto e moto. Professionalità, tecnologia e grandi marchi. Uglietti Service, Via Duomo 339, Napoli.
1: Siamo con Assogna, Skype.
2: Gasperini, arriva una delle squadre più ricche di campioni e fuoriclasse al mondo? Campioni fuori classe che in questo momento faticano a trovare la chimica giusta, però l'empatia giusta, ancora non hanno un'identità, c'è un po' di nervosismo nell'ambiente, una classifica difficile, due sconfitte in Liga, meno sei dalla Barcellona, quindi con tutto il rispetto per la cifra tecnica enorme del Real Madrid, è uno dei momenti meno peggiori per incontrare questa grande squadra?
3: Ma questo non so, lo verifichiamo domani, per noi è un buon momento. Indubbiamente noi abbiamo voglia di misurarci comunque con una squadra che è indubbiamente tra i migliori d'Europa, che ha grandissimi giocatori,

0: anche se magari ha bisogno di un po' di rodaggio, perché ha cambiato anche comunque allenatore, modo di giocare, però rimane una squadra che ha battuto l'Inter in Champions, rimane comunque una gara di grande prestigio e che vale anche per la classifica.
1: Benvenuti Mediaset.
2: Buongiorno, domanda per Donny. Immagino la tua frustrazione, forse anche ancora un po' di rabbia per quello che è successo a Como. Quanto metterai in campo domani sera per riscattarti in questo senso? E ti chiedo anche se in questo confronto che sembra così alto, no? Tra Roma e Real Madrid, tu senti che una certa distanza in Europa la Roma l'ha colmata, l'ha compensata, quindi che il divario non è così irraggiungibile, così ampio. Grazie.
3: Voor ons is belangrijk dat we gewoon focussen op onszelf. Voor mij persoonlijk is mijn frustratie niet meer zo heel groot. Het is, ja, het is wat het is. Het was niet mijn bedoeling om iemand pijn te doen of wat dan ook. Dus ja, ik ga gewoon door. En voor de wedstrijd van morgen heel gemotiveerd. Ik denk fantastische avond voor Roma als een club om thuis weer Champions League te spelen tegen zo'n grote club als Madrid.
4: Ma in questo momento quello che conta, dobbiamo concentrarci su noi stessi, non pensare a una eventuale distanza che è colmata o meno. Per quanto mi riguarda, l'ultima partita di campionato, sì, grande frustrazione, delusione, penso però fosse chiaro che la mia intenzione non era quella di far male a nessuno. E per quanto riguarda la partita di domani, sono certamente motivato, sarà una grandissima serata per tutti, per il club, per i tifosi, e sarà l'occasione giusta per misurarci contro una delle migliori squadre d'Europa.
1: Pugliese, Gazzetta dello Sport.
5: Salve mister. Salve. Mi ricollego alle frasi che aveva detto nella conferenza stampa pre-Como, quando parlava della sua voglia, del suo desiderio di portare la Roma, o nella speranza di poterlo essere, anche un grande livello, un grande club di livello internazionale. Allora domani arriva probabilmente il più grande di tutti, insomma, o uno dei primissimi al mondo. Ecco, qual è il percorso secondo lei che deve fare la Roma un giorno per potersi avvicinare a livello internazionale alle grandissime?
0: Beh, insomma, è un po' difficile avere come metro in paragone il Real Madrid, per quello che rappresenta nel mondo, la società più titolata, che ha più tifosi nel pianeta, e quindi non è quello che noi dobbiamo prendere come metro in paragone, ma è quello sul campo, quello sì, misurarci con loro per quella che sarà la partita. Ultimamente abbiamo giocato con Inter e Como, che sono tra le migliori squadre in Italia. Adesso troviamo una delle squadre più forti in Europa. Il nostro obiettivo è quello di misurarci con loro e di capire quanto possiamo essere competitivi.
1: Oli Prandi, Corriere dello Sport.
6: Salve mister. Domani arriva un allenatore che per la Roma, per i suoi tifosi, ha significato tanto, no? La vittoria della Conference League, la finale di Budapest. Vorrei sapere da lei che olimpico si aspetta, che messaggio vuole mandare anche a un olimpico che chiaramente darà un riconoscimento a un allenatore, appunto, che ha dato tanto, e al tempo stesso per la partita contro il Real Madrid.
0: No, ma è giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi, quindi merita tutto il riconoscimento che gli tributeranno la gente, e queste sono cose abbastanza che ognuno sente, e quindi non si possono fermare, ma sono anche convinto che poi inizia la partita. Quando inizia la partita, poi dopo si lascia perdere tutti i sentimenti, e poi la gente di Roma ti farà esclusivamente solo per la propria squadra.
1: Matera, Sport Italia.
7: Eccomi, la mia domanda è per Doniel. Doniel, tu hai affrontato due volte nella tua carriera Real Madrid, una volta in finale di Champions League, un'altra volta ai gironi, dove hai anche fatto un gol.

0: è un assist al Bernabeu, in tutti e due i casi però sei uscito sconfitto. Non hai mai affrontato il Real Madrid però in casa, con la tua gente alle spalle. Quanto pensi che domani sia importante anche avere il supporto dei tifosi che aspettano questa gara da 7 anni e 8 mesi?
1: Ja, ik denk heel belangrijk in vooral zulke momenten waar, in die wedstrijd die je net noemde, we het bijvoorbeeld zwaar hadden, maar als je uit wil, dan komt er nog meer bij kijken. En nu spelen we thuis met onze supporters en ik denk dat ze ons enorm kunnen steunen, vooral in dat soort situaties.
2: Ma no, indubbiamente sarà molto importante poter contare sul sostegno dei nostri tifosi, in particolare nei momenti più delicati e difficili della partita. Il pubblico ti trascina sempre.
3: Stoppini, Corriere della Sera.
4: Eccoci, una domanda per Gasperini. Lei ha affrontato diverse volte Mourinho da avversario in passato, conosce bene insomma dal punto di vista tattico quelle che sono le indicazioni delle sue squadre e conosce bene anche quella che era la Roma di Mourinho. Volevo chiederle, rispetto a quella squadra lì, cos'ha di più questa Roma qua e se c'è una cosa invece che lei pensa di avere in meno, che vorrebbe magari in più di quella Roma di Mourinho. Grazie.
5: No, ma sono squadre diverse, non è che si può fare, ogni squadra ha le sue caratteristiche. Quella magari era una Roma dove all'inizio c'era una nuova proprietà con grandissima partecipazione, grandissimo entusiasmo e anche con grande dispendio. Questa però è una squadra che sta crescendo ed è anche molto tosta, direi quasi. Molto convinta, c'è un ambiente fantastico all'interno del nostro gruppo ed è comunque una squadra che è stata capace di andare in Champions. Questo qualche volta viene dimenticato, viene pensato magari un trofeo che sia più importante, è più importante la Champions perché dà delle risorse al club, risorse importanti per poter magari pensare di fare e di migliorarsi sempre di più.
3: Juric, La Repubblica.
6: Eccoci mister, salve. Una curiosità, per caso magari a fine partita con Mourinho gli chiederà Hendrik per il mercato di gennaio?
5: No, non credo. Non credo. Noi adesso abbiamo il mercato di gennaio, è proprio una cosa che in questo momento non interessa. Abbiamo appena iniziato un percorso di partite e quella di domani la vivremo come un po' tutta la piazza, un po' tutta la città, come finalmente un evento che manca da tanti anni, qualcuno ha detto 7-8 anni, veramente che manca da tanto tempo, quindi lo vivremo con questo piacere.
3: Carina, Il Messaggero.
7: Salve mister, senta, io volevo chiederle, contro squadre del genere che fanno della qualità, dell'individualità, no, il loro punto di forza, l'atteggiamento difensivo della Roma deve essere sempre lo stesso, cioè nel senso quello di andare a prendere uomo, tutto uomo alta, oppure si può avere anche un atteggiamento diverso come la squadra ha dimostrato di saper attuare nel secondo tempo di Como, anche se è vero che giocava comunque con un uomo in meno. Grazie.
5: Ma noi... È chiaro che al secondo tempo di Como, quando si è in inferiorità numerica, è un altro tipo di partita. Credo che il nostro atteggiamento ci ha portato a giocare questo tipo di partite, ci ha portato ad arrivare terzi l'anno scorso, a conquistare finalmente la Champions. E credo che abbiamo in quel senso delle caratteristiche che non andiamo a snaturare. È chiaro che sappiamo del valore del Real Madrid, ma non è la prima squadra di alto valore che incontriamo. Ne abbiamo incontrate sicuramente altre. Real sappiamo che è una squadra che quando pensi di poter insomma mettere in difficoltà al momento che magari ti fanno gol, che gli basta anche molto poco come per creare delle situazioni pericolose, però questo fa parte delle grandi squadre che hanno grandi giocatori, sarà un'attenzione in più, ma non credo che la Roma debba snaturare le sue caratteristiche.
3: Di Dio, Il Giornale.
8: E volevo chiedere, buongiorno, volevo chiedere a Malen questa sua esperienza in Champions con la Roma, che comincerà con due partite di fila, perché saltando quella col

0: Genoa si potrà concentrare sulle due partite europee, come pensa di viverla anche alla luce di quello che è successo in passato con Real. Grazie.
1: Ik denk heel speciaal. Ik denk dat vorig jaar toen ik hier binnenkwam, dat dat een van de grootste doelen was om te bereiken, om hier Champions League te spelen en om nu thuis te starten tegen Madrid is heel speciaal en wij allemaal kijken er heel erg naar uit.
2: Sicuramente sarà un'esperienza speciale. Fin da quando sono arrivato, uno degli obiettivi principali era quello di qualificarci per la Champions League. Ci siamo riusciti e adesso abbiamo l'opportunità di goderci una serata come quella di domani.

0: Ja, het allereerste, de coach natuurlijk. Hij heeft mij heel veel vertrouwen gegeven, heel veel minuten. Ik denk ook mijn teamgenoten hebben me heel erg ontarmd. Voor wat ik ben en ook hoe ik voetbal. En ook gesteund. En ook de fans in de stad. Ik heb het heel erg naar mijn zin hier. En alles bij elkaar denk ik dat je dan als voetballer het beste eruit komt.
1: Ma, come dicevi giustamente, determinante è stato sicuramente l'allenatore per la fiducia che mi ha dato fin da subito, ma anche i compagni di squadra per come mi hanno accolto, lo staff tecnico che mi ha aiutato e indubbiamente anche il sostegno di una tifoseria così calda, e dire che tutti questi fattori insieme hanno contribuito al mio ambientamento.
2: Lo Monaco, il romanista.
3: Eccomi, una domanda per il mister. Buongiorno mister. Io ho avuto modo di percorrere nei giorni scorsi tutto il cammino che ha fatto l'Atalanta nelle Coppe Europee, in Champions League in particolare, no? E lei è piombato praticamente come un alieno in un mondo in cui si conosceva più o meno tutto, le squadre erano sempre quelle, e a un certo punto è arrivato Gasperini e ha rotto un po' certi equilibri. Lei è mancato quello che normalmente doveva mancare, cioè la vittoria finale, perché con l'Atalanta, insomma, sì, va bene che avete fatto dei miracoli, ma insomma arrivare ad aspirare a vincere era forse troppo. Lei pensa di poter ripartire da lì, cioè da esserci andato molto vicino? Ripenso a quel quarto di finale col PSG, è andato molto vicino, ma si può ripartire da lì? Cioè vede nella Roma la prospettiva di fare anche di più, non dico andarla a vincere, ma di fare di più rispetto a quella Atalanta?
4: Ma indubbiamente è il mio obiettivo, la mia speranza. Chiaramente ci vogliono tante componenti. Siamo partiti l'anno scorso. È chiaro che l'Atalanta arrivava da, se vogliamo, una posizione più bassa di quella con cui ho preso la Roma. Ha scalato molte, molte posizioni. Non ha vinto in Champions, ha vinto in Europa League. Negli ultimi 7 anni ha fatto 5 Champions e quando non ha giocato la Champions ha potuto vincere l'Europa League, che era una manifestazione molto, molto complicata, molto difficile, ma questa è una cosa che riguarda un po' tutte le squadre italiane. Mi sembra che siano veramente tantissimi anni, cioè dall'Inter 2011 che non vince la Champions, prima che l'Atalanta vincesse l'Europa League mi pare dagli anni 90, e questo è il motivo per cui in questo momento non è che possiamo lanciare proclami per il nostro calcio, non si può permettere questo di vincere la Champions o anche nelle coppe stesse. E in questo momento abbiamo bisogno di far crescere ognuno il suo orticello per bene, è quello che stiamo cercando di fare con la Roma, e poi dopo il percorso è ancora lungo.
2: Kurowski, TVP.
5: Hello, coach. My name is Jacek Kurowski. I'm from Polish television. No. Yeah, Italian. I know. This is my first time in Italian, okay? So, guys, please don't laugh, okay? I try to read the question. Very short question. Ha affrontato molte volte le squadre di José Mourinho. Nelle ultime 3 partite ha ottenuto 2 vittorie e 1 pareggio. Cosa rende speciali le partite contro Mourinho? Se potesse prendere una sola cosa

0: uno dei più vincenti in assoluto. Se dovessi prendere qualcosa, la capacità che ha lui, l'empatia che ha lui di riuscire a farsi comprare giocatori straordinari, far spendere delle cifre notevoli ai propri club, e in questo è fantastico.
1: Well, of course, I played against Mourinho when he was the coach of Inter, which was a very difficult team to beat. He then coached AS Roma, and that's where we had better results against them. But Jose Mourinho is a special coach, and the trophies and the titles he won speak for themselves. Of course, his winning mentality is fantastic, and if there's one thing that I envy of him is his empathy and his capacity to persuade presidents to splash money into signing big players.
2: Valdarchi, Mana Mana Sport.
3: Salve mister, volevo chiedere, dopo Como, comunque una partita molto dispendiosa, come ha trovato la squadra con così poco tempo a disposizione tra un impegno e l'altro, e in modo particolare le situazioni di Kouliarakis, che ci aveva detto che forse poteva rientrare, e Cristante, grazie.
0: Kouliarakis è rientrato ieri in gruppo, ha fatto allenamento con quelli che non hanno giocato a Como, Cristante ci vuole ancora un po' di tempo. Ieri abbiamo fatto un buon allenamento con chi non ha giocato a Como, tutti gli altri che hanno partecipato alla partita, il primo allenamento faremo adesso dopo la conferenza, e quindi devo dire però che non ci sono acciacchi particolari o difficoltà particolari, bisogna solo valutare un po' il recupero, perché è chiaro la partita di Como è stata comunque dispendiosa, anche perché abbiamo giocato quasi metà in 10. Però in questo momento abbiamo un bel morale, abbiamo un buon morale per affrontare questo tipo di partite.
2: Ferrante, Teleradio Stereo.
4: Eccomi, buonasera Daniel, una domanda per te. Ti volevo chiedere, domani incontrerai Jude Bellingham, è stato un tuo compagno di squadra ai tempi del Dortmund. Ecco, volevo sapere se lo avevi sentito proprio in vista di questa gara e se hai già avvertito i tuoi compagni di squadra su quelle che sono le sue pericolosità all'interno del terreno di gioco. Grazie.
5: Nee, ik heb nog niet met hem gesproken, maar ik ken hem heel goed, lang met hem gespeeld. Dus een hele speciale voetballer, heel veel kwaliteit. En ik had ook een goede band met hem, dus ik heb hem ook een tijdje niet gezien. Dus het is leuk om elkaar weer te zien.
1: No, non ci siamo parlati, e da tempo ormai che non giochiamo più insieme. Ovviamente è un giocatore speciale, di grande qualità, tutti lo conoscono, e anzi sarà una bella occasione per rivederlo. E comunque con lui ho sempre avuto un buon rapporto.
2: Torre, Radio Bruno.
6: Buongiorno, una domanda per Daniel, sono qui.
0: Okay.
6: Volevo chiederti, hai chiesto scusa alla squadra e ai tifosi dopo quello che è successo domenica a Como. Ti chiedo se hai avuto realmente un senso di responsabilità per quello che è successo in campo e se la partita di domani è la partita giusta per mettersi alle spalle tutto quello che è successo domenica. Grazie.
5: Ja, na de wedstrijd heb ik direct tegen iedereen sorry gezegd, want het was een van de meest stressvolle 40 minuten die ik in een lange tijd heb gehad. Naar een wedstrijd te kijken, als je een rode kaart krijgt en je verliest de wedstrijd, dan voel je dat het toch wel jouw schuld is. Maar ik denk dat morgen een wedstrijd apart is en dat eigenlijk niet zoveel mee te maken heeft. Maar
1: Cioè sì, certamente dopo la partita mi sono scusato nello spogliatoio, era da tempo che non mi capitava di finire anzitempo una partita e di guardarla dallo spogliatoio, è stato anzi molto stressante per me seguire la seconda parte della

0: de que no está jugando muy bien al fútbol, ha ido sacando más o menos los partidos adelante, que no está jugando muy bien al fútbol, quería preguntarle si cree que puede jugar mejor o si por el perfil de jugadores que tiene las cualidades son más de un equipo que contragolpee mucho, que no domine mucho el balón y que sea un equipo más al contraataque, por así decirlo. Gracias.
1: Sì, come ho detto prima, forse ha bisogno di qualche partita in più di rodaggio, avendo cambiato un po' il sistema di gioco e anche allenatore, però è una squadra che ha grandissime risorse e credo che nel tempo potrà solamente crescere anche sotto quell'aspetto, ma rimane comunque una squadra pericolosissima, in grado di poter in questo momento vincere qualunque tipo di partita. Poi magari sul piano puramente estetico del gioco ha sicuramente margini e credo che nel tempo potrà migliorare.
2: Por aquí, Mr. Gasperini,
1: ¿sí?
2: Para Onda Cero para España. Quería preguntarle sobre el Real Madrid, ¿en qué escalón le coloca ahora mismo de grandes clubes europeos? Si le coloca en un segundo escalón por debajo de otros clubes que es ahora mismo tienen un papel más fuerte en Europa, lo coloca en el primer escalón, ¿dónde ubicaría ahora mismo a este Real Madrid? Gracias.
1: Ma creo que bisognerà vedere questa Champions. Questa è la Champions che collocherà poi Real Madrid, perché quando tu in avanti hai Mbappé, Vinicius, Diomedè e poi tutti gli altri, sono almeno 7-8, Bellingham, eccetera, eccetera, non sto a elencarli tutti, hai dei giocatori straordinari, in grado, come ho detto prima, di poter risolvere la partita, però magari perdi un po' sul piano della compattezza di squadra. E in questo momento è una squadra che si deve formare. La Champions gli sarà utile, un po' perché la Champions è casa sua, gli sarà utile per misurarsi con squadre che in questo momento sembrano più squadre del Real Madrid, ma non hanno di sicuro tutto il talento che ha il Real Madrid. Quindi credo che sarà la Champions a dire che dove si collocherà il Real in quest'anno.
3: Grazie a tutti.
4: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
5: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: Amiche ed amici, eccoci di nuovo insieme per una ricca puntata di Stadium in TV. Storie e racconti dello sport di base, sport in oratorio, amatoriale, chiamatele pure come volete, lo sport che tanto piace al centro sportivo italiano. Sport per tutti e per tutte le età, direi oggi decisamente addentrandoci nel primo servizio. Eravamo infatti alla Camera dei Deputati il 2 ottobre per la presentazione del progetto Silver Fit. L'Italia è un paese per vecchi e lo sport e le politiche sportive si adeguano.
1: Costruire una cultura del movimento capace di accompagnare le persone anche nell'età adulta, garantendo un invecchiamento attivo, preservando l'autosufficienza e migliorando la qualità della vita. È stato presentato presso l'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati il progetto Silver Fit, prevenzione in movimento, promosso dalla

0: Centro sportivo italiano a livello nazionale modulabile sui territori.
1: I dati lo dicono, nel senso che comunque siamo uno dei paesi più vecchi, più anziani in tutto il mondo dopo il Giappone, e quindi a questo fenomeno, che è un fenomeno sicuramente positivo perché si vive di più, ma molte volte non si vive bene, quindi si invecchia ma con una o due patologie croniche. Quindi noi del CSI abbiamo fatto un esperimento, un'area test a Genova in Liguria, che sono la città e la regione più anziana d'Europa, e abbiamo riproposto questo progetto a livello nazionale. La cosa importante è la creazione di un database a livello nazionale con, oltre che i dati antropometrici delle persone, anche gli indicatori di benessere sia a livello motorio che a livello proprio di misurazione di pressione, saturazione, temperatura, in modo da comunque da monitorare continuamente le persone durante tutto il loro percorso. Abbiamo fatto già delle aree test, 12 diabetici, dopo 6 mesi con un allenamento continuo hanno diminuito del 50% l'assunzione di insulina, quindi questo vuol dire comunque un risultato a livello di risparmio sanitario, di spesa sanitaria, che è uno dei fenomeni più gravi all'interno del nostro paese.
0: Un'iniziativa nazionale, quella del CSI, che si rivolge a uomini e donne over 65, promuovendo attività motoria qualificata, monitoraggio scientifico e benessere integrato.
2: Uno sport per tutte le età, cioè sembrerebbe rinnegare quelle che sono le nostre origini, che partono dallo sport giovanile, e ribadisco anche che vogliamo rimanere come prima vocazione lo sport giovanile, ma è chiaro che viviamo un tempo dove ci sono delle necessità, che sono l'accoglienza delle persone adulte, anziane, che comunque hanno bisogno sì di movimento per la salute, hanno bisogno di incontrarsi e di vivere dei momenti insieme.
0: Community, socializzazione e benessere integrato. Numerosi ed importanti gli interventi nell'emiciclo della Camera a sostegno del progetto.
3: L'invecchiamento non possiamo combatterlo se non mitigarlo attraverso delle attività, o meglio delle strategie, che non presuppongono che cioè, sia un ringiovanimento, ma cercare di vivere gli anni che abbiamo in più dovuti proprio all'attività motoria. Possiamo aggiungere della qualità agli anni che dobbiamo vivere attraverso strategie di movimento, attraverso il recupero di alcune attività sensoriali. Come obiettivi principali ci sono per esempio sì la forza, ma l'equilibrio in particolare, che scade moltissimo col passaggio dell'età, e quindi saper recuperare o riacquisire delle capacità per affrontare aspetti del quotidiano.
4: È un tema non solo del futuro ma del presente di questo paese, che è un paese che aumenta la sua aspettativa di vita, e questa è un'ottima notizia, ma purtroppo non aumenta la sua aspettativa di vita in salute. La forbice che esiste fra l'aspettativa di vita in salute e l'aspettativa di vita in assoluto, che è quasi il 30% delle nostre vite, è un tema gigantesco di welfare. Questo convegno sarà destinato a raccontare dal punto di vista della scienza, di medici che spiegheranno come l'impatto genera un risparmio misurabile, che è una cosa che costringe il legislatore, costringe la politica a considerare lo sport e la cultura del movimento come un vero e proprio investimento, perché se io investo un euro su questo tema e la scienza mi dimostra che ne risparmierò 5, 6, 7 nel lungo periodo in risparmio di spese necessarie per la salute, è evidente che la decisione non può che essere in una direzione molto chiara. Io credo che il futuro dello sport e della cultura del movimento sia proprio quello dei nonni e dei nipoti che fanno attività fisica insieme.
5: Restiamo nella capitale, varchiamo un altro cancello. Lo sport sociale entra infatti nelle carceri, e noi siamo stati anche a Rebibbia per i Giochi della Speranza.
6: Una piccola olimpiade tra le mura di un penitenziario, una mattinata di gare e condivisione nel segno della dignità e del valore rieducativo dello sport. Sono tornati con il CSI Roma i Giochi della Speranza. Sabato 10 ottobre nella casa circondariale di Rebibbia, nella sezione femminile, detenute, agenti di polizia penitenziaria, magistrate ed esponenti della società civile si sono incontrati per condividere una mattinata di sport e confronto. Scambi e giocate in diverse discipline: calcio a 5, volley, atletica, tennis tavolo e calcio balilla. Al di là dei risultati sportivi, le premiazioni finali hanno suggellato una giornata indimenticabile per tutti i protagonisti e ha offerto l'occasione per condividere un'esperienza nella quale la competizione sportiva si è affiancata al rispetto reciproco, alla collaborazione e alla possibilità di conoscersi al di là dei ruoli.
7: È vero che loro qui stanno scontando una pena, quindi c'è sempre rispetto e ricordo ovviamente anche per la vittima del reato, però dobbiamo ricordarci che c'è anche un momento fuori, c'è un momento dopo.
8: L'importante è dare una speranza, giochi sono della speranza, ed è vero, non è solo frasi fatte o parole fatte, la speranza la devi coltivare, la devi costruire, lo sport ha aiutato attraverso il sacrificio a costruire i tuoi sogni e le tue speranze, e questo è uno di questi.
5: Un altro tema sociale di rilievo nazionale nei giorni scorsi è stata la giornata dei risvegli dal coma a Bologna, insieme ed al fianco degli amici di Luca De Nigris, da sempre c'è in prima fila il CSI Felsineo.
9: Bologna ad inizio ottobre, oltre a San Petronio, festeggia ormai da anni la tradizionale giornata dei risvegli, quest'anno alla sua 28esima edizione. Dal 4 al 7 ottobre, teatro, sport e cultura sui diritti delle persone con esiti di coma e gravi cerebrolesioni acquisite. Il CSI Bologna è entrato in scena domenica 4 ottobre in Piazza Maggiore con attività sportive di sensibilizzazione realizzate in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e l'Avis Provinciale di Bologna. Durante la mattinata il Comitato Felsineo ha presentato alla cittadinanza il nuovo sport del Mamanet, disciplina assai prossima alla pallavolo, dedicata alle mamme e alle donne. Il 7 ottobre invece, data simbolo della manifestazione, la Casa dei Risvegli Luca De Nigris ha aperto le proprie porte alla cittadinanza con un open day. Nella mattinata il Centro Sportivo Italiano ha proposto diverse attività ludico-sportive per bambine e bambini delle scuole elementari. A seguire i saluti delle autorità con la partecipazione di Alessandro Bergonzoni, testimonial della Casa dei Risvegli Luca De Nigris, seguiti dai tradizionali messaggi per un risveglio, attraverso il lancio dei palloncini ecologici e biodegradabili. Infine, nessuno si risveglia da solo, non solo il claim di questa edizione, ma ciò che si è potuto imparare in tanti anni accanto alle persone con esiti di coma e dalle loro famiglie.
5: E adesso per un attimo tuffiamoci ancora in mare, nel blu di Sapri. Sul finire dell'estate la città della Spigolatrice è stata infatti un degno palcoscenico acquatico per la conclusione della stagione del nuoto Open Water 2026 del CSI Campania. Dopo la sesta edizione del Miglio Blu-Arancio a giugno e la prima edizione di Domizia Open Water il 6 settembre, Sapri Baia Blu il 20 settembre ha chiuso alla grande un'estate ricca di appuntamenti per il CSI Campania. Con il patrocinio del Comune di Sapri, del Parco Nazionale del Cilento e il sostegno di varie realtà locali e grazie anche al notevole contributo della locale Associazione Culturale Ad Maiora, tanti nuotatori hanno potuto godere delle splendide acque di questa perla del Tirreno, bandiera blu, cimentandosi nelle tre specialità in programma, ovvero nuoto assieme 300 metri, mezzo miglio nautico 926 metri e il tradizionale miglio nautico da 1852 metri. Podio e premiazioni al solito nel finale per Sapri Baia Blu, ma a proposito di premiazioni, il Centro Sportivo Italiano attende con trepidazione i campioni della corsa su strada, prove di qualificazione in tante regioni. Siamo stati in Veneto per vedere come è andato il campionato regionale a Lonigo.
6: All'ombra della Rocca Palladiana, un giro corto di 800 metri ed uno lungo di 1250 metri da percorrere più volte lungo i portici di Via Garibaldi a seconda della categoria di appartenenza, si è svolta a Lonigo nel pomeriggio di domenica 4 ottobre. Con temperature tiepide autunnali ed un bel sole, la prova regionale di corsa su strada valida per l'accesso alle finali dei campionati nazionali Nazionali CSI. La tradizionale gara organizzata dall'Atletica GS Leonicena ha visto scattare circa 200 iscritti. La 27esima podistica città di Lonigo era anche valida come quarta prova provinciale del campionato CSI Vicenza di corsa su strada. Nelle diverse prove per categorie ambo sessi sono stati assegnati gli scudetti veneti di corsa su strada. La classifica delle società sportive presenti ha visto primeggiare l'Atletica Valchiampo davanti a Leonicena, ad Atletica Union Creazzo e alla Atletica Colli Iberici. A seguire staccate team La Fenice, Atletica Agordina, Amici dell'Atletica Vicenza, Atletica Ardens, Polisportiva Caprioli e Risorgive.
5: E rimaniamo in Veneto, sempre naturalmente di corsa, per una classica podistica dal sapore assai amichevole. Le immagini ci portano nel Rodigino ad Adria.
0: Si è conclusa con un bilancio ampiamente positivo la seconda edizione della Adria Half Marathon, la gara podistica sulla distanza classica dei 21 km organizzata dalla Associazione Podisti Adria. Giornata soleggiata e quasi primaverile, con un caldo fuori programma che ha messo a dura prova la resistenza dei corridori, specialmente lungo le fasi finali. Una grande festa di sport e partecipazione, 121 atleti giunti al traguardo nella gara agonistica di 21 km, 270 invece i camminatori che hanno animato la camminata non competitiva di circa 8 km. Tra le società più rappresentate si è distinta l'Avis Taglio di Po, che ha conquistato il primo posto tra i gruppi più numerosi, seguita dai padroni di casa dei podisti Adria e dal gruppo Gabbetti di Adria. Adria Half Marathon si conferma prima di tutto una grande festa della comunità polesana, capace di unire atleti, famiglie e appassionati di ogni età, nel segno dell'amicizia, della salute e della condivisione.
5: Abruzzo Paralimpico 2026. C'è tutto già nel titolo della grande festa di sport e inclusione in provincia dell'Aquila.
9: 300 studenti, 3 strutture sportive coinvolte, 6 discipline e un entusiasmo contagioso. È stata una straordinaria festa di sport ed inclusione quella vissuta mercoledì 7 ottobre presso gli impianti sportivi di Centicolella all'Aquila in occasione di Abruzzo Paralimpico 2026. Lo sport non ha barriere ma solo traguardi. Evento organizzato dalla collaborazione tra Next Gen, Abruzzo Paralimpico, CSI Aquila, CIP e Regione Abruzzo. Per tutta la mattinata i ragazzi si sono cimentati in 6 discipline sportive: sitting volley, showdown, percorsi di atletica, calcio a balilla, tennis in carrozzina e calcio a 5, alternando momenti di conoscenza delle discipline paralimpiche a vere e proprie competizioni inclusive nelle quali studenti con e senza disabilità hanno condiviso il campo di gioco imparando il valore della collaborazione, del rispetto reciproco e del fair play. Emozionante l'esperienza dello showdown proposta grazie alla collaborazione dell'ASD Aquilone. Grande curiosità anche per le attività proposte dall'associazione Drone Racing L'Aquila, che ha coinvolto gli studenti in dimostrazioni e prove di abilità con droni attraverso percorsi a ostacoli. La giornata del 7 ottobre è un'importante tappa del circuito Abruzzo Paralimpico 2026, che culminerà il prossimo 2 dicembre alle ore 16 presso l'Auditorium Renzo Piano dell'Aquila con il Gran Galà dello Sport Paralimpico.
5: Tradizionalmente molto attivi in fatto di sport per persone con disabilità sono i comitati della Lombardia e nel Mantovano davvero bella ed interessante è stata la giornata di sport integrato.
0: Una palestra piena di entusiasmo, sorrisi, energia e vera inclusione. Per un giorno Canneto sull'Oglio si è trasformato in un grande campo aperto dove le differenze non separano ma arricchiscono, ospitando in palestra comunale la seconda edizione della manifestazione Gioca Insieme a Noi, un evento dedicato all'inclusione e alla condivisione attraverso le discipline sportive, promosso dalla Associazione Fuori Gioco in collaborazione con il CSI Mantova. L'obiettivo era quello di offrire a ragazzi e adulti con disabilità e non solo l'opportunità di provare, conoscere e condividere esperienze sportive in un contesto privo di barriere. Nel corso della giornata ogni sport ha avuto un proprio spazio ben definito. Tra le discipline proposte il rugby integrato, il karate inclusivo, il sitting volley, la pallavolo praticata da giocatori seduti, la scherma paraolimpica, il dive ball, l'head bike, il torball, il parkour e lo showdown, nonché il basket in carrozzina, tennis tavolo e yoga.
5: Un'altra declinazione di sport sociale e solidale è stato quello vissuto recentemente a Bergamo. C'era un po' di tutto, nerazzurro, Atalanta, Dea e tanto altro. Vediamo insieme.
9: Oltre 200 persone coinvolte nel segno della campagna promossa da Foxiv insieme al Centro Sportivo Italiano. Nell'oratorio bergamasco di San Paolo il tridente composto da Atalanta, Celin Bergamo e CSI Bergamo ha giocato una partita di solidarietà a favore dell'iniziativa Sport contro la fame. La campagna realizzata in collaborazione con la FAO per garantire il diritto al cibo in 26 paesi del mondo. Domenica 27 settembre il torneo ludico di calcio a 5, prendendo spunto dalla divina Atalanta, simpaticamente chiamato Dea Academy Cup, ha visto scendere in campo 7 squadre di piccoli atleti under 8, per un totale di quasi 100 bambini, in una giornata pensata per sostenere vari progetti della campagna solidale ed in particolare l'associazione umanitaria di Massimo Cesari in Bolivia. Al torneo e l'inaugurazione della stagione sportiva della Dea Academy Città di Bergamo si è affiancato il convegno di approfondimento della campagna con numerosi ospiti ed interventi, tra cui l'ex capitano dell'Atalanta Giampaolo Bellini, oggi tra i riferimenti per il settore giovanile nerazzurro, Marcella Messina, assessora alle politiche sociali, longevità, salute e sport del Comune di Bergamo, Don Cristiano Re, delegato vescovile per la vita sociale e la mondialità, Vittorio Bosio, presidente nazionale CSI e Giovanni Marini, presidente CELIM Bergamo.
5: Ultime tappe per il CSI in tour della Toscana. Vediamo quali piazze si sono vestite oggi sportivamente prima dell'autunno.
0: Sabato 3 ottobre a Pisa, piazza Vittorio Emanuele II si è trasformata in un villaggio dello sport nella tappa di CSI in Tour, coinvolgendo una vasta platea di persone che hanno animato le aree gioco allestite ad hoc. L'apertura della tappa ha visto la partecipazione in prima linea degli alunni delle scuole pisane, protagonisti di una mattinata interamente dedicata all'attività motoria, ai valori educativi dello sport e sani stili di vita. Una giornata intensa, dall'animazione ai canestri del basket, dal climbing per bambini, dai muri sotto rete della pallavolo ai tiri in porta, fino all'eleganza della ginnastica e dal ritmo della danza. Nel villaggio anche i campioni del team Crazy Waves di nuoto e pallanuoto paralimpici. Domenica 4 ottobre l'itinerante villaggio dello sport ha fatto tappa a Pistoia, nella storica piazza del Duomo, grazie al patrocinio del comune. La giornata di festa e sport per tutti, organizzata dal CSI Toscana in sinergia con il comitato di Pistoia, ha raccolto un bel successo di pubblico tra i bambini, genitori e nonni. Circa 2.000 persone complessive che hanno spaziato nelle diverse aree dedicate a fitness, psicomotricità bambini, attività ginnastica per bimbi, basket, basket in carrozzina, pallavolo maschile e femminile, speed down, hockey su prato, danza, pattinaggio e nuoto.
5: E prima del traguardo finale dei consueti appuntamenti, non potevamo anche oggi non salire un attimo in bici. Pedaliamo in Puglia, vediamo dove.
6: Il grande ciclismo amatoriale torna a far battere il cuore della Perla del Gargano. Domenica 4 ottobre ha avuto luogo a Vieste il Trofeo Sant'Antonio Memorial Professor Michele Notarangelo. L'evento, valido come ultima prova del campionato regionale Torneo Regionale Bike Tour, è stato organizzato dalla Ciclo Amatori Vieste con il patrocinio del Comune di Vieste e del CSI Puglia. In Gargano hanno pedalato un centinaio di cicloamatori con 6 regioni rappresentate. Il tracciato di gara, già protagonista nel 2023 del campionato nazionale, si è snodato su un circuito di 20 km ripetuto 3 volte attraverso uno scenario paesaggio.

0: Paesaggistico di rara bellezza, dalle viste panoramiche sulla costa carganica fino ai passaggi immersi tra le distese di ulivi e salite interne. Nella volata sul traguardo di Lungomare Europa a primeggiare è stato Vittorio Carrer, team Eracle, su Valerio Garofalo, team Euronix, e Ciro Greco, Ciclosport 2000, che hanno anticipato il gruppo di pochi metri. Presso il Lido La Bussola, la cerimonia di premiazione della gara con i rispettivi podi di categoria del campionato regionale Bike Tour 2026.
1: E dal Gargano passiamo a conoscere gli altri traguardi del mese di ottobre per il Centro Sportivo Italiano Nazionale.
2: Domenica 18 ottobre si corre a Bellano, in terra lecchese, il campionato nazionale CSI di corsa su strada. Percorso cittadino dai 900 metri degli esordienti ai 6400 metri dei seniores, juniores, amatori. Sono 585 i finalisti, in maggioranza lombardi, decisi a dare tutto per conquistare la maglia tricolore di categoria. Percorso cittadino pianeggiante per metà sul lungo lago di Como. Dal 16 al 18 ottobre pareti di vetro roventi per la fase finale del campionato nazionale di padel. Si svolgerà a Modena presso l'impianto Mammut Club. Sabato e domenica gli incontri decisivi che incoroneranno le squadre campioni di categoria. Il 18 ottobre a Cittanova in terra regina prenderà il via la cima di Cavallica, valido come campionato nazionale MTB-XC, ultimo appuntamento dei campionati nazionali di ciclismo CSI per il 2026. Il percorso 20 km si sviluppa su un circuito di 4 km da ripetere 5 volte.
1: Da Felice Alborghetti è tutto, grazie per averci seguito fin qui. Stadium vi aspetta come al solito in TV e su questi schermi fra 15 giorni. Ciao!

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti argomenti da affrontare legati al campionato, ma anche alla Champions, in particolare occhi puntati sulla Roma che andrà ad affrontare il Real Madrid all'Olimpico domani sera. Ne parliamo con il nostro primo ospite, Luigi Garcia, ex calciatore tra le altre di Torino e Roma. Ciao Luigi, ben ritrovato.
1: Ciao, grazie Lorenzo, sempre un piacere.
0: Partiamo parlando della Roma. Innanzitutto si è dimostrata una squadra tutto sommato matura, quella che ha pareggiato contro il Como in inferiorità numerica?
1: Beh sì, intanto perché comunque affrontava una delle squadre più forti del campionato. E giocare tutto il secondo tempo in 10 non era facile, però ha dimostrato veramente, al di là del fattore proprio tecnico, anche una forza mentale e fisica. E quindi non mi stupisce, perché la Roma quest'anno è stata costruita per fare un ottimo campionato e ben figurare anche nella Champions.
0: Quel rosso a Malen è stato corretto, al di là di quelle che sono state le valutazioni di Gasperini?
1: Beh, secondo me sì, era giusto, perché magari non l'ha fatto con cattiveria, però l'intervento era, secondo me, da cartellino rosso, e te lo dico da un tifoso sfegatato della Roma.
0: Ecco, a proposito di Malen, adesso secondo te avrà ancora più carica per affrontare il Real Madrid domani? Potrà essere davvero l'elemento in più, come è sempre stato del resto in questi ultimi tempi, per i giallorossi?
1: Beh, intanto al di là di questo affronteranno una delle squadre più forti d'Europa, forse anche del mondo, quindi non sarà una partita facile.

0: lo sappiamo noi, lo sanno anche loro, però le squadre di Gasperini hanno sempre messo in difficoltà queste grandi squadre, anche proprio per il modo di giocare. E come ho detto prima, quest'anno la Roma è stata costruita anche per ben figurare nella Champions, quindi non sarà facile per la Roma, ma non sarà altrettanto per Real Madrid.
1: Ecco, dicevo di Malen anche perché comunque se andiamo ad analizzare i numeri del Real Madrid, i Blancos hanno incassato 7 gol in 9 partite fino a questo momento, quindi dimostrano di avere qualche crepa a livello difensivo.
0: Sì, però sopperiscono con quelli là davanti, diciamo, a centrocampo. È comunque sempre una grandissima squadra, però la Roma secondo me può far bene e può fare sicuramente male, visto che comunque al di là del momento, della difesa che sta prendendo tanti gol, ma anche se fosse stata una delle migliori d'Europa, la Roma può far male a qualsiasi squadra.
1: E oltretutto, insomma, Gasperini a questo punto ha anche una grande esperienza internazionale per affrontare una big come il Real Madrid. Del resto, insomma, con l'Atalanta è stato protagonista spessissimo in Europa.
0: Sì, e anche i giocatori, perché ormai hanno dei giocatori ormai navigati che hanno tantissima esperienza a livello internazionale, quindi non credo che sia un problema quello.
1: Ecco, comunque complessivamente che Roma ti aspetti da un punto di vista anche tattico, che tipo di partita avrà preparato Gasperini?
0: Ma io credo la solita, perché nel senso proprio come caratteristiche e come mentalità la Roma non ha mai cambiato, secondo me, né se dovesse affrontare l'ultima della Serie A o affrontare il Real Madrid. Chiaramente l'attenzione è diversa, però nel modo di giocare, nella cattiveria, proprio a livello di pressing, secondo me vedremo la solita Roma, ecco.
1: Per quanto riguarda il Real Madrid, si discute molto di Vinicius, questo calciatore che sta incontrando una serie di problemi, sembra essere entrato in crisi anche per una serie di questioni extracampo. Cosa ne pensi?
0: E speriamo che continui con tutto il bene che voglia, perché stiamo parlando di un giocatore che si sta bene e sposta gli equilibri, è uno che fa la differenza. Quindi io mi auguro che possa risolvere i suoi problemi magari dopo la partita con la Roma.
1: Tra Mourinho e Gasperini, prendi sempre Gasperini?
0: Beh, sì, nel modo di giocare, per quanto riguarda lo spettacolo, sì, perché a me tutte le squadre di Gasperini hanno sempre entusiasmato, cioè sono belle da vedere. E diciamo che non ha avuto la stessa anche fortuna che ha avuto Mourinho di allenare sempre grandissime squadre e di conseguenza grandissimi giocatori. Però io credo che Gasperini sia uno degli allenatori più preparati in assoluto.
1: Senti, parlando invece della stretta attualità, è arrivato l'esonero per Stroppa dopo l'ennesima sconfitta del Venezia, anche ieri un KO pesante contro l'Atalanta, un cambio inevitabile a questo punto sulla panchina del Venezia?
0: Beh, sì, direi di sì, ma non perché per la qualità di Giovanni, che secondo me è un ottimo allenatore, però ho visto in queste partite al Venezia fare degli errori a livello difensivo, secondo me è roba di terza categoria, cioè che non si vedono nemmeno nei dilettanti, eppure è una squadra che ha speso tanto, è una buona squadra se la andiamo a prendere sicuramente. Però chiaramente se gli è andata anche male, gli ha detto anche male, perché purtroppo dopo 6 sconfitte comunque la sfortuna secondo me ha avuto un peso molto, ha pesato molto, ecco, è stata determinante. Purtroppo il calcio è quello, quando non arrivano i risultati il primo a pagare, a volte purtroppo dico che è l'allenatore, anche se non ha tutte le colpe.
1: C'è da dire a proposito di Stroppa che non è stato particolarmente fortunato nelle sue esperienze da allenatore in Serie A, perché comunque in Serie B ha sempre dimostrato il suo valore, è stato spesso protagonista di grandi promozioni, però nel momento in cui è arrivato in Serie A non è riuscito ad imporsi.
0: Sì, diciamo che sotto questo aspetto non è stato molto fortunato. E chiaramente quando vince anche i campioni di Serie B e affronti la Serie A con la stessa squadra, chiaramente il gap con le altre, essendo anche una neopromossa, è comunque difficile da affrontare perché la Serie A vuole un campionato difficilissimo. E lui sotto questo aspetto, ripeto, non è stato fortunato, non perché sia mio amico, ma io l'ho vista la partita del Venezia e molte cose ci sono stati degli errori che lì l'allenatore può farebbe poco.
1: Tornando alla Champions, il Como domani affronta il Feyenoord dopo la vittoria nella prima partita in questa competizione. Intanto ti chiedo che impressione ti ha fatto il Como contro la Roma? Ti aspettavi di più? Ti aspettavi che magari riuscisse a creare anche più occasioni da gol?
0: Beh, chiaramente quando gioca il Como c'è sempre, difficilmente finisce a reti inviolate, cioè 0-0, perché il Como è comunque una squadra che gioca sempre all'attacco, è una squadra che crea tantissimo, però quando ha affrontato la Roma comunque ha affrontato una delle squadre più forti del campionato, con una delle difese secondo me più forti, e chiaramente ha avuto delle difficoltà. Ci si aspettava qualcosina in più, ma questo è, secondo me, non è tanto per demerito del Como, ma per il merito della Roma.
1: Scatto del Torino, ieri la vittoria contro l'Udinese è arrivata magari anche in maniera un po' fortunosa, però una vittoria comunque pesante.
0: Beh sì, anche perché il Torino comunque fino a ieri, al di là della classifica, ha fatto sempre buone prestazioni, secondo me. E magari in altre partite è stato poco fortunato, a differenza magari di ieri che è stato, tra virgolette, fortunato nel trovare un portiere come quello dell'Udinese, che ha fatto secondo me abbiamo lista tutti,
1: Sì.
0: quindi.
1: Uno dei migliori, se non il migliore in campo, è stato Mandragora, giocatore che ha preso subito il comando delle operazioni a centrocampo, un giocatore che probabilmente la Fiorentina ha fatto partire un po' troppo a cuor leggero.
0: Beh, chiaramente sì, soprattutto il campionato che ha fatto l'anno scorso a Firenze, dove è stato sempre uno dei migliori in campo. E chiaramente hanno preso lì una decisione e la Fiorentina ha cambiato praticamente, oltre a Mandragola, ha cambiato quasi tutta la squadra, cioè sono arrivati tantissimi giocatori, evidentemente è stata una scelta societaria. Però stiamo parlando comunque di un giocatore che ha portato anche dei soldi, no, alla Fiorentina, quindi è stata anche una scelta sotto quell'aspetto economica. Però come di giocatore non si discute perché è uno che in mezzo al campo fa la differenza e poi fa anche il gol.
1: Ecco, invece l'Udinese sembra essere in crisi, un Udinese che non riesce assolutamente a decollare e tra l'altro nel prossimo turno affronterà il Lecce. Il Lecce, il tuo Lecce, reduce da questa sconfitta amara contro il Bologna.
0: Sì, allora, l'Udinese chiaramente è una squadra che se non gioca un giocatore come Zaniolo, un giocatore di fantasia, o Davis, che ancora non sta nelle perfette condizioni fisiche, e soffre perché comunque viene da quattro sconfitte consecutive. Affronterà un Lecce, secondo me, che domenica non meritava assolutamente di perdere con il Bologna. E magari dopo un primo tempo sottotono, il secondo ha giocato veramente una grande partita, ha avuto tante occasioni e non meritava assolutamente la sconfitta. Quindi, secondo me, sarà una partita dove tutte e due cercheranno di non perdere, perché se dovesse perdere uno delle due, non dico che potrebbe entrare in crisi, ma quasi, perché l'Udinese viene da quattro sconfitte e quinta
1: Sì,
0: diventerebbe veramente un campanello d'allarme.
1: assolutamente. È un Lecce che deve ritrovare, trovare i gol del suo centravanti.
0: Beh, sì, diciamo che le sta provando tutte. Era infortunato Stulic, ha fatto meno di Stulic, ha fatto giocare questo ragazzo che, devo essere sincero, a me piace. chiaramente manca un po' di esperienza. E spero che non sia lo stesso problema degli ultimi anni per quanto riguarda il reparto d'attacco, perché purtroppo negli ultimi anni il vero problema del Lecce è stato il reparto
1: Sì.
0: avanzato.
1: Ti riferisci ad Esteban,
0: Fortunatamente,
1: naturalmente,
0: sì, Esteban,
1: che ha
0: certo,
1: segnato
0: l'anno scorso dopo la
1: 21 gol
0: primavera.
1: l'anno scorso in primavera.
0: E vi posso assicurare che se l'ha buttato dentro, questo ragazzo ha delle qualità, altrimenti Di Francesco non è uno che fa assorbire i giocatori così facilmente. Però l'importante è che fondamentalmente il Lecce sia compatto a metà campo e soprattutto in difesa, dove è stata, diciamo, l'arma più importante negli ultimi anni, ecco, dove è riuscito veramente a sopperire la mancanza i giocatori là davanti, ma dietro è stata sempre una delle migliori squadre, perlomeno di quelle, tra virgolette, provinciali che si dovevano salvare.
1: Tornando invece a parlare delle big, non decolla il Milan, iniziano ad esserci un po' di nubi anche intorno ad Amorim.
0: Beh, sì, è una squadra che comunque non vince, ma non perde. Insieme alle Roma, Lazio e l'Inter, la squadra che ancora non ha perso. Chiaramente manca qualche vittoria, ha buttato qualche vittoria, insomma, vedi anche l'ultima con il Sassuolo. Però una squadra, secondo me, abbastanza compatta e può dire la sua. Siamo ancora alla sesta, abbiamo giocato la sesta di campionato, quindi abbiamo ancora tantissime partite là davanti, un allenatore nuovo, ha bisogno un po' più di tempo, però secondo me in prospettiva può fare bene.
1: Va bene Luigi, grazie per il tuo contributo, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
0: Grazie, un abbraccio Lorenzo.
1: Adesso le parole del presidente del CONI Buonfiglio, che ha parlato a margine della cerimonia di consegna dei collari d'oro al merito sportivo a Roma.
2: Presidente, oggi i riconoscimenti ai più importanti atleti dell'anno per lo sport italiano, i medagliati delle Olimpiadi, un ricordare dolci momenti.
3: Allora, abbiamo scelto il luogo più iconico per lo sport, cioè dove le atlete e gli atleti si preparano. Perché la gara è la sintesi di tutto un percorso e ne abbiamo vinte tante di medaglie alle Olimpiadi, ai Giochi del Mediterraneo, ai Mondiali, abbiamo organizzato delle manifestazioni incredibili. Dopo Milano Cortina, organizzare i Giochi del Mediterraneo a Taranto, molti pensavano che non ce l'avremmo fatta. Cos'è che sta venendo fuori più di tutto? Perché è vero. Non parleremmo qui se non ci fossero state le vittorie, però sta venendo fuori sempre di più l'armonia che siamo riusciti a costruire tra direzioni tecniche delle federazioni, direzioni sportive dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, il coordinamento della preparazione olimpica con l'Istituto di Medicina dello Sport e della Metodologia, che qui è un'eccellenza. E mi farebbe piacere che anche voi faceste un giro insieme a me per rendervi conto di come, ecco, l'azione di coordinamento del CONI che mette a disposizione queste strutture sia servito. E l'armonia credo che sia il titolo migliore, l'armonia e la sinergia ovviamente, che sta portando ad essere protagonisti in tutte le discipline.
4: Presidente, si chiude un primo cerchio, dal primo collare ai secondi collari, si chiude un primo cerchio. Qual è stato il momento più bello e quello più complicato in questi mesi di presidenza?
3: Beh, io ho avuto il privilegio di vivere dopo pochi mesi le Olimpiadi invernali, ho avuto il privilegio di essere presente a quasi tutte le manifestazioni sportive, ho il privilegio di essere in buona salute e quindi non bisogna mai trascurarlo per vivere tutti questi momenti. Siamo qui a un anno e qualche mese dalla mia elezione.

0: invitato ad Aspen Institute a Venezia, e dove per la prima volta è stato costituito un panel sullo sport che hanno partecipato personalità, dove sono state affrontate le diverse sfaccettature dello sport, dallo sport dei ragazzini allo sport della terza età, dallo sport che serve come longevità non solo fisica ma anche mentale, alla responsabilità che abbiamo verso le categorie fragili e verso le località fragili, a che cosa poter fare insieme. Il CONI si è proposto di mantenere viva questa cabina di regia per poi proporre alle istituzioni, al governo, magari una nuova visione dello sport nella sua interezza.
1: Tra i tanti protagonisti della stagione c'è anche Kimi Antonelli, tra due settimane forse potrebbe girarsi del tutto.
0: Io colgo l'occasione invece per abbracciare Sinner, perché è nei momenti di difficoltà che dobbiamo essere uniti e sostenere chi deve resistere e deve reagire al temporaneo impedimento. Antonelli è un simpaticone, è un campione, ma ne abbiamo tantissimi altri in tutte le discipline sportive. Poi ci sono quelle discipline che appaiono di più, le discipline che appaiono di meno.

0: operazioni commissariate, non andiamo nello specifico che tutti conosciamo, come si risolve però questo problema, Presidente? Oggi magari il giorno dei bilanci, diciamo, per lo sport.
1: Io credo che il commissariamento sia un'opportunità per rimettere in ordine le cose nel più breve tempo possibile e ridare dignità alle attività e rispetto delle regole.
2: Con le parole del Presidente del CONI siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

Bentornate care amiche di Gossip, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati su canale 403 Nexon Channel. Vi avevo lasciate lunedì che volevo parlarvi di alcune cose, dopodiché sono partiti i suggerimenti in cucina, nella mia eco-cucina, economia in cucina, ecologia in cucina e ho perso la rotta. Mi capita spessissimo, come sapete, di iniziare volendovi parlare di determinate cose perché ho trovato degli articoli interessanti piuttosto di qualcosa che mi stuzzica o che mi indigna particolarmente, ma quando si tratta di cucina riesco a potrei parlare per ore, onestamente, però torniamo al discorso che volevo farvi, che secondo me è molto importante per molte di noi, è la nostra stanchezza. Volevo farvelo lunedì, volevo, ma poi mi sono persa, non mi perderò oggi, prometto. E, ci sono anche altre piccole cose che mi piacerebbe leggere con voi e sentire anche cosa ne pensate. È la stanchezza. Vi ho accennato ieri di questa stanchezza, che proviamo tutte noi, ed è una stanchezza, non è una stanchezza fisica. È più una stanchezza mentale. Le cose che ci svuotano senza che noi ce ne accorgiamo e dovremmo imparare a lasciarle andare qualcosa, dovremmo davvero imparare a non farci carico di tutto. Continuare a dare il meglio di te, se tu continui a dare il meglio di te a persone che non ti fanno sentire come se tu fossi mai abbastanza. Chi di voi lo ha provato? Almeno una, se non più volte nella vita, tutte noi lo abbiamo trovato. Abbiamo trovato questo modo di vivere antipatico, ne avevamo fatto anche accenno. È qualcosa di castrante, è qualcosa di veramente molto brutto. Se tu dai il meglio di te e non vieni apprezzato, la cosa non può durare, non può durare per sempre, perché la cosa più bella è quando qualcuno apprezza quello che fai. Oddio, non tutti i giorni, perché altrimenti uno magari si annoia pure, oppure dice: ma mi prendi in giro. Ma quando fai un ottimo lavoro, quando fai un buon lavoro e ti dicono: fia, grazie, è fantastico, basta poco, basta una parola gentile. Ma lo stesso anche noi, quando vediamo una persona che dai il meglio per quello che è un progetto, per quello che è non lo so, per qualsiasi cosa. Anche noi che vediamo qualcuno che si scanna per dare il meglio, facciamoglielo un complimento o cerchiamo di essere seriamente e onestamente gentili con questa persona. La gentilezza, ne faccio comunque bandiera, anche se a volte il mio cinismo potrebbe suggerire altro. Io credo, senza peccare, di essere una persona molto gentile. Poi, come donne, lo sappiamo perfettamente che la nostra gentilezza potrebbe essere anche scambiata per altro, ma lì sta a noi mettere dei seri paletti. Confrontare la tua vita con quella degli altri. Allora, faccio una premessa. Per chi si fosse collegato ora, cos'è che ci svuota? Ci svuota il continuo pensare che quello che hanno gli altri sia meglio di quello che abbiamo noi. Confrontare la tua vita con quella che gli altri scelgono di mostrare sui social e dimenticarti che stai guardando solo una parte della loro vita. Spesso e volentieri, questi social, ne parliamo tantissimo anche in Yes We Are, questi social ci fanno vedere tutto bello.

tutto patinato. L'altro giorno stavamo guardando, ma per caso siamo abbiamo detto, ok, guardiamo su 403 cosa c'è, chi c'è in onda. Ed era sera abbastanza tardi, di solito siamo in onda noi in replica. E invece io al buio ho schiacciato male e siamo finiti su Italia 1 e c'era Le Iene. Le Iene hanno presentato un servizio sull'obesità. Non ve la faccio un

propagandole le dicono le cose più assurde. E il fatto che lei sia grassa sia monetizzato, ognuno fa quello che vuole del proprio corpo, non stiamo lì a guardare, però la vita degli altri non è mai come ce lo fanno veramente credere. Le influencer sono sempre più magre e sempre con le tette più grosse e il culo perfetto, ma geneticamente una su 10 ha tutto questo in maniera naturale, sono tutte fatte dal chirurgo e quindi per quale motivo io dovrei essere invidiosa della magrezza di una persona che fa dei sacrifici o non è mentalmente a posto? Perché tu devi essere, qualcosa ti deve sfuggire nella testa, perché la perfezione non esiste. Allora, finché tu mi fai un filtro, esistono dei filtri, se non sbaglio, che ti fanno più magra, roba di questo genere, va bene. Ma per l'amor del cielo, però le ragazzine ci credono, ecco perché io sono d'accordo nel far togliere i cellulari o comunque queste app al di sotto dei 14 anni, io sono d'accordissimo, anche 15 volendo vedere, perché sono tutte ragazzine che invidiano la magrezza disumana di alcune influencer ed è un circolo vizioso, ovvero loro sono spronate, le influencer, a essere sempre più magre o sempre più tettute o sempre più dal chirurgo per avere sempre più ragazzine che le invidiano, che vogliono essere come loro. È assurdo. Invece dal chirurgo voi dovreste andare dallo psichiatra, ma ve lo dico, psicologo, va bene, la faccio ancora più dolce, dallo psicologo dovreste andare perché non siete reali. E il fatto che le ragazzine non lo vedono, persino mia nipote ha disturbi alimentari perché se mangia qualcosina di diverso da quello che è lo schifo che mangia o che non mangia, il suo corpo va in tilt e non è corretto, non è giusto affrontare questi discorsi, li stiamo affrontando da sempre, ma la cosa più brutta è invidiare qualcuno che non esiste. Ma sei scema? Tu stai invidiando la vita di qualcuno che probabilmente sta facendo dei video nella cameretta perfetta di Ikea o piuttosto a casa della cugina ricca. Voi non state bene. Voi dovete creare, veramente cercare di creare la vostra realtà, il più bello possibile per voi, perché una volta che questi maledetti cellulari si spengono e vi guardate intorno e quello che vedete intorno non vi piace, non è colpa dei cellulari, è colpa nostra che viviamo male. Perché è più bello vedere. Allora, io per esempio amo tantissimo vedere i reel sui colori, su come ci sono gli abbinamenti, perché è più facile per me scrollare le pagine dei giornali che una volta, tipo Casa Facile, ma non so, non ricordo benissimo. Comunque una volta compravo questa rivista, ero anche abbonata, perché mi piaceva, perché mi dava piccole idee, allora riuscivo a mettere insieme questo, ma guarda questi colori, è più immediato e decisamente molto più facile, fast, guardare queste riviste sul cellulare, perché hai tutto a portata di mano. Guarda questo colore su questa parete, guarda questo, per non parlare poi di Pinterest. Pinterest è qualcosa che è assolutamente geniale, è un'app favolosa che non crea dipendenza, tra l'altro. Comunque, queste cose sono utili. Allora, sai che a casa mia fatta così, sai che la parete mi piacerebbe, vediamo come sta. E allora, lavorare su queste cose. Certo, non abbiamo tutti gli stessi gusti. C'è chi passa delle giornate a vedere come verrebbero le unghie di color kiwi o color zucca. Fate quello che volete, ma non invidiate le persone, soprattutto al giorno d'oggi, dove è tutta finzione. È tutta finzione. C'è ancora qualcuno, scusate, che sta parlando di corona e di Belen? No, quanto tempo è passato? Saranno passate 2 o 3 settimane? Un mesetto, perché anche noi non ne parliamo più. E cosa è successo? Nada de nada, niente. E io, la vostra Simo, cos'è che aveva detto? Ragazzi, è tutto spettacolo. Nel frattempo lei è diventata giudice a Tu sì che vales, quindi è stata riconfermata, fa comunque i servizi fotografici di moda, perché è una dea, non gli si può dire nulla. E Corona è stato menato. Sì, la notizia di qualche dell'altro giorno, l'hanno aspettato in 5 o 6 sotto casa e gli hanno dato.
gli hanno dato del brutto. Quindi capisci che la vita prima o poi ti paga. Io credo fortemente nel karma, ma ci credo tantissimo perché anch'io ho, diciamo così, non è che sono uno stinco di santo, però non è che mi comporto.

per far del male alle persone, ma nel passato evidentemente alcune mie scelte hanno danneggiato delle persone che hanno sofferto, mi hanno augurato il peggio e mi è arrivato addosso più o meno la stessa cosa che non volendo ho fatto passare all'altra persona, quindi ci credo perché in prima persona io ho pagato, perché poi arrivi a un certo punto e dici ok, è successo questo, questo e questo. Io ho pagato, ho fatto i conti con il passato, cioè ho scontato la mia pena. Allora vorrei adesso una vita più serena e tranquilla. E sapete qual è la vita serena e tranquilla? E anche questo l'ho imparato a mie spese. Non dite niente, non dite niente dei vostri progetti, o dite proprio poco, l'essenziale, perché voglio dire, se un momento state da una parte del mondo e da un altro momento vi ritrovano da un'altra parte ancora, un minimo, non dovete giustificarvi con nessuno, ci mancherebbe, ma dovete comunque, cioè, voglio dire, a meno che non siate dei saltimbanco, dare un minimo di spiegazione a chi vi vuole bene, quantomeno sì, ma cose fatte, perché la gente non capisce, perché la gente comunque ha queste tante persone hanno una mente molto ottusa e non capiscono perché lo fate, ma perché di qua, ma perché lo fai, ma non è meglio che hanno sempre il consiglio giusto, hanno se sanno sempre e magari non sono usciti dalla loro cittadina, però l'ho letto su Facebook che puoi fare così, ho visto un reel. Oh, ragazzi, cioè, va tutto bene, ognuno ha i propri idoli.

Non possiamo avere meno pensieri, però possiamo sicuramente risolvere una cosa alla volta. È vero che noi donne siamo tendenzialmente multitasking, però arrivate anche a un certo punto che dici: non ce la faccio più. Perché? Perché molti di noi sanno chiedere aiuto e da una parte dico bravissime, vi invidio, dall'altra parte ci sono donne che non sanno chiedere aiuto e non ti puoi sobbarcare di tutto da sola, non lo puoi fare perché prima o poi crolli e quando crolli tu, crolla tutto.

le cose da fare, perché se qualcosa è caduto, è caduto e non lo ha fatto cadere lui, rimane lì. Perché è qualcosa che appartiene al pavimento, non appartiene al fatto che non deve stare sul pavimento. E per quale motivo? Io l'ho visto, era già per terra. E quindi sta lì. Può star lì gli anni, i mesi, non lo raccoglierà mai. Perché nella sua testa, semplice e amabile, quella cosa è per terra. E lo guarda, ci passa davanti, ci passa sopra, ci passa sotto. Ma è lì. È lì. Quindi si dice, ma per favore non me lo raccogli, tac, lo raccogli subito. Allora dici, ma non ti poni la domanda che perché è lì per terra da settimane? Perché tu lo sai che quello per terra non è il suo posto, ma lui non si pone neanche il problema, quindi che cosa ci arrabbiamo? Loro tante cose non le vedono. Aiutiamoli, rendiamoli anche un pochino più consapevoli del fatto che in casa non sono degli ospiti, ma fanno parte e non fanno neanche parte dell'arredamento, fanno parte di un progetto di famiglia dove tu non puoi far tutto da sola e lui ti deve aiutare, a meno che non siate così fortunati ad avere la donna delle pulizie che quando qualcosa per te, fai cadere qualcosa per terra pure tu e non hai quel momento di dire aspetta e lo raccogli. Ci pensa lei, va bene tutto, ma se siete in casa voi e poi avete anche dei figli, raga, o insegnate ai figli a fare i nani domestici o vi dovete dare una mano tutti, perché tu non puoi poi arrivare a tot tempo, dopo tot tempo arrivare a dire io non ce la faccio più, la colpa è tua. La colpa è tua perché non sai delegare, non sai responsabilizzare né lui né i tuoi figli. Lo so che ti viene il nervoso e dici, cavoli, ma è possibile che non vedi le cose? Ma è possibile che i panni bianchi da quelli colorati? No, adesso questa cosa è algebra, è diventata troppo complicata. Ma almeno che ne so, asciuga il lavandino d'acciaio che si macchia. Almeno quello, ti lascio la pezzetta. Poi c'è quello che dice: la pezzetta, devo toccare davvero la pezzetta. Cazzo, è pulita. Sì, usa la pezzetta, usi il lavandino, cioè cos'è la fontana di Trevi? Poi gli passi la pezza perché? Perché se poi il

Che è proprio un gesto, ma certe persone, non, certi uomini non hanno proprio, perché noi glielo diciamo, perché non sono abituati, perché magari hanno vissuto da soli, sono in grado di cucinare, stendere, farsi la lavatrice, ma a loro modo. E tanta manna che sanno cucinare, perché diciamo, questa sera io proprio non ho idee, non ho voglia di cucinare, ci penso io. Fa la più grande pasta del mondo con quattro ingredienti, perché, due, perché quello ha. Però siamo noi purtroppo che li dobbiamo responsabilizzare a svegliarsi in un determinato modo, ma attenzione, se anche noi abbiamo vissuto da sole e governiamo la casa in un determinato modo e lui in un altro, siamo due persone che hanno vissuto da sole, che si trovano ad amarsi e a vivere insieme e a non fare le cose nello stesso modo. Ma non è detto che il tuo modo sia quello giusto. Tendenzialmente sì, probabilmente anche il suo che ha sempre fatto come pensava che fosse giusto. Certamente basta fargli notare che magari, ecco, insomma, così non è che vada benissimo. Correggerlo un attimo, senza farlo sentire un inutile pezzo di merda, va benissimo dire: guarda, amore, per favore, quando fai tu da mangiare, metti tutto nella lavastoviglie, poi ci penso io a pulire i fornelli e le cose. Così magari evitiamo che ci graffi il fornello nuovo, piuttosto che facciamo co queste cose, ma dobbiamo essere in grado noi di aiutarlo, no, però sappiamo come vogliamo fatte le cose e aiutiamolo a capire co cosa vogliamo noi, perché tendenzialmente poi non usciamo di testa, perché è così che succede, perché ci attacchiamo tutto, non siamo un attaccapanni dove tutti attaccano cose. Poi finisce di una stanchezza mortale e loro non hanno colpa tendenzialmente, per l'80%. Non hanno colpa, la colpa è nostra che non siamo capaci di parlare, non siamo capaci di dire: guarda che io mi sto esaurendo, sta cosa non funziona, c'è troppo disordine in casa, non ci sto dietro. Certo, potrei farle anch'io le cose, ma non riesco, non so perché, non riesco a organizzarmi a fare ordine, non riesco a fare ordine. Quindi l'uomo che ti ama, ok, dice: va bene, ti aiuto, facciamolo insieme, non ti aiuto perché è brutto, si vive nella stessa casa. Aiuto, ok, magari lui che affronta le cose in maniera più pragmatica, perché ci sta, perché è meno complicato di noi, comincia a dire: ok, qua e sistema, qui sistema, dove lui ha sistemato? Magari non ha sistemato come vogliamo noi, ma chi se ne frega? Che ci aiuti un attimino a fare ordine, poi passiamo noi con la pezzetta, però nell'ordine che secondo la sua testa lui ha creato, quantomeno ci ha sollevato da un'altra cosa che dobbiamo fare. Perché quando arriviamo al culmine, ricordate bene che poi tornare su è difficile. Chiedere aiuto e non è chiedere chissà che cosa, è chiedere semplicemente: dammi una mano, per favore, non riesco a fare ordine. Noi donne lo sappiamo perfettamente che spesso ci piace fare ordine perché l'ordine che poniamo alle cose è quello che poi arriva dalla testa. È l'ordine, mentre mettiamo a posto i nostri libri, le scarpe, il cibo nella spesa, il cassetto delle posate, in realtà ci serve per fare ordine in testa. E quando vediamo la casa in ordine, già stiamo molto meglio, i cassetti in ordine. E vi dico questo nel cassetto perché ho aperto il cassetto e sta esplodendo. E devo fare ordine anch'io nel cassetto, che non è solo il cassetto delle posate. Ormai le cucine hanno quei cassetti enormi dove c'è tutto dentro, no? Pu puoi sistemare qualsiasi cosa. E questi cassetti enormi, c'è dentro di tutto. Di tutto, ma io non riesco a fare a meno di nulla, non riesco a separarmi da una posata. Non lo so perché, non lo so perché ci sono affezionata, perché probabilmente fa parte del avevo due soldi da parte oltre a tutte le spese. Mi sono comprata un set di posate vintage francese, vintage americano del fine guerra.
Sono fatta così, nel senso, tante volte potrei evitare, non lo sto più facendo però, non lo sto più facendo, anche perché ero da sola prima che arrivasse Mauro, avevo quattro sette di posate, quattro sette di posate, non ricordo più quanti sette di piatti, poi ho cominciato a prendere due a due e non è cambiato niente perché sono piena rasa di piatti.

Sentirti in colpa quando ti fermi, come se riposare fosse tempo perso e dovessi sempre fare qualcosa di utile. Anche questo non va bene. Ve l'ho detto un sacco di volte che dobbiamo assecondare il nostro corpo. A me capita almeno una volta al mese di dire a Mauro: io non ci sono con la testa oggi, facciamo quello che dobbiamo, poi per favore o cucina tu oppure mi vado a coricare e mi sto 3 ore, 4 ore di riposino, che non è più un riposino, cioè sto per entrare in letargo, ma è il mio corpo che mi dice, e non mi sento per niente in colpa, ma per niente, perché assecondare il proprio corpo è qualcosa che ci è estremamente utile. Ve l'ho detto, magari mi capita, è proprio quel modo di ricaricare le batterie che ognuna di noi ha, cioè quelle che ammiro tantissimo, che per ricaricare le batterie fanno sport. Non so come fate. Non so come fate, non riesco nemmeno a leggere io quando mi sento in questo stato. O devo solo non fare assolutamente niente, magari mettermi lì a crogiolarmi sotto la copertina, se fuori piove sto anche meglio. Non sentirmi in colpa con nessuno, perché comunque tutta la mia vita va avanti lo stesso. Perché nella mia vita comunque se non me la sento neanche di cucinare, so che il mio compagno cucinerà per noi. So che baderà lui a cambiare la lettiera ai gattini. So che, cioè, il mondo non è che si ferma perché noi ci fermiamo, dal momento in cui fino a il giorno prima avete già fatto tutto, sistemato tutto. Non è che per un giorno si ferma tutto. Me lo auguro per voi che non siate così mortalmente indispensabili, perché altrimenti veramente Atlante a voi vi fa un baffo. Volere una casa sempre perfetta, ordinata, pronta per essere fotografata e dimenticarti di viverla. Oh sì, non è casa nostra, non è casa mia assolutamente, soprattutto quando vivi con una persona che ha tante cose, quando siete poi diventate una coppia che ama avere tante cose, soprattutto perché ti regali almeno uno o due libri al mese e quello fa volume, o bottiglie di vino, o accessori di qualsiasi tipo. Non sei più da sola che puoi controllare quello che entra in casa tua. Quando vivevo a Crema e vivevo da sola, la mia casa era da fotografare tutti i giorni, almeno una volta alla settimana compravo i tulipani freschi, tante piccole cose, e il pavimento era comunque sempre lucido, la stanza era quella che era, perché comunque vivi molto sia la cucina che la sala, poi sono quelli fondamentalmente. Però è vero, mi piace avere la casa ordinata, però non deve essere quella casa ordinata dove chi entra dice: ok, dove mi siedo? Sei sicura che il cappotto non lo mangio, non lo appoggio da nessuna parte? È bello anche così. La nostra sicuramente è una casa, sia questa che quella di Crema, era una casa pronta ad ospitare, perché non ti sentivi in prestito. Cioè, non dico che la casa che entravi a casa della zia col divano con il celofan, perché non doveva sporcarsi, non si doveva sedere nessuno. Era una casa comunque accogliente, dove chiunque arrivasse si sentiva bene, perché io, vabbè, ho fatto la scelta di colori, eccetera. Non dimentichiamo di viverci in casa nostra, perché va bene l'ordine e la pulizia. Poi, tra l'altro, qui al sud ho conosciuto un sacco di ragazze, di donne straordinarie, ma tutte Maria Pezzetta, tutte Maria Pezzetta. Raga, spendete una follia in detersivi. Io una follia in smacchiatori. Mi piace avere tutto pulito, mi piace che ci sia una macchiolina e non ci deve essere, questo sì, però i pavimenti spazzati tutti i giorni, anche se non avete cani, anche meno, perché io pensavo, una cosa che vorrei tantissimo fare nella prossima vita è trasferirmi di nuovo qui e aprire un fantastico negozio di detersivi, ma dai più esclusivi della Nunca a quelli più meno costosi, cioè deve essere un negozio di detersivi assolutamente democratico, ce n'è per tutti e lavorerei tantissimo tutti i giorni. Da morire, perché qui sono fissate con le pulizie, io vi amo, venite a casa mia, mentre io lavoro voi fate Maria Pezzetta nelle camere di là, nei bagni, è bellissimo, e sono persone molto oneste, che non ti chiedono 15 euro all'ora, ma te le chiedono dagli 8 ai 10, onestissime. Andiamo avanti. Dire sempre di sì, anche quando vorresti soltanto chiudere la porta e stare un po' per conto tuo, sì. Dovete sapere che dire sempre sì è castrante. Io, allora, a tante volte mi piace essere la yes man, no? Come si dice, cioè quella che dice facciamo questo.

Sì, andiamo di qua, sì. Ma non è che vuoi disimpedirti a tutto. Il no, ho imparato che il no ti rende libera. Quando anche tuo marito, andiamo a fare questo, usciamo con loro, usciamo con questi, usciamo con gli amici, andiamo a fare questo qua, ma dai, mo, è tanto che non lo facciamo, facciamolo, andiamo di qui. Oh, dopo un qualche sì, anche un no non sarebbe male, eh. E il no ti rende libera. No, lui ci rimane, non ci deve rimanere male. Io, tu vai, ma io rimango a casa a guardarmi Netflix, guardo a casa, sto a casa a studiarmi altre ricette. Ora, io ho detto questa cosa, però potrebbe, voi potete fare quello che ne avete voglia, rifarmi le unghie, potete dire qualsiasi cosa, però è quello. Ricordate che essere sì, sempre a disposizione, diventa una prigione. Solo il no vi rende liberi, eh. Quello è, guardate, io ci metto la mano sul fuoco, disso quello che dico. Riempire ogni spazio della tua casa, della tua agenda e della tua vita senza lasciare posto a qualcosa di nuovo. È come quando vedo delle case, tutti orgogliosi dei propri lavori che avete fatto in casa. Ah, guarda qua, quindi fogliame. Adesso vanno di moda le foglie di banano, le pareti, che sembrano la giungla equatoriale, tutto verde, tutto beige, marrone, oro, tutto così e nulla di bianco. Sapete cosa fa il bianco in mezzo a tanti colori? Riposa. Quando decorate una stanza e fate un, non so, io per esempio amo moltissimo tutti i colori del nude, del marrone, quindi della terra, quindi tutti i colori neutri e naturali. Ma quando fate qualcosa di estremamente chic, come fare delle pareti marroni, tabacco, cacao, ci sono una marea di derivazioni, una marea. E quando vi ricordate che magari avere qualcosa che possa riposare l'occhio, quindi un oggetto, basta un oggetto bianco, una lampada, un vaso di fiori, già rende tutto più armonico, diversamente è tutto troppo scuro, troppo serioso, troppo pesante. Vi manca persino il fiato. Allora, noi finiamo oggi. Ma ricominciamo domani perché vi devo anche parlare di una cosa molto importante che riguarda l'invidia. Vi mando un bacio grande, ci vediamo domani. A presto.

0: Buongiorno a tutti, grazie di essere qua. Ci sono giocatori che fanno impazzire tutti quelli che amano il calcio, con il dribbling, con una giocata, con la loro velocità. Ecco, noi oggi, tra qualche secondo, avremo sul campo uno di questi. Uno che ha vinto 9 volte la Bundesliga, 6 volte la Coppa di Germania, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per club. Ha giocato una finale mondiale, nel 2013 è stato eletto miglior giocatore d'Europa ed è arrivato al secondo posto nel Pallone d'Oro. È con noi Franck Ribéry. Prego. Benissimo, grande accoglienza. Anche a Trento non si sono dimenticati di te. Allora Franck, intanto grazie di essere con noi. Cercheremo di parlare di un po' tutta la tua vita calcistica, che è stata molto ricca, però partiamo un po' dalla tua vita. Cioè tu vieni dalla strada, dal quartiere, da una vita difficile, e quel primo periodo così difficile, complicato, che cosa ti ha insegnato, che cosa ti ha lasciato?
1: Ciao, buongiorno a tutti, sono un piacere anche per me essere qua con voi. Sì, quando vieni dalla strada è un po' particolare, perché vive con de gente, la famiglia, ha imparato molto, sempre lavorare, la fame e mai mollare, questo è importante. E dove credere sempre stesso e guardare sempre avanti.
0: Senti, ci sono qua sul palco 4 sciarpe, tu hai giocato in tante squadre, noi abbiamo scelto 4 squadre che secondo noi sono il simbolo della tua carriera, e la prima ovviamente è Marsiglia. È lì che sei diventato un grande giocatore, è lì che il mondo ti ha scoperto.

0: Io ho giocato 2 anni a Marsiglia, è una città particolare perché c'è tanti tifosi, sono appassionato, però ho fatto 2 anni bellissimo e da lì sono andato a Bayern Monaco, però giocare a Marsiglia è una cosa bellissima perché è una città bella, c'è tanti tifosi, c'è una passione incredibile. Sì. Però quando uno perde è difficile, è un po' simile
1: È difficile
0: a
1: andare in giro
0: Napoli,
1: per la città.
0: però quando vinci è bellissimo.
1: Senti, è il primo posto in cui ti sei sentito pronto veramente per il grande calcio è stato Marsiglia.
0: Quando vai a giocare a Marsiglia, deve essere pronto, deve avere una mentalità, un carattere forte perché non è facile, perché c'è tante pressioni. Però quando vieni da giù, vieni dalla strada, ho passato anche dei anni difficili perché ho giocato anche 3 anni in Serie C. Voilà, non ho avuto l'opportunità di essere come oggi tanti giovani che a 17, 18 sono professionisti e per quello è una cosa bellissima quando arrivo però a Marsiglia, quando sono stato a Marsiglia, per il mio sogno è stato ancora più grande perché volevo sempre andare avanti. Per quello dopo ho avuto la possibilità di andare a Bayern Monaco.
1: Ecco, tra l'altro in quel periodo era il club più importante della Francia perché il PSG non era ancora esploso, no?
0: Beh, ho fatto 2 anni incredibili. Ho conosciuto anche la nazionale della Francia. Après, perché quando gioca a Marsiglia fai due cose bellissime. Marsiglia è un club famoso e conosciuto dal mondo, e per quello è stato importante per me giocare bene.
1: Nel 2006 passi in poco tempo dal debutto in nazionale a giocare un mondiale, un'emozione enorme.
0: Ok, ho perso contro l'Italia, però va bene. No, no, penso che 2006 ho avuto, quando l'allenatore ha presentato la lista e mi ha convocato da bambino, è un sogno. E di più, questa squadra è stato io più giovane, non ho giocato mai prima con la squadra, è stato con le più giovani. Però giocare con dei grandi giocatori per me è stato un sogno incredibile. È stata una bella competizione anche con dei grandi squadre, dei grandi giocatori. Perché quando io sono stato prima di andare a Marsiglia, ho giocato 3 anni in Serie C, ho visto tanti giocatori che ha vinto anche 1998 la Coppa del Mondo. Poi qualche anno dopo, sei con loro, è incredibile.
1: Senti, in quella squadra c'è Zinedine Zidane, che ti fa un po' da chioccia, no? Ti prende
0: Sì.
1: subito, da parte. Che consigli ti ha dato?
0: Ma io quando sono arrivato, Zizou, conosco bene il calcio, è uno dei più grandi del mondo. Lui mi ha insegnato dal senso dove giocare senza paura. Goditi, divertiti in campo, ma un po' così, però se è vero che mi ha preso subito con lui come un piccolo fratello.
1: Hai visto già in lui che potesse avere un grande futuro anche da allenatore quando era giocatore, si capiva già che poteva diventare così importante come allenatore?
0: Ma dopo non sappiamo mai dopo che possiamo fare, perché quando sei un giocatore pensiamo solo a giocare, siamo solo a pensare al campo, però se vede la sua esperienza e anche ha vissuto tante cose, per quello che ha fatto bene anche al Real Madrid, adesso è il nuovo selezionatore della Nazionale Francia, però se vede che c'è tante esperienze.
1: Oh, poi vai al Bayern Monaco, uno dei più grandi club d'Europa, e lì diventi Kaiser Frank, che insomma, soprannome di Kaiser, visto che prima ce l'aveva Franz Beckenbauer, non è da poco.
0: Quando sono arrivato a Monaco ho fatto subito bene. È vero che ho giocato tanti anni lì, ho fatto la storia, però è vero che quando le gente ti chiama dopo Beckenbauer e ci dice Kaiser è tanta roba, vuol dire che ha funzionato bene.
1: Senti, Bayern è stata un po'...
0: Grazie.
1: Il Bayern è stato un po' la tua casa calcistica, no? C'è stato il club dove sei stato di più e dove hai avuto le più grandi soddisfazioni. C'è stato nel 2012, perdete la finale di Champions in casa, un anno dopo vincete tutto. Che cosa passa nella testa di un calciatore e di una squadra come il Bayern da una grande delusione a riuscire a fare l'anno dopo una stagione di quel livello?
0: È vero che nel 2012 abbiamo pensato di vincere tutto, perché l'ultimo mese possiamo vincere il campionato e alla fine l'abbiamo perso. Dopo giochiamo la finale della Coppa del Germania contro Dortmund, perdiamo. E dopo c'è la finale del Champions League a casa contro Chelsea.
1: Nel vostro stadio.
0: È stato non una deluso, però una cosa incredibile, una cosa come, diciamo, un shock per certo. Tutti, anche per la città. Però dopo, l'anno dopo, che ha fatto bene subito anche l'allenatore Jupen Kess, che subito ha fatto un discorso molto importante, nel senso dove dimentichiamo che è successo l'anno scorso, andiamo avanti, però quando sei un giocatore abbiamo un livello, vogliamo sempre subito andare avanti, però piano piano siamo resi conto che abbiamo ancora la possibilità di vincere tutto e l'abbiamo fatto.
1: Senti, al Bayern si forma una coppia, forse una delle più belle che si è mai vista nel calcio, tu e Robben, cioè due giocatori simili ma diversi secondo me, con un estro, una fantasia, una velocità. Vi siete divertiti insieme?
0: Sì, abbiamo giocato 10 anni insieme. Penso che dal calcio è stato un duo più bello del calcio del mondo, perché 10 anni insieme abbiamo fatto tante cose insieme, abbiamo fatto la storia anche insieme per il Bayern Monaco, e da lì il campo anche fuori è stato bello.
1: Senti, il 2013 è il tuo anno migliore, l'anno migliore della tua carriera, giochi una stagione praticamente perfetta, però chiudi terzo nel pallone d'oro. È stata una delusione, ti manca quel pallone d'oro?
0: Adesso
1: pensavi
0: no.
1: Di meritarlo?
0: Ma quando tu vinci tutto, fai un anno così, vinci anche il trofeo miglior giocatore d'Europa. È stato il miglior giocatore del campionato, anche con la Francia, è stato 2 anni con la Francia, è stato incredibile. E quando arrivo a questo, normale che un grande deluso fa male anche, però questo è il calcio, dove è dura accettare questa situazione, però dove continuare.
1: Andare avanti.
0: Avanti sempre.
1: Senti, oltre... Oltre a Robben hai avuto tanti, tanti compagni fortissimi e uno con cui hai legato in maniera particolare, un italiano, che è Luca Toni, con la quale avete scherzato in tutti i modi. Credo ci sia una sorpresa per te. Vediamola.
0: Quando è arrivato?
2: Ciao Frank, come stai? Tutto a posto? So che sei diventato allenatore, voglio proprio vederti su una bella panchina italiana. Volevo dirti che mi ha fatto tanto piacere giocare in un Bayern pieno di campioni, però se devo dire la verità tu eri il più campione di tutti. È stato veramente un onore per me giocare con te, ci siamo divertiti tanto in campo, ma soprattutto fuori dal campo, perché eri un bel pazzo e lo sai che a me piacciono i pazzi, come quando hai fatto lo scherzo a Cannes. Sei stato il numero uno, un bacione e un abbraccio. Ciao Franco.
1: Si può diventare amici, si possono creare amicizie in una squadra di calcio, no? Questa è la dimostrazione, questo tuo rapporto con Luca?
0: Penso che sì, per me è stato anche un onore di giocare con Luca, è stato un grande giocatore, ha fatto tanti gol. Sì, giustamente ho fatto tanti assist, dovrei dire a me grazie, capito? Però no, scherzo.
1: Certo che facile fare il centravanti con Robben e Ribéry, no?
0: No, però ho avuto subito un rapporto con lui forte, perché all'inizio siamo stati albergo per tanti mesi e andiamo sempre insieme all'allenamento, anche fuori a mangiare, però è stata una bella relazione insieme, abbiamo giocato quasi 3 anni insieme e no, c'è tanti ricordi insieme.
1: Sai che adesso gioca sempre a padel, Luca?
0: Non lo so, ho visto un po' di video di lui, l'ho visto sì. Quando abbiamo fatto la partita l'altra volta qua a Firenze, ho chiesto se lui è più forte al padel o al calcio. Ha detto non lo so. No, però sono contento perché lo vedo, abbiamo bisogno di fare qualche cosa dopo, quando finisci la carriera.
1: Senti, è stato un grande centravanti Luca Toni, che però è esploso un po' tardi. Secondo te il Bayern è stato il suo momento migliore della carriera, quello in cui ha raggiunto il top?
0: Ma io mi ricordo quando siamo arrivato 2007 con Luca, siamo arrivati insieme, il Bayern è stato una parola un po' difficile. E mi ricordo l'anno che abbiamo giocato sulla Europa League, è un po' di non lo so quanto anni, però non ha vinto il campionato e noi subito abbiamo vinto la Coppa Germania, il campionato, e da lì penso che il Bayern, dopo abbiamo fatto bene anche per il Bayern.
1: Sì. Senti, lo scherzo a Cannes, però devi raccontarcelo adesso, quello che ci ha detto Luca.
0: Quando arrivo, sei un personaggio, Cannes, è un grande portiere, forse uno più forte del mondo. Doveva avere il coraggio di fare questo, perché sennò c'è un grande problema. Però è bello perché abbiamo bisogno anche di divertire lo spogliatore, perché è importante, perché creare anche un ambiente molto positivo. E quando fai così, dopo si vede al campo.
1: Senti, 12 anni al Bayern e poi scegli Firenze. Firenze impazzisce, c'è la presentazione davanti a uno stadio in festa. Com'è nata quella decisione? Che cosa ti ha sorpreso e colpito della nostra Serie A?
0: Ma quando io ho finito a Bayern Monaco nel 2009, il mio obiettivo è voglio rimanere in Europa. Potevo andare a Qatar o un altro paese, però io amo troppo il calcio, allora per quello ho scelto di venire a Firenze, e devo dire che Firenze è un club molto, un nome molto importante per la Serie A, perché ha vissuto tante cose, ha giocato la Champions League, poi lo so che a Firenze anche c'è le tifosi, c'è una grande passione. E io ho bisogno di questo, per quello ho scelto di venire a Firenze, è stato contento. Peccato perché dopo è arrivato anche il Covid. Giocare senza i tifosi è un po' brutto.
1: Certo.
0: Però 2 anni è stato 2 anni bellissimi anche, perché c'è tanti ricordi. È stato un onore anche portare questo maglietto viola. E quando vieni sempre a Firenze è un piacere.
1: Alla Fiorentina hai trovato un paio di ragazzi molto bravi, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Gli hai dato qualche consiglio? Parlavi con loro delle loro prospettive di carriera?
0: Sì, quando sono arrivato a Firenze, giusto, non ho conosciuto nessuno, nel senso, Però quando ho visto Chiesa e Vlahovic ho visto subito due giocatori che c'è un potenziale grande. Il consiglio che io ho dato a loro

0: dove essere professionista, dove lavorare. Questo per me è la cosa più importante. Per quello ogni tanto finiamo l'allenamento, facciamo delle cose tutte e tre, o anche venire prima, iniziamo l'allenamento, fare un po' di lavoro per stesso. E quando adesso, quando loro vedo 2 anni in chiesa a giocare così, ma sono contento per loro.
1: Senti, pensi che Federico sia stato un po' condizionato nella carriera dagli infortuni molto, molto importanti che ha avuto? Poteva fare di più forse? E aveva grandi potenzialità, no, quando era a Firenze?
0: Ma quando sei infortunato come lui ha avuto, la cosa più peggio per un giocatore, perché quando sei lontano del campo è duro, perché non sappiamo mai con la condizione quando, come ritorna il livello fisico. Però après, dopo ha avuto un po' dei problemi a Liverpool, non quando non gioca tanto,
1: sì, giocando poco.
0: È una cosa pesante e difficile. Però lo so che lui ha una mentalità che va sempre a continuare a lavorare, e questo è importante per lui, perché lui è ancora, ok, non è più giovane, però non è un...
1: Ancora senso, qualche anno,
0: sì,
1: di carriera. No?
0: C'è le qualità, e lui può dimostrare ancora tante cose.
1: Senti, l'ultima tappa della tua carriera ha sorpreso tutti, quando tu hai deciso di andare a Salerno. Anche lì tifoseria super entusiasta, super calda. Che cosa ti ha spinto ad andare a Salerno?
0: Ma io all'inizio non sapevo che dovevo fare, però voglio continuare ancora a giocare, e ho visto grazie. Sono andato lì perché ho sentito un po' di cose, come ho detto, anche una città, ci fosse incredibile. E quando sono arrivato come a Firenze mi sono sentito subito a casa, perché quando io gioco con cuore, fa il mio massimo, e questo, quando io sono al campo mi sento come sempre un bambino, perché sono felice, tocca la palla e tutto questo. Però è stato un po' di anni anche lì a Salernitana, bellissimo, anche la gente, il rapporto, la relazione che ho avuto con loro.
1: E hai creato un bel rapporto con Davide Nicola,
0: sì,
1: che era il tuo allenatore.
0: Davide Nicola per me è una persona incredibile, una persona con un grande cuore, e mi sono trovato subito bene con lui, perché il rapporto umano è importante. E sono contento perché ha fatto quando è arrivato, siamo stati in una situazione molto difficile,
1: ha fatto un miracolo,
0: e penso che grazie anche tanto a lui, perché è stato duro. E voilà, è stato contento da vedere Davide Nicola con noi.
1: È lì a Salerno che hai capito che arrivava il momento di smettere, e però volevi restare nel calcio?
0: È stato un momento molto difficile, perché non sei mai preparato quando arriva questo. Ho avuto un problema al mio ginocchio, ho fatto tutto le controlli eccetera, però no, non potevo più giocare perché ho avuto tanti dolori. Peccato, perché potevo ancora giocare. E poi dopo è importante, perché quando finisci così subito sono stato con Davide Nicola, con Simon Barone, con loro
1: nello staff. Sì.
0: È stato una cosa bella per me, così io posso anche vedere da dopo che possiamo fare. Per quello dopo ho iniziato a fare il percorso a Coverciano.
1: Sì, torno un attimo indietro perché ho una curiosità da togliermi. Quando un grande campione come te, uno che ha giocato nel Bayern e poi nella Fiorentina, va a giocare in un piccolo club, tutti un po' si chiedono il motivo, no? Tu mi hai spiegato prima perché. Di fondo c'è che in un calciatore la voglia di giocare non finisce mai.
0: E quando io penso, io parlo per me stesso, da dove vieni e tutto il sacrificio che ha fatto. E il calcio per me mi ha salvato la vita e io amo il calcio, c'è una grande passione, ma come ho detto prima, quando sono al campo non lo so dove sono, forse dopo posso giocare anche fuori, perché questo è bellissimo. Ma anche quando sono stato a Monaco, dopo che vado alla Salernitana, penso che, certo, come ha detto prima Mimo, un campione come me, però è importante l'umiltà, il rispetto delle persone, perché questo è fondamentale per me.
1: Ecco, tu hai portato... Giocare a Salerno è stato un grande segnale di umiltà, secondo me. Hai scelto di fare il corso di Coverciano per il percorso UEFA Pro. Che cos'è che ti hanno insegnato lì che ancora non avevi imparato nella tua carriera di calciatore?
0: Sì, ho fatto tutto il corso a Coverciano, ho iniziato 3 anni fa, ho fatto l'UEFA B, dopo l'UEFA A e ho finito l'UEFA Pro. Sono contento perché ho conosciuto anche tanti buone persone lì, e che loro mi hanno insegnato, che ho imparato, mi ha fatto capire che adesso non sei più un giocatore, sei un allenatore, è una cosa diversa. Sì, perché che ho fatto la carriera dei giocatori va bene, certo che mi porta un po' di esperienza, però adesso sei un allenatore, nel senso dove parlare, come dove spiegare le cose, hai imparato tanti lì.
1: Senti, io quando ti ho presentato ho detto che tu eri un giocatore imprevedibile, istintivo, un giocatore che cambiava le partite con una giocata, e uno di quei giocatori che purtroppo adesso nel calcio sono sempre più rari. Da allenatore, nella tua idea di calcio, fino a dove arriva l'estro, la libertà di esprimersi di un calciatore?
0: Ma io penso che quando io parlo di me, e dopo ti spiegassi, un giorno farai l'allenatore, spero più veloce possibile, però un giocatore ha bisogno di sentire fiducia, avere il coraggio e non avere anche la paura. Trasmette questo giocatore, e il giocatore quando fai passare questo messaggio si sente più libero, nel senso anche se sbaglio non è importante, però deve continuare. Io quando sono stato al campo non ho avuto bisogno di tanti consigli, vedevo più il rapporto. È stato un allenatore che mi diceva, quando sei al campo ho bisogno di te, fammi vincere questa partita, però mi spingi, mi doni questa forza, e questo per me sono importanti per i giocatori, sentire questo che è l'allenatore con la sua squadra.
1: Cosa pensi che sia la cosa più difficile della carriera di allenatore che stai per iniziare, che ti auguriamo presto di iniziare?
0: Che ho conosciuto l'allenatore?
1: No, la cosa più difficile di questo nuovo lavoro, cioè la difficoltà che secondo te avrai.
0: Io penso che l'allenatore ha bisogno di avere un rapporto molto importante con la sua squadra. Ha bisogno di...
1: Il rapporto col giocatore.
0: Sì, il giocatore.
1: L'empatia.
0: Questo per me, la gestione è molto importante. Giustamente domani sei allenatore a Bayern Monaco, certo che è un po' più facile perché c'è il potenziale, la qualità, ma il rapporto per me più importante è la gestione con i giocatori, con la società, con le persone che lavorano, perché io penso che certo che i giocatori sono importanti, ma per me che ho vissuto e che è stato importante, che ho vissuto con della mia carriera, non sono solo i giocatori, c'è i magazzini, c'è le persone che lavorano, tutto lo staff per me sono importanti, e loro hanno bisogno di si sentire anche importanti, e questo per me è importante, questo.
1: Quindi anche il lavoro, diciamo quello che si vede meno, è importante per l'allenatore. Senti, degli allenatori che

0: nella tua carriera da giocatore, chi sono quelli che ti hanno influenzato di più?
1: Per me è stato già che ho vissuto gli anni più belli della mia carriera, è stato Jupp Heynckes. Après ho conosciuto anche Carlo Ancelotti. Per me è stato un onore che lui è stato il mio allenatore perché ha vinto tanto e anche lui è una persona umana incredibile. Mi sono trovato bene con lui. Poi c'è anche Otmar Hitzfeld, che ha avuto il primo anno. Poi c'è di altri, eh? C'è anche, forse parliamo dei grandi allenatori, però posso dire che abbiamo parlato di David Nicola,
0: Sì.
1: Iachini, perché sono importanti, perché non solo le grandi, però anche meno conosciuto ti porta a qualche cosa anche loro.
0: Tra gli allenatori di oggi, chi è che ti piace di più?
1: Adesso mi piace Compagni perché fa un lavoro incredibile anche col Bayern Monaco e si vede che la squadra tutti le voglio bene anche a Compagni e questo per me è fondamentale perché si vede che la squadra, l'ambiente, tutto va bene, questo è importante.
0: Ecco, l'idea di calcio che hai tu
1: Grazie.
0: è quella di Company, cioè di un calcio di attacco, di un calcio
1: Sì,
0: offensivo, di pressing.
1: un calcio che un attacco, una cosa mi piace quando devi recuperare anche la palla, più veloce possibile andare a fare il gol. E la mia idea è un po' così, vediamo quando sarai il giorno che sarà allenatore, però è un po' stesso la mia idea.
0: Senti, questa è la domanda più difficile, ma ti senti pronto per la nostra
1: Sono
0: Serie
1: sempre pronto, non c'è problema.
0: A? Allora, siamo quasi in chiusura, Frank, facciamo un giochino. Se potessi scegliere quale sarebbe la squadra che vorresti allenare, la prima squadra della tua carriera per iniziare.
1: Scusi, io va via, va via.
0: Grazie a Frank Ribéry, grazie a voi
1: Ah,
0: che siete
1: prego,
0: stati con
1: prego.
0: noi. Grazie.
2: Buonasera. C'era un tempo, a cavallo degli anni 2000, quando il nostro tennis era rappresentato soprattutto dalle meravigliose ragazze. Giocavano e vincevano dappertutto. I nostri maschi invece andavano così così, anzi, non andavano per niente bene. Verso il 2005-2006 si affaccia sul panorama sportivo italiano un ragazzo di Armaditaggia. Si vedeva fin dalle prime partite, che quel ragazzo aveva un braccio particolare, un braccio fantastico. Questo ragazzo per 17 anni ha tenuto su l'onore del nostro tennis, del tennis maschile. È stato numero 9 al mondo nel 2019, è l'unico giocatore italiano che è riuscito a stare nella top 10 sia in singolare sia in doppio. In doppio con Simone Bolelli ha vinto gli Australian Open nel 2015. È rimasto per oltre 800 settimane tra i primi 100 giocatori del mondo. Ci ha regalato gioie, anche divertimento per il suo carattere un pochino estroso. Questo ragazzo questa sera è qui con noi. Signori, Fabio Fognini.
3: Buonasera, non funziona.
2: Ciao Fabio,
3: Va bene.
2: benvenuto.
3: Grazie.
2: Accomodati.
3: Di là?
2: Sì.
3: Non funziona.
2: Allora,
3: Sì, funziona.
2: sì, funziona. Hai visto che affetto, eh?
3: Mamma mia, non vedo niente, però sì.

0: Senti, io prima di cominciare volevo, insomma, tributare un piccolo ricordo, secondo me, a una giornalista che ti ha commentato tante volte e che ci ha lasciato. Elena Pero. Ci sembrava una cosa dovuta, no? Allora, senti, ma la prima domanda è questa.
1: Attento alle domande che
0: Sì,
1: fai, eh.
0: ma io sono. La prima domanda è questa. Si è sempre detto che Fabio Fognini aveva uno dei bracci più belli del circuito. E l'abbiamo visto, si vedeva come partivano certi colpi, la naturalezza come tu giocavi certi colpi. Ma si è anche sempre detto. Ah, Fabio, con quell'abbraccio avrebbe potuto fare
1: No,
0: molto di più. No,
1: non con quel braccio, sei sempre detto.
0: io dico con quel braccio. Qualcuno ha detto, diciamo, c'era qualcos'altro che non andava molto bene. Però ecco, la cosa che ti chiedo è, hai rimpianti da questo punto di vista? Tu, l'ho detto poc'anzi, hai fatto una carriera straordinaria, comunque una carriera straordinaria. Però ecco, hai rimpianti? Hai mai pensato, potevo fare di più?
1: Rimpianti sempre, Gianni, ovviamente. Sono stato molto fortunato perché ho fatto di uno sport il mio lavoro, ho fatto quello che potevo fare a modo mio. Non l'ho sentito? Vabbè, anche fortunato, dai, un pochettino ci vuole ogni tanto. La fortuna sempre aiuta. Però, come in tutte le cose, no? Ovviamente rimpianti ce ne sono. Ce ne sono, come ho detto prima. Durante la carriera, partite, episodi ci sono state, voi appassionati lo sapete, se, non mi nascondo, però ecco, forse la più grande recriminazione è quella di che tutti mi giudicavano per quello che ero e io non volevo piacere a loro per quello che pensavano, quindi ho detto perché io faccio la mia strada, l'ho fatta, come hai detto tu, sono stato primi 10 sia in singolo che in doppio, è una fatica. Perché
0: Comunque
1: comunque
0: 17 anni sono tanti, no?
1: sono tanti, sono tantissimi. Ora che guardo indietro, come tu hai detto oggi pomeriggio, no? È già passato un anno, ma è solo passato un anno. Quindi ancora si stanno muovendo delle cose, delle nuove proposte, però non so ancora se sono pronto. Questa è la cosa principale. Però come per chiudere il discorso, la recriminazione più grande penso sia quella di. Che ad oggi ovviamente noi ci vergogniamo, no? A dire magari vado da uno psicologo, vado da qualcuno che ti aiuti, perché un pochettino il mio carattere mi ha aiutato su certe cose, ma mi ha penalizzato a volte su altre. E quindi ho detto, magari averlo preso prima, questo problema, che poi alla fine con gli anni mi ha penalizzato
0: Sì, ho
1: su alcune
0: capito.
1: cose, no? Quindi ecco, magari averlo lavorato nell'età dai 16 ai 20, che secondo me è un'età fondamentale per i ragazzi,
0: Ragazzi.
1: col senno di. Ecco, ho questo grande punto interrogativo nella mia testa che non potrò mai risolvere, però come in tutte le cose penso che ognuno di noi ha delle recriminazioni durante tutta la sua vita, no? E questa credo che sia quella principale. Poi ci sono le partite, le vittorie, le sconfitte, però quello
0: Certo.
1: fa parte del gioco.
0: Senti, poco fa. Prego. Adesso ho una scaletta pronta, però in realtà sto andando a braccio perché mi stanno venendo delle
1: L'ho vista, è
0: domande.
1: lunga, eh.
0: Ma poco fa Julio Velasco, quando abbiamo inaugurato il festival, ha detto una cosa secondo me importante, no? La difficoltà per un grande giocatore, che sia di calcio, ma di tennis, eccetera, di finire, di smettere, no? La difficoltà di dire basta, non gioco più. Come hai vissuto tu questo momento? Che è abbastanza fresco e per cui insomma è stato veramente difficile non restare in quella che è una meravigliosa monotonia, se vuoi, quella dei tornei, delle settimane, faticosa ma meravigliosa.
1: No, è bellissima Gianni, ovviamente più si va avanti con gli anni, io diciamo che gli ultimi 5 anni della mia carriera non sono stato benissimo, comunque a livello fisico ho avuto tanti infortuni, vedevo che il mio corpo non rispondeva più come prima.

0: sono sceso di ranking, c'è stata una parentesi che mi ha fatto molto male nella Coppa Davis, e quindi ci sono state, secondo me, se vogliamo dirla in una maniera brutta, più cose negative che positive, no? Perché comunque giocavo tornei dove non mi piaceva stare, perché ero abituato
1: ad altro palcoscenico,
0: certo. Palcoscenico. Dentro di me la competitività mi faceva lavorare per cercare di continuare a sognare per quei grandi tornei, no? Quindi, come ha detto Giulio, non è facile. Io ci pensavo, poi ritornavo indietro, ci pensavo e ritornavo indietro perché mi piaceva, alla fine mi piaceva competere, un pochettino meno allenarmi ultimamente, perché come ho detto, sai, gli infortuni comunque anche a livello mentale, all'età di 35-36 anni pesavano tanto.
1: Certo.
0: E poi è uscito questo coniglio con questa ultima partita bellissima e mi sono preso del tempo, il tempo di una settimana. Perché comunque Flavia non c'era, stava lavorando a Milano, io ero da solo ad Arma di Taggia e a un certo punto ho fatto i pro e i contro, ho detto beh, perché no, no? Quindi è stata una partita che ancora ad oggi io ancora non ho visto, perché sono sincero, ho visto un pochettino di highlights durante Ballando dell'anno scorso perché era un pochettino malinconico, a casa da solo. E lì ho detto penso sia il momento giusto, però il finire, il mettere punto a capo, il non sapere cosa viene, no? Perché io ancora sono in una situazione di decisioni, di proposte lavorative che vengono e magari non ho accettato perché non mi sento pronto, è difficile, è molto difficile, però penso che con serenità, con soprattutto pazienza, cosa che ogni tanto durante la mia carriera è mancata, farò la decisione giusta al momento giusto.
1: È curioso, no? Come alla fine è curioso come alla fine il modo di finire la tua carriera in qualche modo è stato anche quello di Flavia, un pochino, no?
0: Insomma.
1: Sì, no, lei ha vinto.
0: Mi piacerebbe.
1: Ha vinto gli US Open. No, dico il modo un po' a sorpresa, no? Di finire la carriera è stato quello di Flavia, tua moglie, che abbiamo salutato un attimo fa. E con la quale hai costruito anche una bellissima famiglia. Tra l'altro tutti i figli hanno la F come
0: obbligatorio. Obbligatorio. Papà ha detto che deve essere obbligatorio.
1: Deve essere così. E, senti, cominciamo il nostro percorso come fosse una partita di tennis, cioè cominciamo dal servizio, no? Il servizio è quel colpo che comincia ogni game, ogni 15. E, allora, diciamo, arrivo a questo punto per dirti il primo Fognini, cioè qual è stato il primo Fognini che ha capito che poteva diventare un giocatore di tennis? Il Fognini bambino, ragazzino?
0: Bella domanda questa. Allora, parto dal presupposto che quando ero piccolino facevo tantissimi sport e la cosa che mi piaceva era divertirmi con gli amici. Ero e sono molto appassionato di calcio, quindi ho giocato a calcio fino all'età di 13-14 anni. Allo stesso tempo giocavo ovviamente anche a tennis, poi arrivato a un certo punto ho dovuto scegliere perché non si potevano fare più le due cose. E ho comunicato papà, voglio provare a diventare un giocatore di tennis. E l'anno dopo ho vinto i campionati europei Under 16 e successivamente a 15 anni mi sono consacrato campione italiano a Catania, se non ricordo male, il maestro magari si ricorda, sia di singolo che di doppio. E da lì ho detto vai papà, ovviamente con l'aiuto di papà senza ombra di dubbio, mi ha spinto e mi ha detto va bene, proviamoci. E da quel momento ci abbiamo provato e poi è successo quello che, certo, è successo. Quello è stato il primo servizio, diciamo.
1: Il primo servizio. Tra l'altro hai parlato di tuo papà, rapporto incredibile con tuo padre, anche di odio e amore. Quante volte ti abbiamo visto imprecare verso di lui?
0: C'è sempre stato,
1: in
0: però
1: un torneo, no? Penso ma era sia anche un modo di sfogarsi, probabilmente. No?
0: Io penso che lo sto vivendo adesso con mio figlio, no? Mio papà mi ha spinto, però mi ha sempre fatto sbagliare, perché molte volte quando facevo alcune cavolate la prima testa di beep era lui che me lo diceva. Però ora da papà mi rendo conto di quanto si possa soffrire da fuori. Io sono completamente diverso da mio

0: padre, completamente diverso da Flavia, per esempio, no? Ora porto Federico a giocare a tennis o a giocare a calcio, e io sono, non sembra, ma sono molto poker face, tant'è che in finale Flavia US Open io non esultavo, però dentro certo che bollivo, però infatti lei la prima domanda che mi fa: ma tu non sentivi la partita, non eri nervoso? Ho detto certo, però perché te lo devo far vedere? Quindi penso che questa sia una delle mie, è una cosa bella che ho, e non voglio mostrarlo e dimostrarlo comunque alla gente, dato certo. Che comunque al giorno d'oggi
1: è una cosa mia,
0: al giorno d'oggi i bambini crescono in un ambiente un pochettino complicati, no? Quindi certo. Noi genitori dobbiamo dare l'esempio di divertirsi, di fare gruppo, cosa che Federico in questo momento sta facendo e sono contentissimo.
1: Bene. A proposito del servizio, facciamo il gioco della scacchiera. Allora, dovrebbero comparire dei giocatori che tu conosci tutti del giorno di oggi.
0: Allora, la pubblica è sbagliato.
1: Però. Eccoli qua. Volevo chiederti qual è il servizio migliore tra questi giocatori. Alcaraz, Sinner, Djokovic, Fritz, Zverev e Bublik.
0: Zverev? Mettiamo Zverev, sì, dai.
1: Zverev.
0: Sì? Chi è che tu sei? Sì. Mi ha detto sì.
1: Senti, Zverev, a proposito di Zverev, è stato sfortunato secondo te perché è capitato in epoche dove ci sono sempre stati giocatori molto forti e per cui, diciamo, non è riuscito a vincere quello che avrebbe potuto vincere? Io mi ricordo...
0: Anch'io sono stato sfortunato, Gianni, che vuol dire? Questo ha vinto
1: allora,
0: l'EM, che si lamenta.
1: No, non è che si lamenta lui, era una considerazione, no? Cioè il fatto
0: vabbè,
1: che...
0: dicono e diciamo che sia stato e sia attualmente il numero due più forte al mondo della storia, no? Perché ha vinto due
1: esatto,
0: l'EM.
1: Questo volevo arrivare.
0: In questo momento qua ha una piccola fortuna, diciamo, perché Jan è fermo da Wimbledon per il ginocchio, Carlitos ha appena recuperato, ha fatto vedere che è già quasi pronto, e in questa trasferta asiatica

0: Questi qua è quello che non si è mai fatto, ma ha avuto quella sfortuna in semifinale con Rafa a Roland Garros, però è quello che gioca più di tutti, se ci facciamo caso va avanti in quasi tutti i tornei importanti e non si fa mai male.
1: E quindi... poi non dimentichiamo che gioca essendo glicemico, cioè gioca facendosi l'insulina in campo, che è una cosa insomma...
0: Quindi vediamo, sono molto curioso di vedere dopo Shanghai, perché arrivando lì lì può.
1: Hai detto una cosa... gioca sempre, no? Ma la verità anche quando giocavi tu, cioè non si gioca troppo a tennis oggi, cioè non sono troppi tornei, perché poi vediamo quello che succede, infortuni.
0: Si gioca tanto. Io alla mia epoca ti posso parlare per me, io dovevo giocare per fare punti, per farli punti non nei tornei grandi, Gianni, perché io per arrivare in un quarto di finale in uno slam dovevo ucciderne 47. Oggi non dico che sia facile, però è sì, molto è più, c'è molta più,
1: diciamo la verità, c'è meno concorrenza,
0: esatto,
1: no? Ci sono meno giocatori,
0: sono
1: forti,
0: più forti, cioè,
1: ci sono due che sono,
0: esatto,
1: in fuga, due
0: però
1: tre in fuga, ma
0: se la giocano
1: livello,
0: fra di loro,
1: certo.
0: Io dovevo giocare tanto ed ero un giocatore che aveva bisogno di giocare tanto. Ad oggi l'hanno detto sia Jan che Carlitos, no? La programmazione penso che sia la base di tutto.
1: Bisogna giocare un po' meno e scegliere i tornei, questo dovrebbe essere, no?
0: Sì e no, però sai, l'appetito viene mangiando, quindi certo, anche lì ci sono esibizioni con tantissimi soldi, ci sono sempre più soldi, quindi o metti da parte l'orgoglio e fai una programmazione mirata come sta facendo Yannick, come sta facendo Carlitos, o se no continui a giocare, non, stai zitto e non ti lamenti, cioè,
1: no,
0: ci sono
1: d'accordo,
0: tante opzioni, capito?
1: Ma senti, ma stiamo andando a un tennis un pochino esasperato, perché saranno i materiali che si stanno evolvendo, saranno i ritmi, perché il tennis è diventato oggi più che mai uno sport agonisticamente tirato all'estremo, no? Cioè non era così il tennis.
0: Non era così, al tempo no, però adesso quello che ho detto prima, forse la differenza rispetto magari anche alla mia epoca è che tutti i giocatori sono forti e sono preparati fisicamente e tirano forte, cosa che prima magari c'era più varietà di giocatore, no? Magari beccavi un Dimitrov lasciando stare i
1: 3-4,
0: esattamente, però c'era un Dimitrov, poi c'era un Robredo dove dovevi giocare 18 ore su un campo, il Ferrer.
1: Adesso si tira tanto forte,
0: adesso
1: no?
0: Si tira tanto forte, quindi è un tennis secondo me basato molto sulla potenza e meno sulla capoccia, cioè nel senso non vedi
1: la strategia,
0: giocatori,
1: diciamo.
0: Esatto, una strategia magari di un giocatore che gioca e che può giocare in maniera diversa come Musetti, ripeto, lasciando da parte, certo, i due campioni, però forse è quello che agli occhi degli appassionati manca, e a me manca vederlo perché mi piace questo tipo di gioco, io ero un giocatore così, però bisogna adattarsi, chi non si adatta rimane fuori, come tutte le cose.
1: Certo. Senti, il dritto era un colpo meraviglioso, il tuo colpo meraviglioso, quando giocavi questo sventaglio così...
0: Però dicono tutti il rovescio.
1: Ma a me piaceva tanto il dritto, da una parte all'altra facevi punto, e insomma è stato un colpo importante per te.
0: È stato un colpo costruito...
1: Che però giocavi con una certa nonchalance, no? Cioè il braccio in maniera armonica partiva.
0: Diciamo che ci ho lavorato tanto ed era il colpo sul quale quando io stavo bene facevo la differenza.
1: Esatto.
0: Però come ho detto prima, l'ho lavorato tanto da piccolino, ho avuto un allenatore molto preparato sotto questo punto di vista che mi ha messo le basi soprattutto sulla tecnica, cosa che al giorno d'oggi non vedo fare tanto rispetto alla mia età. Secondo me in quell'epoca dai 15 ai 20 anni è molto importante il preparare un giocatore a,
1: certo,
0: cosa che oggi manca. Poi il rovescio è sempre stato,
1: cioè la
0: colpo...
1: tecnica, no? Questo è un discorso interessante perché non è solo del tennis, anche del calcio,
0: no, in generale io
1: oggi,
0: sto parlando, certo,
1: oggi ci manca molto nel calcio, nei giovani, la tecnica, imparare la tecnica. Oggi si parla di schemi ma non si fa la tecnica sui giovani giocatori di calcio, la stessa cosa sta dicendo,
0: eh sì, perché
1: Fabio,
0: comunque
1: no?
0: Vogliono tutti prendere la racchetta e andare in campo e giocare a tennis,
1: esatto,
0: giocare a calcio e fare la partitella, quindi io penso, ecco, che la preparazione prima di tutto, però è su questo Yannick è il numero uno in assoluto, perché comunque mi hanno colpito molto 2 o 3 interviste che ha fatto dopo aver perso malamente forse una volta, penso forse agli US Open con Alcaraz, e ha detto non gli sono stato dietro tennisticamente,

0: ma surclassato, devo lavorare sul servizio, la prossima volta so su cosa concentrarmi, dato che lui, cioè, delle robe che...
1: Sì, che tu dici da un campione così.
0: Esatto, non te l'aspetti, ma soprattutto dopo una sconfitta,
1: Sì,
0: perché dopo
1: infatti.
0: una vittoria io batto Nadal, sono contento, vado a casa, festeggio, però dopo una sconfitta contro un tuo rivale che attuale, ma che lo sarà per i prossimi 10 anni, uscire e avere una lucidità del genere, secondo me è sorprendente, da pochi, e
1: Sì.
0: questo secondo me fa la differenza.
1: Sì. A proposito di Nadal, fra l'altro tu domani partirai e andrai a Maiorca per
0: Sì.
1: festeggiare la sua accademia, no? Insomma, tu hai giocato delle grandi partite con Rafa e a proposito di dritto, quando arrivava sto dritto di Nadal che sembrava tagliato col coltello, era difficile, eh? Rimbalzava alto alto.
0: Rimbalzava molto alto, Rafa era un giocatore molto potente, no? Che addirittura ti batteva prima di entrare in campo, perché ti metteva un'angoscia addosso che dici come faccio a batterlo? Non stava un attimo
1: Però tu l'hai
0: fermo.
1: battuto.
0: Sì, ecco, riparlando al Signore, ho avuto la fortuna di poterlo battere 3-4 volte, quelle 3-4 volte lo tengo stretto perché comunque ho battuto un fenomeno.
1: Eh sì. E invece sul dritto di oggi, se ti facciamo vedere questi giocatori, Alcaraz, Sinner, Djokovic, Medvedev, Zverev e Berrettini. Il dritto più insidioso, il dritto più difficile.
0: Ma il dritto, secondo me, i due dritti più belli da vedere sono quello di, sono gli ultimi due là, senza, e anche quello di Matteo, ovviamente quando Matteo stava bene,
1: Certo.
0: che era fisicamente era messo bene, servizio e dritto, l'hanno fatto arrivare a un livello talmente alto per poter finire a Wimbledon, comunque risultati eccellenti. Gli altri, Novak, ovviamente, che posso dire di Nole? Però gli altri, ecco, gli altri tre sono secondo me un gradino
1: Sono un po'
0: sotto.
1: sotto. Beh, certo, quello di Alcaraz e Sinner per versi diversi
0: Per versi
1: sono
0: sono molto
1: difficili, molto
0: potenti,
1: potenti.
0: cioè sì. Esatto.
1: Molto potenti. Rovescio, colpo che tu amavi tanto, no? A due mani. A
0: A due
1: proposito, una
0: mani.
1: curiosità, tu hai sempre giocato a due mani fin da piccolino?
0: Io ho sempre giocato due mani, ma mi piaceva tantissimo una mano. Tant'è che quando mi sono rotto il polso ho dovuto giocarla una mano. Però il rovescio più bello da vedere è il rovescio una mano,
1: Sì,
0: senza
1: bellissimo.
0: ombra di dubbio.
1: Noi vecchi appassionati abbiamo
0: Mi
1: cominciato a giocare a una mano
0: capisco.
1: e d'altra parte abbiamo visto degli esempi, no? Nel tennis, da Federer. Anche a casa, anche Wawrinka, il grande rovescio di Wawrinka, quello di Gasquet, rovesci belli da vedere, ma con un problema, no Fabio? Che anche nella tua generazione tennistica, cioè diventava difficile poi giocare quel rovescio contro chi davanti ti giocava queste palle alte arrotate che ti arrivavano qui, no?
0: Ritorniamo sempre un pochettino indietro col tempo, no? Ad oggi il rovescio a due mani è più facile da insegnare a un bambino, perché quando sei piccoli si ha meno forza, si ha meno tecnica, si ha meno velocità di palla, quindi aggiungergli la seconda mano sopra è più facile da insegnare. Quindi questo senza proprio dubbio, però o c'hai dei rovesci come Wawrinka che era un
1: Certo.
0: dritto, o se no facevi fatica.
1: Senti, i rovesci invece della vita, ci sono state delle sconfitte che oggi consideri importanti per quello che ti hanno insegnato durante la tua carriera?
0: Ne ho fatte talmente tante che non me le ricordo. Che non me le ricordo, però. Ma non saprei. Alcune sì, sicuramente alcune ci sono. Magari, non so, una partita a Wimbledon, mi ricordo, contro un americano, terzo turno, Sandgren si chiamava. Che mi ha sempre battuto negli slam. E io l'unica volta che ci ho vinto in un ATP 250, ho detto
1: Che non
0: mortacci tua,
1: contava
0: che non
1: niente.
0: conta. Però beh, sicuramente sì, non ricordo esattamente quali, però ho le mie bestie nere, no? Come tutti abbiamo,
1: Certo.
0: perché comunque con Ferrer non ci ho mai vinto, siamo 12-13-0, non c'era verso, non c'era proprio
1: Ferrero è un bel
0: verso.
1: martello,
0: Mamma mia, con Simon, comunque ce n'ho due o tre che
1: che non si riusciva proprio.
0: mi sarebbe piaciuto almeno batterli una volta, ecco.
1: Senti, tu sei un tennista da terra rossa, sei nato sulla terra rossa, se non sbaglio hai vinto 8 dei 9 titoli sulla terra rossa. E cosa vuol dire essere un giocatore della terra rossa oggi? Perché comunque la terra rossa è diventata sempre più un piccolo ghetto, no? Nel calendario mondiale, ci sono pochi tornei, poi si gioca tanto cemento, tantissimo cemento e un po' d'erba. Questo ti sei dovuto adattare nel tempo, perché chiaramente è un gioco diverso quello sulla terra rossa.
0: Beh, è un gioco diverso, è un gioco sul quale a volte devi prendere più rischi, perché sulla terra magari hai più tempo di pensare, stai leggermente più dietro la riga di fondo. E poi sai, io alla mia epoca, a 18 anni, la cosa migliore che ho fatto è quella di emigrare in Spagna, perché ovviamente col mio carattere un pochettino fumantino ho detto perché non provare questa esperienza, e comunque ho vissuto la Spagna la mia seconda casa, certo. Perché sono nati tutti tra i bimbi, ho certo. Vissuto la maggior parte della mia carriera tennistica, sono stata lì.
1: Hai avuto anche dei coach, no?
0: Spagnoli. Ho avuto dei coach spagnoli, quindi sai, il crescere in Spagna all'epoca era sei spagnolo, sei terraiolo,
1: certo.
0: anche da noi, perché comunque lo stesso Seppi, che era il mio acerrimo rivale, si adattava molto bene a tutte le superfici perché aveva un gioco molto atipico rispetto a uno spagnolo, no? Perché giocava molto sulla riga di fondo, molto piatto. Però quasi tutti gli altri, ecco, siamo nati sulla terra battuta.
1: Assolutamente, beh, anche perché in Italia, insomma, la maggior parte dei
0: esatto.
1: campi è
0: siamo
1: in terra
0: tutti
1: rossa.
0: In terra battuta.
1: Adesso c'è un capitolo particolare, Call, la chiamata, no? Tu
0: quale chiamata?
1: Appunto
0: di Pascallo.
1: Vediamo. Diciamo, nel tennis basta una chiamata per sentirsi dare ragione o torto. Tu sei diventato famoso anche per il modo in cui qualche volta hai reagito a queste chiamate. Hai mai capito, diciamo, a fine partita, si è fatto un piccolo esame di coscienza in qualche partita,
0: ma
1: in effetti ho reagito male?
0: Guarda, la una sì, una nel quale avrei scavato sottoterra, avrei messo la testa sottoterra, è stata quella di US Open. Era un periodo dove ero fuso ma in tutti i sensi, era appena nato il piccolo, ero fuori da 4-5 settimane e arrivai agli US Open, che ho giocato contro Stefano Travaglia oltretutto, però c'è stato un siparietto con la giudice di sedia, che purtroppo ovviamente gli ho chiesto scusa eccetera eccetera, però i microfoni hanno fatto la prova TV. Quindi,
1: purtroppo i microfoni
0: esistono, e io sono finito la partita, mi dico, che è successo? No, niente, gli ho detto due parolacce all'arbitro, ma e quella sì, poi vabbè, altri siparietti ci sono stati un pochettino, però quelli sono siparietti, uno era un siparietto di guerra a Wimbledon.
1: Allora, arriviamo lì, il più famoso è stato quello con Pascal.
0: No, quello lì è stato divertente, Gli altri sono stati un pochettino, un po' too much, se si vuol dire. Ce ne sono stati, un pochettino ce ne sono stati, però...
1: Lo vediamo il siparietto con Pascal un attimo, eh? Vediamolo un secondo.
2: Out.
3: No! Non è vero, ma non è vero, ha preso il gesto Pascal, ma come fai a dire, tu non mi dai warning? Come fai a darmi warning, per favore? Come fai?
2: Dai, com'era?
3: Ti ha toccato il coso, il touch the white one. Sì, il touch the white one, è voce, non è. Come cazzo fai, madonna, oh madonna.
0: Multa. Però è simpatico questo, sì. Dai, questo è simpatico.
1: Ma una piccola sorpresa, vediamo un attimo sta sorpresa.
4: Hello Fabio, I hope you're doing well. It has been a long time, but I can definitely say now that this ball on the baseline at Wimbledon, it was out. So you did your theater, your Italian blood, but this ball was out, I'm telling you. Anyway, I love that moment. I love the fact that to be on court with you, you are a charismatic player. You were a charismatic player. You were having Italian blood. But what happened on court, stay on court. And we have a lot of discussion on court. But always, at the end of it, we were ready to have a beer together, even though we didn't do it at this time. So, Fabio, I have to say that you are probably my favorite players. But please keep it that secret, okay? Take care, bye. Ciao.
0: Grande.

0: Hai visto?
1: Grande Pascal, hai visto? Sì. L'ho pure invitato a ballando l'anno scorso.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ma che rapporto avete voi?
1: Vedi, una frase che mi ha fatto molto piacere è quella che ha detto, no? Provavo, poi ovviamente anche voi giornalisti, c'è qualcuno in platea, qualche giornalista, vabbè
0: ce n'è uno di fronte, insomma.
1: Sì, ma tu sei atipico, se tappi le orecchie, ecco. La cosa bella che mi è piaciuta è che facevo sì parrietto, poi per me finiva lì, no? Io avevo molto rispetto.
0: Restava sul campo, no?
1: E restava molto sul campo. Purtroppo c'è stato anche questo amore e odio con voi, con qualche recriminazione che avrei potuto gestire in maniera diversa, lo ammetto, però io sono stato così, Gianni, cioè, no, non mi vuoi bene, non mi vuoi male, per carità, io...
0: Beh, io credo che la gente ti voglia bene anche per questo, no?
1: Dopo, però bello,
0: è normale, è normale che tra un grande campione e la stampa, il mondo dei media, ci sia un rapporto a volte anche conflittuale.
1: Al tempo non c'era trippa per gatti, si parlava di Fognini che era un pirla o che vinceva la partita con Nadal.
0: C'era solo Fognini.
1: Esatto, Seppi era una mummia, poverino, con tutto il rispetto per Seppia. Ora comunque abbiamo il numero uno al mondo, che vuoi dire? Che vuoi dire? Vince ogni torneo, è tutto bello, tutto rose e fiori. Al tempo almeno parlavi di qualcosa, no?
0: Devo dire che, diciamo, tu hai lasciato un testimone importante, perché abbiamo il numero uno al mondo, abbiamo il numero sette al mondo, cioè abbiamo dei giocatori importanti.
1: Adesso
0: momento,
1: per carità,
0: no? C'è un periodo incredibile.
1: Ma abbiamo passato le donne finalmente.
0: Sì.
1: Scusate, ma vabbè, prendetelo come un...
0: Le donne, Flavia in testa con Francesca Schiavone, ci hanno regalato delle gioie incredibili per tanti anni, no? Anzi, hanno tenuto sul tennis italiano per tanti anni. Senti, la volée, colpo fantastico la volée, no? Un colpo diverso, perché non aspetti la palla, ma ci vai incontro. Devi avere la delicatezza di toccarla, la sensibilità di fare la volée. Ci vuole istinto. Ecco, tu quando hai cominciato a fidarti nella tua carriera del tuo istinto?
1: Forse un po' troppo presto. Però era... Io penso che l'istinto e il talento, se si può chiamare in questa maniera qua... Non sono allenabili, senza ovviamente la dedizione, la pazienza, perché comunque è una parola che esce strana dalla mia bocca per gli appassionati di tennis, no, però io mi allenavo anche tanto, e sembrava, vedi, non si muove, gioca solo di mano, è svogliato, però dietro, cioè, io mi facevo un mazzo tanto per rimanere a quei livelli lì. E poi non ho mai fatto, certo, non ho mai avuto l'opportunità, perché l'opportunità di vincere un grande slam non l'ho mai avuta, Gianni, se devo essere sincero, era troppo difficile, non ci sarei riuscito. Ho avuto la bravura, la fortuna di vincere un Master 1000, dicono uno solo, però anche quello
0: Ponte
1: non andava bene.
0: È stata una grande vittoria quella,
1: no,
0: del 2019.
1: Sicuramente, però ecco, l'istinto e il talento, cioè Messi cos'è, istinto e talento? Però se pensano che il giocatore più forte della storia del calcio non si sia sacrificato, non abbia messo tutto se stesso da parte, magari i suoi amici a Rosario, per esempio, da quando è nato, a 16 anni era a Barcellona, il papà l'ha accompagnato a Barcellona, lo stesso, magari Cristiano Ronaldo è un talento diverso, perché è un talento costruito. Possiamo fare l'esempio di questi due qua, adesso Gianni, che è un talento costruito con molta dedizione, l'altro
0: è più talento,
1: sa fare più cose a livello tennistico, quindi in qualsiasi sport che vediamo c'è quello più talentoso e quello dove magari deve lavorare diversamente per diventare un fenomeno, non che non abbia talento, però le due cose insieme fanno sì che portino quei risultati.
0: Certo, a proposito di volée, secondo te oggi chi la gioca meglio? Alcaraz, Sinner, Djokovic, Draper, Shelton o
1: Dimitrov? Chi è, Alcaraz, Sinner?
0: Djokovic, Draper, Shelton o Dimitrov?
1: Beh, Dimitrov ha fatto parecchio la mia carriera, no? Ha fatto con me, abbiamo giocato anche dopo insieme, ci siamo nati tanto, quindi... Beh, sicuramente lui e Carlos sono le due volée più facili e secondo me più belle anche da vedere. Anche Lorenzo Musetti avrebbe l'opportunità di farlo, però dovrebbe usare un pochettino di più. È stato male quest'anno, è stato un anno un pochettino sfigato,
0: sfortunato,
1: diciamo.
0: Sfortunato,
1: però ha l'opportunità di farlo, ecco, secondo me in finale a Wimbledon quest'anno ha iniziato molto bene in Australia quando è male fisicamente, quindi ecco, io da appassionato adesso di penso che dei giovani, ripetendo sempre la solita stofa, lasciando da parte quei due, Lorenzo è quello che, cambiando alcune dinamiche di gioco e cercando di farlo, perché alla fine devi provare, devi sacrificarti per cercare di fare uno step successivo, è arrivato 5 del mondo, ha tutte le carte in regola per fare la differenza, però deve essere consapevole che non arrivino i risultati subito, no? Perché comunque è andato 5 del mondo, gli si è aperta un portone, tutto bello, semifinale Wimbledon, semifinale a Parigi, medaglia alle Olimpiadi, quindi è stato l'anno scorso, è stato un anno ricco di emozioni dove l'ha catapultato in un'altra ottica. Quest'anno purtroppo ha pagato le conseguenze per problemi fisici, però ecco, io penso che lui possa fare di più rispetto, è un giocatore diverso rispetto a Flavio, che Flavio lo reputa ecco un pochettino come me, no? Nel senso con meno mano, però ha bisogno di costruire il punto, ha bisogno di star bene fisicamente e ha bisogno di, non che Lorenzo non debba essere pronto fisicamente, una cosa su cui deve lavorare tantissimo, però può essere un giocatore atipico.
0: Ha più talento forse, no, Musetti? È un giocatore
1: sicuramente
0: di talento.
1: Sì, ha più talento e questo talento secondo me a volte gli gioca contro.
0: Perché forse è difficile anche gestirsi appunto dopo una stagione importante come quella che ha fatto, perché bisognerebbe mettere la marcia addirittura in più. No?
1: Forse bisogna, Gianni, di testa... io penso che tralasciando la parte fisica dove gli ho scritto e la cosa che gli ho consigliato, gli ho detto rimettiti fisicamente, ti devi rimettere fisicamente, hai la fortuna di saper giocare, quindi io se mi stavo forte fisicamente il va sempre, e quindi gli ho detto rimettiti fisicamente perché fisicamente devi essere forte al giorno d'oggi, abbiamo commentato prima, no? Sono tutti molto potenti, molto forti, mentre Flavio è un altro tipo di giocatore, lui sa che sulla parte fisica è forte e quindi si basa su quello. Poi Flavio entrerà in un'altra ottica a fine di quest'anno, con l'anno prossimo, un pochettino quello che ha vissuto Lorenzo l'anno scorso.
0: Esatto.
1: E quindi entrano in testa tanti pensieri, soprattutto ora poi magari andrà il tema programmazione, il tema di saper scegliere dove giocare, dove voler giocare, il giocare meno, quindi lasciare da parte magari alcune esibizioni dove al giorno d'oggi ti danno tantissimi soldi,
0: però ti servono poi,
1: ti servono per il futuro, perché secondo me in questo momento qua gente come Lorenzo, come Flavio ha la possibilità di stare dentro i primi 10 per tanto tempo,
0: sì.
1: E quindi il mio augurio più grande è quello che pensino, non facciano gli errori che hanno fatto, perché comunque gli errori li facciamo tutti, e si programmino in una certa maniera per starci, non come me che ho avuto la fortuna e la sfortuna di starci poco nei primi 10, però tanto tempo, e quel tanto tempo è quello che poi alla fine
0: conta,
1: fa la differenza.
0: Sì, ma giusto quello che dici, anche perché viviamo un momento diverso rispetto al tuo. Cioè tu avevi, nei primi 10 c'erano tanti giocatori,
1: sì,
0: tanto forti.
1: Senza ombra di dubbio.
0: Oggi viviamo un momento con alcuni giocatori molto forti, in fuga per distacco, e poi c'è un livellamento. Per
1: è vero, guarda,
0: c'è un'occasione da cogliere.
1: Parlando di italiani, io dopo quel Roland Garros, che è stato un Roland Garros sfortunato per Sinner, fortunato
0: per Flavio,
1: però c'è arrivato, no? Come dici, sei fortunato, però ci arrivi.
0: Bisogna arrivarci, certo.
1: Io ho visto Matteo, che ha fatto quarti di finale, anche lui, fortunato o non fortunato, c'è arrivato. E io mi sono seduto, guardavo le partite, perché Parigi puoi guardare, gli ho detto, ero non sicuro, ma e ho detto a Flavia, guarda che se Matteo sta bene fisicamente e riesce a continuare a giocare in una certa maniera, ha la possibilità di ritornare ai primi 10. Perché comunque è un giocatore che al giorno d'oggi ha esperienza, ha vinto partite importanti. Se, sta se il fisico gli regge servizio e dritto, al giorno d'oggi fanno ancora la differenza. Servizio, quindi io ero, non ti dico pronto a scommettere, Gianni, ma ho detto, se rimane in questo filo che l'ha portato a fare quarti di finale, che neanche lui secondo me se lo aspettava, perché veniva da risultati molto negativi, aveva l'opportunità. E poi è successo quello che è successo, anche lui ha giocato poco e non trovando più il ritmo al giorno d'oggi è difficile, però ci avrei quasi scommesso.
0: Senti, finale
1: in tutti i sensi?
0: No, non proprio, ma il finale, abbiamo fatto tutti i colpi, poi c'è la finale, e la parola finale per me si coniuga perfettamente con la tua finale di Monte Carlo. Ecco, era il 2019, quell'anno lì, quel torneo lì, tu hai giocato il miglior tennis?
1: Ho giocato il mio miglior tennis, diciamo, ecco, lì da parte delle orecchie lì ho avuto proprio fortuna. No, non sono andato oltre perché primo turno ero fuori, stavo perdendo 7 break e palla del 5-1 contro Rublev, e ho fatto il primo servizio, no? E ho fatto ace sulla seconda, cosa che avrò fatto penso 5 volte nella mia carriera.
0: Era quasi per disperazione.
1: Sì, proprio, come dire, vai, testa croce. E quella partita ha cambiato l'esito, no? Poi sono successe tantissime cose, perché io al secondo turno dovevo giocare con Simon,
0: la tua bestia nera.
1: Bestia nera. Finisce la partita, il giorno dopo non si alza, si è incriccato con la schiena, quindi non gioca. Vado al terzo turno gioco con Coric, no, con Zverev o con Coric, adesso non mi ricordo.
0: Con
1: quindi
0: Coric,
1: erano
0: se non con, sbaglio,
1: Coric.
0: Con Coric.
1: Ed erano tutti scontri diretti, perché io comunque ero alto di classifica, ero primi 20. E successivamente con Zverev ho giocato un primo set bellissimo, poi lui sparì dal campo, quindi ho detto vabbè, mi trovo in semifinale con Rafa, ho detto ragazzi è bellissimo, Monte Carlo, amici, famiglia, sono contento. E invece anche lì con il lieto è uscito il momento giusto. Mi ricordo partita si può dire perfetta, quel giorno lì perfetta, c'era tantissimo vento, Rafa era un pochettino nervoso. Ho rischiato anche di dargli 6-0, devo essere sincero, però poi mi sono fatta un po' addosso. e poi sì, in finale con Lajovic ho detto vabbè, adesso ora
0: non posso non vincere.
1: No. C'erano tante cose che si erano create quella settimana, no? Poi Lajovic lo allenava il mio ex allenatore, aveva il mio ex team, quindi sapevo alla perfezione cosa avrebbe fatto per mettermi in difficoltà. Io ho detto no, questa è l'unica occasione che non posso perderla, e da lì è nato il torneo perfetto.
0: Bellissimo, è una grande vittoria, no? Poi Monte Carlo, cioè, si porta dietro un'atmosfera particolare, un torneo particolare, no? Anche per voi tennisti, no? È un piccolo grande torneo, un Master 1000, ma con un fascino,
1: sì,
0: particolare.
1: Diciamo.
0: È il Master 1000 che si arriva dall'America, no?
1: Sì, che molti, ovviamente gli americani al tempo si cancellavano tantissimi. Però se vogliamo dirla tutta, per me è quasi il torneo di casa, no? Perché ovviamente vabbè, noi italiani sogniamo.
0: Sei vicino, Arma d'Italia.
1: Esattamente, sogniamo Roma, perché Roma è il torneo di casa. Però io sono nato a Sanremo, mi sono allenato parecchi anni lì, conosco alla perfezione quel circolo, quindi è stato, ecco, come un sogno nel cassetto che si è avverato.
0: Bello. Senti, invece perché Roma, a parte qualche eccezione, è sempre stata difficile, no?
1: Guarda, cioè, il nostro ho fatto fatica a andare d'accordo col pubblico, secondo me, soprattutto quando ero giovane, perché il pubblico romano è un pubblico bellissimo, però che ti richiede tantissimo. E io mi rivedo, tant'è che quando parlo mi dicono ma sei un po' romano, addirittura alcuni mi danno del napoletano, quindi figurati. Però io in quei posti lì, Napoli, ho fatto la miglior partita della mia carriera in Davis.
0: Certo, contro Murray.
1: Sì, quindi io volevo giocare bene, solo che non ci riuscivo, perché forse era talmente tanta la voglia di strafare che ovviamente poi la testa ti bloccava e non riuscivi a competere, tant'è che ho fatto partite bellissime, ho vinto tantissime belle partite, ho vinto con Murray quando era numero uno al mondo, ho vinto con Tsonga, con Monfils, ho portato al terzo Rafa, però ho fatto anche delle schifezze, che me le ricordo.
0: Però ti fermavi a un certo punto.
1: Purtroppo così, sì, Roma.

0: sono mai riuscito ad andare oltre i quarti.
1: Senti, ma la coppia, dicono, più bella dello sport italiano, tu e Flavia, no? Ma due caratteri completamente diversi.
0: Meno male.
1: Molti dicono, ma com'è stato possibile? Una
0: È vero.
1: sorpresa.
0: Sì, è nato tutto così, spontaneamente. Beh, se racconto la storia, eravamo tutti e due a Barcellona, ovviamente anche Flavia è stata quasi tutta la sua carriera lì. E lei c'ha l'aneddoto che quando gli dissero di andare a vedere Fabio Fognini, allora 17enne, 18enne, che giocava le quali a Acapulco, racconta che è venuta e disse: ma guarda questo, che ciondola in campo, che sembra che non si impegni, che sembra svogliata, e preso e se n'è andata. Ha detto: ah, benissimo. E poi da lì ci siamo connessi, da cosa è nata cosa, come tutte le cose, no? Però penso che sì, Barcellona è la nostra città, perché alla fine è lì dove l'ho chiesto di sposarli, è lì dove sono nati tutti e tre i nani, è lì il fulcro della nostra carriera sportiva, quindi a Barcellona tutti e due dobbiamo tanto.
1: Senti, tu prima dicevi che hai finito di giocare a tennis, ti stai guardando intorno, però in realtà qualcosa hai già fatto, no? Fabio fa un po' il manager perché ha messo su questa agenzia, Back to Next, che lavora con i giovani, cerca di valorizzarli. Mi è piaciuto molto, se non sbaglio, questa agenzia nasce appena dopo il Covid, perché durante il Covid un pensiero, no, che ti viene è quello di, ma vediamo di
0: Che
1: aiutare.
0: faccio?
1: No, ma vediamo di aiutare i ragazzi, no? I ragazzi che vogliono crescere, perché io conosco le difficoltà che ci sono state. Fra l'altro, nella tua scuderia c'è anche Flavio Cobolli, che è un po' un tuo figlioccio. Ecco, raccontaci un po' questa idea, dove pensi possa arrivare.
0: Ma non te lo so dire, sicuramente. Allora, al giorno d'oggi io sono quello che ancora viaggia meno di tutti i ragazzi, c'è anche Roberto qua con me. Un pochettino, come ti ho detto prima, no? Io in questo momento qua mi sto guardando indietro e dico: wow, bellissimo, è una realtà nuova, no? Perché come in tutte le cose, l'inizio di un nuovo lavoro, di una nuova vita, perché per me è una nuova vita, non nego che faccia spavento. Quindi sono un pochettino timoroso sotto questo punto di vista, ancora un pochettino, faccio ancora un po' fatica a viaggiare. Però è nata così, sì, è nata così per puro caso, perché durante il Covid io mi ero operato alle caviglie e stavo allora ancora con Corrado Barazzuti e facevo ogni tanto da pendolino, andavo a Roma, perché lui viveva a Roma, e in quel periodo c'era Flavio con Matteo Gigante che si allenavano ancora insieme. E io mi ci allenavo parecchio. E così ritorno e dico al mio agente adesso, dico: ma Giuseppe, perché non proviamo a fare un qualcosa? Il mio obiettivo è cercare di aiutare i giovani un pochettino a consigliarli, al dirgli o magari di non fare alcune cose che io ho fatto e ho sbagliato. Quindi di portare questo consiglio a disposizione. Al giorno d'oggi è difficile, perché sono capoccioni, da un certo punto di vista, se te lo dico io è la verità. Però è nato tutto così per caso, adesso è una passione, perché comunque, come ho detto prima, sono nato col tennis e morirò col tennis, perché per 20 anni ho fatto solo quello, non sapevo fare una pasta al pomodoro, quindi. Però è una bellissima realtà, adesso andrò a Torino. Perché ovviamente andrò a Torino sperando che Flavio
1: Beh,
0: si
1: insomma, ci sono
0: qualifichi,
1: tutte
0: ha tutte
1: le.
0: le possibilità per qualificarsi, quindi sarò presente lì e il prossimo anno si sta muovendo qualcosa, ecco, non voglio anticiparvelo, però siamo quasi pronti ancora, ecco, un pochettino in stallo per
1: Vabbè, saremo.
0: cercare, magari sì, di viaggiare ancora di più, di cercare di riviaggiare, di aiutare comunque i ragazzi che sono con noi, che lavorano con noi, ma anche quelli che seguiamo, che è la cosa principale, no? Il cercare di comunque farli pensare solo al tennis, senza distrazioni, senza comunque fargli capire che comunque la vita di un giocatore di qualsiasi sport è una vita bellissima, ma faticosissima, perché ci sono tanti sacrifici. è quello che stiamo cercando di fare con ragazzi piccolini, no? A me piacerebbe 15-16 anni, dove entrano in un nuovo mondo, cercare di consigliarli sotto questo punto di vista, che comunque il Fabio giocherellone c'è sempre stato, ci sarà, però ho dovuto rinunciare alla mia amata Arma d'Itaggia, agli amici che magari andavo dopo catechismo, ci giocavo a calcetto o la domenica andavamo a fare la partitella, andavamo in discoteca, quindi ci sono state delle rinunce che però queste rinunce alla fine hanno pagato,
1: certo. Senti, Flavio Cobolli, insomma, talento, abbiamo detto, comunque un giocatore pugnace, no? Che non molla mai, ti rivedi un pochino in lui? Se non altro per gli insulti al padre, che adesso assolutamente...
0: No, lui secondo me
1: va oltre.
0: Mamma mia, no, però diciamo, ecco, che può essere un'arma a doppio taglio quella sua, no? Perché ovviamente hanno un rapporto bellissimo, senza peli sulla lingua, che è bellissimo anche quello secondo me, però a volte hanno bisogno, se me lo chiedi a me, di staccarsi. Era un pochettino quello che io che vivevo con papà, no? Che mio papà non era allenatore, però era molto presente,
1: sì, certo.
0: Perché uno aveva la possibilità di farlo e due perché gli piaceva. Però arrivavi a un certo punto che dicevo, senti papà, stattene a casa, ho bisogno di andare da solo col mio allenatore, col mio team. Ed è una cosa sicuramente che ci staranno parlando, perché ha aggiunto persone al suo team, ed è quello che dicevo prima, no? Dovrà essere molto molto attento a questo tipo di programmazione. Però l'attuale coach, il main coach del team è Stefano,
1: il papà.
0: Quindi bisogna, ecco, saper distinguere le cose, che non è facile, perché dalla parte del papà vuoi bene, soffri per lui, lo vedi soffrire in campo, dall'altra ti prendi degli insulti, dall'altra parte devi fare la programmazione, ci sono tantissime cose che entrano in gioco, quindi devono essere bravi. Ad oggi non gli si può dire niente, perché comunque, volendo o non volendo,
1: è sette del mondo,
0: io penso che il merito è sempre del giocatore, però diamo a Cesare quello che è di Cesare, no? Lui l'ha aiutato in questo percorso, lo sta aiutando, vuole sicuramente il suo bene, quindi i meriti vanno anche a lui.
1: Signori, questa sera abbiamo fatto una bellissima chiacchierata con un Fabio Fognini, forse anche un pochino inedito. Veramente Fabio, complimenti, è stata,
2: grazie,
1: credo, una bella intervista che abbia divertito tutti. Noi ti facciamo gli auguri.
2: Grazie.
1: Per questa nuova carriera. E per chi lo vorrà incontrare, ancora domani sarà al Festival dello Sport, al Camp, domani alle 11 in piazza. Con la racchetta, in piazza Fiera. Grazie signori,
0: grazie.
1: Fabio Fognini.
0: Grazie.

0: Papa Leone XIV si è recato al Policlinico Gemelli di Roma per l'operazione d'asportazione del nodulo al polmone avvenuta già nell'arco del pomeriggio. Il pontefice è apparso sereno e sorridente all'arrivo, è stato accolto dai vertici della struttura. Il cardinale Pietro Parolin ha confermato la fiducia per l'esito dell'intervento pur ammettendo apprensione. La degenza del Santo Padre nel complesso ospedaliero capitolino si protrarrà per circa una settimana. Fedeli istituzioni hanno rinnovato i messaggi d'affetto e vicinanza spirituale al Papa. Il governo ha valutato lo stop all'estensione dell'aliquota IRPEF del 33% per i redditi fino a 60.000 euro. La misura, dal valore di 2,6 miliardi, è apparsa a rischio per i vincoli di bilancio concordati a Bruxelles. Il ministro Giorgetti ha confermato la volontà di destinare risorse contro il rincaro delle bollette energetiche. Lo scostamento di bilancio da 28,8 miliardi ha previsto risorse per energia e difesa nel biennio. L'esecutivo ha studiato la flat tax al 5% sugli aumenti salariali per i giovani dipendenti under 35. Il report del Viminale ha registrato un calo degli omicidi volontari in Italia nei primi 9 mesi del 2026. Le vittime totali sono scese a 230, mentre i femminicidi si sono attestati a 15 episodi nel periodo. L'analisi delle fasce d'età ha evidenziato l'aumento dell'incidenza dei giovani tra i 18 e i 24 anni. La percentuale di autori nella fascia giovanile è salita al 21% rispetto al 17% del precedente anno. I dati del Servizio Analisi Criminale hanno confermato la progressiva riduzione complessiva dei delitti. Il ministro della difesa polacco Sikorski ha sollecitato la NATO a prepararsi a un attacco ibrido letale russo. Varsavia ha chiesto la stretta sui visti turistici e l'obbligo del passaporto biometrico per i cittadini russi. Sul campo, un nuovo raid missile russo a Kharkiv ha provocato 3 morti e 10 feriti in un condominio. Al largo delle coste bulgare, 2 navi sono state colpite da droni causando l'affondamento di un mercantile. Il premier bulgaro Radev ha annunciato la convocazione dell'ambasciatrice russa Sofia per le aggressioni. Un attacco cibernetico senza precedenti ha colpito i sistemi di refrigerazione dei supermercati francesi. Gli hacker hanno attivato lo sbrinamento forzato da remoto, portando le temperature interne a 50 gradi. Oltre 500 punti vendita hanno registrato la distruzione totale di cibi freschi e surgelati per milioni di euro. La Procura di Parigi ha aperto un'inchiesta su sabotaggio che ha mirato i sistemi della ditta Danfoss. I danni economici complessivi per la grande distribuzione sono stati stimati in svariate decine di miliardi. Gli inquirenti hanno condotto lunghe perquisizioni nel server dell'Istituto Agrario di Riccia per il giallo della ricina. Le indagini sulla morte di madre e figlia Pietracatella si sono concentrate su 3 persone vicine alla famiglia. I PM hanno ipotizzato che il veleno fosse destinato al padre, Gianni Di Vita, e somministrato per errore. Dati e connessioni sono stati acquisiti per verificare ricerche su redditi risalenti all'agosto 2025. Gli accertamenti informatici sono stati estesi ad altri 3 istituti scolastici della provincia di Campobasso. L'Istat ha pubblicato un report sui prezzi evidenziando un aumento generale dell'inflazione del 63% dal 2000. I costi per case e utenze sono raddoppiati sfiorando un incremento record del 120% nel periodo analizzato. La CEA Agricoltori Italiani è scesa in piazza a Roma denunciando la forbice tra prezzi al campo e al consumo. Le carote hanno registrato un rincaro del 421% dal produttore allo scaffale, arrivando a 1,46 euro al chilo. Gli agricoltori hanno contestato la speculazione lungo la filiera che ha penalizzato le aziende agricole.
1: Rafforzare la cooperazione nel campo della formazione diplomatica e del dialogo internazionale, anche attraverso lo sviluppo di iniziative congiunte e nuove opportunità di collaborazione tra Italia e Ucraina. Questi gli obiettivi al centro dell'intesa, sottoscritta a Roma, tra MEDOR Italian Foundation e la Hennadi Udovenko Diplomatic Academy of Ukraine, del Ministero degli Affari Esteri ucraino. Il Memorandum of Understanding, sottoscritto dal presidente di MEDOR, Marco Minniti, e dal direttore dell'Academy, Ihor Ostash, definisce un quadro di collaborazione nel campo della formazione dedicata al personale diplomatico, settore su cui MEDOR ha già sviluppato altre collaborazioni internazionali in Africa e Medio Oriente. Tra le possibili iniziative previste, anche il coinvolgimento di docenti ed esperti nazionali e internazionali nelle attività formative dell'istituzione ucraina. Alla cerimonia di firma erano presenti anche il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, e l'ambasciatore d'Ucraina in Italia, Ihor Brusilo. Siamo orgogliosi del fatto che l'Accademia Ucraina abbia scelto Medor come partner di questo progetto. Per noi è come una medaglia, ha sottolineato Minniti.
2: Bentornati negli studi di Trebimeteo, diamo un'occhiata al tempo previsto per questo mercoledì con un'area di alta pressione che rimane ben salda sull'Europa centrale, sul Mediterraneo e su Italia, quindi condizioni meteorologiche buone sul nostro paese. Se guardiamo il dettaglio delle precipitazioni previste sull'Italia, vediamo queste macchie azzurre che lambiscono le estreme regioni meridionali associate a un centro di bassa pressione che ormai si è spostato sul Mediterraneo orientale e poi qualche pioggia che sfiora l'arco alpino, ma nel complesso, ripeto, nelle nostre regioni alta pressione. Un'occhiata al vento che soffrirà ancora piuttosto sostenuto dai quadranti settentrionali, soprattutto nelle regioni meridionali, con mari mossi e temperature di conseguenza non altissime, però vi garantisco si starà bene anche grazie al sole. Quindi in definitiva ci attende un mercoledì di bel tempo sull'Italia, qualche nuvola che sfiora l'arco alpino e ogni tanto all'estremo sud, ma nel complesso vedete giornata ben soleggiata e con

Temperature diciamo non altissime ma piacevoli, punte massime che magari sull'Adriatico fanno fatica ad andare oltre i 20 gradi, ma nel resto dell'Italia ci riescono e come. Per i dettagli comunque sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Nei posticipi della sesta giornata di Serie A, il Torino si impone 2-1 sull'Udinese grazie alle reti di Braganza e Kulinovic, salendo a quota 7 punti in classifica. L'Atalanta ritrova il successo travolgendo 3-1 il Venezia al Gioia Stadium con la doppietta di Krstović e gol di Kessié. Per i lagunari, ancora fermi a quota 0 punti dopo 6 sconfitte consecutive, la battuta d'arresto risulta fatale per il tecnico Giovanni Stroppa, sollevato ufficialmente dall'incarico dalla società veneta, che valuta Paolo Zanetti in pole position per la sostituzione sulla panchina. Europa ad alta tensione per Inter e Napoli, impegnate nella seconda giornata della fase campionato di Champions League contro Bruges e Villarreal. In conferenza stampa Christian Kivu ha chiesto ai nerazzurri di mantenere la propria identità propositiva, confermando il pieno recupero di Çalhanoğlu e la crescita di Bastoni. Massimiliano Allegri, da canto suo, orienta le scelte del Napoli per la trasferta spagnola, valutando l'impiego dal primo minuto di Scott McTominay al fianco di Gilmore e Lobotka a centrocampo, oltre al possibile inserimento di Politano sulla fascia. Grande attesa in casa Roma per il ritorno della Champions all'Olimpico dopo 8 anni nella sfida ricca di fascino contro Real Madrid guidato dall'ex José Mourinho. In conferenza il tecnico giallorosso Giampiero Gasperini ha sottolineato come l'impegno contro i Blancos rappresenti un importante banco di prova per misurare il livello di crescita del gruppo. Gaspa ha inoltre espresso massimo rispetto per il grande tributo d'affetto che la tifoseria riserverà allo Special One. Figura pesante in casa Milan per le condizioni di Matteo Gabbia e gli accertamenti a cui si è sottoposto il difensore rossonero dopo l'uscita dal campo nel match contro Sassuolo hanno evidenziato una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo. Il giocatore si sottoporrà nei prossimi giorni a un consulto specialistico per decidere se procedere per via chirurgica, ma lo stop si preannuncia di diversi mesi. Intanto la società rossonera ha reso noto che Alexis Salamakers è stato operato con successo ad Amsterdam per un intervento di pulizia artroscopica e stabilizzazione della caviglia destra. La Formula 1 tornerà ufficialmente a correre in Africa a partire dai primi anni del 2030 grazie a un accordo decennale sottoscritto con il Ruanda. L'evento, denominato Gran Premio d'Africa e sostenuto dal marchio Visit Ruanda, segnerà il ritorno del circus nel continente africano per la prima volta dal 1993. Un'iniziativa definita storica dall'amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali e dal presidente ruandese Paul Kagame punta a sviluppare turismo e infrastrutture coinvolgendo oltre 100 milioni di appassionati presenti sul continente. Ciclismo, clamoroso colpo mercato per la Lidl Trek che ha ufficializzato l'ingaggio di Filippo Ganna per la stagione 2027. Il trentenne campione piemontese lascia dunque la Net Company Ineos dopo 8 anni per unirsi alla formazione tedesca del World Tour, dove ritroverà i compagni di nazionale Jonathan Milan e Simone Consonni. Il due volte ridato a cronometro euroolimpico a Tokyo ha espresso grande entusiasmo e motivazione per la nuova avventura, fissando tra i principali obiettivi della prossima stagione le grandi classiche del Nord e il supporto al team nei grandi giri. Il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma ha ospitato la solenne cerimonia di consegna dei collari d'oro al merito sportivo, la massima onorificenza conferita da CONI e CIP alla presenza del Ministro per lo Sport e Giovani Andrea Bodi e dei presidenti Luciano Buonfiglio e Marco Giugno De Santis. L'evento ha riunito i principali protagonisti dei trionfi olimpici, paralimpici e mondiali del Movimento Azzurro, celebrando in particolare le stelle dei Giochi di Milano Cortina 2026 come Federica Brignone, Lisa Vittorio, Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Simone De Romedis, insieme ai dirigenti federali Angelo Binaghi e Giuseppe Manfredi. Sentiamo il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio.
1: Abbiamo scelto il luogo più iconico per lo sport, cioè dove le atlete e gli atleti si preparano, perché la gara è la sintesi di tutto un percorso e ne abbiamo vinte tante di medaglie alle Olimpiadi, ai Giochi del Mediterraneo, ai Mondiali, abbiamo organizzato delle manifestazioni incredibili. Dopo Milano Cortina, organizzare i Giochi del Mediterraneo a Taranto, molti pensavano che non ce l'avremmo fatta.

0: cos'è che sta venendo fuori più di tutto? Perché è vero, non parleremmo qui se non ci fossero state le vittorie, però sta venendo fuori sempre di più l'armonia che siamo riusciti a costruire tra direzioni tecniche delle federazioni, direzioni sportive dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, il coordinamento della preparazione olimpica con l'Istituto di Medicina dello Sport e della Metodologia, che qui è un'eccellenza.
1: Un'edizione da record, la spedizione azzurra ai campionati europei paralimpici di Cardiff 2026 è stata la più ricca della storia per l'Italia della scherma in carrozzina. La delegazione italiana in Galles ha concluso in vetta al medagliere la kermesse continentale, un trionfo storico raccontato da 15 medaglie conquistate, 6 ori, 3 argenti e 6 bronzi, bottino che supera quella che fino ad oggi era stata l'edizione più vincente di Terni 2018. L'Italia, condotta dai CT Alessandro Paroli per il fioretto, Anton Giulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada, in questi europei in Galles ha aperto dunque nel migliore dei modi la qualifica per le Paralimpiadi di Los Angeles del 2028.
2: Tutti gli atleti vogliono arrivare magari a questi livelli, quindi tutti quanti facciamo dei sacrifici, ci alleniamo e arrivare poi a farlo è veramente una cosa incredibile, non ci credo ancora.
3: È un titolo che devo dire seguivo già da un po', e infatti l'ho vinto 15-14, tra l'altro con un mio grandissimo amico e avversario, si chiama Osvat, che già diverse volte è passato e mi ha battuto in vari finali tra Coppa del Mondo europei, quindi insomma il livello è sempre altissimo tra me e lui, e questa volta giustamente sono riuscito a prevalere io, quindi una medaglia tanto sudata che finalmente ho ottenuto.
4: Un caro saluti a tutti dal mio canale YouTube. Tocchiamo un altro tema, che poi si parla tanto di mercato, ma poi ti rendi conto che spendi tanti soldi sul mercato e c'hai 3 punti, 4 punti, balbetti gioco, hai buttato i soldi dalla finestra. Certo, non siamo all'interno di un giudizio definitivo, ci mancherebbe, però ci saremmo aspettati molto di più. Se spendi oltre 100 milioni, se guardi il Milan, se pensi ai problemi di chi si trova in fondo alla classifica, scaraventato dei soldi alla finestra, dico scaraventato perché per il momento non hai un ritorno. Prepariamoci a questi 3 giorni di coppe molto interessanti, perché il Napoli mi è piaciuto contro il Frosinone, ha dato un'interpretazione giusta, moderna, come dovrebbe fare sempre. Avremo una controprova in Spagna, l'Inter con il Brugge, poi ci avvieremo al resto col Como, con la Roma, con l'evento di mercoledì, sicuramente Roma, Mourinho, Gasperini, Mourinho, Mourinho e il passato, sarà accolto come un messia, come un re, però ci sono delle cose che dal mio punto di vista vanno specificate. L'importanza della fiducia, che conta più del mercato. Il mercato è una cosa, la fiducia è un'altra. La fiducia, se tu spendi 30 milioni magari rischi di fare un investimento sbagliato, ma magari ne hai spesi 15, 12, 16, 18, 3 mesi, 3 anni fa, 7 mesi fa, un anno e mezzo fa, e non avevi la fiducia. La gestione di Noslin da parte della Lazio recente, io lo dico senza alcun tipo di problema o di sconto da fare, non ci sono sconti, se fai questo mestiere devi dire quello che pensi. La gestione di Noslin è stata surreale, perché è sempre stato considerato una cassapanca, uno a rimorchio, un attaccante inutile, non si conosceva la sua vera identità, nel senso che non gli avevano ritagliato l'abito giusto, faceva un po' il centravanti, giocava un po' d'esterno, non si capiva, entrava piuttosto che fare il titolare, ha segnato anche dei gol pesanti, ma era considerato quasi un appestato, al punto che non si capiva il motivo che poi portava la Lazio a ricevere delle offerte importanti per Noslin, assolutamente respinte al mittente, quando poi anche nell'ultima stagione, non quella, l'ultima, Noslin era considerato un 2 di picche o un 2 di bastoni quando regna coppe, una cosa dal mio punto di vista non giusta. E infatti Noslin, con le parole, ha detto: mi sento responsabilizzato, sento la fiducia. Queste cose contano più del mercato, la fiducia è oro. Noslin sta giocando delle partite eccellenti, al punto che Pinamonti, che è stato l'acquisto della Lazio per il reparto offensivo, in questo momento deve aspettare, perché giustamente puntano su Noslin. Perché non puntare su Noslin se Noslin finalmente ha un po' di fiducia? E questa cosa qui ti fa pensare che certe volte gli allenatori mettono delle etichette.

etichetta ai calciatori senza che i calciatori meritino questo tipo di etichetta, meriterebbero un atteggiamento, dal mio punto di vista è un comportamento diverso. Vogliamo fare un altro esempio? Ne possiamo fare tanti di esempi, ma un altro è, io non ho mai pensato all'ipotesi Daniel Maldini centravanti, ma ne ho parlato anche in qualche video, non mi ha mai convinto e non ho capito per quale motivo l'anno scorso si pensasse cosa? A un Daniel Maldini centravanti oppure nulla? Ma centravanti non è il suo, non può rendere, dice, ma deve migliorare la profondità, ma non è il suo, cioè Daniel Maldini ha delle caratteristiche talmente chiare, è un talento innegabile, però non espresso perché non ha avuto con grande continuità la fiducia che avrebbe dovuto avere, ma se lo schieri centravanti ti può fare uno o due gol a stagione per pura combinazione, ma non risolvi il problema suo perché quel ruolo non lo può fare. E l'anno scorso c'era questo cartello che sinceramente mi sembrava una cosa surreale, Maldini o fa il centravanti o non può giocare a calcio. È andata a Cagliari dove hanno perso Esposito e dove hanno altri attaccanti con le caratteristiche da attaccanti, con le caratteristiche di attacco alla profondità, con le caratteristiche anche fisiche oltre che tecniche per giocare in quel ruolo, e dove è stato utilizzato Maldini largo con licenza di colpire, di entrare nel campo, di trovare delle soluzioni, di non dare magari dei riferimenti, con un altro esterno dall'altra parte. Mi è sembrata la soluzione perfetta. Poi ha voluto provare Massolen con due o tre quartisti, chiamiamoli così, ma Pisacane ha nelle corde questo guizzo, questi guizzi, ma Maldini restituito al ruolo che aveva anche all'Atalanta, aveva anche precedentemente, perché aveva anche nelle sue precedenti esperienze, ha dimostrato che quel ruolo è il ruolo giusto. Lasciamo perdere i 4 gol segnati in quattro partite di fila, che non sono un dettaglio, ci mancherebbe, ma sono la conferma che la fiducia e scegliere il ruolo giusto senza fissarsi o pensare che debba giocare soltanto lì perché devo fare questo esperimento, secondo me è un passaggio essenziale. Nel caso della Lazio, ragazzi, lo allarghiamo a dismisura perché poi adesso sono tutti bravi a salire sul carro di Gattuso anche mediaticamente dopo che lo hanno ammazzato, perché gli hanno detto di tutti i colori, ma Belayan, il ripristino di Tavares, l'intuizione legata a Floriani Mussolini sulla fascia, sono tutte storie, da parte del discorso collegato a Noslin, sono tutte storie che appartengono a un modo di trasmettere al gruppo cosa? Non sei un appestato e non sei uno che sta nel calcio per grazia ricevuta. Ecco perché quando giudichiamo il mercato dobbiamo poi pensare a chi dà fiducia e a chi non dà fiducia. A proposito di mercato, volevo aggiungere un ultimo argomento e sottoporlo alla vostra attenzione, l'ho sfiorato nel precedente video, ma come fa la Juventus a non giocare con Alaibegovic fisso in assenza di Yıldız? Cioè questi esperimenti, McKennie trequartista, parti con Seisao, per carità, con Nico Gonzaga, ma come fai a non dare una responsabilità a chi è costato così tanto in assenza del tuo testimonial tecnico che si chiama Yıldız? Certe volte succedono delle robe incomprensibili. Io capisco che un allenatore voglia dare fiducia a Tizio piuttosto che a Caio, ma mettere il disco come se fosse un pilota automatico, entra quello ed esce quello, entra quello ed esce quell'altro, poi facciamo l'esperimento con due attaccanti, ma sistematicamente resta fuori uno dei migliori investimenti della scorsa estate in assenza del tuo principale riferimento tecnico bloccato da un infortunio, è una cosa che mi fa sinceramente pensare. Quindi quando facciamo il mercato mettiamoci in testa una cosa decisiva, che gli allenatori sono fondamentali e non devono essere prevenuti. Il caso di Noslin, il caso di Maldini, ma se volete il caso di Belayan, vi potrei fare tanti altri esempi illuminanti. E nello stesso tempo, se una società ti fa uno sforzo, vi ricordate che
Alai Begovic è arrivato quasi in contemporanea.

all'arrivo di Colomouani ed è stato giustamente accolto come un acquisto importante essendo un 2007 di talento. Ma lo devi utilizzare, ma gli devi dare la possibilità.

0: per alimentare nuovi contenuti. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.
1: Bentornati negli studi di Trevi Meteo. Tra gli odori, i profumi più buoni, a mio parere, della natura, c'è il profumo della pioggia, che pensate ha un nome particolare, ben preciso, si chiama petricore. Parola, un neologismo nato negli anni 60, quando due studiosi hanno esaminato proprio questo profumo della pioggia, parola composta da pietra e icor, che in greco significa linfa degli dei. Guardate che roba romantica. Ebbene, a cosa è dovuto questo petricore, questo profumo, questo odore? Principalmente a due fattori: la presenza di essenze oli prodotti dalle piante e poi invece un composto prodotto dai batteri nel terreno, la geosmina. In entrambi i casi, quando inizia a piovere, soprattutto quando sono i temporali, quindi le gocce sono un po' più grosse e violente, toccando gli alberi, l'erba o il terreno, liberano in aria questi composti che portano appunto questo profumo. Arrivata alle nostre narici lo sentiamo particolarmente, le nostre narici sono particolarmente sensibili a questa profumazione. Tra l'altro studi psicologici hanno rivelato che è un odore che fa bene, come dire, tranquillizza. E altra piccola curiosità, i cammelli e i dromedari sono in grado di percepire il petricore fino anche a 15-20 km di distanza, gli serve per trovare l'acqua. Con questo è tutto, abbiamo imparato una parola nuova, petricore, il profumo della pioggia. Grazie, ma per altre curiosità vi aspetto qua da noi su Trevi Meteo.
2: Siamo con Assogna, Skyport.
3: Gasperini, arriva una delle squadre più ricche di campioni e fuoriclasse al mondo? Campioni fuoriclasse che in questo momento faticano a trovare la chimica giusta, però l'empatia giusta, ancora non hanno un'identità, c'è un po' di nervosismo nell'ambiente, una classifica difficile, due sconfitte in Liga, meno sei dalla Barcellona, quindi con tutto il rispetto per la cifra tecnica enorme del Real Madrid, è uno dei momenti meno peggiori per incontrare questa grande squadra?
4: Ma questo non so, lo verifichiamo domani, per noi è un buon momento. Indubbiamente noi abbiamo voglia di misurarci comunque con una squadra che è indubbiamente tra i migliori d'Europa, che ha grandissimi giocatori, anche se magari ha bisogno di un po' di rodaggio, perché ha cambiato anche comunque allenatore, modo di giocare, però rimane una squadra che ha battuto l'Inter in Champions, rimane comunque una gara di grande prestigio e che vale anche per la classifica.
5: Benvenuti, Mediaset.
6: Buongiorno, domanda per Donny. Immagino la tua frustrazione, forse anche ancora un po' di rabbia per quello che è successo a Como. Quanto metterai in campo domani sera per riscattarti in questo senso? E ti chiedo anche se in questo confronto che sembra così... alto, no? Tra Roma e Real Madrid, tu senti che una certa distanza in Europa la Roma l'ha colmata, l'ha compensata, quindi che il divario non è così irraggiungibile, così ampio. Grazie.
7: Per noi è importante che ci focussiamo su noi stessi. Per me personalmente è la mia frustrazione non più così grande, è quello che è. Was niet mijn bedoeling om iemand pijn te doen of wat dan ook. Dus ja, ik ga gewoon door. En voor de wedstrijd van morgen heel gemotiveerd. Denk fantastische avond voor Roma als een club. Om thuis weer Champions League te spelen tegen zo'n grote club als Madrid.
8: Ja. Ma in questo momento quello che conta, dobbiamo concentrarci su noi stessi. Non pensare a una eventuale distanza che è colmata o meno. Per quanto mi riguarda, l'ultima partita di campionato, sì, grande frustrazione, delusione, penso però fosse chiaro che la mia intenzione non era quella di far male a nessuno. E per quanto riguarda la partita di domani, sono certamente motivato, sarà una grandissima serata per tutti, per il club, per i tifosi, e sarà l'occasione giusta per misurarci contro una delle migliori squadre d'Europa.
5: Pugliese, Gazzetta dello Sport.
9: Salve mister, salve. Mi ricollego alle alle frasi che aveva detto nella conferenza stampa pre-Como, quando parlava della sua voglia, del suo desiderio di

0: diventare la Roma, o nella speranza di poterlo essere, anche un grande livello, un grande club di livello internazionale. Allora domani arriva probabilmente il più grande di tutti, insomma, o uno dei primissimi al mondo. Ecco, qual è il percorso secondo lei che deve fare la Roma un giorno per potersi avvicinare a livello internazionale alle grandissime?
1: Beh, insomma, è un po' difficile avere come metro in paragone il Real Madrid, per quello che rappresenta nel mondo la società più titolata, che ha più tifosi nel pianeta, quindi non è quello che noi dobbiamo prendere come metro in paragone, ma è quello sul campo, quello sì, misurarci con loro per quella che sarà la partita. Ultimamente abbiamo giocato con Inter e Como, che sono tra le migliori squadre in Italia. Adesso troviamo una delle squadre più forti in Europa. Il nostro obiettivo è quello di misurarci con loro e di capire quanto possiamo essere competitivi.
2: Oli Prandi, Corriere dello Sport.
3: Salve mister, domani arriva un allenatore che per la Roma, per i suoi tifosi, ha significato tanto, no? La vittoria della Conference League, la finale di Budapest. Vorrei sapere da lei che Olimpico si aspetta, che messaggio vuole mandare anche a un Olimpico che chiaramente darà un riconoscimento a un allenatore, appunto, che ha dato tanto e al tempo stesso per la partita contro il Real Madrid.
1: No, ma è giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi, e quindi merita tutto il riconoscimento che gli tributeranno la gente, e queste sono cose abbastanza che ognuno sente, e quindi non si possono fermare, ma sono anche convinto che poi inizia la partita. Quando inizia la partita, poi dopo si lascia perdere tutti i sentimenti, e poi la gente di Roma ti farà esclusivamente solo per la propria squadra.
2: Matera, Sport Italia.
4: Eccomi, la mia domanda è per Daniel. Daniel, tu hai affrontato due volte nella tua carriera Real Madrid, una volta in finale di Champions League, un'altra volta ai gironi, dove hai anche fatto un gol e un assist al Bernabeu. In tutti e due i casi però sei uscito sconfitto. Non hai mai affrontato il Real Madrid però in casa, con la tua gente alle spalle. Quanto pensi che domani sia importante anche avere il supporto dei tifosi che aspettano questa gara da 7 anni e 8 mesi?
5: Ik denk heel belangrijk in vooral zulke momenten waar in de wedstrijd die je net noemde, wat bijvoorbeeld zwaar hadden, maar als je uit wil, dan komt er nog meer bij kijken. En nu spelen we thuis met onze supporters. En ik denk dat ze ons enorm kunnen steunen, vooral in dat soort situaties.
6: Ma no, indubbiamente sarà molto importante poter contare sul sostegno dei nostri tifosi, in particolare nei momenti più delicati e difficili della partita. Il pubblico ti trascina sempre.
2: Stoppini, Corriere della Sera.
7: Eccoci, una domanda per Gasperini. Lei ha affrontato diverse volte Mourinho da avversario in passato, conosce bene, insomma, dal punto di vista tattico quelle che sono le indicazioni delle sue squadre, e conosce bene anche quella che era la Roma di Mourinho. Volevo chiederle, rispetto a quella squadra lì, cosa ha di più questa Roma qua, e se c'è una cosa invece che lei pensa di avere in meno, che vorrebbe magari in più di quella Roma di Mourinho. Grazie.
1: No, ma sono squadre diverse, non è che si può fare, ogni squadra ha le sue caratteristiche. Quella magari era una Roma dove all'inizio c'era una nuova proprietà con grandissima partecipazione, grandissimo entusiasmo e anche con grande dispendio. Questa però è una squadra che sta crescendo ed è anche molto tosta, direi quasi molto convinta. C'è un ambiente fantastico all'interno del nostro gruppo, ed è comunque una squadra che è stata capace di andare in Champions. Questo qualche volta viene dimenticato, viene pensato magari un trofeo che sia più importante, è più importante la Champions perché dà delle risorse al club,

0: risorse importanti per poter magari pensare di fare e di migliorarsi sempre di più.
1: Juric, La Repubblica.
2: Eccoci mister, salve. Una curiosità, per caso magari a fine partita con Mourinho gli chiederà Hendrick per il mercato di gennaio?
0: No, non credo. Non credo. Noi adesso abbiamo il mercato di gennaio, è proprio una cosa che in questo momento non interessa. Abbiamo appena iniziato un percorso di partite e quella di domani la vivremo come un po' tutta la piazza, un po' tutta la città, come finalmente un evento che manca da tanti anni, qualcuno ha detto 7-8 anni, veramente che manca da tanto tempo, quindi lo vivremo con questo piacere.
1: Carina, Il Messaggero.
3: Salve mister, senta, io volevo chiederle, contro squadre del genere che fanno della qualità, dell'individualità, no, il loro punto di forza, l'atteggiamento difensivo della Roma deve essere sempre lo stesso, cioè nel senso quello di andare a prendere uomo tutto uomo alta, oppure si può avere anche un atteggiamento diverso come la squadra ha dimostrato di saper attuare nel secondo tempo di Como, anche se è vero che giocava comunque con un uomo in meno. Grazie.
0: Ma noi... È chiaro che al secondo tempo di Como, quando si è in inferiorità numerica, è un altro tipo di partita. Credo che il nostro atteggiamento ci ha portato a giocare questo tipo di partite, ci ha portato ad arrivare terzi l'anno scorso, a conquistare finalmente la Champions. E credo che abbiamo in quel senso delle caratteristiche che non andiamo a snaturare. È chiaro che sappiamo del valore del Real Madrid, ma non è la prima squadra di alto valore che incontriamo. Ne abbiamo incontrate sicuramente altre. Real sappiamo che è una squadra che quando pensi di poter insomma mettere in difficoltà al momento che magari ti fanno gol, che gli basta anche molto poco come per creare delle situazioni pericolose, però questo fa parte delle grandi squadre che hanno grandi giocatori, sarà un'attenzione in più, ma non credo che la Roma debba snaturare le sue caratteristiche.
1: Di Dio, Il Giornale.
4: E volevo chiedere, buongiorno, volevo chiedere a Malen questa sua esperienza in Champions con la Roma, che comincerà con due partite di fila, perché saltando quella col Genoa si potrà concentrare sulle due partite europee, come pensa di viverla anche alla luce di quello che è successo in passato con Real. Grazie.
5: Ja, ik denk heel speciaal. Ik denk dat vorig jaar toen ik hier binnenkwam, dat een van de grootste doelen was om te bereiken. Om hier Champions League te spelen en om nu thuis te starten tegen Madrid is heel speciaal. En wij allemaal kijken er heel erg naar uit.
6: Maar sicuramente sarà un'esperienza speciale. Fin da quando sono arrivato uno degli obiettivi principali era quello di qualificarci per la Champions League. Ci siamo riusciti e adesso abbiamo l'opportunità di goderci una serata come quella di domani contro il Real Madrid, che è una squadra speciale per definizione.
1: Presti il tempo.
7: Buongiorno, è una domanda per Malen. Sin dal primo giorno che sei stato qui sembrava che tu giocassi nella Roma da tempo, con grande naturalezza. Oltre chiaramente all'importanza del mister e del ruolo che è riuscito a darti di attaccante centrale, cosa ha rappresentato e rappresenta di così speciale per te Roma e la Roma?
5: Ja, allereerst de coach natuurlijk. Hij heeft mij heel veel vertrouwen gegeven, heel veel minuten. Ik denk ook mijn teamgenoten hebben me heel erg ontarmd voor wat ik ben en ook hoe ik voetbal. En ook gesteund. En ook de fans in de stad. Ik heb het heel erg naar mijn zin hier. En alles bij elkaar denk ik dat je dan als voetballer het beste eruit komt.
6: Ma come dicevi giustamente, determinante è stato sicuramente l'allenatore per la fiducia che mi ha dato fin da subito, ma anche i compagni di squadra per come mi hanno accolto, lo staff tecnico che mi ha aiutato e indubbiamente anche il sostegno di una tifoseria così calda, e dire che tutti questi fattori insieme hanno contribuito al mio ambientamento.
1: Lo Monaco, Il Romanista.
8: Eccomi, una domanda per il mister. Buongiorno mister.
3: Io ho avuto modo di percorrere nei giorni scorsi tutto il cammino che ha fatto l'Atalanta.

0: nelle coppe europee, in Champions League in particolare, no? E lei è piombato praticamente come un alieno in un mondo in cui si conosceva più o meno tutto, le squadre erano sempre quelle, e a un certo punto è arrivato Gasperini e ha rotto un po' certi equilibri. Le è mancato quello che normalmente doveva mancare, cioè la vittoria finale, perché con l'Atalanta, insomma, sì, va bene che avete fatto dei miracoli, ma insomma arrivare ad aspirare a vincere era forse troppo. Lei pensa di poter ripartire da lì, cioè da esserci andato molto vicino, ripenso a quel quarto di finale col PSG, è andato molto vicino, ma si può ripartire da lì? Cioè vede nella Roma la prospettiva di fare anche di più, non dico andarla a vincere, ma di fare di più rispetto a quella Atalanta?
1: Ma indubbiamente è il mio obiettivo, la mia speranza. Chiaramente ci vogliono tante componenti. Siamo partiti l'anno scorso. È chiaro che l'Atalanta arrivava da, se vogliamo, una posizione più bassa di quella con cui ho preso la Roma. Ha scalato molte posizioni. Non ha vinto in Champions, ha vinto in Europa League. Negli ultimi 7 anni ha fatto 5 Champions, e quando non ha giocato a Champions ha potuto vincere l'Europa League, che era una manifestazione molto, molto complicata, molto difficile, ma questa è una cosa che riguarda un po' tutte le squadre italiane. Mi sembra che siano veramente tantissimi anni, cioè dall'Inter 2011 che non vince la Champions, prima che l'Atalanta vincesse l'Europa League mi pare dagli anni 90, e questo è il motivo per cui in questo momento non è che possiamo lanciare proclami per il nostro calcio, non si può permettere questo di vincere la Champions o anche nelle coppe stesse. E in questo momento abbiamo bisogno di far crescere ognuno il suo orticello per bene, è quello che stiamo cercando di fare con la Roma, e poi dopo il percorso è ancora lungo.
2: Kurowski, TVP.
3: Hello, coach. My name is Jacek Kurowski. I'm from Polish television. No, no, no. Yeah, Italian. I know. This is my first time in Italian, okay? So, guys, please don't laugh, okay? I try to read the question, very short question. Ha affrontato molte volte le squadre di José Mourinho. Nelle ultime 3 partite ha ottenuto 2 vittorie e 1 pareggio. Cosa rende speciali le partite contro Mourinho? Se potesse prendere una sola cosa che ha Mourinho, quale sarebbe?
1: Ma è chiaro che dipende, c'era un Inter di Mourinho molto forte col quale era più difficile vincere, poi c'è stato altre volte che l'ho incontrato che era con la Roma, ma l'Atalanta era sicuramente cresciuta e magari aveva sostituito la Roma nella partecipazione alla Champions. I risultati sono un po' frutto di questo. Giuseppe parlano i suoi risultati, quello che ha fatto nella sua carriera, quindi uno dei più vincenti in assoluto. Se dovessi prendere qualcosa, la capacità che ha lui, l'empatia che ha lui di riuscire a farsi comprare giocatori straordinari, far spendere delle cifre notevoli ai propri club, e in questo è fantastico.
4: Well, of course, I played against Mourinho when he was the coach of Inter, which was a very difficult team to beat. He then coached AS Roma, and that's where we had better results against them. But José Mourinho is a special coach, and the trophies and the titles he won speak for themselves. Of course, his winning mentality is fantastic, and if there's one thing that I envy of him is his empathy and his capacity to persuade presidents to splash money into signing big players.
2: Valdarchi, Manamana Sport.
5: Salve mister, volevo chiedere, dopo Como, comunque una partita molto dispendiosa, come ha trovato la squadra con così poco tempo a disposizione tra un impegno e l'altro, e in modo particolare le situazioni di Kulierakis, che ci aveva detto che forse poteva rientrare, e Cristante, grazie.
1: Kulierakis è rientrato ieri in gruppo, ha fatto allenamento con quelli che non hanno giocato a Como, Cristante ci vuole ancora un po' di tempo. Ieri abbiamo fatto un buon allenamento con chi non ha giocato a Como, tutti gli altri che hanno partecipato alla partita, il primo allenamento faremo

0: adesso dopo la conferenza. E quindi devo dire però che non ci sono acciacchi particolari o difficoltà particolari, bisogna solo valutare un po' il recupero, perché è chiaro la partita di Como è stata comunque dispendiosa, anche perché abbiamo giocato quasi metà in 10. Però in questo momento abbiamo un bel morale, abbiamo un buon morale per affrontare questo tipo di partite.
1: Ferrante, Teleradio Stereo.
2: Eccomi, buonasera. Daniel, ho una domanda per te. Ti volevo chiedere, domani incontrerai Jude Bellingham, è stato un tuo compagno di squadra ai tempi del Dortmund. Ecco, volevo sapere se lo avevi sentito proprio in vista di questa gara e se hai già avvertito i tuoi compagni di squadra su quelle che sono le sue pericolosità all'interno del terreno di gioco. Grazie.
3: Nee, ik heb nog niet met hem gesproken. Maar ik ken hem heel goed, lang met hem gespeeld. Dus het is een hele speciale voetballer, heeft heel veel kwaliteit. En ik had ook een goede band met hem, dus ik heb hem ook een tijdje niet gezien. Dus het is leuk om elkaar weer te zien.
4: No, non ci siamo parlati, è da tempo ormai che non giochiamo più insieme. Ovviamente è un giocatore speciale, di grande qualità, tutti lo conoscono, e anzi sarà una bella occasione per rivederlo. E comunque con lui ho sempre avuto un buon rapporto.
1: Torre, Radio Bruno.
5: Buongiorno, una domanda per Daniel, sono qui. Volevo chiederti, hai chiesto scusa alla squadra e ai tifosi dopo quello che è successo domenica a Como. Ti chiedo se hai avuto realmente un senso di responsabilità per quello che è successo in campo e se la partita di domani è la partita giusta per mettersi alle spalle tutto quello che è successo domenica. Grazie.
3: Ja, na de wedstrijd heb ik direct tegen iedereen sorry gezegd. Want het was een van de meest stressvolle 40 minuten die ik in een lange tijd heb gehad. Naar een wedstrijd te kijken, als je een rode kaart krijgt en je verliest de wedstrijd, dan voel je dat het toch wel jouw schuld is. Maar ik denk dat morgen een wedstrijd apart is en dat het eigenlijk niet zoveel mee te maken heeft. Maar ja, dat.
4: Cioè sì, certamente dopo la partita mi sono scusato nello spogliatoio, era da tempo che non mi capitava di finire anzitempo una partita e di guardarla dallo spogliatoio, è stato anzi molto stressante per me seguire la seconda parte della partita da lì. Sì, sicuramente domani è una partita diversa e farò tutto il possibile per aiutare la squadra.
1: Adesso facciamo un paio di colleghi spagnoli, Diaz e Bue.
6: Aquí al fondo, Mr. Gasperini, quería preguntarle sobre la situación de que el Real Madrid en España se está hablando mucho de que no está jugando muy bien al fútbol, ha ido sacando más o menos los partidos adelante, que no está jugando muy bien al fútbol. Quería preguntarle si cree que puede jugar mejor o si por el perfil de jugadores que tiene las cualidades son más de un equipo que contragolpee mucho, que no domine mucho el balón y que sea un equipo más al contraataque, por así decirlo. Gracias.
0: Sì, come ho detto prima, forse ha bisogno di qualche partita in più di rodaggio, avendo cambiato un po' il sistema di gioco e anche allenatore, però è una squadra che ha grandissime risorse e credo che nel tempo potrà solamente crescere anche sotto quell'aspetto, ma rimane comunque una squadra pericolosissima, in grado di poter in questo momento vincere qualunque tipo di partita. Poi magari sul piano puramente estetico del gioco ha sicuramente margini e credo che nel tempo potrà migliorare.
6: Por aquí, Mr. Gasperini,
0: Sì.
6: para Onda Cero para España. Quería preguntarle sobre el Real Madrid, ¿en qué escalón le coloca ahora mismo de grandes clubes europeos? Si le coloca en un segundo escalón por debajo de otros clubes que ahora mismo tienen un papel más fuerte en Europa, lo coloca en el primer escalón, ¿dónde ubicaría ahora mismo a este Real Madrid? Gracias.
0: Ma credo che bisognerà vedere questa Champions. Questa è la Champions che collocherà poi Real Madrid, perché quando tu in avanti hai Mbappé, Vinicius, Diomende e poi

0: tutti gli altri sono almeno 7-8, Bellingham eccetera eccetera, non sto a elencarli tutti, hai dei giocatori straordinari, in grado, come ho detto prima, di poter risolvere la partita, però magari perdi un po' sul piano della, della compattezza di squadra, e in questo momento è una squadra che si deve formare. La Champions gli sarà utile, un po' perché la Champions è casa sua, gli sarà utile per misurarsi con squadre che in questo momento sembrano più squadre del Real Madrid, ma non hanno di sicuro tutto il talento che ha il Real Madrid, quindi credo che sarà la Champions a dire che dove si collocherà il Real in quest'anno.
1: Grazie a tutti.
2: Buongiorno amiche, amici di Trento, è un piacere trovarvi questa mattina, siete numerosi ma non avevo dubbi visto l'ospite che abbiamo questa mattina qui sul palco. Il tema, come ben sapete, del Festival dello Sport, della Gazzetta dello Sport è Invincibili, e lui è un invincibile, è un predestinato, uno di quei talenti che sembrano nati per lasciare il segno. Eppure, lungo il suo cammino, la vita comunque ha disseminato molti più ostacoli del previsto. Lui comunque, uno dopo l'altro, è riuscito a superarli tutti. Oggi non vogliamo comunque parlare di ciò che sarebbe potuto essere, vogliamo parlare di ciò che è stato, perché la carriera di Alexandre Pato merita di essere raccontata senza se e senza ma. È la storia di un talento puro che ancora bambino ha affrontato una brutta malattia che avrebbe comunque potuto fermarlo per sempre, ma non c'è riuscita. È la storia di un ragazzo diventato campione del mondo a soli 17 anni. È arrivato anche giovanissimo in quello che lui stesso ha definito un Milan da PlayStation, una squadra di leggende che per lui poi è diventata improvvisamente una realtà. Poi ci sono stati i gol, lo scudetto, i derby, il Camp Nou, ma anche purtroppo gli infortuni, le ripartenze e il coraggio di mettersi sempre in gioco. Dal Brasile all'Italia, dall'Inghilterra alla Spagna, dalla Cina agli Stati Uniti. Pato ha attraversato campionati e anche culture diverse. Ha trasformato ogni esperienza in un nuovo capitolo della sua storia. Una storia che non ci parla soltanto di calcio, parla di talento e di fragilità, di cadute e di rinascite, di aspettative e consapevolezza. Signore e signori, Alexandre Pato. Benvenuto. Godi di questo applauso.

0: Wow. Ne approfittiamo per accomodarci noi nel frattempo. Allora, innanzitutto grazie perché hai fatto un lungo viaggio per essere qui.
1: Sì, sì.
0: Grazie anche a tua moglie Rebecca che è qua con noi. La salutiamo e la ringraziamo.
1: Bene, primo, davvero bellissimo, grazie mille per tutti voi che sono qui. Poi purtroppo il mio piccolo non è venuto perché è stato un viaggio veloce, però io volevo farlo vedere com'è bello venire davanti a voi e sentire questo calore.
0: Il prossimo anno,
1: sì,
0: per la 10ª edizione del Festival dello Sport, lo potete portare.
1: Certo,
0: come
1: certo.
0: Si chiama il tuo piccolino?
1: Lui si chiama Benjamin.
0: Benjamin.
1: Sì.
0: Quanti anni ha?
1: Farà quasi 2 anni e 8 mesi.
0: Come
1: sì.
0: Ti capisco, quella è un'età terribile. I teenager.
1: Lui non rispetta niente adesso, sì. Però riesco a correre dietro a lui ancora.
0: Beh, un buon allenamento comunque.
1: Sì, sì.
0: Allora, entriamo comunque subito nel vivo della nostra intervista. Ne approfitto per farti vedere un video che
1: certo.
0: Tu stesso hai postato mm-hmm. recentemente sul tuo profilo Instagram. Ti dico solo una data, 13 settembre 2011.
2: Ah. Come d'incanto, come d'incanto, come d'incanto.
3: Lancio lungo, cerca di andare. Il Milan con Nocerino, prima palla, di schiaccia Nocerino, viene avanti Milan, attenzione, con Pato, solo davanti al portiere, Pato, Pato, Pato, il gol, dopo 25 secondi, come d'incanto, come d'incanto, come d'incanto, come d'incanto, Pato, Pato dopo 25 secondi, Dio mio, Pato ha trovato il corridoio per la gloria, se n'è andato, ha salutato la compagnia e dopo 25 secondi il Milan è in vantaggio. Signori, Pato ha salutato la compagnia.
1: Wow.
0: I tifosi si emozionano ancora, 25 secondi. Dopo 25 è segnato, poi non stiamo parlando di una squadrettina così, il Barcellona.
1: Sì, ma dico dal cuore, sai, le mie mani sudano qui, però sai, emozionante poi sentire la gente, poi fare un gol così è davvero speciale. Non piango qui perché voglio diventare duro, però sì, fare un gol contro il Barcellona così veloce è stato emozionante. Poi è bello perché c'è da raccontare una cosina, perché quando io segno tutto lo stadio sta silenzioso, io dico ma perché non urlano con me qui?
0: Esultate un po', fate un po',
1: come
0: questa mattina.
1: Però è stato bellissimo perché poi quello gol, dove vado in giro, la gente si ricorda di quello gol. Quindi è speciale. Poi quello, mio figlio ancora non capisce tanto di calcio, però sicuramente io farò tutti i giorni, prima di andare a scuola, devi guardare quello perché si giochi.
0: Fa parte dell'educazione e della formazione.
1: Sì. Sì.
0: Tra l'altro c'è una notizia che ti riguarda perché hai acquistato insieme al tuo ad un consorzio un club in Inghilterra, il Northampton Town.
1: Sì.
0: Come ti stai preparando per questa nuova avventura in una veste completamente nuova, quella di proprietario? Sarei coinvolto penso anche nel progetto a livello dirigenziale.
1: Bene, primo, voi tutti i milanisti qui, che non magari anche le altre squadre, potrete adesso avere una seconda squadra che è Northampton.
0: Iniziate a comprare la maglia.
1: Eccoci questo, sì.
0: Eccoti, ti vediamo.
1: Poi lì c'è IA in quella foto, sono carino in questa foto. Però sì, abbiamo deciso di investire sul calcio, di iniziare un progetto che io ho studiato da tanto tempo, sono 3 anni che studio, vado in giro a studiare per capire un po' più di calcio, ho fatto anche dei corsi che mi hanno dato la forza per decidere di entrare in calcio e un giorno ho deciso, dopo che io penso che ho lasciato il calcio di seconda parte, ho detto se un giorno vorrei fare qualcosa nel calcio io vorrei essere come un proprietario, perché non so se riuscivo a fare allenatore o un direttore lì a bordo campo, però io volevo stare in un altro modo. Quindi adesso ho realizzato, dopo 3 anni studiando, sai, conoscendo le persone, ho avuto l'opportunità di prendere questa squadra e sono sicuro che l'ho guardati, però un giorno arriveremo in Champions.
0: E noi te lo auguriamo sicuramente.
1: Sì, sì. Sarà difficile, però ci sarà.
0: Va bene, tornerai a raccontarci l'avventura.
1: Sì. Sarà un case.
0: È una promessa questa. Sì. Stavamo dicendo che tu hai un bimbo di 3 anni, questo mi riporta un po' al tuo passato, perché tu hai lasciato la tua famiglia, la tua casa quando avevi solo 11 anni per entrare nel settore giovanile dell'internazionale. Come vedi ora che sei diventato papà il sacrificio e il coraggio che hanno avuto i tuoi genitori di lasciarti andare per inseguire il tuo sogno?
1: Sì, è vero. Oggi sono diventato papà e guardo mio figlio e mi viene anche... Perché non è facile. Vedo il lavoro che loro hanno fatto, vedo il lavoro che hanno resistito a tenere duro, perché... Un esempio, io sono 5 giorni che sono fuori di casa, non vedo l'ora di tornare a casa perché c'ho il piccolo che mi manca tanto.
0: Come poi... ti capisco.
1: Sì, voi avete 3, quindi sapete com'è la situazione. Poi, voi anche voi avete lasciato lì, vero?
0: Sì, sì, abbiamo i nonni in carica come voi.
1: Quindi il mio papà, la mia mamma sono quel piccolo lì adesso e stanno godendo un sacco, poi... fa tutto quello che tu sei tutti i giorni a fare, così, così, papà e la mamma arrivano...
0: Dai. I nonni sono terribili.
1: Però ti dico che è stato un viaggio lungo, fino ad oggi non è facile, perché comunque non si può tornare indietro, però la vita è così, quindi è andata bene così, ringrazio tanto a loro perché mi hanno dato tanta forza da diventare chi sono, e dico tutto quello che posso fare per loro io farò sempre tutta la mia vita, perché loro mi hanno dato tutto quello che io avrei, non so se mai o dovevo avere in quello tempo, che era il coraggio di cercare di seguire un sogno.
0: Facciamo un applauso. Tu hai veramente affrontato la solitudine, lasciare casa e anche una malattia orribile, possiamo dirlo, un tumore osseo quando eri bimbo, e c'è stato un dottore, il dottor Mussi, che ha deciso di operarti gratuitamente, forse non lo so, ha visto la scintilla del campione in te.
1: Sì, è vero, io purtroppo da piccolino ho avuto questo e sai come faccio? Non avevo soldi, mio papà e la mia mamma non c'erano soldi per fare l'intervento, non era che c'erano le protezioni dell'ospedale, di cose. Poi mio papà per fare, dobbiamo avere questo, perché dobbiamo provare a fare questo intervento veloce, perché se tra un mese lui non fa questo intervento perde il braccio. Quindi mio papà, questi sono i genitori qui, devi sempre registrare i figli, perché poi diventa grande, tutto deve sempre avere qui. Poi mio papà in quel momento aveva dei video mio quando ero piccolino, e lui ha fatto vedere al dottore, ha detto guarda, questo è mio figlio, lui gioca a calcio, unico modo, voglio che tu lo guardi, vedi se sai, è il suo sogno è essere giocatore di calcio, non abbiamo soldi, se tu riesci a aiutarmi. E lui ha detto no, non ti preoccupare, facciamo un intervento, non bisogna fare niente, ti occupo tutto io, che sia Paolo Roberto Mussi. E è carino perché lui ha fatto tutto quello, poi
0: meravigliosa questa storia, grande generosità e poi anche il tuo papà veramente determinato quando...
1: Sì, è carino una cosa perché lui ha dato questo per noi, io ho iniziato poi il gesso, io ho giocato anche col gesso.
0: Col gesso giocavi?
1: Sì, ho dovuto tutto giocare perché io giocavo, non mi fermavo. È carino perché questa storia è carina, e lui abitava in un posto molto importante a casa lì in Pato Branco, dove abitano i miei genitori. E un giorno, quando avevo 12 anni, dopo l'operazione, ho passato davanti a un palazzo, ho detto al mio papà, alla mia mamma, un giorno io ti compro questo.
0: Davvero?
1: Sì. Poi con 16 anni, quando ho fatto il mio primo contratto, quando ho dato in prima squadra, ho preso i soldi e sono andato lì a comprare loro.
0: Che bella questa storia.
1: Poi vivono uno di fronte all'altro oggi.
0: Tu non lo sai, ma noi abbiamo lavorato a questa intervista con gli autori Cristiano Taglioretti e Davide Daddato per un bel po'. Mm-hmm. Io ero a Miami, loro erano in Italia, e uno dei due, Davide Daddato, ha fatto un po' lo stalker e noi abbiamo un video per te, una sorpresa.
1: Davvero?
0: Per te.
1: Vediamo. No.
4: O Alexandre Pato, ele foi atendido muitos anos atrás, quando ele estava entrando na escolinha lá em Porto Alegre. Ele tinha fratura de repetição no braço devido a um cisto ósseo aneurismático, que é considerado como um tumor benigno do osso, mas que esse osso fica muito fragilizado. E eu tive a oportunidade e a honra de ter tratado dele na época, e ele voltou a poder praticar o futebol e teve essa carreira espetacular que ele teve. E a gente é muito feliz aqui no Instituto Mus por ter dado a chance a ele de ter esse sucesso meteórico que ele teve.
1: Io prendo l'acqua.
0: Bevi un goccio d'acqua.
1: Questo non aspettavo, poi dovevo ridere qui oggi, non è... Però è vero, sai.
0: È una storia talmente bella, è come un gesto di generosità a volte da parte di una persona possa completamente cambiare il corso della vita di un'altra.
1: Io ci penso così, sai, se tu riesci a fare comunque alcune cose piccole, anche possono essere piccoli, per cambiare la vita dell'altro, tu non immagina quello che succede lì magari, sai, nel momento non riesci a capire, però alla fine della tua giornata nella vita sa quanto è stato importante, quindi, sai, conoscere lui ancora tratta i miei genitori, e loro abitano uno di fronte all'altro, e sai che lui ha anche aiutato mio fratello, ha anche fatto un intervento a lui, quindi, sai, non voglio piangere.

0: Adesso ti facciamo sorridere, dai. Voltiamo pagina. Vedo le tue spalle, il rosso nero, il tuo colore. Arriviamo al capitolo rosso nero della tua vita, per l'appunto. Sei arrivato al Milan giovanissimo, arrivi nello spogliatoio, questo spogliatoio con Maldini, Kakà, Ronaldo, tutti i grandi campioni. Tu comunque avevi già fatto, nonostante fossi giovanissimo, avevi già vinto un mondiale per club, eri comunque riconosciuto come un talento a livello mondiale. Come ti sei sentito quando sei arrivato?
1: Bene, sì, quando mi è venuta la proposta di venire al Milan, c'erano altre squadre, io ho deciso no, io voglio andare al Milan, perché il Milan ha appena vinto la Champions League e lì ci sono tanti brasiliani, poi anche c'è Ronaldo, quindi venire al Milan così veloce è stato per me una delle migliori scelte che ho fatto nella vita. Sai, venire lì a giocare con loro, poi sai, giocare in una squadra che tu giocavi la PlayStation, no, giocavi... io ero un super campione, eh? Prima di venire ero un super campione perché giocavo alla Play, vincevo tutti i campionati, non è che... Però sì, poi è diventato realtà il sogno che io avevo, quindi giocare al Milan in quel periodo è stato davvero bello, sì.
0: Anche Galliani aveva sottolineato il fatto che fosse un Milan con tanti brasiliani, parlava di calcio bailado, con grande talento, divertente. Cosa ha significato per te, da brasiliano, far parte di un gruppo di brasiliani in un Milan caratterizzato comunque dal vostro stile di gioco?
1: Sì, loro mi hanno aiutato tanto anche. Quando sono arrivato loro, sai, io avevo 18, ero piccolissimo e loro mi tenevano sempre vicino, sai, io andavo a casa di Cafu, lui mi portava in giro con la sua famiglia, io ero a casa di Emerson, poi c'era Kakà, sì, poi questa foto è una, sai, perché tu giochi con Ronaldo, che per me è stato sempre una persona che io volevo, sai, diventare come lui. E poi l'altro, abbiamo giocato Ibra, abbiamo giocato, poi lì ho visto che c'era la maglia dell'Inter, però abbiamo giocato anche insieme. Però è stato bello perché fino ad oggi gioco con loro. Non sono stato più forte di loro, però oggi a tennis io sono più forte di loro. Sì.
0: Giochi anche a padel, che adesso è...
1: No, allora padel, il padel no, purtroppo no, perché non c'è tanto in Brasile, però il tennis io gioco la grande.
0: Giochi a tennis?
1: Stavo con Sinner, l'altro giorno con Jack, io parlavo come giocavo io, ho fatto un movimento sulle mani e lui ha detto, tu non giochi niente. Però bene, io mi diverto, sì.
0: Pratichi altri sport oltre al tennis adesso?
1: No, adesso quello che amo tanto è tennis. Tennis a me piace tantissimo. Voglio diventare un professionista, però so che è difficile.
0: Ah, caspita, un sacco di progetti.
1: Però io vorrei giocare i campionati che ci sono in giro al mondo, sì.
0: Ah, super.
1: Però non guardati, eh.
0: Allora il prossimo anno ci racconterai anche del progetto tennis. Sì. Tornando al Milan, tu hai parlato molto anche del tuo allenatore dei tempi, Carlo Ancelotti, è stato un po' anche una figura paterna per te.
1: Sì, è vero, lui sempre è stato molto vicino da me, mi seguiva, fino ad oggi siamo in contatto, poi oggi adesso c'è la nazionale, quindi lui sì, lui sempre mi ha stato vicino a me, sempre mi ha aiutato. Uno dei gesti più carini che ho avuto nella mia vita è un giorno che lui mi ha preso per le mani. Prima ero appena arrivato a Milanello, lui mi prende per le mani e mi porta davanti ai giocatori. Poi lui dice, dai, stiamo in piedi per ricevere il patto. Tutti sono alzati e mi hanno dato la mano. Quindi, perché dico quello? Perché si vede come i giocatori c'era rispetto per lui. Quindi il rispetto, lui mi ha insegnato tanto su quello, quindi... Per me lui sempre sarà sul mio cuore.
0: Come dicevi, ora è CT della nazionale brasiliana. Le hai seguiti ai mondiali?
1: Speriamo bene, sì, ero lì al mondiale, sì, è dura, però speriamo bene che in questi 4 anni ancora lui possa fare bene. E dai.
0: È l'uomo giusto?
1: Anche con l'Italia, dai. Dobbiamo arrivare,
0: Speriamo di...
1: Dai.
0: Veramente ne abbiamo bisogno di un po' di
1: andrà bene, di dai, cambiamento. andrà bene, sì.
0: Mi piace il tuo ottimismo.
1: No, ma dobbiamo essere, se non siamo morti. Dobbiamo essere forti. Okay.
0: tu veramente hai un approccio molto, molto positivo. Io ho letto che tu hai comunque affrontato anche un percorso dal punto di vista psicologico. Uh-huh. Hai avuto il coraggio di chiedere aiuto quando hai avuto bisogno. Sai che c'è ancora un po' magari lo stigma da parte dei giovani, magari hanno ancora paura, uh-huh, magari si vergognano di chiedere aiuto. Uh-huh. Magari il messaggio da parte di un grande campione come te, che invece, certo, lo ha fatto e sicuramente ne ha tratto beneficio, può essere comunque di ispirazione per tanti.
1: Sì, tutti i giovani che sono qui, anche i genitori o tutti che sono qui, penso che tutti i giocatori o persone devono essere sempre in mezzo e sempre uno dire le cose sono chiari, no? Io ho avuto dei rapporti con delle persone quando sono arrivato al Milan, fino a tanto tanto tempo, poi oggi da tanto tempo che non ci parlo più, perché per alcune cose che se avessi parlato e spiegato poteva succedere molto meglio. Poi la cosa degli infortuni anche, sai, tu inizi a avere dei infortuni, poi quello, io ero piccolissimo, ero giovanissimo, io mi fidavo, quindi lasciavo andare. Però la cosa brutta è che quando da dentro del tuo spazio le persone vengono fuori a dire che non giocherà mai più calcio, quello non è stato bene, però in quel momento io ho iniziato a dubitare del mio fisico. E dico, guarda, ma perché così? Perché succede così? Quindi, iniziando a fare un lavoro, poi sono stato in Brasile, è andato tutto bene, però sì, io penso che tutte le persone devono sempre di cercare a alcune persone, perché comunque a volte non vogliamo parlare anche ai nostri genitori, anche magari, sai, io alcune cose non voglio parlare alla mia moglie, anche agli amici, quindi devi cercare sempre di esprimere, di togliere tutto quello che ha dentro, perché penso che sia, sai, meglio trovare una persona magari da fuori che tu puoi esprimere, parlare di tutto, perché così lui può anche aiutare.
0: Pensi che ora i ragazzi, applauso meritato, pensi che ora i ragazzi siano più seguiti sia da questo punto di vista, ma anche, come dicevi tu, in caso di infortuni lo staff magari è più completo, c'è un modo diverso di seguirli, guidarli, e visto che tu adesso hai anche l'opportunità, mm-hmm, di guidare un club, mm-hmm, quanta attenzione porrai a questo tema?
1: Penso che il calcio oggi è diventato diverso, sì, ogni giocatore ha il suo staff, però alla fine tutti fanno per te. Tu devi capire ogni lavoro, il fisioterapeuta fa quello lavoro, devi capire perché lui sta facendo quello, perché tu devi avere amore e anche un certo dubbio di voglio capire, voglio sapere, voglio. Un esempio, io dico, tu devi sapere i contratti, devi sapere dove ti portano, devi sapere con chi sei, devi capire perché allo stesso tempo è il tuo lavoro, quello che tu fai della vita, quindi devi. Io oggi purtroppo si vede molto che i giocatori non seguono tanto quello, ok, devono capire anche, la cosa più importante è che il giocatore deve capire che ruolo lo fa dentro del club, sai, devi stare vicino al club, lo so, oggi io di questa parte so che non è facile perché abbiamo tante distrazioni oggi in giro che ti fa a volte andare per una linea, per un cammino che tu rimani solo su quello e non quello che è più importante. Quindi il mio consiglio che io posso dare ai giocatori, anche agli altri ragazzi che fanno le altre cose, gli altri mestieri, devi sempre avere la testa e provare di entrare il più fondo possibile del tuo negozio.
0: Assolutamente. Sì. Tu hai affrontato sia un percorso psicologico, ma io leggevo anche un importante cammino di fede insieme a tua moglie Rebecca. Mm-hmm.
1: Sì, lei è uno dei motivi che io sono tornato poi in Brasile, perché certo il calcio ti aiuta tanto, però è per un tempo. Certo. Poi finisci lì, poi la famiglia, figli, sai, tu prova a fare tutto per stare per tutta la vita, però anche, sai, i momenti più belli che passo con loro sarà sempre per tutta la vita. Quindi sì, ho incontrato lei in 2012, che io sono venuto qua in Svezia. In Svezia, sì, sono andato lì a giocare una partita con il Brasile, lei viene mi fai la foto con me? Io ho detto, ok, dai, vieni. Ho fatto la foto.

0: foto con lei.
1: Confermiamo?
0: Sì, sì. ha fatto la foto con lei, perché lei ha chiesto solo di fare la foto con me. Però ok, poi sono tornato in Brasile, abbiamo vissuto uno di fianco all'altro, poi ha girato il mondo, tutto. Poi quando sono tornato in Brasile nel 2018, sì, 17, sì, scrivo un messaggio, no?
1: Ah, vedi.
0: Vuoi bere un caffè con me? E lei, ok, dai. Poi lei, la stessa storia che ho avuto con lei nel 2012, che io sono andato a vivere a un posto a San Paolo, io vivevo da qui come a 100 metri a casa sua. Dopo 7 anni sono tornato in Brasile a vivere di nuovo e lei viveva di fronte a me.
1: Quindi era il destino? Era il destino.
0: Io quella sera, andata bene. Perché ti racconto che non è mai successo niente in quel periodo lì, però questa sera è andata bene e dopo quella siamo rimasti fino ad oggi.
1: Sì. Bellissimo, stavi dicendo tra l'altro che tu hai girato il mondo, hai giocato anche in paesi particolari, sei stato in Cina. Cosa ti è piaciuto e cosa invece dici lasciamo perdere della Cina, per esempio?
0: Bene.
1: Sia a livello calcistico ma anche della vita.
0: Ti dico che sì, è una di queste domande che lo ricevi, perché sì, è vero, lì in quel periodo io, quando io dovevo andare a Paris Saint-Germain, in quel periodo che il Paris Saint-Germain è arrivato da me e non è successo, io dovevo guadagnare tanti tanti soldi lì. Io ero giovanissimo, avevo 21 anni, io dovevo guadagnare tanti soldi lì. Io quello non è andato il contratto e non sono rimasto. Poi dopo un anno sono andato in Brasile e dopo 6 anni o 5 anni mi è arrivata la proposta di Cina. Io ero in Spagna, a Villarreal, ho parlato con Fabio Cannavaro, che era allenatore. Lui mi fa il contratto, mi dice: guarda, queste sono quelle che ne hanno per venire qui. Io ho fatto dei calcoli, ho detto: guarda, io per arrivare a Barcellona, per arrivare al Madrid, che era il mio sogno lì, devo fare tanti tanti gol. E io ho detto: no, sarà difficile. Però ho messo nel balance, no?
1: L'equilibrio.
0: L'equilibrio, ho detto: per guadagnare questi soldi per tutta la mia vita sarà un po' più difficile, quindi ho deciso di andare lì, certo anche per i soldi, perché mi poteva aiutare tanto, mi aiuta fino ad oggi. Però ti dico che quando sono arrivato lì mi ha cambiato tutta la testa. Io c'è Andrea qui con me, lui è venuto con me a vivere lì e lui ha visto che io sono andato dentro della cultura cinese, volevo anche aiutare i giocatori, perché i giocatori...
1: C'erano tanti giocatori internazionali? Comunque.
0: No, c'erano solo 3, però gli altri sono tutti cinesi.
1: Ah, davvero?
0: Sì, sì, però il loro guadagno di loro era dopo le partite, perché c'erano dei premi, quindi io ho dovuto, sai, per me penso che i 2 anni che ho fatto lì è stato bellissimo, bellissimo, che metto pure di fianco al Milan, perché è stato dove mi sono dedicato tantissimo, mi sono allenato tanto e poi alla fine è andata bene, sì.
1: Ma il tuo Milan lo segui sempre?
0: Sì, certo. certo. Sì, sì, seguo.
1: Quanto è cambiato questo Milan rispetto al Milan di Pato?
0: Sai, cambiato tanto, anche penso che il calcio mondiale ha cambiato tanto, penso che il calcio sta diventando diverso di come era prima. Sì, penso che il Milan sarà il Milan del tempo che ho giocato, un anno prima anche che ho giocato lì sarà il Milan che era la squadra più forte al mondo. Oggi certo ci sono diversi cambiamenti, però io mi fido tanto che il Milan tornerà ancora, vincerà, perché ero con Jerry a Copenaghen 3 giorni fa, abbiamo parlato e lo vedo che lui proverà e lui alla fine dice: noi vinciamo tutti i trofei che andiamo a giocare un giorno.
1: Quindi dici che c'è un progetto che nel lungo termine porterà il Milan a tornare ad essere il Milan vincente?
0: Non è facile, perché nella loro testa dei tifosi, anche nella mia, io sono della parte vostra anche, Che è dura perché, sai, dobbiamo vincere, però non è facile perché comunque deve avere i cambiamenti, però sono sicuro sì che lui troverà un modo di fare il Milan vincere ancora.
1: Ascolta, quando guardi il Milan e vedi Modric, classe 85 che ancora gioca, un pochino ci pensi, ma forse non sarei dovuto andare in pensione?
0: Per quello che stavo dicendo, che ieri ho parlato con Urbano, ho detto, guardi, io... Se il Milan mi chiamasse, io 6 mesi, ho parlato anche con mia moglie, se mi dai permesso di tornare.
1: Facciamo un appello allora.
0: Ho parlato con lei e ha detto, guardi.
1: Ma prima voglio sapere, c'è stato il permesso da parte di Rebecca? Che dice?
0: Lì sarà un bel lavoro da fare, però il Milan, ti dico, se lei mi... Stai in Brasile allora 6 mesi, poi io torno.
1: No, vabbè, si sta bene a Milano, una bella città.
0: No, però... Sì, è una squadra che mi tocca il cuore, è una squadra che ci tengo tanto, però lo so, tutto cambiato, però sì, sai, giocare con Modric, vedere lui quello che fa, spero tanto che lui possa fare tanto per Milan e possa rimanere sempre col Milan.
1: C'è anche qualcuno, anche dei giovani, in cui rivedi alcune delle tue caratteristiche?
0: Sì, mi piace, però purtroppo è andato via, che è Leao, a me piace tantissimo lui è bravissimo, fortissimo, però purtroppo è andato via dal Milan e speriamo che lui faccia bene lì, però sì, mi è stato dispiaciuto che lui è andato via, però a me piace tanto Pulisic è un bravo, perché lui è uno che ha... il coraggio di prendere la palla, di puntare, di stare lì, di provare di fare sempre il gol, lui porta sempre il gol, quindi lo spero tanto che adesso che lui è tornato dopo infortunio, ha iniziato a fare gol anche lei, cioè adesso ha iniziato ad avere fiducia nel suo corpo, speriamo che lui possa portare il Milan in fondo, che il prossimo anno ci vedremo anche in Champions.
1: Dai, vediamo come andrà, sicuramente qui ci sono tanti tifosi, vai. Io ne ho anche uno in casa, quindi...
0: Sì, sì. Sì.
1: Stavamo parlando, e sono un po' curiosa, perché tu sei stato un po' un giramondo, e hai vissuto anche in Florida, visto che io vivo in Florida, sei trovato a Orlando?
0: A me piace tantissimo, purtroppo penso che l'infortunio più brutto ho avuto lì, perché ho fatto ginocchio, però sono stati 2 anni che... Questa è carina, dai.
1: Racconta, siamo... Qui per ascoltare.
0: Io avevo comprato una macchina che io volevo portare tutta la mia famiglia, per stare tutti vicini, una macchina grossa, poi è successo...
1: Sì, voleva un 7-8 posti.
0: Sì, poi è successo la cosa della pandemia, gli hanno chiuso tutto. Ero io e la mia moglie a girare in Florida tutti i giorni con quello camion, sai. Però sai, io e lei viviamo ad Orlando, quindi ad Orlando è molto tranquilla. Sai.
1: Avevano pure chiuso Disney in quel periodo.
0: Sì, era di fianco. No, sì, è vero, hanno chiuso Disney. Poi no, è stato bellissimo, però era solo io e lei. Però è stato...
1: Senti, almeno voi eravate in Florida, io ero in Oklahoma, quindi...
0: Era carino perché io a San Paolo io c'ero un appartamento. Quando io litigavo con lei andavo d'appartamento, sai?
1: Ah!
0: Però adesso, quando ero in Florida, litigavo con lei e ho detto, ma dove vado adesso? Poi andavo lì sulla 50 metri di casa, ci ragionavo, ho detto, no, io non voglio dormire qui, quindi dai, togli l'orgoglio, dai. E tornavo a casa, quindi per noi è stata bellissima. Però è stata un'esperienza davvero bella giocare ad Orlando, ci tengo tanto nel cuore perché è stato un club che mi ha accorto e poi sono molto vicino al club.
1: Sei stato anche in Spagna, in Inghilterra,
0: sì.
1: Cosa ricordi invece di quei periodi?
0: Sì, sono stato poi in prestito a Inghilterra per 6 mesi. Quello che dico, io sempre mi sono fidato delle persone sempre di fianco a me e in quel periodo io non capivo tanto delle cose, dei contratti, di cosa, però è stato bello sì, però non è stato carino come hanno fatto le cose poi da grande che ho capito, però per me giocare al Chelsea per me è stato un onore, poi mi hanno fatto giocare solo 2 partite.
1: Ma
0: però io ho segnato un gol, dai, sto bene. Sto
1: è una buona media comunque.
0: Sì, vedi, guarda, eccoci.
1: Noi abbiamo tutte
0: posso dire che ho segnato al Chelsea, quindi Sì, è stata bella, poi sono tornato in Brasile, poi ho giocato... Questa è carina, voi non sapete, questa è carina.

0: ecco, noi no, non siamo più.
1: Poi sono tornato in Brasile, ho chiamato Boni, che giocava con me al Milan, ha detto: Boni, ma tua squadra non vuoi un attaccante? Lui, tu vuoi? Io ho detto: sì, io ci vengo volentieri.

0: Vabbè. Però posso dire che è stato divertente giocare, eh? No, però dai, è stato divertente giocare. Poi cos'è successo? È che Marcellino mi chiama e vuoi venire? Certo, certo. Poi abbiamo fatto il contratto lì, tutto, sono venuto in Spagna. Poi dopo 6 mesi è arrivato Cina. Quindi è stato veloce, però ti dico che in Spagna io ho capito come mi potevo curare il corpo, da mangiare, quello che dovevo fare. Loro mi hanno insegnato tanto, quindi è stata davvero un'esperienza buona.
1: Possiamo dire che da tutte comunque queste esperienze, città, squadre diverse, sei comunque riuscito sempre a trarre un insegnamento di vita, qualcosa di buono. Sicuramente anche il tuo approccio, che è bello, ottimista, sì, è positivo.
0: Certo, io penso che ogni esperienza c'è qualcosa da imparare, però come io sono uscito di casa molto presto, per me non è sempre stato difficile o da abituarsi, sai, io sono, amore, è facile per abituarsi a altri posti, non te ne preoccupare, però sì, tutti i paesi che sono passato a vivere per un po', per giocare, è stato sempre qualcosa da imparare, altre culture, altre lingue. È stato divertente, sì.
1: Bene, no, è bello sentire, sì, un racconto positivo con, sì, deve, in cui, sì, nonostante comunque tu hai avuto delle sofferenze, però sei sempre riuscito a trarre il meglio,
0: sì,
1: dalle tue esperienze.
0: Perché è davvero, è questo, io all'inizio, quando avevo 11 anni, quando giocavo, io giocavo con quelli più grandi, poi i più grandi mi ammassavano, sai, mi dicevano, guardi, vai in bagno e lava i miei mutandi. Io, ok, certo, vado a lavare i mutandi. Lavami i scarpi. Io, certo, vado a lavare i scarpi. Vai a comprare le cose per noi, per mangiare. Io, certo, vado a comprare le cose per mangiare. Per me? No, tu no.
1: Lascia. Che bulli.
0: Quindi io di tanto quello piangevo tanto, perché mi mancava tanto i miei genitori. Però un giorno, come io piangevo, perché io piangevo più per mio papà. E mio papà un giorno mi ha chiamato, è venuto da me a trovarmi e mi ha detto, figlio, se tu ancora inizi a piangere quando chiama la mamma ti viene qui. Poi una settimana fa eravamo insieme, lei mi dice, ma tu sai che io quasi ho messo lui in processi sul tuo papà, perché lui non voleva farmi andare lì a prendere.
1: Io volevo portarti,
0: sì, non so come, consiglio di non so come si dice qua in Italia, però sai, loro è stata una bella coppia, mi hanno aiutato, però io ho dovuto essere forte nella vita, quindi tutto quello che ho girato, tutti i paesi, per me è sempre, sono sempre riuscito a stare bene.
1: Bello, bello. Ma sì, ci parlavi dei bulletti quando eri piccolo.
0: Sì, sì.
1: Ma nel Milan da PlayStation c'era uno che era un po' più...
0: Rino era dura, perché un giorno ho fatto davvero, eravamo noi coi brasiliani, il tavolo nostro brasiliani, c'era il tavolo italiani, gli dicevamo il resto del mondo che era qui, perché sono delle altre nazionalità, no? Poi ero qui e ho detto ai brasiliani, no, faccio una battuta, adesso tiro fuori i capelli di Rino. Io ero giovane, eh. Come fai a rispondere? Era un rispetto, sai, Rino Gattuso, sai, io ho fatto così, a un certo punto mi giro, sto qui, lui mi prende i capelli, mi tira così.
1: Oh, mamma. Faccio,
0: scusami, niente, devi rispettare i più grandi, io...
1: Però anche tu, uno che si chiama Ringhio, io posso evitarlo.
0: Però... Però il bullying lì no, tranquillo, perché sai, sono tutti signori, hanno vinto tutto,
1: certo,
0: quindi è stata davvero un'esperienza buona, sì, sì.
1: C'è qualcuno da cui hai tratto, visto che tu comunque riesci sempre a trovare il meglio da qualsiasi esperienza, ce n'è uno in particolare che ti ha insegnato qualcosa, che ti è rimasto?
0: Ti dico, quel momento lì c'erano tanti campioni, quelli davveri, sai, quelli veri campioni, sai, mi ricordo che Cafu, per esempio, finiva l'allenamento, tutti il doccia a casa, e lui rimaneva sempre in palestra. Io, ma cosa fai lì in palestra? E lui mi ha insegnato che come lui ha curato tanto il suo fisico, se tu vai oggi a guardare lui a giocare, gioca come

0: prima. Inizia a urlare, perché io mi ricordo che io prendevo la palla e lui iniziava a correre. E patino. Io, ma lascialo giocare anche. No, ma patino, voglio la palla. E oggi è uguale, oggi si giochi con lui è uguale. Però anche Paolo per me, Maldini è un esempio. Sai, tutti sono anche... anche sono tanti, sai, David Beckham per me anche è un esempio.
1: Ecco, Vince, questa foto ti piace di più?
0: Sì, va bene, dai.
1: Non mi assumo responsabilità sulla serie
0: no,
1: Davide,
0: però
1: sappilo.
0: Hanno tolto lì, perché lui è proprio sopra.
1: Era bene. Leggero almeno.
0: Sì. Però ti dico che lui sì, mi ha dato anche una immagine di un giorno io volevo essere come una persona del calcio come lui. Io ho sempre seguito lui, sempre ho voluto essere un po' simile con lui. Uso il profumo suo un giorno, questa è carina. Non so se voi conoscete la storia, però è carina. Un giorno io ho appena fatto la doccia, lui che arriva dalla doccia, sta lì, no? Io così. Mi cambio e rimango così, sto sul telefono, lui si cambia, lui va via, vado fuori, guardo dove è andato via, sono andato al suo...
1: All'armadietto.
0: Dammi quello, dov'è il profumo, sai? Io ho guardato il profumo, fino ad oggi uso uguale, È vero.
1: Ma lo sai che io avevo letto proprio questa cosa? Un giocatore, ora non mi ricordo chi, diceva che aveva scambiato la maglia con Beckham e anche dopo 90 minuti di sudore profumava.
0: No, lui è bravo. poi siamo diventati amici. Fino
1: bravo e profumato, possiamo dire. Bravo e profumato.
0: Tantissimo però. Poi siamo diventati amici fino ad oggi e lui è una persona che segue tanto anche la cosa del calcio. Lui è proprietario oggi di Inter Miami. Seguo sempre i suoi passi perché è un esempio davvero, davvero bello per seguire.
1: Allora, io ho una scatola qui. In realtà io so cosa c'è dentro, però per te è una sorpresa. Che dici? L'apriamo?
0: Certo,
1: tiri
0: dai.
1: Tu fuori gli oggetti?
0: Vediamo.
1: Ok. Vediamo.
0: Ma
1: cosa c'è.
0: Dai.
1: Cosa c'è dentro questa scatola?
0: Non faccio vedervi,
1: No, tiriamoli fuori.
0: Ok.
1: Vogliamo sapere tutto.
0: Questa?
1: Questa ce l'hai raccontata. Questa, noi siamo sul pezzo,
0: Sì, questa...
1: La bandiera della Svezia,
0: Poi ci sono altre anche, Quella non racconto, sto giocando.
1: Che effettivamente io mi chiedo, ma come due brasiliani si sono conosciuti in Svezia?
0: Perché suo papà era una persona molto molto forte in Brasile, ha fatto una televisione che è SBT. Il loro esempio di loro è carino perché loro viaggiavano sempre con la famiglia, sempre la famiglia, sempre
1: molto
0: sono
1: uniti.
0: Sempre uniti. E poi loro sono andati in questo albergo. E poi in questo, lo stesso albergo che c'erano lui, c'era anche noi, siamo arrivati. Però tutta la gente era lì a cercarlo di fare la foto con suo papà, tutti i giocatori, perché lui era molto conosciuto in Brasile. E loro dicono, ma tu vuoi andare a fare la foto con Silvio Santos? Io ho detto, no, io non voglio andare a fare la foto con Silvio Santos.
1: Io voglio fare la foto con la figlia.
0: Sì, no, però... Lei ha detto, ma guarda com'è birichino quello, Però io in quel momento, sai, ero la sensazione, tutto, stavo, quell'epoca ero bello, sai, però lei mi arriva, dai, fai la foto con me, io ho detto, certo, poi...
1: Da lì poi... Tutto,
0: sai, sì, però è andata bene, dai.
1: Bene, sì, poi sì. C'è stato il lieto fine.
0: Poi sai quello, la sera dopo,
1: siamo curiosi.
0: Ho fatto due gol.
1: Ah, vedi, allora
0: sì. E poi una settimana dopo, il terzo è arrivato dopo 6 anni, piccolino. Poi la cosa è che dopo i due gol hanno distrutto lo stadio.
1: Vedi?
0: Ok.
1: Cos'altro abbiamo? Cosa ci vuoi dire? Ci hai raccontato che ami giocare a tennis, ma hai giocato con la racchetta sbagliata.
0: Questo non vedo l'ora di trovarlo, perché un giorno questa persona lavorava con lui in Nike, no? Ho chiesto, ma mi regali un giorno la racchetta di Roger, no? Sì, lui adesso ci provo perché non è facile, ok? Certo, un giorno mi arriva lui con la racchetta, gli stava scritto Federer, per patto Federer, no? Io certo, ho lasciato a casa, poi di fianco a casa dove sono andato a vivere vicino, c'era questo campo da tennis. Io adesso vai, non devo giocare, però non ho nessuna per giocare. Mi sono dimenticato, ho messo la mano così, ho pam, pam, pam. Guardate, no.
1: L'autografo era sulla mano.
0: Ho perso tutto l'autografo, quindi non vedo l'ora. Roger, ti ricordi tutte le interviste? Dico, voglio incontrarti perché voglio avere un...
1: Facciamo un appello. Sì.
0: Bella. Questa?
1: È il balcone di Romeo e Giulietta a Verona. Perché noi abbiamo letto che tu sei andato a vederlo, che eri molto curioso di vederlo. Abbiamo letto.
0: Io sono andato a vederlo?
1: Sì, no. Abbiamo delle informazioni in farlocco.
0: Io non sono mai stato.
1: È un posto molto romantico, quindi vi consigliamo di fare una gita
0: a
1: Verona.
0: Perfetto, che è il momento d'amore, guarda.
1: Da Milano si arriva in un attimo, fanno il Vinitaly.
0: Sì, magari possiamo fare un altro gol, eh?
1: Secondo me a fine intervista l'abbiamo convinto.
0: Sì, sì, adesso...
2: Fatto venire Verona! Ehi!
0: Poi questa...
1: Cosa hai combinato?
0: No, seguivo tanto lui, e è un mio amico oggi. Un giorno era con Andrea pure, ho detto, dai, andiamo a Torino. Dobbiamo cercarlo e andiamo a casa sua.
1: Un po' stalker, no?
0: Sì. Cerchiamo dove vivi e facciamo una foto con lui. Suonato. Pipì, oh, ciao, sono alleppato, volevo fare una foto con te, se è possibile.
1: Bellissimo.
0: Dai, ciao. Dai, vieni su. Poi abbiamo fatto la foto, siamo usciti, dai, che bello, no? Abbiamo fatto la foto. Poi siamo andati fuori a mangiare.
1: Ah, quindi è stata...
0: Lui proprio ha pagato dopo, eh? Lui
1: pure.
0: Poi è stata bella, Ali è sempre un piacere.
1: E noi abbiamo una sorpresa per te. Guarda un po' lo schermo.
3: Ecco. Ciao Alexander, bentornato in Italia. Ti mando questo breve video messaggio per salutarti. E niente, spero che ti possa divertire oggi, ricordando anche qualche bel episodio del passato e qualche incontro che abbiamo fatto in giro per il mondo. Ti mando un abbraccio e niente, bocca al lupo per tutto.
0: Un abbraccio. Lui... Ciao. Poi,
1: è sempre uguale poi,
0: è sempre uguale, i vestiti sempre bello, i vestiti sempre bello, e io provo però è difficile. Però lui è,
1: però andando a vivere di bello. Nuovo a Milano, secondo me sullo stile
0: adesso,
1: uno ci può
0: adesso inizio a provare.
1: Lavorare,
0: amore, questa è una storia però tranquilla,
1: io non ero d'accordo.
0: Però è divertente.
1: No, c'è un motivo in realtà, perché vogliamo capire se tu all'interno del club dei brasiliani del Milan eri più team Ronaldinho, quindi playboy, o più team Kakà.
0: È vero, non è che seguivo questo, no? Però sai, quando tu arrivi giovani, io avevo 18 anni, quindi ho sempre saputo che devi rispettare i più grandi, no? I più vecchi, no? Poi ero lì seduto, arriva Ronaldo e Ale, qui devi scegliere. Non Ronaldinho, però Ronaldo, Ronaldinho, questo per me è, questo per me è quello più forte, sì. Poi Ronaldo arriva da me e dice, guarda, devi seguire o quella strada di Ricky, sai, da Dio, questa è bella, questa è bella, questa devi seguire sempre questa. Poi o la mia, che è questa. E lui mette la rivista in il mio armadio, il marito, e fino lì io non l'ho mai tolto, l'ho sempre lasciato lì, e decidete voi, io, sai, qua non ho parola perché voi siete tutti campioni. Dopo 3 mesi arriva una scuola di bambini a fare i giri a Milanella, no? Purtroppo è successo, però non è colpa mia.
1: Sono cose che capitano.
0: Sì, poi sono venuto, guarda Pato lì. Quello non c'entra niente, però dovevo rispettare.

0: diventare Ronaldo, sì.
1: Allora, la scatola l'abbiamo svuotata. Sì. Ti faccio dai un'ultima domanda, visto certo. che la nostra ora insieme sta per sì, concludersi. Sì. Visto che il tema del festival è gli invincibili, chi è l'invincibile per Pato?
0: Penso che è stato...
1: Sì. Ragazzi, dateci 10 secondi.
0: Poi penso che per me questo festival, prima devo ringraziare per avermi qui, perché è davvero bello stare qui, essere un onore per me. Penso che sì, penso che i miei genitori sono stati anche molto per me, molto, sai, mi hanno dato tutto quello che io avevo bisogno e ringrazio tanto a loro.
1: Grazie, grazie, grazie davvero, è stato grazie. Un immenso piacere.
0: Grazie.
1: Ti liberiamo, grazie davvero. Grazie. Beh, vi ringraziamo tutti per essere stati con noi, vi vedo scatenati, ragazzi, io non so.
0: Sì, sì.

0: La Camera approva in via definitiva la riforma della legge elettorale con 227 voti favorevoli. Il testo reintroduce il voto di preferenza con i capilista bloccati e aumenta le firme per i nuovi partiti. La Premier Meloni rivendica la compattezza del centrodestra. Le opposizioni contestano aspramente la norma. Elly Schlein dal PD accusa la maggioranza di cambiare le regole per paura. Giuseppe Conte, 5 Stelle, parla di legge liberticida. L'esecutivo supera anche l'ultimo scoglio del voto segreto, blindando il provvedimento approvato in aula. Ucraina, un attacco missilistico russo ha colpito due autobus di linea e alcuni pedoni nella città di Kramatorsk. Il bilancio provvisorio della polizia regionale è di almeno 30 morti e 20 feriti gravissimi. I droni russi hanno minacciato i soccorritori, costringendo a sospendere le operazioni di recupero dei corpi. Il presidente Zelensky ha annunciato la missione del team negoziale negli Stati Uniti per il 9 e 10 ottobre. Droni ucraini hanno attaccato intanto la raffineria russa di Omsk, situata a 2500 km dal confine. Medio Oriente, un missile balistico lanciato dai miliziani Houthi ha centrato l'aeroporto internazionale Re Khalid di Riyadh. L'impatto ha provocato un incendio su piazzale e il ferimento di un velivolo vuoto in sosta nello scalo. Il portavoce militare delle forze yemenite ha confermato il blocco temporaneo del traffico aereo della capitale. Le autorità aeroportuali hanno invitato i passeggeri a verificare i voli prima di recarsi allo scalo. Immagini sui social mostrano una densa colonna di fumo nero alzarsi dall'area dell'aeroporto saudita. In Francia migliaia di giovani sono scesi nuovamente in piazza a Parigi per il quarto atto della protesta studentesca. Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine si registrano a Nantes con lanci di gas lacrimogeni. Cortei e mobilitazioni interessano anche le città di Marsiglia, Lione e Bordeaux a pochi mesi dal voto. Il ministro dell'istruzione annuncia un piano d'urgenza per la copertura delle cattedre scoperte. I sindacati del settore scolastico proclamano uno sciopero generale per la giornata del 13 ottobre. Milano ha commemorato il 25esimo anniversario del disastro aereo avvenuto all'aeroporto di Linate. L'8 ottobre 2001 lo scontro tra un Cessna e un MD-87 causò 114 vittime. L'arcivescovo Mario Delpini ha celebrato la Santa Messa in memoria nella Basilica di Sant'Ambrogio. La città e le istituzioni hanno ricordato i passeggeri e i lavoratori della SEA deceduti nell'incidente. I familiari delle vittime hanno rinnovato il richiamo alla sicurezza e alla memoria delle persone scomparse. I sistemi informatici del Ministero degli Esteri hanno subito un massiccio attacco da parte di hacker. Le protezioni tecnologiche mitigano l'offensiva, garantendo la continuità dei servizi. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani evidenzia la centralità della cybersicurezza e la prevenzione del Ministero. Verifiche in corso sui portali web delle sedi diplomatiche e consolari italiane distribuite all'estero. Il report Istat evidenzia che quasi un terzo delle famiglie italiane riduce la spesa per generi alimentari. La voce di spesa più sacrificata riguarda l'abbigliamento, con contrazione accentuata nel mezzogiorno. La spesa media mensile si attesta a 2.782 euro, rimanendo sostanzialmente stabile. Scendono gli acquisti dedicati ai carburanti e ai viaggi rispetto ai comportamenti del periodo precedente. Il valore mediano dei consumi familiari si ferma invece a 2.338 euro mensili. Anche l'industria della cosmesi sta attraversando una trasformazione profonda, guidata dalla tecnologia, dai dati e dall'innovazione scientifica. È il focus che ha animato l'intervento di Yves Baluce, Global Vice President Tech and Open Innovation di L'Oréal, al Festival Wave di Torino.
1: L'Oréal has been a beauty tech company now for a long time and it's part

0: Because the consumer experience has completely changed in beauty. Now we have people that are needing to be guided to the right product thanks to technology. They want devices and formulas together so they can get the best performance. They want new diagnostics to be able to give them the right measurements. So really, in order for us to be the beauty company of the future, tech has to be infused in everything we do.
1: Baluccia ha svelato come la tecnologia basata sulla luce, la diagnostica biologica e l'intelligenza artificiale stiano ridefinendo la cura della bellezza.
0: We have a number of new devices out. I'll give two examples. One is our AirLight Pro, which is a revolutionary hair dryer. It's using infrared light, which is much less heat than other hair dryers, but is also faster to dry because it uses the power of the light plus the heat to be able to get your hair to dry faster. And we're also about to launch in the next 6 to 7 months with Lancome, the thinnest LED mask in the world, less than 1 millimeter. You can bend it, stretch it. It's just like a sheet mask. It's not like those masks that you have today that are light-based and very clunky and big. So we're quite excited by the future.
1: Tra gli obiettivi fissati attraverso i servizi Beauty Tech, anche quello di lavorare in nuovi ambiti come la longevità.
0: Startup, we'll be working with Timeline in Switzerland that helped us do the longevity MD launch of Lancome, or in a hair dryer with the Chinese startup Zuvi. We're working with biotech startups and supplements around the world. So we're really leveraging the expertise of people in other frontiers to be able to define the future of beauty.
2: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo, con una bassa pressione che è ancora presente proprio sul nostro paese, mentre quest'area di alta pressione favorisce la discesa di aria un po' più fresca verso l'Europa centrale e anche l'Italia. Quindi ci attendono giornate con tempo molto variabile e temperature in calo. La previsione delle precipitazioni per questo venerdì, come vedete, ci mostra alta probabilità di piogge acquazzoni in diverse zone dell'Italia. In giornata attesa però un miglioramento sulle regioni di nord-ovest e durante il weekend il miglioramento si farà un pochino più deciso, soprattutto al centro-nord. Per quanto riguarda il vento, soffierà sostenuto, venti per il momento dei quadranti meridionali sul Mar Ionio e sulle regioni adriatiche, invece girano da nord-ovest, arriva il maestrale anche forte sulla Sardegna. E questa ventazione porterà anche un calo delle temperature, come vedremo tra poco. Per quanto riguarda le piogge, però, diciamo, giornata molto variabile e instabile in gran parte dell'Italia. Quindi, a parte un miglioramento atteso sulle Alpi occidentali, soprattutto in gran parte del nord-ovest, per il resto il consiglio è di tenere un ombrello a portata di mano. Si rischiano anche dei temporali, soprattutto al sud, quindi precipitazioni localmente intense. Le temperature stanno calando piano piano in tutta Italia, in particolare in molte zone del centro-nord non si andrà oltre i 20-22 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Vigilia di fondamentale importanza per la nazionale femminile guidata dal commissario tecnico Andrea Soncin, impegnata domani a Tbilisi sul campo neutro della Georgia contro la Bielorussia. La sfida, che sarà disputata a porte chiuse, è valida per l'andata del primo turno dei play-off di qualificazione ai mondiali di Brasile 2027. Soncin ha sottolineato in conferenza stampa la necessità di una prestazione solida e di qualità nel possesso palla per superare un'avversaria intensa e aggressiva. Il CT ha inoltre smorzato le polemiche nate durante l'ultimo derby di Roma tra Martina Piemonte ed Eleonora Goldoni, definendole dinamiche di campo ampiamente superabili. Esordio vincente per Matteo Arnaldi nel tabellone principale del Rolex Shanghai Masters, penultimo Master 1000 della stagione sul cemento cinese. Il tennista ligure numero 38 del mondo ha sconfitto nettamente al primo turno il qualificato australiano Bernard Tomy con il punteggio di 6-3-6-1, conquistando il pass per i 32esimi di finale, dove affronterà la testa di serie numero 11 Taylor Fritz. Avanza anche Stefano Tsitsipas, vittorioso al debutto per 6-3-7-5 contro il belga Kim Kopejans. Al secondo turno il tennista greco sarà l'avversario dell'azzurro Luciano Darderi. Nonostante la chiusura anticipata della stagione 2026 per curare l'infiammazione al ginocchio destro, Jannik Sinner programma i primi impegni del nuovo anno. Il campione altoatesino risulta infatti iscritto alla seconda edizione del First Point Slam, esibizione che precede di pochi giorni gli Australian Open a Melbourne, in cui i grandi protagonisti del circuito sfidano giocatori dilettanti con un montepremi di $1 milione in palio. Il torneo rappresenterà per il numero uno del mondo il primo test agonistico in vista del primo slam del 2027. Calcio, brutte notizie in casa Inter all'indomani della ripresa degli allenamenti a Piano Gentile. Gli esami clinici svolti presso l'Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato per il centrocampista inglese Curtis Jones un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Il giocatore salterà l'anticipo di sabato contro il Parma e rimarrà in box per almeno 3 settimane, saltando anche le sfide di Champions League contro Bruges e Shakhtar, oltre ai match di campionato con Bologna, Fiorentina e Venezia. Mister Kivu spera di poterlo recuperare per il derby di fine ottobre. Il tecnico del Milan, Ruben Amorim.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
5: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche, decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. a San Cesareo, Palestrina, La Dispoli e Velletri.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
7: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
8: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni.

0: realizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
1: Presenti per dare anche loro il loro contributo e la loro voce.

Bentornate cari amiche di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornate in questa giornata dove ieri vi avevo detto che avremmo parlato di un personaggio. Spesso il giovedì mi diletto a cercare dei personaggi storici, mi diletto a cercare qualcosa che può essere interessante, qualcosa che dice, wow, non lo sapevo. E invece ho trovato una cosa molto carina, una cosa che per noi è essenziale, qualcosa che ci potrebbe portare a un bel ragionamento, a qualcosa che porta soprattutto le esperienze di altre donne come noi. È una frase, nasce tutto da questa frase: una donna deve avere denaro e una stanza tutta per sé, di Virginia Woolf. La mia curiosità è nata proprio da questa frase e ho fatto delle ricerche, o non solo, ma a questa pagina hanno risposto anche tantissime donne con le loro esperienze, donne di tutte le età. Vi leggo il testo perché lo trovo molto molto bello. Io questa pagina non vi posso dire di chi è questa pagina perché non c'è il nome, a me piacerebbe tantissimo, ma non c'è il nome. Comunque, i soldi non fanno la felicità, è una delle frasi più fortunate della storia e probabilmente è stata inventata da qualcuno che tra immobili, un portafoglio di titoli e nessuna necessità di controllare il saldo prima di dire andiamo fuori a cena, è stata coniata. Perché i soldi magari non fanno la felicità, ma fanno un sacco di cosette simpatiche, pagano l'affitto, il dentista, l'avvocato, la macchina quando decide che quella spia rossa che ignori da tempo non è un'opinione e soprattutto consentono di pronunciare con una certa disinvoltura una delle frasi più costose della lingua italiana. Me ne vado. In tutti i sensi, eh. I soldi non parliamo, in questo caso io parlo solamente a noi donne, a quanto sia importante questa cosa. Andarsene, infatti, è meraviglioso solo nei film. Lei prende la borsa, sbatte la porta, scende le scale mentre parte Aretha Franklin e ricomincia una nuova vita. Tre scene dopo ha un appartamento luminosissimo, un lavoro creativo, nuovi amici e incontra casualmente un uomo più bello del precedente mentre compra dei pomodori biologici. Questa viene un po' da Sex and the City, eh. Anche lì l'altro 2 settimane fa ormai abbiamo fatto una maratona a Sex and the City, ma mi sono fermata. Sapete che poi hanno fatto una serie dopo i film. Ma l'ho ritrovato too much e non l'ho guardato. Guardo solamente la prima dove lui muore. Mi interessava quello. Quello poi basta. Non, basta, anche basta, è finita quest'epoca. Comunque, nella realtà prende la borsa, apre immobiliare.it, mette il filtro bilocale, vede i prezzi, toglie il filtro bilocale, mette monolocale, allarga la ricerca a 40 km, chiude immobiliare.it, guarda il marito e improvvisamente pensa che forse russare. Parlare solo di padel e chiedere cosa c'è da mangiare ogni sera non siano poi violazioni così gravi dei diritti umani. L'indipendenza economica femminile, del resto, è stata raccontata malissimo. Ce la immaginiamo sempre come una donna in tailleur che attraversa Manhattan con un caffè in mano, dirige una multinazionale, ha un assistente terrorizzato e alle 18:30 trova persino il tempo di farsi Pilates. Ma che l'indipendenza economica è molto, molto meno fotogenica. È poter mandare a fanculo qualcuno senza dover contemporaneamente telefonare a tua madre, chiederle se nella cameretta dove dormivi a 17 anni c'è ancora il letto o se nel frattempo è diventata il deposito delle decorazioni di Natale. A qui dovrei aprire un dibattito. Quali di voi, tornando a casa una volta usciti, hanno trovato ancora la loro cameretta? Io no, i miei fratelli no. Come ce ne siamo andati di casa, mamma ha trasformato la nostra cameretta, ha buttato giù un muro e ha creato un salone enorme, enorme, e questa cameretta non c'è più. Non c'è più, c'è questo salone enorme dove ci stanno, non so, una sala da ballo è diventata. La nostra cameretta non esiste più, c'è una sala da ballo, c'è questo enorme salone. Probabilmente inutilissimo e inutilizzato, però è così, è andata così. Quindi noi un posto a casa non ce l'abbiamo più. Fatele andare bene i rapporti, voilà.
E a poter dire non ti amo più senza che il cervello aggiunga automaticamente però a un contratto a tempo indeterminato. E a poter pensare questa relazione è finita senza che il mutuo intervenga nella conversazione con un'opinione diversa. Perché siamo tutte molto indipendenti finché non arriva il primo del mese. Poi improvvisamente anche l'Euribor partecipa alla coppia. È soprattutto essere economicamente e soprattutto, scusate, essere economicamente indipendenti significa poter scegliere un uomo senza doverne valutare incidentalmente la solidità patrimoniale come se fossimo Moody's. È vero, è vero. E credo che amare una persona per quella che è e non per quello che ha sia per noi fonte assoluta di libertà. Cioè, lui è quello che è. Ricco, povero, bello, brutto, brutto e ricco, bello e ricco, brutto ma povero, bello ma povero, ma non dovrebbe interessarci questa cosa se siamo noi economicamente indipendenti. Per secoli le donne hanno insegnato a trovare un buon partito. È vero, è verissimo. Per secoli a noi hanno detto: lui è il figlio del dottore, lui è questo, lui ha fatto questo. Ho capito, ma io? Cioè, ma io sarò libera di guadagnarmi poco, ma miei? Sono miei questi soldi. Sono libera di potermi guadagnare, potermi comprare un paio di scarpe, una borsa, di andare a cena, qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Perché lui deve essere un buon partito? Ma chi se ne frega se lui è un buon partito? Io vorrei essere un buon partito o comunque una persona con una stabilità economica solida, che, sulla quale anche mio marito o anche il mio fidanzato che ha un lavoro può contare su di me. Perché, ragazzi, non è che dice basta sta cosa che dobbiamo appendere il collo, è finita. Cioè, nessuna di noi è più negli anni del dopoguerra. Non siamo più nel dopoguerra, dove era solo l'uomo che lavorava e quindi era solo l'uomo che portava a casa da mangiare. E quindi scegliti un uomo che lavora, non uno scansafatiche. Vabbè, ma io mi inalbero poi su queste cose, perché lo dico da sempre: che per noi la sicurezza economica, essere economicamente indipendenti. È libertà, è poter veramente scegliere di andarcene. Piuttosto dice: ma togliti quel salone, fammi ricostruire la mia camera da letto, vengo da te, torno a casa con il mio lavoro, i miei quattro palanchini, però io torno a casa perché posso mantenermi, ma non voglio più stare con questa persona. Ma anche questa è libertà. Accidenti. E invece no, se non abbiamo lavoro, se ci accolano un sacco di figli, ma soprattutto anche se non abbiamo lavoro, soprattutto non abbiamo lavoro e non abbiamo uno stipendio dignitoso, saremo schiave. Saremo sempre schiave. E io ho visto nella mia vita un sacco di donne, un sacco di donne, fare anche i lavori più umili, perché andare a pulire gli uffici alle 4 del mattino, fare le pulizie in casa delle persone ricche o molto benestanti. Certo, tutti hanno bisogno, loro hanno bisogno di una donna di servizio e tu hai bisogno di lavorare. Ma quello che importa più di tutto. E come lo fai? Se tu fai bene il tuo lavoro, fosse anche quello di pulire i cessi alle altre persone, fosse anche quello di dovergli stirare, se lo fai bene, lo fai con estrema dignità, perché ricordiamoci che una volta c'erano le governanti, e cosa facevano le governanti? Erano quelle che dirigevano la casa, era quello che comunque sapevano fare, perché se tu non sai fare, tu non puoi comandare, devi comunque partire dal saper fare. E anche per questo che vi consiglierò un fantastico libro, ma ne parliamo un'altra volta. Il problema sta che se tutti vorrebbero comandare, ma spesso, e in Italia ne sappiamo che abbiamo tantissimi esempi, non sanno fare perché non partono dalla gavetta. Ora, voi è vero, potete lavorare in una cooperativa, potete lavorare, fare, ma ora stiamo parlando di lavori umili, di persone che comunque spesso capita che dopo i 50 si fa sempre più fatica a trovare lavoro, si fa sempre più fatica perché magari non hai un

Di studio, non sai fare molto, nessuno ti ha mai dato la possibilità, nessuno ha mai creduto in te, per cui l'unica cosa che potevi fare è stare a casa a fare dei figli e occuparti del marito. E anche questo succede, purtroppo ancora anche questo. State guardando la mia camicetta? La mia camicetta di maioliche. Carino, vero? Grazie. Comunque, questa cosa succede se noi non ci diamo da fare. Ora, magari non vi verrebbe mai in mente. Ma perché non fare delle stagioni? Se voi sapete fare, e lo sapete fare bene, andate come governante nei Grand Hotel, andate come governante negli alberghi. Serve, ragazze, serve. E se voi sapete fare, non le dovete rifare voi i letti, dovete solamente gestire i piani, dovete vedere subito ad occhio che se in quella stanza c'è tutto fatto. Perché ovviamente è sempre una questione di gerarchia, parliamoci chiaro, cioè chi è manuale? Perché anche il generale non sarebbe nessuno se non avesse sotto i suoi soldati. E così voi, se siete in grado di fare, non andate a fare i mestieri a casa delle persone. Andate a guadagnare 2-3 mila euro come governante nei grand hotel o negli hotel. Servono. Se serve, gli date una mano, ma serve sempre, se non volete, se mi danno 15-20 euro all'ora, allora è diverso. Ma è come li fate i lavori? Anche il lavoro più umile, se fatto con dignità, decoro e professionalità. Zitti tutti. Cosa fai di lavoro? Vado a servizio a casa delle persone. Sono la governante a casa di Tizio e di Caio. Perché anche così. Perché anche spesso io mi rendo conto, perché ho avuto delle amiche che di lavoro facevano le donne delle pulizie. Che, ok? Dirlo. Fanno fatica, facevano fatica. Perché? Perché lo trovavano umiliante. Se tu dici, cambia, come dice sempre Mauro, è l'attitude che ti dai. Che lavoro fai? Sono una governante. Io mi occupo delle case di Tizio e di Caio, perché probabilmente non avete una casa sola. Donna servizio. Dai, per favore, eleviamoci. Magari è vero, siamo delle donne delle pulizie, ma è decisamente molto meglio dal momento in cui veramente molte di voi organizzano la casa di una persona. E questo è, sono la governante, io governo la casa. È bellissima questa cosa, segnatevela. Andiamo avanti. Adesso naturalmente siamo emancipate, non diciamo più queste volgarità, cioè cercare un buon partito. Diciamo, vorrei un uomo realizzato, cerco stabilità. Per me è importante la progettualità, che è bellissimo. Abbiamo trasformato la caccia al buon partito in un seminario. E c'è anche gente che ci ha fatto i soldi su questa cosa. E comunque, una volta tua madre ti chiedeva, che lavoro fa? Oggi non chiediamo che rapporto ha con il futuro. Scusate, oggi chiediamo che rapporto ha con il futuro, ma le mamme di oggi. Ma mia madre, quando ho conosciuto Mauro, mi ha chiesto che lavoro fa e vi assicuro che non è stato facile spiegare quante cose è Mauro. Mauro è direttore d'albergo, Mauro è un... come si chiama? Vedete quanto è difficile. Lui è uno stratega, Mauro è quello che si chiamano, aspetta, problem solving, Mauro è un artista, Mauro è un coordinatore, Mauro è un organizzatore, Mauro è tantissime cose, soprattutto più sì, Mauro è uno speaker televisivo, soprattutto tutto ciò che riguarda l'arte, l'essere artistico, Mauro è ciò che è di più solido. E dà più professionalità che io abbia mai visto in giro. E spesso ci capita tra sagre, manifestazioni, di vedere altri presentatori. Mi dovete spicciare a casa. Mi dovete spicciare a casa. Comunque, sempre il 7:30 vogliamo vedere, ma con intelligenza emotiva. Naturalmente, volere accanto una persona economicamente autonoma è sacrosanto, anche perché a 50 anni un uomo che sta ancora cercando se stesso andrebbe aiutato alla ricerca almeno attivando la geolocalizzazione. Il problema nasce quando cominciamo a confondere la sua autonomia con la nostra. Lui mi dà sicurezza. Meraviglioso. Anche l'assicurazione, Allianz, ti dà sicurezza, ma non ci dormirei insieme per questo, mi capite?
non sceglierei un uomo solo perché mi dà sicurezza in quel